Ah, let's...

0: Ok, lo terrò come un leggero sottofondo. Ah, vero?
1: Ah, ma c'è un tè che prende vita di là?
0: Sì, ha già preso vita, potete sì, berne. Sciacquati la tazza così puoi bere.
2: C'ho sputato io questo tè, era una sputacchiara.
1: Ma tranquillo. Chi è che utilizza il mouse mela?
0: Mela succhi.
2: Mela succhi.
1: Ah, da qua posso controllare il tuo puntatore?
0: Lo abbiamo già fatto.
2: No!
1: Dove è il tasto destro?
2: Non c'è.
0: Tranquillo, non lo so. Allora, vediamo un po'.
3: Paolo, ti piace la house?
2: Sì.

0: prova. Va bene.
1: Lo posso staccare il polimento?
0: Sono tornato in diretta con il sottofondo delicato di musica male. Un delicatissimo sottofondo di morte. No, non ce l'ho.
1: Aspettando, non
0: è così.
1: Rilevare quella
2: cosa. È distrutto.
1: Come mai questo? Sì. Beh, non è che non è era quel progetto mastodontico che dovevamo fare a Porto
2: Zero. Ah, sì.
0: A Porto Zero vuol dire che non pagavano
1: zero.
0: Però,
1: tu andavi a programmare con loro. E ti danno un 30% di dividere tutto il mondo.
0: E sono pazzi.
2: La macellazione. Dovevi far dividere.
1: Non è che
2: Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che

0: 是说一条条
1: Comunque, vedi?
2: Posso strozzare?
3: Poi in globa.
1: Non lo fate? Poi,

0: negro con su nuevo
1: Ah, tantito.
0: Sí, ellos que están haciendo tan rico. Me faría de mi vida, acá un chico, el nombre del chico es...
2: Valle
0: de Pingomiglia.
3: È sano, quello che tu mi dici è sano.
0: Ha fatto anche, e poi di Genova con la classe, con tutte le funzioni che hai visto. No, non lo ha.
3: Come si chiama la tua macchina?
0: Ecco, e loro mi hanno chiesto, ma secondo te quando quali sono i detti? Ho detto, bambinamente facendo la sua. È super spazio pazzesco, un attimo. E spazi ci do, e spazi siamo ben uno e mezzo. E per l'altro lo fa. Io invece come è legato praticamente, secondo loro.
2: Ci sono.

0: in questo posto fare.
1: Quando sei libero tu?
0: Mai.
1: Allora,
0: quando
1: sei libero?
0: Di notte. Mai.
1: Di notte.
0: Di notte. Io mai, giovedì e venerdì, quando non sono a Maiorca.
2: C'è da chiedere, no?
1: Ah, va bene. Allora, non questa settimana.
3: Ma che posto? No?
1: Place, la scuola.
2: Ah, ok. La web tech machine.
3: Il?
1: Che non passa.
3: Ma che place? Non capisco.
1: Ma dove sta a livello di casa?
3: Ma dove è di casa?
1: Il cavo.
3: È un ologramma o è la realtà? Quella che vedo.
0: No! Minchia, ti ho portato la fattura, ma non ti dire il film.
1: Che bello.
0: Ti ho portato la fattura, ma non ti ci dire più.
2: Una merda. Allora state per assistermi io, alla consegna della foto.
0: Ma è buono.
2: Oh,
0: grazie. E cosa devo fare?
2: Caro inferiore. Sono anche greci che sono le tue responsabilità.
0: Ma che poi. Credo che siano del segretario.
4: La posta.
0: Oddio mio. Vieni con me, vai. No, vieni con me e ti do il cibo.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Quando la fai la rappresentazione? Però stamattina abbiamo fatto. Io non ti posso dire più quella
0: parte.
2: Mi dicevi di più con... Sono rotto i coglioni. Mi dicevi di più con i perfetti. Questa la può fare meglio.
3: Col baffetto?
2: Sì, col baffetto. Il baffetto è felice.
0: Sale, no?
3: Oh, i dati nel corpo.
2: Molto. Molto la testa.
0: Dave, 30, secondo me.
2: Sì, per noi abbiamo chiuso il tempo, non lo
0: sappiamo. Se tu te ne vai con me, forse stai.
2: Sì, io ho un metro appuntato volante, però non so. Se
3: sono estratti anal conto praticamente.

0: posto, non avevo bisogno, anche sia per primavera che un po' anche per noi, di farci dei
1: compagni.
0: Dicevo per la tua salute,
1: ciao.
0: Oh.
1: Già visto.
0: Non è che non è che cancello quello che stavo, blocchi cancelli.

0: Dopo lei che gli trova il cellulare.
1: Senza pensa qua.
0: Vabbè, ma quello perché. Ma lui non ha fatto niente, ha fatto l'energy Bluetooth. Va via ha preso il cellulare, trovate il cellulare. Deviare le telefonate al portatile. Se gli arriva la telefonata poi rispondi direttamente col portatile. Parla, conta che tua, trasferisce file.
2: Di questo è un programma.
0: Telecomando, ce l'ha pure,
2: puoi fare anche quando avremo un cibicino di pure si fa il
0: cibicino di pure
2: per succiare il cibicino
0: se devo cibicino
2: di cibicino. Oh, la sega!
3: Buonasera!
2: No. La sega!
3: Ma lui non lo so. Stavo arrivando, guarda. Ha visto che cos'era? No. La cosa è una foto tipo...
2: No, non tengo.
3: Ah, ti sei sguarellessato con la testa.
2: Non è un po' di tempo.
3: Fate pure.

0: Peta.
1: Computer
2: red, si può.
0: Mi date una mano, allora ho detto questa mail è solo per gli iscritti. Mi iscrivo, gli detto, poi mi mamma, se ti vuoi cancellare da questa mail, clicca qua. Ecco, altrimenti. Grazie,
2: gentilissimo.
0: Sì, grazie, però come serviva, se devo risolvere un bug, perché la voglio fare un bug.

Básicamente, vos, a vos, es importante, te pregunto vos. Quando cambio provider, è un bordello. Che non è che c'è un modo per dire tipo fai o smart posta, questo. Devo fare iscritto, quindi mi cambio per fare un'altra cosa di doppia. Questa cosa che non è

Dying.

0: c'è Master di Lucia.
1: If you want to feel the force,

0: Io fino a ieri avevo la febbre, oggi non so.
1: C'è un caldo che è stato
0: Tanto amore.
2: Bella.
3: Il supermercato di Wilders.
0: Portai.
3: Io non ho mai fatto tutta la mia casa, non c'è.

0: Te che sa di cazzo. E allora che avete concluso? Barca? Affondiamo la barca di Antonio? Il blu. Allora, si affonda? Va bene.
1: Non è un corpo di genere.

0: E l'ha fatta questa tizia che si chiama Commina, che ho conosciuto su un canale di appassionati di zappa. Questo ragazzo è israeliano. E boh, mi ha mandato sta roba, è allucinante.
1: Sì, sì, lo suggo. Che cazzo?
0: Che succede?
1: No, niente, l'ho portato per l'inizio, non l'ho portato.
0: Ah, ma allora la succhi.

mi arrivano link da guardare. Ho sentito dire in lontananza no, quindi è Google Beta.

Hai. Se ti lasciate il portale, a me era mai successo nella mia vita. Pazzesco. Mai successo nella mia vita, voi niente ne è stato, lo stesso.

0: piscio addosso.
1: Ma se è proprio necessario, se ci tieni.
0: Dov'è il martello di morte?
1: No, per adesso ho levato i martelli di morte perché stiamo passando musica un tantino più seria.
0: Io non la sento.
2: Ah, sì?
1: Eh?
0: Ah, zappa.
1: Ok. E adesso uno dei miei pezzi preferiti di pianoforte. Ma sì.

0: bella Linux. Compili il kernel pulito, funziona a volte.
1: Windows.
0: Ricerca drivers in corso. Un'ora e mezza.
2: Vabbè. Ti sei dovuto compilare il kernel. Ed eccoci qua. Stiamo adesso. Cercando.
1: No, perché a me, siccome non l'ho mai avuta, non lo so trovarlo.
3: Testa di minchia.
4: Testa di minchia.
0: Asbesto, mi devi passare immediatamente nel pennino USB una serie di rotti e piedi infiniti.
2: Madonna, dove
0: serve per un'amica mia, e se c'hai anche dei pugni.
2: Sono sciupato.
0: Mi serve per un... Oggi mi ha fatto scaricare Carusi una cosa scandalosa. Ma diceva, mi serve una musica triste. E io su Xmood, musica triste. E scaricavamo roba, trovavamo roba. Cos'è
1: questa cosa?
0: Per proteggerla da scrittura. Ma non la toccare, perché si rompe in mare, la posso buttare.

una sigaretta. No, perché ero lì davanti al bar e mi sono dimenticato di comprarla. Allora l'ho trovato te. Tanto come per dire, aspetto, dammi una sigaretta, ma chissà perché, si dichiarò un pugio di testa, è un po' fuori di testa, e al bar succede. Guarda, c'è da pagare e pago, no? Da fumi e Marlboro? Permetti, Timberland?

Cioè, allora, le sigarette. Cosa siamo? Siamo qui tutta la notte, io ti chiedo la sigaretta a te e te che mi dici che è l'ultima. Cosa vuoi che mi uccida? Cosa vuoi, il mare? Perché sei una roba brutta. Dammi una sigaretta. No, fare come gli altri quando gli chiede di venire, ti rispondono, mi raccomando non se ne beva. No, sarebbe come dire che se mi danno una sigaretta adesso, mi tocca fumare metà adesso e metà giovedì. Non siamo mai stati amici. Come è Marlboro, andiamo a leggere. Metti le Timberland, vai all'amnesi, per forza. Va bene, allora

0: la prendo controllare
1: le funzione bookmark.
2: Si salva la playlist con un solo entry che è quella che magari usa.
1: Ti crea un'altra playlist e gli lascia soltanto la entry.
3: Ecco, lui
2: dovrebbe... Ho alimentato che con il piolino qua che tu vai sì.
3: Ah, sta sporando troppo, sono io che l'ho recuperato questo portatile.
1: Andando a controllare gliela inserisci.
2: Un violino di copertura. Poi
0: controlla le
3: faccette. Andrà troppi violini, cioè, guarda, come qua, no? USB, il tappo gliel'ho perso dopo due giorni.
1: E poi quando clicchi playlist ti spunta.
0: Qui.
1: Esatto.
3: Dovrebbe troppo
0: poco.
1: Sì, di spunto probabilmente lì. Comunque se clicca la playlist dovrà spuntare le stesse cose. La
0: playlist qua non mi spunta assolutamente.
1: Ti dovrebbe spuntare.
0: Ho avuto una rivelazione.
1: Dall'altro lato. Dall'altro lato.
3: Ora c'è una cosa terrificante, i lupetti in mare moriranno.
0: No, non ce l'ho qua. Sì, sì, moriranno i lupetti.
3: Moriranno i lupetti. Un FTP, te lo do, me lo
2: rimesso.
0: Che bello!
2: È stata una
1: che ne dici di questi adattatori verso il cellulare di un MCX?
0: Ma io sono per saltare il connettore e saldare direttamente il filo.
1: Dici da un MCX a
0: okay.
1: filo?
4: non riesce più a tornare.
0: Ok, abbiamo un altro modulo che mi ha mandato questo amico da Israele. E vediamo un po'.
3: Un amico da Israele?
0: Sì, ci ho parlato l'altro giorno.
3: È una bomba.
0: Vediamo un po'.
4: Vabbè, dai, donazione.

0: però.
1: Arcadia. Già non si sente.
0: Devo alzare. Ale. Wow.
2: No, no, il loop non è terrificante.
1: Ma sai che ora mi compro. Wow, wow, wow, sai se c'ho le ore, se i soldi mi compro il palmare della Sharp, che hanno fatto il palmare con lì. Lo Zauros.
2: Si può mettere, già c'è chi ha messo un kernel Linux su questa minchia di telefono, non lo sai, vero?
1: Sì, perché non lo faccio?
2: Perché non, perché ho letto un articolo e basta, ma lo sono salvato, non mi ricordo in quale cazzo di computer.
1: Facciamolo, dammelo, dai, ora.
2: E metti Linux, no?
1: Lasciamo il firmware.
2: La minchiata è questa, mare, che è tipo un po'. Ma perché è open source il coso, capito?
1: Il data sheet.
2: No, è open source il sistema operativo.
1: Sì.
2: Sì.
1: Ma non gira su Linux, è Windows. E cosa? Capra di
2: è. Cosa? È. Symbian Note 60.
0: Oh porco dio. Non è un telefono, è un mostro.
2: È bella, sì, questa cosa è bella. Ah, minchia, ti faccio vedere una cosa, ma che...
0: Ma perlomeno, ma almeno telefona.
2: Telefona. La cosa bella è che avevo prima un programmino che ora ho ritrovato, perché mi si era bloccato perché era demo, tipo. L'ho trovato libero. Oh, grazie.
3: Non devi dimenticare la porta.
0: Ma quante sono? Poi vabbè, scrivilo quante sono.
3: Mi conto quando hai l'offcast, ho preso un po'.
0: Sì, sì, fai tu.
2: Ma ci sono XXXXL?
3: No, XXL già sono.
1: Ah, già sono americani, XL ci sono. Ci sono XL.
2: Sì, XL. XL. Ma dico a me, mi stanno?
1: Sì, sì. Certo, XL.
2: Ma che magliette sono?
3: No, magliette X.
2: X.
1: X, tu paghi e avrai.
3: Comunque sì,
2: ora le voglio vedere. Cioè, guarda, il telecomando come l'hanno rifatto. Prima era tipo a comandi minchioni, io te le guardo che c'è qua.
1: Ma flasco!
0: Ma è fatta!
2: Che
0: cosa?
2: Godo, suca.
1: Che il telecomando nel cellulare.
0: Godo quando rutto.
2: No, perché c'è una serie di utility.
1: Guarda questo palmare. Guarda qua. Card CTL ident, proprio c'è Linux.
2: Ma con la combat flash. Visto l'Ethernet.
1: Con la combat flash se no, per fare world driving dentro il grattacieli. Tu cammini.
3: Vai, vai.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Succhi.
2: Che bella questa cosa, me la succhi.
0: Me la succhi.

0: masuk kerat tadi dia futsal ya.
1: Ho trovato un po' di musica e la metterò.
2: Vai, certo, guarda. Tutto te.
0: Io ancora non capisco come faccio a copiare una cosa da X e incollarla sulla console. È possibile farlo?
1: Non lo so.
0: Non voglio farlo.
1: Deftones.

0: Skype diretto Portage.
1: No. Ok, abbiamo un altro.
0: User Portage net di là.
1: Abbiamo un altro pezzo dal nostro amico e vediamo un po'.
2: Sta 2 ore. User
0: Portage net di là.
1: Pardon.
2: No,
1: just a moment.
2: 6.0, ci stiamo arrivando alla 6.0.
1: Ok, Fusion, sempre dal nostro amico. Vai.

0: Fai.
1: Mi chiamata ammazzi. Wow.
2: Yeah.

0: Costruisce un'interfaccia.
1: Ma può essere che già esco.
0: Attaccati in wireless.
1: Ma io già esco, possibile, no?
0: Pingare non pingo adesso qua. Per fare un test.
2: Zappa, zappa, non c'è niente da fare.
3: Le architette.
2: Oh!
3: Quindi?
2: E quindi?
3: Era per parlarne con Davide.
2: C'è questo ragazzo israeliano che mi sta facendo sentire delle cose allucinanti.
3: Che ora?
4: Lui ha allenamento.
3: Quindi?
1: Vabbè, ma io
4: no,
0: per me. Ma sei ingaiato, che cosa fuori? Ti troverai il resto del mondo.
1: Se si, sì, del mare, FN, no, M,
3: poi ci devi andare a fare.
1: Perché su tutti?
3: Devi andare a fare il
0: video con lo stesso. No, tu fai cazzo di scena.
1: Non uscire, non so perché il mare. Io dove vado?
3: Lui si
1: porta il
0: attacchi
3: di
4: in perché se dico venerdì, no. Venerdì dovrebbe avere.
1: Ma lì qui sarà qualche P di qualcun altro.
4: Decidi.
1: Sicuro.
4: Dovrebbe essere così.
0: Ma che quello che
4: io mi tocco abbondantemente.
3: Ma che dovrebbe essere così? Perché
1: no, infatti non risolvi un cazzo di osso.
0: Secondo me.
1: Ah, io qua sono con
4: Sarà
1: un punto
0: 1.3
4: lo sento.
1: Cavolo, la schermo, va.
0: Levo. Infatti
3: ho pensato. Se ci vedere alle 9, no? Questo guardi la sabbo, ma anche se non guarda. Poi non è che va a fare.
0: No, cambia di qui. Fatta la segnalona, non ce n'ha uno di qua.
1: Tu vai con via, che ci
3: pomeriggio lavoro. Poi esco da là, vado a vedere la nuova
0: Italia.
3: Poi la città rossa.
1: Eccolo qua, TH2, punto 182. TH1.
3: TH2. Asbesto!
1: Perché prima era un'altra cosa. TH1. TH1.
2: Che c'è?
3: Bella.
1: Oh, porco di Dio.
2: Te ne stai andando a menaggio sul lago di Como?
3: Mm-hmm.
2: Al maneggio?
3: Al maneggio.
2: A leggere dei menabò?
1: C'è andato uno.
2: Non lo so.
3: Vado...
2: con la mela, premendo mela meno,
3: a cazzi rimirando,
2: solo e pensoso, a lenti cazzi retto misurando,
3: esatto.
2: Con mano tremula
3: e pedo lesto,
2: mano tremula, ovviamente avete capito che cioè, vuol dire
3: dopo
2: come anni, solo i froci sono fatti,
3: dopo anni di profilax,
2: perché però
3: non so chi è mano tremula, il pisello a forma di joystick, ma...
2: Niente, io direi che cerco CD perché ho trovato un bug di Muse e non posso più tirare fuori il CD. Porco
0: Dio.
2: Ho tolto i CD, i pezzi dalla playlist e niente da fare.
1: E ma che te l'ho detto io oggi in chat?
3: Anzi,
1: non fare cazzate col CD che l'ultima volta l'abbiamo smontato a colpi di martello. Non capisco perché non
3: esce. Ah, c'è opera craccato?
0: Sì. Hanno fatto il cage per Linux, cioè tu lo avvia e lui ti dà un keygen, lo riavvia e te ne dà un altro e ti dà un serio, lo riavvia e te ne
1: dà. Ma me lo dai per cortesia perché ce l'ho sul telefono.
0: Che cosa?
1: Opera.
0: Tu in serial?
1: Dammelo, proviamo.
0: Però c'è problema, qua su Gentle non mi va. Vabbè, ti do quello... no, la devo mettere sul serio.
2: Niente.
0: Qua dopo lo...
3: ma non è OMTS il telefono?
1: No.
0: Posso vedere, allora. So. Antenna...
3: no, non è un'accusa.
1: No, vabbè, però magari Dio.
0: È una merda quel cellulare!
1: Anche se costa un bordello quelle tasse.
0: Ah, ma non bel po' di
1: cose. Se qua meno male, pago 20 euro al mese se voglio
0: dire. Sì, 80 euro.
1: 20 euro al mese. Quindi con me con qualsiasi
2: cosa. Domani come facciamo noi? A che ora?
4: Tu con i clou come ti sei messo per
3: fare?
1: Ventino però.
4: Niente, vabbè.
1: Comunque.
4: Ha fatto finire dimenticato.
0: Ammo di
2: dai
4: alla.
0: 44
4: euro io con Gabriele.
0: Faccio questa qua.
1: Allora, se consigli comunque con lui.
2: Dai, come siete?
1: Ancora Nadi.
2: Sì.
1: Io ho fatto la prova con praticamente confronto Windows
2: ISS. Sì, perché tu non ti sveglierai.
1: è la granduca Windows, sono qua.
2: Con Gozzo
1: da morire.
2: Perché con due macchine?
4: Va bene, basta.
2: No, ti passo a prendere, poi ti accompagno, non c'è problema. Tanto io domani lo metto qua. Perché deve venire in Apple.
0: Minchia, 1000 euro.
2: Quindi gli devo aprire un po', insomma.
4: Va bene. E io ancora qua sono. Domani 9:30 adesso lo stacco.
3: Lui c'è? Lui c'è in orario cristiano o in orario nero?
0: 40 dB?
4: Purtroppo no. Mi sono scelto il sono sbagliato.
3: Ma viene da solo?
4: Sì.
3: Per questo arriverà in tempo.
4: No,
3: sei tu che arriverai in
4: tempo. No, io arriverò in tempo.
3: Sì, dobbiamo parlare con il Vanessa?
4: No.
3: No, no, mi sta bene.
4: No,
3: mi va bene capire questo fatto. E sin domani dico quando arrivi in ritardo.
0: Ah,
3: già
1: vai, che spacchi di fare? Quando scende tutta Catania?
0: No, significa ora in pratica fanno questo unidirezionale a settore, tipo per due settori.
2: Oh, ma ci rivediamo
3: presto. Parte di cose, non lo so. Eh? Allora quando rientriamo
2: penetra nelle chat,
4: no, così che non mi interessa.
2: Ci ribecchiamo.
3: Morte
2: del primogenito.
3: E anche Frick.
2: Anche Frick, sì, sicuramente.
3: Anche se sono.
2: Avrai le password per entrare nei canali. Cittadino anali. Dai, va bello, sono contento. Ah, interessante, andremo al manetto insieme. Menando il camperlaia. Con i cani in braccio così, no?
3: Sto menando il camper dentro l'aia con tutti i polli che
2: esatto. Cioè, ragazzi, se io non ho detto un cane ci sta sentendo.
3: Perché stai ascoltando?
2: Sì, sì, lui ci sta ascoltando.
3: Quindi per quale vuole criterio?
2: Perché sì, ha sentito che mandava un. L'ho conosciuto su un canale dove si parlava di Zappa. Questi pezzi che abbiamo mandato
3: sono altrettanto.
2: E quindi.
4: Non sto trattando l'aereo,
2: ma è un massacro.
3: Sì, vai,
2: un massacro.
0: Ciao ragazzi. Sì,
1: ragazzi, no, buona serata. Buona
0: serata. Ciao martedì prossimo.
1: Ciao.
3: Sicci.
2: Bye bye.
1: Sicci.
2: Bene, ora ci faremo dei succosi
0: quattronellano.
1: Oh.
2: Cos'è? Una piccola antennina?
0: Omnidirezionale?
2: Sì, 48 decibel.
0: $1000.
1: Asbesto, mi puoi far uscire, please?
2: Sì, ecco, lascia la porta.
1: No, vero.
2: Che bello sfondo di analità. Dammi l'IP anale.
1: No, aspetta un attimo, fumero.
2: Ah, Fleeman, Anderson e Bird. Li conosco.
0: Ancora.
2: 1 punto?
0: Minchia, ma è bello
1: questo. 1 punto da porco mondo, eh.
0: Questo è che lo
2: gioco. Sì, sì.
0: Questo è che la nave.
4: E anche finita.
1: Mi sono perso.
2: Sì. Sì. Ah, e siamo messi d'accordo con il Van. Sì.
1: 184.
2: Ah. Boh, che io lo passo a prendere domani mattina.
4: Presto?
2: E poi saliamo. Posso passare a prendere pure te? Va bene. Va bene, ma se tu non dovessi rispondere in quanto in coma?
4: Ma riproseguiamo per la nostra strada.
2: Sì, ti faccio. Eh no, io non ti posso fare colpo di telefono perché non ho una riga sul cellulare. Vabbè, te lo fa Nirvana il colpo di telefono.
1: Ti fa un buon ordine del
4: certo, ma vedi,
2: ci becchiamo domani, bye bye. Però no, domani passiamo a prendere pure lui.
3: Vabbè.
4: A riscuotere.
2: Andiamo a riscuotere la Pilas.
4: Pilas.
2: Che API, porco
1: 184.
2: Dio. Oh, esci, ora dovresti poter uscire.
1: Ora vediamo.
4: Che ora vuoi passare? Orario.
2: 9:30.
4: Vabbè.
2: Eh? Anche prima si può.
1: Resolution.
4: Così ritorniamo in orario umano e poi devo andare in un'altra parte.
0: Sei un
4: grande. Sei un grande.
1: Che mi suca la minchia, non mi fa uscire. E io ora, porco Dio, sto bestemmiando. Perché sono un coglione. slash pc.d start infinite.squarelab.net temporary file name resolution. Andiamo in X-Shot. Maybe it's per life. Che cazzo sei? Rincoglionito.

0: Vale.
1: No, porco Dio, questa roba è una minchia.
0: Bello viver petando.
2: Bello viver petando.
0: Cazzo duro nella mano e sguardo fiero. Già.
2: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me, peta il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del petone. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Già.

0: Ok.
1: Allora domani mattina mi aspetto la tua fana sborrata intorno alle 9:30. Cosa fai? Un citofoni?
0: Ma cosa trovo scritto sul citofono?
1: Il mio cognome. Stai streamando, te lo scrivo.
0: Sì, sì, no, no, ok, ok.
1: Forse te lo ricordo.
0: Che numero è, vabbè.
2: Io lo so.
1: 24.
0: Davanti c'è il negozio di elettronica più o meno. Ok. Io so. Ti trovo sveglio, vabbè, se ti svegli un attimo, scendi.
1: No, ci fanno c'è il bacio.
0: Ah, perfetto, con la succhiata proprio del cazzo in gola.
2: Mi soffoco.
0: Minchia, bene, bene.
1: E poi passiamo alla pecunia che è un del fish. La pecunia non fole del fish.
0: Quello che diceva.
1: Fede di pisciazzo.
0: Voi che fate? Io sì, andrò, vado a letto.
2: Allora, smonta.
0: Perché sono veramente morto.
2: Mi avviare per scrivere il sit down, meno alto, no. Quindi è successo l'inferno in basso. Che pazzo, Sul completo, quindi 47, 49, 47, 49.
0: La sega e la sega.
2: Me ne fotto,
1: non avete capito con questo file?
2: No.
1: Ci conti,
2: tipo,

0: mancava
1: l'altro. Adesso vediamo se il tema non è mai
2: andato. Non andarci presto,
0: Ma io sono Nano, cosa mi sta facendo sulle ultime versioni? Ho dovuto imparare che hai per forza, fai invio a ti spiego queste cose, si inizia a urlare.
2: Io
0: ma facendo le merge meno più word, ma esatto, un giorno.
2: Bravo, usa e merge.
1: Certo, usa e merge meno più word, la cosa più sconsigliata dell'universo.
2: Siamo dei leggenduisti, malati. Che peste di collo.
1: Oggi no. Stiamo scherzando con Paolo Dominguez, se ne parlano almeno italiamo
2: Gesù.
1: E lui, no, noi saliamo Teg. E no, facciamo due partizioni, una Teg e una Gesù.
2: Collasso direttamente.
1: E poi abbiamo pensato, no, noi saliamo Debian con Emerd.
0: Non funziona.
2: Possiamo
0: collegare un 500 watt di wireless
1: così veramente folli
0: tutta quanta mare la
2: come facendo
0: no vabbè folli tutti il cazzo
2: fate il giro
1: sì, tu che diplomai
0: io c'ho elettronica telecomunicazione
1: quindi sa me disgami
0: esame
1: quello non è diploma
0: ma detto da fare solo la richiesta
1: c'è la prossima in
3: coglione, elettronica te l'avevo detto.
4: No, non più. Ormai è esame in elettronica o equipollente.
3: Informatica non è equipollente.
4: Dipende.
3: Perché fai elettronica ma non fai telecomunicazioni.
4: No, non c'è più la cosa della legge. La legge Gasparri. Legge Gasparri, io amo Gasparri per questo. Ciao, a domani! Cioè, non è più elettronica di telecomunicazione, è diploma di tecnico in elettronica.
5: Altre cose, ne ho prese tre. Devi segnare sempre.
4: Ma se lo segni tu e scrivi in staff.
3: Su
4: Gasparri, capito?
3: Buono!
4: Lui qualsiasi chiamato anche in elettrotecnica lo può fare.
3: Sì,
4: sei tecnico in elettronica o è di problema?
5: Me lo fa.
4: Ma tanto sei tipo informatica, non lo so se c'è niente. Praticamente ti sgarmi l'esame e ti prendi la patente di serie B, della classe B, quindi potenza fino a 50 watt e
3: 50 watt 30, sono assai.
4: Le frequenze da 30 MHz in sopra.
5: E sono pure libero
3: fino
5: di
3: al...
4: fino a quanto vuoi.
5: Sono pure libero
3: di vabbè, di 4 ti può usare, no?
5: Cioè, posso mettere internet a disposizione di tutti i
4: miei che c'entra questo con il mio
5: senso?
3: Wireless ancora non c'è una legge a quanto so che dice che è radio, che per cui...
4: Non lo so,
3: non è, cade... è sempre
4: un po' di leggi invece. Cioè, sulla società dei fondi fisici c'è un po'. Poi adesso invece la cosa bella è che quindi sbrigati a te perché per il tuo rimasto il pizza ancora non fatto, perché tu te lo sgami,
3: sì.
4: Cioè ce l'hai senza, tra un po'.
3: Cioè io mi ho detto tu devi fare solo la domanda e ti arriva.
4: Esatto, devi fare la domanda con la carta bollata,
3: sì,
4: loro ti mandano un documento, lo devi compilare o devi rimandare,
3: fra 12 anni
4: loro ti mandano il nominativo e non è finita perché devi chiedere l'autorizzazione a trasmettere, gli devi rimandare e poi loro te la rimandano.
3: Tutto un anno e mezzo?
4: No, 2-3 mesi al massimo.
3: Sì, ho detto.
4: Per cui non c'è problema. Il fatto bello è che siccome finalmente le norme europee si stanno attuando anche in Italia,
3: fino ad ora abbiamo preso il culo con l'euro della cazzo di tutta Europa, di merda.
4: Il codice Morse finalmente lo aboliscono.
3: Lo so, vabbè, ma io lo sapevo.
4: Sì, ma questo vuol dire che le patenti di classe D vengono equiparate alle patenti di classe A.
3: Io ho fatto servizio per servire con lui. Parlava così. Tutti KCA, tutti KA. Punto punto lì.
4: Vabbè.
3: A un certo punto ho detto scusa, che cazzo è detto?
4: Tu devi capire una cosa. Radiamatore è una cosa. Protezione civile è
3: una cosa. No, questo è un radiamatore.
4: Sì, ok, però protezione civile è una cosa.
3: Faceva applicare il radiamatore in protezione civile. Quindi eravamo una scuola appena da versare un taglio.
4: Sì, però ci mettono cani e forza.
3: No.
4: Ho sentito io parlare gente.
3: Tu c'è per Sant'Agata, senti parlare me, senti parlare gruppi di persone che tipo facciamo un bordello anche perché cerchiamo di passare il tempo.
4: Beh,
3: tipo il codice segreto, il callo fa croppete croppete, cosa cazzo significa? Il... Appena la santa se ne va a fare in culo tutte le squadre a mangiarsi la carne di cavallo. Cioè, ti faccio un esempio. Ma perché ci siamo rotti la minchia un pochettino di questa Sant'Agata di merda. Cioè no, di merda no, però voglio dire.
6: Yeah, l'anno scorso è morto quel ragazzo.
3: E io non ero là, porco
6: Dio.
3: Porco Dio, veramente, ero là.
6: In mezzo al bordello.
3: Io ero dietro la santa. A un certo punto abbiamo visto praticamente panico. Ho detto, ok, panico. Io mi sono accollato 23 ore di turno con la sera. 23 ore.
6: Attenzione, panico. E tutti...
3: No, è successo un bordello. Minchia, la polizia testa di cazzo. Cioè, facevamo largo tra la folla per far arrivare una botta di ambulanze, tipo sono arrivate una ventina di ambulanze.
6: Sì, ma dice che quest'anno è stato veramente allucinante, cioè hanno fatto un bordello tipo per
3: 24 ore di seguito. Il problema grosso...
6: Si sono lamentati tutti, l'esagerazione.
3: Il problema grosso, ma vabbè, si è bloccato per un'ora e mezza, vai, su corsi sotto la tanto. Quindi sì, è stato assai, però considera che un'ora e mezza è stato dal bordello. Poi considera che tutti si lamentano, però tutti, siccome adesso si ritarda tanto... Per la salita di San Giuliano è uno spettacolo da vedere. Cioè San Giuliano è la via Cuciteri che è panico per totale, perché noi all'inizio trovavamo in via Cuciteri con questo civile. Ora l'ordine è, all'esterno è una squadra nel cordone per soccorrere qualcuno se si vede e se si può soccorrere, altrimenti devo passare tanto di quello. Se noi un anno siamo rimasti così, io, 250 kg che sono alzati i piedi, ho tutti i piedi in aria ed ho ingastato contro la moto. Che cosa allucinante. Poi c'è uno che si sente male, uccidilo, soffre meno, come cazzo mi muovo, salto. Perché poi i catanesi sono coglioni, si vanno andare a mettere i punti allucinanti per cascare, per sinistra. Quindi stanno una vecchia di 90 anni in via Crocifere, con tutto il bottello, mi sento male signora, forza che amore, quindi avevo 90 anni, cazzo d'elca. Giustamente, siccome le fanno ormai le 8 del mattino, le 7 e mezza del mattino, le persone vanno là, passo dalla santa e poi mi vado all'ufficio.
6: Sì.
3: Preciso.
6: Dopo che si sono fatti la nottata male.
3: No, perché si fanno la nottata bene. Si vanno a vedere i fuochi. Alle 2 si vanno a coricare, alle 3.
6: Chi dorme?
3: Dorme, chi non dorme, che cazzi loro, comunque si possono
6: riposare. Cazzo dormi con le foto?
3: Tornano alle 7. Questa
6: sera sono scappato, alle 4 del mattino, ancora sparavano bombe, ho detto, voi siete fatti a trappare in culo.
3: Alle 7 e mezza si svegliano, vengono a vedersi la santa e se no. Che è preciso. Capito con il portello.
6: E poi sparano botte del cazzo.
3: No, botte del cazzo non male.
6: Botte del cazzo sì, perché sono... a San Paolo, porco Dio. Tu hai presente i fuochi di più fantasma, quando sparano, eccetera, sparano, e poi alla fine fanno boom, e poi e suonano tutti gli allarmi delle macchine. Quando esce San Paolo, tu prendi quei botti finali e moltiplicano per 20 minuti. 20 minuti solo
3: allora,
6: quelli.
3: Io ti invito,
6: è un inferno, è un inferno.
3: A venire in via Crociferi, no via Crociferi, scusami, via quella... La via quella portellosa, quella qua dietro al mare.
6: Sì, ma non sparano questi.
3: No, fuochi privati, di persone al mare, che tu poi tutti.
6: Vabbè.
3: Gente allucinante che tipo non hanno i soldi per mangiare, poi per andare a sparare 20 minuti di bombole, no? Fuochi, bombole.
6: Le bombole del gas.
3: Terrificanti, terrificanti. Io mi scando ogni anno, però, perché c'hai la folla qua e la bomba là. Capito? Quindi anche io addosso da prima. Però se ne fottono poi vogliono sparare, tipo, alle 3 del mattino. Se ne fottono. Poi non so, solo in un vivo grande quando sta stanza. Tu ti immagini il bordello che fanno. 20 minuti. Poi pochi belli, un anno l'hanno fatti che hanno fatto tipo ta ta ta ta ta ta ta. Questi più belli, questa è del treno.
6: Con la musica.
3: Con la musica. Ogni anno stanno a cadere perché tu sei il primo anno, vai hanno messo questo musica qua che è, secondo me è spettacolare. Che ta ta ta ta. Questa è la bella assaggio. Infatti là è stato sporrativo al massimo.
5: Non
3: mi posso pensare, non c'è 3 anni fa, così è stato 3 anni fa. Ma è stato 3 anni fa, non lo ricordo. Perché poi ogni anno mi è piaciuto sempre meno. Comunque, vedi che è una bella cosa, va. Ma io ho sempre detto in protezione civile, perché non organizziamo qualche cosa? Perché loro per esempio fanno un servizio. Ah, spesso, visto che tu sono un po' da intendi, mi piacerebbe, non lo so, poi tanto capito. Civile, parlato. Organizzare qualcosa con la protezione civile per quanto riguarda in wireless, per quanto riguarda la ricerca dei bambini dispersi con telecamerina, organizzare un portatile dentro uno zaino attaccato a una webcam e a monitor si vedono bambini, genitori.

Bene. Direi.

Ok, Radio Cybernet finisce qui per questa sera. Abbiamo ascoltato anche i pezzi di questo amico che ci ha contattato via query. Si chiama Combine, viene da Israele, e abbiamo chattato con lui per un bel po', l'ho conosciuto su un canale dove si parlava di Frank Zappa. E quelli che abbiamo sentito, tra cui l'ultimo, era uno dei suoi pezzi. E che dire, li metterò online perché a me piacciono veramente tanto. E spero che lui mi faccia avere qualche informazione su di lui.

0: Così Radio Cybernet si conclude qua. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo, se tutto va bene.
1: Minchia, Radio Cybernet!
2: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: 这可高难过了。咱这让他闭上就行，这样他闭上。
1: Allora attenzione, un importante appello a chiunque abbia registrato questo stream dall'inizio, mi contatti immediatamente in query, perché io non l'ho fatto, porco Yahweh.

哎，微笑，哎，微笑，啊，哎，微笑，微笑哪去啊？你这，啊，还没什么呀。

Mike, hola, estoy escuchando.

Io rilancio l'appello, se qualcuno degli ascoltatori, porco Gesù, ha registrato lo stream, sì, in questo momento sto registrando, se qualcuno di voi ha registrato lo stream di Radio Cybernet, mi chiami istantaneamente in query, porco Dio.

0: Comunque questo annuncio per chi ascolta questa registrazione, mi sono perso 47 minuti di stream grazie alla merda del porco Giuda di interfaccia di Musa e merda. Ho dimenticato di attivare la registrazione dello stream, la puntata non è per niente finita, non ho detto questo. La puntata è dedicata alla libertà di Kevin Mitnick, finalmente, mentre qua abbiamo Iron Eagle che non fa altro che riempirsi il PC di adesivi Reclaim Your Media. E vabbè, a quanto pare di 16 ascoltatori, anzi, di 19 ascoltatori, nessuno ha avuto l'idea di registrarsi questo stream. Complimenti, complimenti. Un applauso per gli ascoltatori. Bravi, ma siete veramente bravi.
1: Ma cosa è da fare? And the judge will have you for a special
0: guest. And the DA will have you. Porco Dio, però! Che palle che ho! Due palle grosse così! Allora Iron, a che punto sei con le tue ricerche sul lato carnale della rete delle reti?
2: Ho appena iniziato.
0: Bene, bene così allora. Perlomeno in questo pezzo di stream che si è salvato, questi 47 minuti dedicati a Kevin Mitnick sono persi nell'etere digitale e non ne troverete mai più traccia. Non saranno mirrorati sul sito di Radio Cybernet, né da nessun'altra parte. Peggio per voi. Ora devo dare un altro annuncio perché forse non si è capita la situazione. A me, porca Madonna, interessava lo stream prima di questo fottuto momento. Prima, non dopo. A me non me ne fotte un cazzo che ora 40 persone mi chiamino in query dicendomi: ah, guarda, sto registrando a partire da adesso, perché lo sto facendo anch'io, porca Madonna! A me interessa lo stream del passato, il passato mi interessa. Quei 47 minuti che non torneranno mai più. Cosa pensi della vacuità dell'essere umano? Queste parole che si perdono come lacrime nella pioggia.
2: Sono d'accordo.
0: Ma di qualcosa. Iron ha una bottiglia di vodka davanti a sé.
2: Pleasure with tampon.
0: Signori, io propongo un brindisi. Un brindisi a questa persona chiamata Kevin Mitnick. Perché è il momento di brindare, io non posso bere alcolici però. In altro i nostri calici, i nostri bicchieri di plastica. È lento. A Kevin Mitnick per la sua libertà. Bentornato. Come?
3: Notizia curiosa a proposito di prigione internet su Repubblica.
0: E che dice?
3: È interessante perché vedi i propri giornali online realizzati al buio, dato che i carcerati non possono collegarsi alla rete.
0: Ah, ho letto.
3: Uscire di prigione con internet, si moltiplicano i siti dei detenuti, si dibattono temi forti, ma c'è anche molta ironia. Inventi da modellini nelle celle ricette da galera.
0: Ricette da galera?
3: Ricette da galera. Potremmo addentrarci in lettura dell'articolo?
0: Sì, potremmo. Allora, e questa è una domanda a cui non so cosa risponderti. Merita?
3: Ma non l'ho ancora letto. Lo leggeremo insieme ai nostri ascoltatori.
0: No, no, leggilo e poi dimmi se merita, insomma. Vediamo un po', non potremmo. Cioè, vedi un po', magari lo stringi. Vedi tu, dai.
3: Ma la terminologia.
0: Come non si è girato? Qualcuno dice che non si sente più una minchia. Questo, qualcuno sta mentendo, perché ci sono... Poi lo stream sta andando. Probabilmente dovete riloadare perché ho abbassato il bitrate a 16 per permettere a noi di avere più ascoltatori, perché non tutti riescono a sentire a 24 kilobit per secondo. Infatti...
4: E te lo dai tutto, cosa andavi dicendo?
5: Questa è Zappa?
4: Cos'hai? Mr. Bungle.

Ed detto fatto, fatto, fatto, fatto, fatto, fatto, fatto, fatto, comunque è bello vedere la gente che si sbatte per Radio Cybernet, tutti che vogliono registrarci lo stream, grazie, noi ringraziamo, grazie, però purtroppo questi 47 minuti ormai perduti, parole al vento, nel vento digitale, questi bit sono passati nei vostri casi e sono usciti, cioè sono dal microfono, la mia voce entra in questo computer, attraversa il corridoio di Shining, passano attraverso altri computer, vanno in rete e poi attraverso un backbone pazzesco passano magari dall'ufficio di molti di voi che lavorano in questi uffici appunto dove si controlla il traffico della rete delle reti, e questi miei bit di voce escono dalle vostre casse e sono ormai definitivamente perduti, completamente perduti nel nulla digitale, sono diventati rumore, hanno, come dire, hanno creato campi magnetici nei cavi che hanno attraversato.

0: E vabbè, io proseguirei con l'ascolto del nostro CD speciale per la trasmissione di questa sera. Voi vi siete persi i primi sei pezzi di questa cosa che si chiama The Black Mirror of Democracy, di Cane Capovolto. Si tratta di 39 episodi in lingua inglese dedicati ai lati oscuri i segreti e le ombre della politica estera americana dagli anni 50 a oggi, dice qui nella descrizione. I 39 sketch di John e George, uomini vicini al presidente, cercano di definire il DNA della nazione guerriera e le ragioni della guerra infinita. È un contributo all'America che dice no, solo in versione inglese. Io pregherei Shining di leggere questi testi perché sono veramente interessanti. Queste sono le traduzioni italiane. Però i contributi sono in lingua inglese, buon ascolto, e per chi non sa l'inglese sarebbe meglio imparare, e in fretta, perché tra poco saranno tra noi.
1: Hey John.
2: What's up, George?
1: It's my Arab houseboy. I'm a little worried.
2: Why, John? What's happened to him?
1: He was arrested by the FBI on the 1st of September, and I've not heard anything since. His family doesn't know what's happened either.
2: You think he's an Islamic terrorist?
1: I don't think so. But come to think of it, he had a strange gleam in his eyes.
2: A gleam in his eyes?
1: Well, naturally, it's only an impression.
2: You know what I think, George? Perhaps he's better off where he is. You never can tell.
1: John?
2: Yes, George?
1: We are the America that says yes.
3: The Black Mirror of Democracy.
1: Hey, John.
2: What gives, George?
1: Have you heard about Michael Jackson?
2: What about him?
1: Sentenced to 63 years for rape. America is changing, John. Everyone is equal before the law now.
2: 63 years in jail.
1: Ha! You fell for it for a moment, didn't you?
3: The Black Mirror of Democracy.
1: Hey, John.
2: What's up, George?
1: Take a look at the news. Jeremy Moss is beating a black boy.
2: Keep calm, George. Our cops are well trained and go to church every Sunday.
1: John, what advantages have we got with the police state?
2: Cheaper firearms.
3: The Black Mirror of Democracy.
0: Va bene, siamo tornati online, live nov. Potremmo leggere qualcuno dei testi tradotti in italiano, perché qui sono in tanti a chiederci che cazzo stanno dicendo John e George. Lo vuoi leggere tu? Qualcuno a tua scelta? Recita.
4: Ehi, hey John.
5: Dai, facciamolo in duetto.
4: Ehi, hey John.
1: Dimmi, George.
4: Hai sentito le notizie? Un altro sulla sedia elettrica.
1: Dov'è? Ma buttare via, dov'è?
6: Bravi!
1: Ah, ma io mi stavo mettendo qua. E infatti, siccome era sempre...
6: Vai, vai, rifacciamo da
4: capo. Ma, rifacciamo da capo.
1: Va bene.
4: Take 6.
1: Ok. Okay.
4: Ehi, hey John.
1: Dimmi, George.
4: Hai sentito le notizie? Un altro sulla sedia elettrica.
1: Ma... Era nero o bianco?
4: Non lo so, alla radio me l'hanno detto.
1: Beh, forse era un nero.
6: Vai, vai, vai. Ce ne sono alcune dopo interessanti.
4: Fa 10. Ehi, John.
1: Dimmi, George.
4: Guarda queste fotografie.
1: Ma che roba è?
4: Crimini di guerra. Certo che è impressionante.
1: Chiudi quel libro, George. Guarda che c'è il presidente in televisione. Ora dici qualcosa. Guarda come gli brillano gli occhi.
4: John... Ho paura.
7: Che
4: Ehi,
5: sei tu.
4: Ehi, George.
7: Dimmi, John.
4: Noi ce ne freghiamo degli altri. Noi siamo di sopra.
7: Sì, John.
4: Amnesty International, fottuti comunisti, l'ONU, pezzenti, la Corte Penale Internazionale.
7: Sì, John.
4: Noi abbiamo un governo forte, la CIA, l'FBI, la Delta Force, cluster bombs e missili intelligenti.
7: Certo, John.
4: Siete elettrica ed iniezione letale per chi ha sbagliato. Wow.
7: Dio, con noi?
4: Non lo so, ma che ci importa ormai?
6: All'ultimo ce ne sono alcune fantastiche.
7: Ehi, John.
4: Dove sei, cazzo? Dimmelo. Dimmi, George.
7: Secondo te, il presidente sapeva?
4: Certo che sapeva. Proprio come Roosevelt sapeva di Pearl Harbor già da prima.
7: E perché non ha detto niente?
4: Forse per fare poi una sorpresa a tutti i musulmani e gli stranieri.
8: George, sono sorpreso.
7: Stanotte ho avuto un incubo. Qualcuno distruggeva il primo, il quarto e il quinto emendamento. Poi precipitavamo.
4: Scusa, è la quarta volta che vai via l'energia elettrica.
7: Precipitavamo in uno stato di controllo totale. Stanno suonando alla porta, puoi andare tu?
4: Sono tre funzionari della CIA, sono nell'appartamento accanto per interrogare un sospetto.
7: E allora?
4: Siccome stanno usando la corrente elettrica, si scusano per il disturbo, hanno quasi finito.
5: Stanno usando la corrente elettrica. Porco Dio.
7: Ehi, John.
4: Dimmi, George.
7: Il presidente ha detto che bisogna attaccare subito.
4: L'American Rifle Association e Charlton Heston hanno detto che la guerra dell'Iraq è una guerra giusta. Dobbiamo farlo per i diritti umani, per le donne e per i bambini.
7: Il presidente si è convinto dopo aver fatto un sogno.
4: Quale sogno?
7: Norman Schwarzkopf in erezione totale.
4: L'erezione è fondamentale per fare la guerra.
8: Dei 35.
4: Sì. Saddam Hussein ha sicuramente armi di distruzione di massa.
7: Il presidente non si ricorda se ce l'aveva già pagate oppure no.
4: Questo è un bel guaio. Speriamo si sbrighi a trovare tutte le fatture. Vorrei leggere il seguito di questa storia sul libro di Noam Cosmi.
7: Chomsky.
4: Sono ignorante.
6: Chi è?
4: E chi è?
7: Noam Chomsky.
6: Uno scrittore.
7: Uno che ci ha scritto una lettera una volta, sì.
6: Ah.
7: Peccato che non è stato utente del media.
6: Vabbè.
7: Utente del media. Sì. Vedi, ce n'è... John, ce n'è una...
4: Ok, John.
7: Ehi, John, ma che succede in Italia? Hai sentito? Ci sono i neofascisti al governo. Fanno tutto quello che vogliono.
4: Ma davvero?
7: Non è una dittatura come quella del Cile o del Salvador, è qualcosa di più soffice. Hanno un premier che ha studiato qui in America, ha imparato l'arte del sorriso e della speculazione economica.
4: Ah, Mr. Berlusconi!
7: Secondo alcuni è convinto di sa essere la reincarnazione di Bob Hope, ma il presidente è contento di lui.
4: E Bob Hope?
7: Non credo che sia tanto bene.
0: La tosse. Ci dicono mettete musica, non John George. Noi non siamo una radio che mette musica. Se cerchi musica, accendi una di quelle cacchio di radio che non fanno altro che riempirti di pubblicità.
5: E l'altro.
0: L'altro. Un applauso all'altro. Comunque, io registrerei veramente queste scenette raccontate da voi, Cioè, potremmo fare una versione italiana del CD così.
5: Facciamo in versione sesto.
0: Ehi, Ronda.
9: Rocco.
0: Eva, cara Eva.
4: Vabbè, vaffanculo, se non ci...
0: Devi cogliere la palla al balzo, forse sei impegnato dalle tue ricerche. Cosa hai scoperto nel lato carnale della rete?
9: Sto scoprendo che oltre ad usare il sangue mestruale, molti usano la merda.
0: Che cosa stai dicendo?
9: Già,
0: stai parlando di body art?
9: Sì, parlo di arte nata dal corpo.
0: La body art?
9: Tutto si trasforma.
0: Questa si chiama body art.
9: Chiamala come ti pare, sempre merda rimane.
0: A che livello è arrivata la bottiglia di vodka?
9: È scesa, è a metà.
0: Bene, buon ascolto.

0: Il caffè!
1: Il caffè!
0: Il caffè!
1: Caffè!
0: Caffè!

0: Qt.org / Radio Cybernet, il nostro sito di riferimento online dal 97 con Radio Cybernet, se non ricordo male, se la sclerosi non mi ha ancora bruciato quel poco di neuroni che sono rimasti e la frocità non me li ha compressi di dietro, mi suggeriscono qua dalla regia. Cosa state facendo in cucina?
1: John, ma cosa fai? Perché arrangi con quel limone?
0: Io non so se si sentono le voci dalla cucina, però ci sono John e George che stanno preparando delle cose orrende. Io prevedo che questa notte la passeranno tutti a vomitare, abbracciati alla tazza del cesto cantando "Non sono degno di te".
2: E magari faranno una delle loro arti, della loro body art con
0: la body art del vomito. Cerca vomit art, vedi un po' se qualcuno ha creato opere. Comunque questa roba della body art è dagli anni 60, cioè lui se l'ha portata una testa così.
2: Evergreen, ever red, anzi, brown, ever brown.
1: Ever me. Quando
0: che cosa ha combinato?
1: Niente. Cioè, io stavo sciacquando la caffettiera e lui si è sciacquato le mani sopra la caffettiera.
0: È bello tutto questo. Pensa se si stava lavando il.
1: Mentre facciamo un bidet.
0: Un bidet. Parliamo bene, parliamo pulito. Per la serie parliamo pulito. Non si dice mi sto lavando il culo, ma si dice mi sto facendo un bidet.
2: Già, un bidet.
0: Un bidet.
2: Una gran cosa, adesso cercheremo l'etimologia di bidet.
0: E come si dice invece mi sto smanazzando la santa cazza?
2: La santa cazza della votamazza, vorrei.
0: Esatto, come si potrebbe dire se volessimo passare pulito?
2: Mi sto masturbando?
0: È troppo facile, troppo. Ci vuole qualche ghirigoro in questa frase. Sto agitando il mio prepotente fallo?
2: Se prepotente si può chiamare, sì.

0: Ma è tutto di nuovo, è di nuovo. Se riesci ad abbassare, di nuovo.
1: Ma non è vero, è
2: un culo sul bus.
1: Ma non sai che aspettare la macchina vendita,
3: il finestrino spalancato.
1: Sì, quando siamo tornati che avete accompagnato, io il finestrino spalancato.
2: Ma quando?
1: Non sono stato mangiare.
2: Quando?
1: Giovedì.
2: Giovedì io non esistevo.
1: Allora streaming.
2: CTT.
1: Ma vai,
2: ma chi se lo ricorda più?
1: Vabbè.
2: Ah sì.
1: Ah già.
2: È un momento musicale questo, quindi buon ascolto.
1: E il dico voi,
2: eh?
1: E parto, non manco.
2: C'è bisogno. Metti qualche cosa di chitarre.
1: Minchia.
2: Porca puttana, i Deftones ce li hai.
1: No.
2: I Limp Bizkit ce li hai.
1: No, no.
2: I Linkin Park ce li hai.
1: E che cazzo? No,
2: non hai un cazzo.
1: E basta.
2: I Led Zeppelin ce li hai.
1: No.
2: Guarda,
1: c'è un po' di musica dub, sì.
2: Però è meglio se le piglia lui, perché io qua non voglio schiantare muse, capito?
1: Dammi un accanto.
2: Io qua rischio di schiantare il programma.
0: La mia trattori.
2: Gli applausi!
1: Sì, aspettamento.
2: La redazione qua, abbiamo questi quattro computer portatili in croce, come si suol dire. Iron, hai trovato finalmente qualcosa con cui deliziare i nostri ascoltatori?
4: Stiamo arrivando, stiamo scamminando.
2: Dacci qualche, come dire, qualche assaggio. Dove stai navigando?
4: Sto navigando su ilconfessionile.com.
2: Cos'è? Dio mio!
4: Tutto quello che hai fatto ma non hai avuto mai il coraggio di rivelare. Entreremo all'interno della testa delle persone.
5: Ilconfessionile.com, prossimamente su Radio Cybernet.
2: Bello questo bicchiere di plastica con microfono dentro, fa un effetto spaziale.
5: Effetto spaziale.
2: Ma siamo dei professionisti.
4: Già. Hai sprecato un altro bicchiere.
2: Vabbè, ho sprecato un bicchiere, però che cazzo me ne frega a un certo punto. Cioè, voglio dire, sono professionista.
1: Insomma, non si può avere della musica. Non ho musica io male.
2: Un altro bel sito di riferimento è canecapovolto.kiuz.org, mentre relativamente alla situazione di Kevin Mitnick, di cui abbiamo già abbondantemente parlato nei 47 minuti perduti per sempre, vi do i link, sono www.2600.com e www.kevinmitnick.com. Poi c'è anche un altro link che si chiama www.defensivethinking.com, che è il sito, diciamo, commerciale di Kevin Mitnick, che finalmente potrà lavorare con l'informatica, mentre prima non poteva. Per 3 anni non ha potuto usare questi cazzo di cosi chiamati computer. E boh, c'è chi pagherebbe per questo.

0: un disco tutto remix al posto. È bellino.
1: State ascoltando un disco remix di varie cose.
2: Open audio, please open audio device, dev DSP.
3: Sì, quello ancora sta. Sì, ma io sento fallo per in cuffia.
2: Un attimo che ci riprovo e adesso vediamo che fa.
3: Distante il microfono dalle casse. Almeno 15 cm.
0: Faccio metto file system support.
3: Senti, va, li mando io che metti tre.
2: Che cazzo ha combinato sto stronzo?
3: Certo, anche tu che non c'è un cazzo, eh?
2: Ah, vero, non, è semplicemente perché non sa dove sono messi. Tutto quello che ho nominato c'è.
0: Conviene fare metto file system volume 3 client support. Qua c'è scritto provide network file system version 3 client support.
2: Sì, è messo.
0: Ma network file system basta con il DP.
3: Cos'è?
4: Ora sai.
3: Evita di masturbare il microfono. Senti un cazzo, cioè...

0: piantando la rete locale.
1: Capire se può schiantarsi che il crollo ascoltatore, spero di no. Comunque, puntata, questa puntata castrata dedicata a che vince il nastro di mosche, e il mio portato per più, parafrasando una poesia che non mi ricordo esattamente, 40 minuti di vicino a un computer a tasti di grignati. Il viene, non ho mai stato tanto attaccato alla banda, potrei dire. Ah sì, premiamo il rumore del portatile di pallo, non accorgiamo il microfono di Eli.
2: Ho cambiato il cerno, qua mettilo qua, mettilo qua,
0: aspetta, io porco. Sembra un aereo, ma c'è la ventola lì?
2: Anche qua dovrebbe essere, sentiti la mano,
0: esce caldo.
1: E purtroppo non si sente molto. Chi sono questi?
3: Io,
1: ah, infatti me li sono appena copiati. E mo mi succo pure i corn. E mi capita per la vino parole che si è accaduto ai nostri stramaledetti 47 minuti. Ora non è per farvi due palle così, comprette in quanti che non torneranno mai più, ma però. Però
3: 47 minuti di nostra vita indietro, 47
1: non ci faccio, non ci ritrovano più nulla, ne so degli altri, per cui tutto ciò che è podmitnik.com su Emanuel Goldstein su questa vicenda e sul Don Time è andato perduto.
4: Posta, Gio,
1: hai ricevuto posta? Come mai?
5: Ma qualcuno mi pensa.
1: Oh, che bello.
5: La maggior parte è tutto per scambio.
1: Se posso. Ah, parliamo dello
5: spamming dello sottoscritto. Dunque, per esempio, poco fa è arrivata una bellissima, bellissimo sat. European Amateur Bus. Chissà.
1: Telefoni cellulari?
5: No.
1: Calcolatori elettronici?
5: Non penso.
1: Dite contromano?
5: Credo che si tratti di carne. Qualche malaccia sicuramente. Però è che non mi arriva mai nessuna mail, sono già sabbi e ladri che mi conoscono. Chi mi manda? Sicuramente chi mi manda
1: è la Giordani. E chissà rida.
5: Sicuramente mi conosco. Per esempio, Zapai on Innocent Girls Playing. Io osservo, so se Matteo fosse un vatore. Quindi va, bene o male, credo che mi conoscono quelli con me. O per esempio, Married but Lonely. Sì, molto sole, poverine.
2: Un giornalista è venuto a spiare da un hacker che stanno raccontando tutto su E3.
1: Chi? Non ho capito.
2: Un giornalista è venuto a spiare da un hacker che stanno raccontando tutto, penso su E3.
1: Ah, e metti su E3 che lo mandiamo in diretta per tutti i nostri ascoltatori. Madonna, impestata di cazzi.
6: Sì, tutti, qualcuno mi stava ascoltando. Cioè, questa persona ha ascoltato...

0: tutte le tue conversazioni, insomma,
1: buona
0: anche,
1: parte,
0: anche le più personali.
1: Sì, esatto.
0: Tu a un certo punto hai avuto anche paura, perché dicevamo hai anche ricevuto minacce di morte adesso da queste persone.
1: Sì, diventerà il mio incubo accanto a quando esci di casa. E c'è riuscito, perché il mio incubo, la mia ossessione è diventata. Sì, certamente.
0: A questo punto, per cercare di capire che cosa è successo e che rischi corriamo tutti noi, c'è bisogno di un esperto, naturalmente. Gli esperti in questo campo è il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Rapetto. Per chiarire una piccola inesattezza che forse c'è stata, che se il computer è spento non può succedere assolutamente nulla.
2: Sì, diciamo che la Magnani sul Messaggero, comunque chi ha fatto il titolo ha titolato forse eccessivamente forte, dovendo così colpire maggiormente, ha detto che anche il computer da spento può essere pericoloso.
0: Forse si voleva dire che è spento il video, diciamo.
2: Ma diciamo che il computer non presidiato, parliamo forse di un computer che non è utilizzato in quel momento, quindi l'espressione spento è imprecisa.
3: E qui Rapetto merita un applauso.
2: Ligata microspia, ma potrebbe essere qualunque oggetto, forse nel pezzo mio si parlava invece di fidarsi del frullatore, ma anche il frullatore potrebbe essere il contenitore, l'ospite di un congegno in grado di acquisire un segnale audio, la voce nella fattispecie, e ritrasmetterla altrove.
3: Una microspia.
2: Il computer spento di per sé non deve mettere paura, deve mettere paura all'ambiente che ci circonda, perché un microfono direzionale, un microfono addirittura laser, è in condizione di raccogliere la nostra voce anche a grande distanza. Vale dire,
3: il microfono laser, per chi non lo sapesse, è un dispositivo che, puntato su un vetro delle vostre finestre, capta il suono attraverso le vibrazioni riflesse dal vetro stesso.
0: Prima di chiedere a lei proprio come è potuto accadere quello che è accaduto a Fabio Visca, lo vogliamo sentire da un ex pirata informatico, un hacker.
3: Sentiamo,
0: l'interessato Francesco Taglialavoro.
4: Chi è questa qua? Chi è? Venduto!
5: Buonasera, cercavamo Alfredo.
3: Che cazzo è? Mai visto.
5: Che cos'è successo al giornalista Fabio Visca, che ha subito appunto un'intrusione nel suo computer di casa?
6: Si presume comunque che Fabio abbia ricevuto un file tramite qualche chat, oppure abbia ricevuto un email, un file, e poi l'ha aperto. Adesso potremmo
3: fare mai visto
6: in un computer da remoto. In questa chat io sono il blu, mentre la vittima è l'arancione. Adesso gli chiederò se vorrà una mia foto, che chiaramente non sarà una foto, ma sarà un cavallo di Troia. L'utente in questione lo andrà a avviare questo file, perché è curioso di vedere chi sono io. Siccome abbiamo stabilito una connessione diretta tra i suoi utenti, posso riuscire a risalire all'IP della vittima. L'indirizzo IP o Internet Protocol ci serve a noi per poter entrare nel suo computer. È come quando un postino deve vedere l'indirizzo che ci sta su una lettera per poterlo recapitare. Adesso, dopo aver inserito l'IP della vittima su questo software, per sfruttare quel Trojan, noi ci colleghiamo a quel computer. Adesso ha acceso da remoto la webcam della nostra vittima e lo possiamo vedere chiaramente rilassato davanti al proprio computer. Da questo computer qua riesco a manovrare la webcam, e non solo, riesco a registrare qualsiasi cosa che si prende la webcam, e nel caso in cui, come Fabio Visca, la webcam è accesa 24 ore su 24, riesco a spiare tutta la postazione dove è il computer in casa
4: mia.
6: Adesso noi abbiamo simulato un attacco da due computer fisicamente vicini, però tale attacco può essere ripetuto anche tra due computer posti a due capi del mondo, uno in Giamaica e uno negli Stati Uniti, indipende dove si trova.
3: Abbiamo ascoltato questo capellone, capelli ricci neri e orecchino al naso.
1: Molto spesso durante il giorno era acceso, sì. Adesso ho capito, perché in effetti io ricevo moltissima posta per il programma, centinaia di mail al giorno, e ricevo anche moltissimi attachment.
3: Perché sei un coglione e usi sistemi Microsoft, coglione!
1: Può darsi che da lì sia arrivata questa
0: introdotta in questo modo. Allora,
3: stiamo scherzando, ovviamente.
0: diciamo allora, la convince questa spiegazione? L'hacker che ha tormentato Visca potrebbe essersi inserito sul suo computer proprio grazie a questo sistema ADLS di connessione di rete. Usano quelli che navigano in rete.
2: Quelli che navigano in rete sono convinti di lavorare gratis, se ne approfittano, in realtà hanno già pagato l'abbonamento e tengono il computer acceso costantemente, dimenticando che qualcuno, come abbiamo visto prima l'hacker dimostrare, è in condizioni di poter manovrare la webcam e vedere se c'è qualcuno addirittura in casa. Pensiamo ai ladri che, anziché telefonare per sapere se la casa è vuota, potessero così sfruttare la connessione internet di quel soggetto che hanno nel loro specifico mirino. È una cosa fattibile. Normalmente il primo veicolo per poter approfittare delle scarse difese che sono state poste in essere è la posta elettronica. Si invia un normale messaggio con all'interno un file allegato, un documento che viene magari aperto, non capito, non compreso, oppure non si apre, ma sta effettivamente già svolgendo il suo lavoro. Vale a dire, va ad intaccare le normali funzionalità del nostro computer e comincia a rubarci i segreti. Comincia a rubarci i segreti magari sgraffignando documenti, pezzi di carta che di carta ancora non sono, ovvero dei documenti di testo che sono scritti sul nostro computer, e li vanno a portare a casa di chi è riuscito a predisporre questo cavallo di Troia, si chiama appunto come negli omerici passi, ed è qualcosa che riesce a capire la buona fede o forse la leggerezza di chi si serve del computer, approfittando appunto di scarse misure di sicurezza.
0: Senta, ma per questo bisogna essere dei pirati informatici particolarmente esperti, capaci, oppure no?
2: Non necessariamente. Il fascino dell'hacker che riesce smanettando a fare tutto da solo, a riuscire a costruirsi gli arnesi del mestiere, è ormai cosa desueta, perché certi programmi sono nella disponibilità di tutti, vengono normalmente scambiati, il più delle volte a scopo ludico, per dimostrare la capacità di entrare nella casa di qualcuno, sostituirgli la tastiera, prendere il possesso di quel computer per fare qualche scherzo. Ma il fatto che siano di libera circolazione, magari parcheggiati su un computer in un punto del mondo dove non è reato commettere queste gesta, naturalmente rende così appetibile un certo tipo di opportunità e garantisce a chiunque la capacità di svolgere questo genere di cose. Specie nei teenager sono scherzi che si fanno con una certa frequenza, naturalmente senza mai augurare la morte a nessuno, ma dimostrando la capacità di riuscire così a sedersi a fianco dell'amico e rubargli il mouse e la tastiera, almeno per un minuto.
0: Senti Fabio, tu non hai mai usato nessun tipo di precauzione, insomma, no?
2: No,
1: ovviamente ero innocente come navigatore, ma ti domando a questo punto se è possibile, se in qualche modo è possibile difendersi.
0: Adesso lo chiederemo al tenente colonnello. Prima però vediamo un'altra cosa, perché il problema dello spionaggio attraverso la tecnologia è talmente sentito, soprattutto qui è il caso delle aziende, no? Spionaggio industriale, che sono stati istituiti anche dei master universitari per preparare persone capaci di fronteggiare queste, chiamiamole, nuove minacce.
3: Sì, sì, mo si preparano le persone.
0: Vedremo subito, è che proprio in internet si possono tranquillamente trovare gli strumenti per hacker di qualsiasi livello. Sentiamo Roberta Servo.
3: Oh mamma mia, ovviamente immagini di film del cazzo. Benvenuto su sta minchia.
7: Le intelligenze sicuramente sono estremamente estese, credo che nessuno le possa definire, perché non sappiamo per esempio dove sono arrivati i programmi di ricerca dei vari governi, certo non ce lo dicono. Oggi un ragazzino, un adolescente con una carta di credito può fare una cosa come questo su un motore di ricerca. Qui per esempio cerca Electronic Surveillance.
4: Con un dito solo, signori e signori, con un dito solo.
7: Un assistente in modulazione di frequenza, un ragazzino se la può ordinare, costa $99.95, se poi a cliccare lì e vediamo subito anche com'è. Eccolo qui, questo è il format per l'ordine.
3: Sì, mentre uno si compra nuova elettronica, la trova in edicola la trasmittente, voglio dire.
8: Pronto, siamo di nuovo in linea.
3: Soggetto in movimento. Sì, andate a cagare in linea.
8: Vogliamo segnare dalla forma delle scale, al 20° piano.
7: Ecco, guardate quanto è piccolo, un tracker per GPS, cioè per vedere dov'è una macchina. In che posizione, guardate quanto è piccolo, è grande quanto una moneta. Ecco, quello che è interessante, diceva, che non solo si possono comprare dei prodotti, come per esempio in questo caso un sistema di termografia all'infrarosso che consente. Molto interessante, ma si comprano addirittura i corsi di spionaggio.
3: Bene, questo è estremamente giusto. Noi speriamo che voi compriate tutto questo, perché la televisione dice che voi dovete comprare queste cose.
9: Le frontiere sono assolutamente indecifrabili in questo momento. Sicuramente ci stiamo muovendo in una direzione per cui noi saremo sempre più localizzati. Anche nel film A Beautiful Mind, se vi ricordate, c'era un microchip inserito nel braccio di John Nash che serviva per identificarlo. Al di là dei braccialetti elettronici o meno, si vada verso questa direzione.
3: E già stanno facendo come a quanto pare.
0: Adesso, insomma, abbiamo visto che per Radio Internet si possono trovare tutti gli strumenti per noi per diventare dei pirati, degli hacker.
2: Prima bisognava, era necessario arrivare a Napoli a Fortello per trovare certi congegni che si cavano la fantasia. Adesso io porto qualche opportunità proibita in casa e molti ne approfittano. Ma la rete contiene anche tantissime opportunità, le possibilità delle persone sentire. Non ho mai pensato di cautelarmi, e questo è un pensiero comune, perché magari sto per sé, la lascia buona, noi non sapremmo se anche gli altri non avrebbero iniziativa.
0: Allora cerchiamo di capire come ci si può cautelare. Noi usiamo il computer, come lo faccio io, come fa Visca, insomma, in maniera non professionale, insomma, come si può.
2: Se proviamo a fare un paragone con il campo medicinale, a casa abbiamo sicuramente qualcosa come un'aspirina o un altro farmaco di immediato intervento. Quali devono essere le medicine che devono cercare nel nostro computer? Tanto noi incentiviamo che il nostro computer è un po' come il nostro corpo umano, è capace di ammalarsi e i virus informatici.
3: Vabbè, insomma, queste stronzate alla fine. Però comunque va bene. Abbiamo ascoltato Rapetto, che alla fine, insomma, non le spara poi così grosse, eh?
10: Rapetto è stato molto più bravo, persino di sinistra.
3: È veramente strana questa cosa, o no? Lo faresti un dibattito con Rapetto?
10: Assolutamente no, nessun dibattito con gli sbirri. Si possono fare dibattiti con i magistrati, con il legislatore di merda, ma con gli sbirri proprio no. Quindi lo dico anche al maresciallo che è in ascolto, mi dispiace, ma noi non ci potremmo incontrare in una situazione ufficiale da pari a pari dietro una cattedra. Ci vuoi un livello morale diverso tra di noi.
3: Mutismo e rassegnazione è il nostro commento. E qua ci vorrebbe la musica, però in realtà per chi vuole proseguire l'ascolto con Radio Cybernet, bene, prosegua pure. Ma fra circa 25 minuti, anzi 24 minuti, questa trasmissione cesserà, perché così è stato deciso. Ora, io non so più, a questo punto non ci sono, mi sembra, notizie su Kevin Mitnick, non c'è nulla in tempo reale, c'è solo la citazione di un libro che si chiama The Art of Deception. È un libro che riguarda, insomma, la compagnia fondata da Mitnick e che parla, insomma, di social engineering, e consiglierei a tutto di leggerlo, a tutti. Consiglierei inoltre di bruciare gli scontrini prima di buttarli nella spazzatura, di bruciare le note di qualsiasi tipo prima di buttarle nella spazzatura, di distruggere e di togliere le etichette dai cibi che mangiate prima di buttare nella spazzatura, di buttare la spazzatura in posti sempre diversi, possibilmente creando dei sacchetti diversi, e il più possibile compattandola e distruggendola, in modo da non rivelare informazioni su dove andate, su che autobus prendete, su quando li prendete, sui vostri orari della vostra vita, su che cosa mangiate e dove mangiate, sui medicinali che prendete, quindi sulle vostre malattie e quindi il vostro stile di vita, su se bevete alcolici, se mangiate carne o siete vegetariani, se avete una macchina, quante macchine avete, se avete il motorino, se pagate le tasse, insomma, tutte queste informazioni finiscono nella vostra spazzatura, insieme alle vostre bollette del telefono, probabilmente, ai vostri resoconti, agli estratti conti della banca, del bancomat, quanto spendete, la vostra disponibilità economica. Sono tutte informazioni, basta aprire un sacco della spazzatura e io potrei sapere chi sei, dove abiti, che cazzo fai nella vita,
4: cosa hai mangiato,
3: cosa bevi.
4: Se bevi molto, tanto
3: se hai gli occhiali o se sei un coglione.
4: Già, se sei un coglione, quello già si vede anche se ne sento più.
3: Beh, sì, ma
10: diceva il poeta.
3: Le persone, cosa diceva il poeta?
10: Dall'Alpe alle Piramidi, dal Manzanare ai Pirenei, dammi la monnezza e dirò chi sei.
3: La monnezza è estremamente importante. Conosco gente che ha navigato nella spazzatura per cercare informazioni. E ora qua ci vorrebbe un po' di musica che non ho, o meglio, di cui non me ne fotte niente, perché vi stavo per parlare di un'altra cosa. Non trovo il link, come al solito.
10: Beh, potremmo intrattenere gli ascoltatori raccontando che Palutron è completamente sbronzo.
4: No.
10: Beh, infatti, incredibilmente, Palutron si sente sempre, fa un gran casino alla Madonna quando è così, quando è tranquillo.
4: Ma sto facendo
10: adesso è tutto bello rosso in autismo e sta in silenzio ogni tanto attaccandosi al bicchiere di vodka.
3: Tra parentesi, prima i famosi 47 minuti abbiamo brindato a Kevin Mitnick che non si è sentito. Ora c'è un comunicato della redazione di 2006.com postato il 20 gennaio alle 23.58, quindi pochi minuti prima che finisse questa saga, come la chiamano loro. Dice: questa lunga saga sta finalmente finendo questo martedì mattina, quando Kevin Mitnick viene rilasciato, diciamo, dalla sua libertà vigilata elettronica. A quest'ora Mitnick finalmente non avrà più nessuna restrizione sulle sue attività, così come è stato per circa 3 anni da quando è stato rilasciato dalla prigione. Questo significa che per la prima volta in almeno 8 anni Mitnick sarà abilitato a usare internet e a lavorare e viaggiare liberamente. Ci sarà una puntata speciale di Tech TV intitolata The Screensavers e Mitnick apparirà dal vivo con degli amici quando appunto inizierà ad esplorare internet da un computer, probabilmente in diretta, insomma ci sarà questa cosa, e farà anche un'apparizione allo show radiofonico Off the Hook, che viene trasmesso da una radio a New York. Off the Hook, tutte le puntate sono comunque online sul sito di 2006.com. Off the Hook è una trasmissione condotta da Emmanuel Goldstein, che se non lo conoscete sono cazzi vostri. E vabbè, e poi c'è qualche una citazione: è stato imprigionato per circa 5 anni con accuse che non sono state mai perfettamente spiegate e che a quanto pare sono state molto molto esagerate. Si è cercato di fare di lui, insomma, un caso esemplare. Molti dettagli possono essere trovati sul sito Free Kevin, kevin.com, vabbè, il nostro documentario Freedom Downtime, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. A quest'ora staranno facendo festa, almeno così si spera.
10: Non è che per caso devo andare a mettere che mi indici che...
3: La redazione sta collassando, Iron ha un attimo di crisi. Cosa succede, Iron Eagle?
11: Sono quasi morto.
3: What happens to you, Iron?
11: Ho letto molte cose.
3: Hai letto molte cose ma non ci dirai nulla?
11: Qualcosa posso anche dirla.
3: Puoi rivelarci questi segreti?
11: Sì, sì, questi sono dei bei segreti. Questi sono le confessioni degli esseri umani, che potrebbero essere anche le tue, tu che mi stai ascoltando.
3: Confessiamo insieme. Io vi consiglio un libro, si intitola... L'hai letto Hackers di Mastro Lilli?
10: No, è già uscito.
3: Non l'hai letto? Hackers, ma io non ho finito di guardare i cosi, gli MP3.
10: Allora, stiamo
3: parlando di un'altra cosa. Hai letto Hackers di Mastro Lilli? No, è un libro molto interessante, devo dire. Più che altro perché parla delle vicende del DEC SS, eccetera, eccetera. Una bella cosa. Leggete. Hackers si intitola. Come altri 47.000 libri scritti sugli hackers. Il titolo è molto fantasioso. Si intitola Hackers. Per cui, se potete, leggetelo. Noi alla fine questo stream sta andando
11: a scemare.
10: Come non ce l'ha, perché siamo più scemi di prima.
11: Sì, perché siamo estremamente scemi. È una cosa terribile. Purtroppo queste cose accadono.
12: Tu credi che il mondo sia pronto?
11: Come?
12: Pensi che il mondo sia pronto per sapere?
11: Più che altro io penso che il mondo sia prono.
12: Ah, prono. Anche noi a volte siamo proni.
11: Noi siamo estremamente proni.
12: Una volta tu, una volta io.
11: Una volta tutti quanti allegramente proni.
12: Oggi a me e domani la do a te.
11: Che ridere, che gran ridere.
12: Tu trovi, lo trovi divertente?
11: Ma a volte. Affinità e divergenze. Qui non c'è più, non c'è più nulla da dire. Io direi che questa trasmissione finisce qui praticamente.
10: Non abbiamo più un cazzo da dirci, non è vero? Con le crisi non divertiamo.
11: Come?
10: Non abbiamo più un cazzo da dirci, è vero, ma è una normale crisi che ho avuto questi anni.
11: Signori, direi che la nostra trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Vi rimandiamo ancora una volta a fare in culo con il sito 2006.com, che salutiamo.
10: Ciao.
11: Come si pronuncia 2600.com in inglese?
10: Che venga letto 2600 probabilmente.
11: Ma io non ci ho mai capito un cazzo con i numeri in inglese.
10: Perché come l'anno. L'anno, l'anno leggi con a 2 a 2. E nel caso che c'hai il doppio zero leggi 100.
12: Quindi secondo te quello è l'anno?
10: E mi pare la modo più sensato, più veloce.
11: In realtà è una frequenza.
12: Forse perché se fosse l'anno avrebbero il calendario un po' avanti.
11: Non è un anno, idiota, è una frequenza.
12: No, ho detto se fosse.
10: Ma una cifra di una cosa di quattro cifre la leggi così tipicamente.
11: Certo che Alberto Tombo è veramente un carabiniere, non c'è niente da fare. È veramente un carabiniere, cioè niente da fare. Io saluto tutti gli ascoltatori anali che ci hanno ascoltato in questa trasmissione dedicata a Kevin Mitnick. Come?
10: Non è che abbiamo parlato molto.
12: Di cosa?
10: Di Kevin.
11: Minchia, ho parlato per 47 minuti, tu hai detto che ci stavo facendo una testa così. Per giunta 47 minuti persi nel digitale, e di cui non si saprà nulla. Abbiamo anche brindato, a un certo punto basta, cioè abbiamo dedicato, basta, mo basta. Io ve la ringrazio qui.
12: Ce la lascio a tracolla?
11: Ve la lascio a tracolla di dietro. Radio Cybernet ritornerà molto probabilmente la prossima settimana. E grazie per averci ascoltato. Arrivederci, e forse non si sa. Non so più che cazzo dire.
12: Non lo so. Qui
11: concludi.
12: Ci sei pane, dice di non andare.
11: Non andare, ma purtroppo tutto ha una fine. Noi oggi finiremo presto.
12: Non sappiamo più che cazzo fare.
11: Perché abbiamo già dato tanto alla comunità. Basta.
12: Adesso ora dobbiamo dare un po' tra noi.
11: Ora ci daremo dentro noi. Grazie per l'ascolto, a martedì prossimo. Radio Cybernet, kiuz.org/radiocybernet per ascoltare le puntate precedenti, per scriverci radiocybernet@freaknet.org. E saluti da Sbesto, da Iron Eagle, da Shining e da Palotron qui in redazione. E che dirvi, se riesco a capire come far partire questa MP3 vi saluto, ciao.

அப்புறம் வப்பே.

Porca Madonna.

0: lo sporco di enti di locale. Siamo 47 cd qua. Oggi la sigla
1: di Radio Cybernet la mandiamo con Temelin per il vostro piacere. Madonna santa.

una radio cybernet di malattia, questa che vi trasmettiamo oggi. Speriamo che si senta bene. Mi dicono io cane i volumi. Io purtroppo sono ancora nella convalescenza dell'influenza nonostante il vaccino e sto utilizzando Muse da linea di comando, per cui non ho controllo dei volumi né streamerò degli MP3 oggi. Questa puntata è dedicata interamente a Radio Ascolto, ma prima abbiamo alcune brevi notizie che saranno intervallate da un po' di martello di morte finché possiamo.

ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Questa puntata era in forze a causa, appunto, oggi tossirò molto e devo parlare poco alla fine, ma come si fa? Allora, su Akit 99 leggo una URL www.inventati.org/newsletter.php. Cercano qualcuno che faccia la traduzione di questo comunicato in inglese, in spagnolo, in portoghese, in tedesco, in francese e anche in altre lingue, volendo. Per cui se qualcuno in ascolto può fare questo, che lo faccia. Va bene, non ho febbre, oggi mi sento molto bene, nonostante la voce. Molto bene un cazzo, perché ogni volta che tossisco mi esplodono pezzi di cervello qua e là. Vediamo un po' il brano numero 8 che cosa ci regala. Dischizioso. Ah, bellissimo questo.

È il momento forse di entrare nel vivo della trasmissione, che giusto per non intasarmi per non intasarmi la voce parlando, ho voluto dedicare al mondo del radioascolto, nel senso che oggi noi ascolteremo insieme quello che ci regala l'etere, che io chiamerò l'etero. Dovete sapere che l'etero attorno a noi è pieno di segnali. Noi abbiamo qui un radioricevitore. C'è stata una recente legge che ha liberalizzato il radioascolto dei segnali nell'etero. Per cui non è più necessaria la cosiddetta licenza SVL. Come cazzo faccio a fare la trasmissione con questa musica sottofondo? Non lo so. Dicevo, non è più necessaria la licenza SVL per il radioascolto, almeno sulle bande libere. Le bande proibite ovviamente non si possono ascoltare neanche con la SVL. E quello che noi faremo è proprio andare ad ascoltare le bande libere, cioè le stazioni broadcast sulle onde corte, diciamo un range che va dai 3 kHz fino ai 20 kHz, 20 MHz, 3 MHz fino a 20 MHz, ho sbagliato perché sono un cretino fondamentalmente. Se volete consultare un sito molto interessante, i siti sono diversi, c'è innanzitutto radioascolto.org, che dà un sacco di informazioni utili mentre io sto zappando il mio player di CD. Dicevamo radioascolto.org, dopodiché c'è un sito incredibile che è www.scicli.com/radio. Scicli è una cittadina qui in Sicilia.

E ora direi che fra un po' possiamo anche partire con l'ascolto. E vabbè, è difficile staccare il martello di morte, vuol dire che berrò un po' di erba mate. Bevanda che consiglio a tutti perché tira su, che è una bellezza. Comunque a Scicli a quanto pare c'è un appassionato, c'è un nutrito gruppo di appassionati di radioascolto che hanno messo su, sembrerà incredibile a dirsi, ecco adesso stacco la musica ed entro nel vivo, ha messo su quello che forse è il sito italiano più completo su radioascolto, che raccoglie poi una serie di altri siti di radioascolto. Gesù Cristo. Su scicli.com troverete insomma notizie, informazioni su quali frequenze ascoltare, sulle programmazioni delle radio, eccetera. Ora le onde corte oggi non le caga più nessuno. La maggior parte delle persone in casa non ha una radio che ascolta le onde corte. Queste radio normalmente sono o quei cazzo di radioni che hanno un sacco di bande, oppure le radio a valvole. Normalmente prendono appunto frequenze che vanno da nell'ordine dei tra i 5 e i 20 MHz, diciamo proprio la banda che ascolteremo questa sera. Per cui se avete una di queste vecchie radio a valvole, una radio di queste qua, sappiate che comunque per ascoltare bene ci vuole un'antenna estremamente lunga, parlo di dell'ordine dei 15-20 metri di cavo. Poiché la lunghezza d'onda è l'inverso della frequenza, se fate l'inverso di 20 MHz ottenete una lunghezza di antenna che equivale circa ai 25-30 metri, non mi ricordo. Non solo non mi ricordo, ma me ne fotto proprio. Noi stiamo usando un'antenna completamente diversa, ce ne fottiamo perché in fondo riceviamo lo stesso delle cose. E ora, beh, cominciamo a fare un po' di ricerca radio, vediamo un po' cosa si sente, ditemi un po' se il livello sonoro va bene e io comincio.

Ecco, se non mi cadesse il microfono vi spiegherei che vi spiegherei che sto morendo. Comunque, le radio normali ascoltano, diciamo, semplicemente sulla banda tradizionale, no? Banda larga. Cioè, banda larga, che cazzo sta a dire? Comunque, hanno una modalità di ascolto normale che permette di ascoltare sulle onde corte i programmi normali radiofonici. Ci sono altri tipi di cose che passano attraverso le onde corte. C'è una marea di segnali come questi. Perché a quanto pare le onde corte ancora oggi sono utilizzate per trasmettere dati di ogni tipo. Sorge spontanea la domanda: che cazzo trasmettono su queste onde corte? Comunque, i moderni scanner, i moderni ricevitori hanno un tastino che si chiama BFO, che permette di switchare una modalità d'ascolto che tramite... Allora, spiegarla tecnicamente è un casino, però in pratica aggiungono una frequenza di oscillazione in più che permette di selezionare con precisione un ascolto rispetto a un altro. Praticamente descriviamolo come una specie di sintonia fine, va? Cosa che adesso farò su questa massa di segnali che state sentendo. Adesso muoverò lo switch e sintonizzerò uno di questi a mano. Ecco fatto. Ecco, questa è una telescrivente, è una macchina che trasmette caratteri ASCII in un sistema che si chiama RTTY, all'incirca 75 baud,

Ora, il sistema di trasmissione qui è molto semplice, ci sono due frequenze, dei quali una è il bit 0 e un'altra è il bit 1, c'è uno shift tra una frequenza e l'altra, c'è una differenza tra una frequenza e l'altra, tipo di, la differenza può essere di 450 Hz, di 800 Hz, e ora esistono dei software anche per Linux che permettono di decodificare queste frequenze attraverso la Sound Blaster e quindi scrivere direttamente su schermo quello che come dire, quello che viene trasmesso su questa frequenza, con questi, con questo che praticamente è il segnale come se fosse di un modem. Stiamo parlando di velocità di trasmissioni che non superano mai o raramente superano i 110 baud, questi sono credo 75 a orecchio.

La ripetitività del segnale mi indica che questo potrebbe essere un radiofaro. un radiofaro, io adesso non ho la possibilità di attivare quel programma che vi dicevo perché ho il dispositivo, il DSP impegnato dal programma che uso per streamare, però credo di ricordarmi che si tratta di gruppi di 5 lettere intervallati da spazi con un riferimento orario. Questi radiofari vengono utilizzati per capire la propagazione del segnale. Vale a dire che in base alla qualità di ricezione di questo segnale da vari punti sul pianeta si cerca di studiare come appunto avviene la trasmissione in base alla ionosfera e stronzate di questo tipo. Ora non lo so, forse sto anche sparando delle cazzate, ma credo veramente che sia così. Cerchiamo qualche altro segnale, va, perché sotto ce ne sono altri, come avete notato con le vostre orecchie di ricchioni.

Poi c'è un'altra telescrivente. C'è un altro tasto che di solito è presente sugli scanner, sui ricevitori. Ed è l'attenuatore. Ed è un tasto abbastanza importante di cui vi spiegherò la funzione così. Qui abbiamo una telescrivente. In questo momento l'attenuatore è messo. Guardate cosa succede se stacco l'attenuatore. Se stacco l'attenuatore mi entra, come segnale mi entra tutta la merda dell'universo. Quindi l'attenuatore praticamente mi filtra i segnali più deboli e fa passare solo quelli più forti. Questo aiuta l'ascolto in determinate situazioni. Ora, qua è una zona ricca di telescriventi. Purtroppo, molte di queste telescriventi sono criptate.

Questo invece è codice Morse. Non ho ancora trovato un programma Linux per decodificare il Morse. In realtà si potrebbe fare anche a orecchio studiandoci un po', però che rottura di palle. Esistono programmi per decodificare il Morse che funzionano per DOS. Ce ne sono una marea, insomma. Poi magari più tardi vi darò dei link. Comunque questo è codice Morse, però questa è una trasmissione automatica. Un altro di quei famosi radiofari che servono per verificare appunto la qualità delle merde, delle trasmissioni di merda, della merda di merda.

Beh, andiamo avanti a vedere cosa, che sorpresa ci riserva l'etere. Ah, qui siamo sui 4,32 MHz, 4320 kHz per l'esattezza. Siamo sulle bande laterali, quindi col tasto del BFO acceso. Oh, questo è l'unica cosa che so riconoscere del Morse, che è il CQ. Beh, andiamo avanti, va.

Ecco, qua c'è, sulle bande laterali mi rendo conto che c'è una telescrivente e una voce. Vediamo un po' se riusciamo a beccarla sintonizzandola meglio.

qua c'è un bellissimo Morse sui 5160 kHz, quindi sui 5 MHz.160, bello.

pardon, Ciabi ha appena segnalato un ottimo sito che su canale Radio Cybernet, che io sparpaglio anche su altri canali, dove è possibile scaricare un decoder Morse per Sound Blaster. Qui dice ricevere il CV sarebbe quello che stiamo ascoltando, attraverso la sound card. Decodifica il codice Morse usando la sound card. È giusto, cioè una minchiata effettivamente. Cioè, prendi la frequenza, fai i conti, non ci rompi i coglioni e vaffanculo. Screenshot che manca tutto. Qua performance, feedback, sì, però il download non c'è. Che cazzo è?

Ah, ecco, qua c'è il download, noi ce lo scarichiamo. Anzi, per millenni. Adesso comunque vedremo di ascoltare qualcos'altro, perché non sono solo questi segnali che girano, ma altre cose molto più strane. Vedrete, vedrete.

0: siamo sui 5,8 MHz. Non mi viene in mente nulla su questa radio. Vediamo un po' se, magari cercando anche con Google su questa frequenza, viene fuori qualcosa.
1: Vous êtes sur les ondes de Radio Bulgarie Internationale.
0: Mi ha detto qualcosa tipo Radio Brighella Internazionale.
2: Che cazzo di radio è?

0: lorsqu'elle présentait la nouvelle stratégie sociale à l'Assemblée nationale, la ministre du Travail bulgare, Lidia Souleva.
1: Comunque, non si è capito che cazzo di radio è. Potrebbe essere Radio Bulgaria. Ma. Ma. Insomma, un attimo che devo dare conto al canale Radio Cybernet.
0: Ma écoutons le vice ministro du Travail, Valérie Apostolov. Pourquoi c'est une stratégie, me direz-vous? Tout simplement parce qu'au terme de 12 ans de transition, la.
1: Va bene, a questo punto andiamo avanti con le nostre scansioni. Il Trips ci dice che forse il nome era francese, ma non si può essere sempre sicuri della nazionalità di una radio, perché come dicevo prima le radio trasmettono in diversi orari a diverse lingue. Per esempio è molto interessante attorno alle 2 di notte ascoltare la voce de Russia, la voce della Russia, che è una stazione trasmittente russa ovviamente, che trasmette in spagnolo. Ed è molto bello, devo dire, e si capisce molto bene, e non solo, ma come dire, è bello perché si, cioè, potete ascoltare una stazione russa che parla delle notizie del mondo dal punto di vista russo. No, stavo spiegando appunto che Voice de Russia trasmette verso le 2 di notte in spagnolo, e lo spagnolo è molto comprensibile, insomma. Non solo, ma se volete migliorare l'ascolto delle lingue, beh, le onde corte vi danno questa opportunità. Andiamo a cercare qualche altra stazione e vediamo un po' cosa riusciamo a trovare a quest'ora. Minchia. Poi si sento. Radio Canada Internazionale. Mito.
2: Colonel Kilkenny tells us all about Canada's national Thursday festival, the Mystery Burning Question, and of course we get to Love Your Lover.

0: Mentre ascoltiamo Radio Canada Internazionale, mi fanno una domanda, mi chiedono se ci vuole un'antenna della Madonna per ricevere queste trasmissioni. In effetti no. Diciamo che basterebbe un pezzo di filo, almeno si inizia con un pezzo di filo tirato fuori dal balcone, 5-10 metri. Ovviamente chi si intende di antenne sa che bisogna costruire un'antenna in un certo modo, però per esempio noi stiamo ascoltando con un'antenna per CB, per baracchino, quindi un'antenna calcolata per una frequenza di circa 27 MHz, 28 MHz, ma nonostante noi stiamo usando un'antenna non proprio ideale per questo tipo di ricezione, riusciamo comunque, come vedete, a ricevere segnali che, vabbè, vengono da molto lontano. Poi c'è da dire che le onde corte sono influenzate nella radiotrasmissione, sono onde che si riflettono nella ionosfera, per cui l'onda rimbalza sulla ionosfera e fa il giro del mondo, non attraversa lo strato di ozono perdendosi nello spazio, ma come dicevamo rimbalza, quindi dipende dalle nuvole, dipende dalle macchie solari. Per questo spesso la ricezione ha questo tipico effetto con la musica che va e viene, con il volume che si alza e si incula. E mo vediamo, continuiamo a sentire. Vorrei da tutti un controllo se si sente bene oppure no.
1: Canada's Prime Minister Jean Chrétien allegedly told America's President George W. Bush, a nosy name I won't give it, which a trusted reporter turned into a rather public event. It referenced rather roundabout, but this is what Dan White had to say. I'd like to inform you that our president is not, quote, a moron. There you go, I didn't say I was going to say it. Thanks, Dan. Anyway, he says our president is an undeserving dope whose father's crony stole the election for him.
0: Comunque, scusate, ho dato un attimo di conto qui ai canali dove stiamo chiacchierando e saluto Cheese Punk che si è messo in ascolto, saluto tutti quanti e approfitto anche per dirvi che il sito qs.org/radiocybernet esce con una veste grafica abbastanza rinnovata, finalmente con i link che funzionano, seppur molto semplici ed incompleti. E va bene, saluto anche chi ci ascolta in differita e continuiamo a spazzolare l'etere, anzi l'etero, alla ricerca di segnali in radio. Ed eccoli qua, i cinesi finalmente.

cazzo di radio è? Parla, no? Vediamo se si tratta di Radio Bruce Lee o qualcos'altro.

comunque ci sono radio veramente difficili da ascoltare, e il bello di questa, come dire, di questo hobby, perché per molti è un hobby, è cercare di ascoltare, di mettersi in ascolto di quelle stazioni appunto difficilissime da ascoltare, come può essere ad esempio Radio Cambogia, non lo so, oppure la stessa, le stesse radio che trasmettono da Cuba, oppure addirittura Radio Pirata che trasmettono da paesi in guerra.

0: Vabbè, a un certo punto vaffanculo ai cinesi, visto che non parlano, non riusciamo a capire di che cazzo di radio si tratta. Siamo sui 5920 kHz. E andiamo avanti, vediamo un po' cosa troviamo. Sempre proci.
1: Igete da.

0: questa è una delle tante radio che trasmettono le preghiere del Corano, che merita un minimo di ascolto, dai. Comunque andiamo avanti.
1: For the base tool, which has now been given rent free, and that could help you over the economic problems of independence.
0: Questi sono americani. Potrebbe essere Voice of America.
2: No,
0: sono sui 6200 kHz. Su 6 MHz 2 potrebbe essere Radio Belgrado, ma potrei sbagliarmi.
2: Try to get money out of the Americans for to the airbase.
1: Despite freezing temperatures, a lot of excitement about voting today.
0: Andiamo avanti.

0: Allora qua dobbiamo cercare, stiamo andando avanti con le frequenze, siamo ancora, siamo partiti dai 4 kHz e mezzo, dai 4 MHz all'incirca, e siamo ancora ai 7 MHz. Abbiamo già trovato una quantità di stazioni impressionante, stiamo muovendo a passi di 5 kHz.
1: Et nous informations.

Allora, mentre noi cerchiamo una stazione, la comunicazione di servizio in pubblico, voglio molto bene a Cisepunk. Era un atto dovuto ed è il momento che tutti sappiano questo.

spesso la ricerca richiede pazienza, perché ci sono delle intere zone di frequenza vuote, apparentemente vuote, dove non arriva nulla, però a volte si trovano delle vere perle. Poi immaginate quanti sono i segnali che ci attraversano. Oh, gente che si lamenta e che ha fame, vediamo un po'.

0: we will listen to Harry Mason songs.
1: Нам улица Пятницкая, 25, Москва.
2: Ancora i cinesi, ma basta! Oh, il segnale orario, se non mi sbaglio, di Radio Vaticana. In effetti sono quasi le 23 e ogni ora iniziano le trasmissioni, per cui le radio incominciano a trasmettere con il famoso segnale orario, che è un segnale ripetuto che consente alle persone di sintonizzarsi bene.

0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈所说电台。
1: Pazzesco. Abbiamo beccato una trasmissione di Radio Vaticana in lingua probabilmente cinese, thailandese, Come dicevo prima, le radio trasmettono in diverse lingue perché le onde corte coprono tutto il pianeta e specialmente radio come dire, di propaganda come Radio Vaticana badano bene a trasmettere in tutte le lingue del mondo per mandare il loro segnale ovunque praticamente. Andiamo avanti.
2: عندما كانت الدنيا على خير ونبدأ في الليلة ونسى وكيف لحسقي القصاص

0: الأستاذ يوسف زعرور مدير فرقة الشلغي البغدادي ذيك الأيام في فستة واويلاخ وتذاع لأول مرة.
1: Beh, qui ci sarebbe da stare ad ascoltare per ore, perché veramente questa trasmissione è pazzesca. Sui 9645 MHz, questa stazione che trasmette musica. Musica di mal di pancia e di lamenti. Comunque, nel nome di Mufdo dobbiamo andare avanti con la nostra scansione e cercare nuove stazioni. Come Cisepunk mi segnala, me lo segno nel mio logbook. Dovete sapere che i radioascoltatori hanno questo, che è un quadernetto che si chiama logbook, dove si segnano le stazioni più interessanti ricevute. Io adesso me la segnerò, dopodiché cambierò stazione.

scusate, ho detto una minchiata. Sono 9645 kHz, non megahertz, 9645 kHz, quindi 9,645 megahertz. Grizzly giustamente mi fa notare questa enorme cazzata. Però purtroppo con l'influenza diciamo che questo mi è permesso, va.

0: 人民广播电台河南之声。
1: 听众朋友您好，欢迎收听中央人民广播电台的国防直通节目，我是主持人江慧。下面先来关注一下国际国际新闻。国内方面，解放军总装备部12月2号在北京举行学习16大精神报告会，由总政主持的16大精神宣讲团为1700多名干部做报告。
2: Rendersi conto di quanto sono pazzesche le altre lingue è veramente incredibile. Ora, questa è veramente pazzesca, cioè, penso che imparare questa lingua deve essere qualcosa di pazzesco.
1: 辽宁省锦州市
3: 发
1: 生了
3: 简单

0: several Siemens thermostats in different parts of India. National Immigration Bank of
1: Ok, un po' di imam di recitazione, va.

0: qui siamo sugli 11,820 MHz, 11.820 kHz. Vediamo un po' se arripigliano con un verso del Corano. Sì, sembra che abbia smesso.
1: Mi Allah.

sì, là, là, però là dove? Sono tre ore che guardo là. Vabbè, andiamo avanti.

Va bene, adesso ci metteremo alla ricerca di un particolare tipo di stazioni. Perché siamo arrivati ai 17 MHz. Esistono tante altre cose strane. Dipende molto anche dipende molto anche dall'orario, diciamo. Noi adesso impostiamo la frequenza direttamente dalla tastierina, torniamo sui 3 MHz e continuiamo a cercare.

Minchia. Se n'è andata. Abbiamo beccato finalmente una cosiddetta number station. Se cercate con Google, io adesso faccio una piccola ricerca, vediamo se riesco a trovarvi un sito.

Oh, il sito di riferimento è www.spynumbers.com. Adesso lo sparo sui siti. E come questo ce ne sono, devo dire, un bel po' di siti di questo tipo. La gente, diciamo, spreca le ipotesi su che cazzo possano essere queste minchie di spy number stations. Dio Yahweh, maledetto di Gesù. Comunque queste trasmissioni durano all'incirca un quarto d'ora, iniziano con un identificativo di stazione tipo di tre cifre, di tre lettere, tipo Papa Charlie Delta. Dopodiché sparano a ripetizione 254 gruppi di 5 lettere, lo ripetono per due volte e dopodiché interrompono la trasmissione. Questi gruppi di lettere sono assolutamente, almeno sembrerebbero, casuali. O lettere o numeri, insomma, ce n'è una quantità infernale di queste spy number station, come minchia si chiamano. Ecco, c'è un link stations che forse ne descrive di diversi tipi. Ci sono voci femminili robotizzate, voci maschili, parlano di Mossad, parlano di alfabeti fonetico NATO, the English woman, cioè, ce n'è un inferno veramente. E ci sono anche degli esempi di ascolto, a quanto pare, per cui noi vediamo se riusciamo a beccarne un'altra.

qui c'è sicuramente qualcosa sotto, in bande laterali, vediamo se è così. Eh già, c'è del codice Morse.

0: Anna Kane, the opposite. Well, adaptation is displayed in the Sofia City Gallery. She's born in Germany and studies art there.
1: Δεν πασίστε του ΠΑΟΚ, ενώ ο κύριος Μαρατούδης δεν φαίνεται.
2: That's an increase of 5.4% over the same period last year, and the fourth highest November figure since 1991. The European Central Bank President Wim Duisenberg says inflation risks have declined in the Eurozone, an indication the bank may be preparing to cut interest rates.
3: الحر إذاعة أوروبا الحرة لندن
4: انجليزي.
5: Voto unanime al Parlamento sugli emendamenti alla Costituzione
6: inglese all'UE. Una radio italiana.
5: L'incontro tra i capi della diplomazia ungherese e quella rumena. Criticato dall'opposizione.
6: Non è una radio italiana, forse.
5: Colto l'invito al ricevimento offerto a Budapest in occasione della festa nazionale rumena. Pubblicati i dati relativi a.
6: Radio Romania che parla in italiano.
5: Ungheria. Considerazioni diverse.

0: Il Parlamento ungherese ha votato all'unanimità le modifiche alla Costituzione necessarie per l'adesione all'Unione Europea. I deputati hanno approvato anche la data del 12 aprile per il referendum propositivo sull'adesione del nostro Paese. Su alcuni punti tuttora c'è dibattito tra la maggioranza e l'opposizione. Il governo si mostra pronto a proseguire le consultazioni e il voto finale si avrà la settimana ventura. Non si è riusciti ancora ad accordarsi sulla data dell'incontro tra i capi della diplomazia ungherese e rumena, ha dichiarato il portavoce agli esteri Magiaro. In occasione dei colloqui budapestini della scorsa settimana...
1: Va bene, abbiamo beccato Radio Ungheria, che trasmette in italiano a quest'ora. Se vi interessa, sarà ogni sera alle 22.30, ora UTC, quindi alle 23.30 di notte, ora italiana, sui 6.025 kHz, quindi sui 6,025 MHz. Ma andiamo avanti.

bene, rivediamo sulle bande laterali. Ah, Grizzly ci fa un annuncio meraviglioso. Ha comprato quella che forse si può definire la prima stampante usa e getta. 29 euro la stampante. La cartuccia di ricambio costa 55 euro. Per cui costa meno comprare la stampante nuova e buttare quella vecchia. Viva il consumismo. Pare che sia una Lexmark Z10 o qualcosa del genere.

C'è gente che parla qui, vediamo un po'. C'è un canale attorno ai 13 MHz che prima non sono riuscito a beccare, però è una stazione che trasmette da Cipro e fa da ponte radio tra le navi in navigazione nel Mediterraneo e i telefoni normali, per cui si possono sentire le telefonate dei marinai alle loro famiglie. Ed è molto bello, non si capisce un cazzo, però è molto bello.

Qualcuno dice che questa, che Radio Cybernet oggi non fa molta audience. Io rispondo: me ne fotto, perché essendo influenzato oggi non avrei neanche dovuto trasmettere, quindi me ne sto sbattendo le palle, sto trasmettendo unicamente per mantenere la continuità di trasmissione delle puntate ogni martedì sera alle 22, perché se no me ne sarei fottuto i coglioni e sarei rimasto a letto a fare zapping col telecomando, a guardare Giuliano Ferrara oppure a guardare, non lo so, televendite di tappeti. Però preferisco fare questo

Mi spiace, purtroppo non riesco a trovare una cazzo di number station. Ma ci riuscirò prima o poi. Lesion mi fa una domanda, ma non riesco a capire. Voleva una URL ripetuta. Una era radioascolto.org e poi ho parlato di spynumbers.com.

0: Questo è evidentemente l'identificazione di stazione. Victor Lima Bravo 2, quindi VLB2, vediamo un po'. Eccola qua. E ho trovato esattamente il link che parla di questa stazione che sto ascoltando adesso. E adesso ve lo sparo lì. Comunque sì, sono io in radio.
1: Victor, Lima, Bravo 2.

C'è un altro link che in questo momento sto postando, che è www.aoruk.com/guide/cn.htm, che è un interessante elenco di frequenze da ascoltare. Viene dal sito della AOR. La AOR è una ditta che produce unicamente ricevitori, quindi scanner. Qui la stazione VLB2 sembra aver finito di trasmettere.

ricordo per chi non capisce che questa è una trasmissione dedicata al radioascolto, quindi stiamo ascoltando delle frequenze radio sulle onde corte alla ricerca dell'ignoto, fondamentalmente. Stiamo cercando di ascoltare cosa attraversa i nostri corpi ogni giorno, tutti i giorni noi siamo attraversati da milioni di segnali. E quindi così alcuni di questi sono interessanti, altri meno.

0: and 5 kilometers. Hold. Take a bit of this side. Just one line. One
1: Ok, questa voce elettronica sui 5450 kHz dalle previsioni del tempo, da quello che ho capito, sono velocità dei venti, pressioni e direzioni. Ora, da una lista che ho qua, dovrebbe appartenere alla Royal Air Force, di un posto che si chiama West Drayton, ed è una stazione meteorologica. C'è una voce elettronica che dà ogni tot tempo le previsioni del tempo in una zona che però non si riesce a capire. Dà anche la visibilità, ecco. Va bene, andiamo avanti.

Nuova Jordan Petro.

Va bene, io adesso continuerò ad oltranza finché non troverò qualcosa di interessante, per cui la trasmissione sarà un po' per alcuni noiosa, per altri estremamente interessante, per qualcun altro sarà anale. Per cui buon ascolto.

0: fabriek in Limburg is daar het slachtoffer van geworden. Over de sollicitatie.
1: Siete in ascolto di Radio Cybernet, una trasmissione dedicata a Radio Ascolto. Il nostro sito di riferimento è www.qs.org/radiocybernet. Potete scriverci a radiocybernet@qs.org e seguire le istruzioni presenti sul sito per ascoltarci. Salutiamo anche chi ci ascolta in differita. Dicevo che questa è una trasmissione dedicata a radioascolto, è una cosa un po' sperimentale, per cui diciamo per appassionati. Buon ascolto.
0: 特别是在经济那一方面。

0: partiamo.
1: Ora provo a fare una scansione dai 500 kHz. Vediamo un po'. Sì, mi chiedono se sto circolando. Sì, sono arrivato in circa 22 MHz e sono tornato indietro. Voglio vedere un po' se riesco a trovare qualcosa sulle frequenze basse, che sono quelle dove solitamente ci sono le number stations. Ma vediamo. Vediamo un po'.

0: الكتب خلال المناقشات.
1: Oh, che simpatia questa musica! Come siamo tutti simpatici!

0: ma la sorte è tale.
1: Bene, a quanto pare la stazione sembra essersi rivelata una radio araba.
2: Alleluia!
1: Gli ascoltatori diventano sempre meno. Però io me ne fotto.

0: Va bene.
1: Andiamo avanti con la nostra ricerca di stazioni anal radiofoniche, mentre devo dire che sentirmi in cuffia mentre parlo è una cosa veramente anale.

0: sua una redazione e mi si è attaguato.
1: Beh, è finita quindi cambio.
0: Non ha scritto nella seca del polso.
1: Hanno evidentemente ragione.

uno di questi mullah che canta potrebbe essere addirittura Cat Stevens, che, come penso saprete, è diventato musulmano, si è trasferito in Iran ed è uno dei principali cantanti mullah che trasmettono da Radio Teheran.

Questa è una delle interferenze radio più strane e incredibili. Quando ero piccolo io ero convinto, ascoltando la radio di mio fratello, quando avevo 8-9 anni, ero convinto che questi fossero i marziani in arrivo. Arrivano i marziani.

0: Ma porco Dio!
1: Cioè l'ho appena beccata, ha appena smesso.

Abbiamo appena beccato sta cazzo di Spy Number Station ed è sparita. Vediamo se in zona ce n'è. Ce n'è qualcun'altra. Vediamo un po'.

Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Ci sono dei disturbi, questo è il cosiddetto jamming, sono disturbi mandati appositamente per coprire una stazione radiofonica. E qui è molto evidente. I disturbi sono appena spariti, vaffanculo.

0: Papa Charlie Delta.
1: Eccola finalmente, la Papa Charlie Delta 2.

0: E invece sta mandando dei codici, finalmente ne abbiamo beccata una in trasmissione, una number station.
1: Bella.
0: E ha finito. Anche questa l'abbiamo beccata alla fine. Ma continuiamo a cercare, va.

Va bene, direi che ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione che questa sera abbiamo dedicato a Radio Ascolto. E abbiamo fatto Radio Ascolto. Diciamo che vi siete sfracellati i coglioni con il Radio Ascolto. Che vi ho sfracellato i coglioni con Radio Ascolto. Quindi, fra poco la trasmissione avrà fine. L'appuntamento appuntamento è per martedì prossimo alle 22, come ogni martedì, per Il Male Necessario, Radio Cybernet, kios.org/radiocybernet, il nostro sito. E buon ascolto, io continuo ancora un po', dopodiché staccherò.

Yeah.

Oh,

0: ਕਰੇ, ਸੱਸ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ।
1: Thank you.

Thank you.

0: Kilo, November, Alpha, X-ray, Romeo, Alpha, Echo.
1: Con il catarro e questa number station si conclude questa trasmissione di Radio Cybernet. Grazie per averci ascoltato, era una trasmissione dedicata unicamente al riascolto. In studio asbesto con l'influenza, il sito di riferimento è http://chius.org/radiocybernet, potete scriverci a radiocybernet@chius.org, canale Radio Cybernet su IRC, server irc.autistici.org. Salutiamo anche gli amici di Radio Giucas che trasmettono ogni lunedì dalle 22, mentre Radio Cybernet va in onda ogni martedì alle 22, ora italiana. Vi saluto con la number station, a risentirci.
2: Thank you.

0: Federico! Federico!
1: Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
0: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
1: Il signore è tuo parente?
0: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, poi il tuo sorriso è così luminoso.
1: Trovi? E tu che combini?
0: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
1: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
0: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
1: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
0: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro. Io...
1: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
0: I o A? E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
2: The light, my heart, the fight, the

0: È una devastazione. La trasmissione volge al termine. Avete ascoltato Radio Cybernet, il male necessario. La puntata di oggi è stata caratterizzata da un centinaio di diversi problemi tecnici che hanno ritardato appunto la partenza di questa puntata odierna di circa un'ora. Ci dispiace molto per l'accaduto. Ringraziamo i contributi di Iron Eagle, di Pallotron, di Lobo dalla Russia, di Gnegno. Ringraziamo Cane Capovolto per il radiodramma, di cui la prossima puntata martedì prossimo alle 22, così come noi trasmetteremo Problemi permettendo e Eterna permettendo martedì prossimo alle ore 22. Da parte mia, Radio Cybernet finisce qui la trasmissione e quindi così. Muse purtroppo è crashato poc'anzi, ho premuto un tasto, non mi ricordo per quale motivo e per quale cosa, per quale situazione, e è crashato Muse. Va bene, la situazione sull'Etna è diventa insidiosa alla fine. Speriamo che tutto si sistemi. E poi così, noi non ci resta altro che concludere questa trasmissione, appunto, come vi dicevo. In realtà avevo programmato tutta una serie di cose che purtroppo sono saltate, il palinsesto è stato completamente stravolto. Avevo programmato di farvi ascoltare un gruppo musicale di Palazzolo, si chiamano Hot Stuff, li ascolteremo nella prossima puntata, martedì prossimo alle ore 22. E non ho neanche avuto il tempo di salutare gli amici di Radio Giucas, con cui ieri ho potuto scambiare due parole. Anche loro trasmettono il lunedì alle ore 22 Radio Giucas, per cui lunedì e martedì alle ore 22 abbiamo dei grandi ascolti in rete. E poi la situazione sull'Etna, mi dicono, è fenomenale. Effettivamente sì, è veramente fenomenale, è uno spettacolo. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, l'ho già fatto all'inizio ma lo faccio ancora, perché a quanto pare Lobo non ha capito un cazzo dei miei ringraziamenti. Ram e Morpheus sono andati alla Club, al Poetry, da dove originariamente avremmo dovuto trasmettere, ma invece abbiamo trasmesso qua, dagli studi di Palazzolo. Si ringrazia il Signor Gesù Cristo per tutto quanto è accaduto questa sera. Io mi riappropingo al televisore perché sento provenire notizie.
1: Ma devo dire che abbiamo già trovato una struttura comunale in piena attività. La scossa del pomeriggio ha messo in condizione il comune, l'arma dei carabinieri e i vigili urbani di Milo in condizioni di capire esattamente che cosa fare.
0: Sì, come pulirsi il culo, come cambiarsi le mutande, probabilmente avranno capito. Perché effettivamente la situazione di terremoti qui è veramente incredibile. Vabbè, io torno a salutare. Dovevo anche leggervi un articolo sull'Etna, ma mi sono reso conto adesso che si tratta di 8 pagine e non l'avrei mai fatto.
2: Poi basta.
0: E avremmo dovuto ascoltare le pubblicità di Cane Capovolto, cosa che non abbiamo fatto, ma lo faremo nella prossima puntata. L'appuntamento è a martedì prossimo alle ore 22, se non avverranno gravissimi problemi come stasera sono avvenuti tutti, porco chi so io. Grazie per averci ascoltato, Radio Cybernet interrompe le trasmissioni qui, chiudendo con il martello di morte, così, tanto per. Buonanotte.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, prima parte.
1: Minchia, Radio Cyberman!
2: Roppa! Roppa! Roppa!

Victoria.

Charles, you're in Florida.

Bene, e con il segnale orario di Radio Kuwait abbiamo iniziato questa trasmissione di Radio Cybernet dagli studi di Catania, beccando appunto per culo le trasmissioni di Radio Kuwait sulla frequenza di 9850 kHz in onde medie, anzi in onde corte, in modulazione di ampiezza. La puntata di oggi, che prevede alcune cose se riusciranno, ne prevede altre se non riusciranno, poiché in studio oggi sono praticamente da solo, poiché Gruva e Gnegno si trovano a quanto pare in quel di Firenze per il cosiddetto social forum e niente, abbiamo un bel po' di notizie da leggervi oggi qua, anzi ho un bel po' di notizie da leggervi tratte da Indie Media, dalle news di vari siti, da situazioni anali che man mano ci si presenteranno. E con questo cominciamo insomma a salutare tutti i compagni che ci ascoltano da Firenze per questo bellissimo evento. Qui leggo su Indie Media: Firenze, città aperta. Loro sono già tutti lì a preparare quella che è la rete, diciamo, di computer, della logistica per i giornalisti, per i media attivisti. E penso proprio che ci sia veramente un bordello di gente lì, e sembra, alla fine sembra quasi una specie di, in un certo senso, di hack meeting. Va bene, sono in attesa che arrivi il compagno della trasmissione di questa sera. Si tratta di Igloo, che arriverà sicuramente in un ritardo positivo un po' per tutti. E nel frattempo io volevo mettere un brano, perché devo ancora sistemarmi delle cose qui, quindi mi scanso, diciamo, un po' di blateri con questo brano. Non riesco neanche a capire come cazzo sto parlando in questo momento. State ascoltando Radio Cybernet, presto aggiornamenti sul sito qt.org, che sembra giù. La nostra email è radiocybernet@freaknet.org, e come si intitola He's So Gay, e la dedichiamo a Pallotron.

0: Beh, era Frank Zappa quello che avete ascoltato. Il pezzo si intitolava He's So Gay ed è comparso è comparso per la prima volta credo nel 79 nell'album che si chiamava You Are What You Is, e poi ci sono anche delle versioni dal vivo in una videocassetta che si intitola Does Humor Belong in Music, sempre di Frank Zappa, con la formazione degli anni 80, una delle migliori a suo dire. Parleremo ancora di Zappa più tardi, perché ho qua alcuni brani nella playlist, però purtroppo è arrivato, ahimè, il momento della pubblicità, quindi mi dispiace, ma devo, gioco forza, mandare la pubblicità. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare!
1: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda, ma non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. Automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio. Unità speciali, addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Desert Storm 2. 12 muri lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
0: Va bene, riprendiamo. Intanto, mamma mia, l'eco. Allora, tolto l'eco, è arrivato da noi un ospite.
2: Nestor.
0: È arrivato Nestor tra noi, che ha portato un pacco di CD mostruoso. Ma e delle notizie sulla protezione in civile?
2: Sì, la protezione in civile. A quanto pare il comme di Guardia Mangano deve essere chiuso perché invece di 150 persone tra gli sfollati sono rimaste solo in 12.
0: Ma chi è? Che cos'è questo posto?
2: Il COM. Il COM è un centro operativo misto, che sarebbe quando succede qualche cosa la protezione civile si deve mettere da qualche parte, no? Cioè arrivano i vari funzionari che devono amministrare tutta l'emergenza e si piazzano da qualche parte, una scuola, una tendopoli, qualsiasi cosa. E c'è di solito un coordinatore e poi tutti i vari funzionari della protezione civile, totale 14 funzioni diverse che devono servire ad amministrare un'emergenza. Ecco, a Guardia Mangano ce n'è uno di questi COM, che quindi 14 funzioni per amministrare 12 sfollati nelle tende.
0: Sono 12 sfollati solamente?
2: Qualcosa del genere, okay. Sì.
0: Due case legionate,
2: praticamente inizialmente erano un centinaio, solo che e nel frattempo le case a quanto pare non erano più inagibili, le persone sono tornate nelle loro abitazioni, continuano a ricevere i pasti

0: gratis dallo Stato, che in questo caso vengono portati direttamente nelle loro case, quindi tu continui a fare il tuo lavoro, continui ad avere la tua famiglia, e la protezione civile ti suona a casa il citofono la mattina per la colazione, verso mezzogiorno per il pranzo, e poi la sera per la cena.
1: Invece abbiamo al telefono il Glu, che si scuserà in diretta per non poter venire. Come mai non puoi venire, Iglu?
2: Sono cazzi miei.
1: Perfetto, grazie e arrivederci. Allora, vabbè, intanto io faccio partire un pezzo musicale, così parlo di cazzi miei con Iglu. Buon ascolto.

0: che si bene, abbiamo incredibile, abbiamo Otello in diretta. Sei in diretta?
1: Vado, anarchia unica, mi ha scritto il sottopassaggio.
0: Devi parlare molto forte perché qua ti si sente pianissimo. Pronto? Otello non arriva. La telefonata infatti è crollata ed è morta. Ci aveva chiamato proprio poc'anzi e stava traghettando Otello, probabilmente sta andando a Firenze o forse sta tornando da qualche posto mostruoso.
2: Deve venire in effetti, quindi può essere spero che stia tornando da qualche posto mostruoso a farci visita al massimo.
0: Ma perché dal numero di telefono di Paola? Succedono dei misteri.
2: Allora, posso spiegare io? Allora sarà che saranno riusciti a duplicare i telefonini.
0: Hanno clonato una tessera GSM.
2: Oppure avranno clonato Otello, sarà sia nel treno per Firenze che nel treno verso Catania.
0: Va bene, comunque mentre aspettiamo il collegamento con Otello, noi diamo una notizia che la Repubblica qui propone. La legge Cirami è diventata effettivamente, appunto come dice il nome stesso, una legge. Girotondini in piazza, titola la Repubblica. La Camera approva in via definitiva il provvedimento. L'Ulivo non vota, urlano vergogna, insomma ci sono state proteste dell'opposizione, cartelli dei leghisti contro Nanni Moretti che era presente alla Camera, i deputati di Fondazione hanno lasciato l'aula, insomma ci sono un po' di cosino, ci sono stati bocciati gli emendamenti presentati dall'opposizione, comunque i deputati del centro-sinistra non hanno partecipato alla votazione finale ed ecco, forse che ci arriva la telefonata di Otello, vediamo se questa volta si sente meglio. Allora, vediamo, devi parlare molto forte.
1: Carasso, basta, sono Gnegno.
0: Gnegno.
1: Diretto nella stazione di Messina, come vanno le cose da voi?
0: Qui la trasmissione diciamo che è partita molto bene, sta andando molto bene e vi stanno ascoltando da Firenze, c'è una grossa folla di persone che ascolta da Firenze.
1: Interessante, perché noi stiamo andando a Firenze su un treno che per metà è pieno di militari.
0: Oh.
1: Ciascuno con un mitra in mano, non sto scherzando.
0: Ma dai!
1: Trasportavo delle casse in 8 persone, molto pesante. Sono bare o c'è l'arma segreta di Pisano.
0: Avete modo di fare qualche foto?
1: Faccio un'intervista, gli facciamo un'intervista a un militare.
0: Dai, dai, fai, fai!
1: Che fa, possiamo farla? Ragazzi, regenerati un attimo. Scusate un attimo. Scusa, posso farti un'intervista? Siamo in diretta su una radio. Posso?
3: Pronto?
0: Sì, salve.
3: Ciao.
0: Ci dicono che state viaggiando su un treno e così, insomma, volevamo chiedervi qualche cosa, insomma.
3: Sì.
0: Su quello che fate, dove state andando, così. Siamo in diretta, per cui è una cosa divertente, simpatica, insomma.
3: Andiamo a Milano.
0: Ah,
3: siamo dei militari, andiamo a Milano.
0: Siete in missione?
3: Campi. Sì.
0: Ah, campi di addestramento.
3: Sì.
0: Siete di ferma breve, volontari?
3: Volontari in ferma annuale.
0: Ah, ho capito, quindi insomma una cosa abbastanza difficoltosa, come dire, impegnativa. Il viaggio si prospetta lungo?
3: Sì, abbastanza.
0: È la prima volta che fate questo tipo di cose?
3: Sì.
0: Ah, ho capito, va bene, quindi buona fortuna insomma.
3: Grazie.
0: A presto allora, grazie da Radio Cybernet.
1: Grazie. Oh, che l'ho spesso?
0: Sì.
1: È un treno che pulla di vita questo.
0: Sì.
1: Sono 15 vagoni strapieni di gente, strapieni di cani, strapieni di vecchi, di famiglie.
0: Io non ho parole, veramente, abbiamo anche intervistato in diretta un militare. Qui da Firenze ci arriva una conferma che Firenze è blindata, è pazzesco, dicono. Sta dicendo Jaromir in questo momento.
1: Ci credo. Già l'atmosfera alla stazione di Catania era, come dire, si stava un po' tutti sulle spine. Stiamo cercando da un paio di ore, da quando siamo partiti, io dico sì, tra di noi, ne abbiamo individuati un paio. Cercheremo più tardi di intervistare anche loro. Sono avete presente dei sesto, sono dei travestiti.
0: Ah sì?
1: In sostanza. Sì, interessante, è molto interessante, siamo già a 40 minuti di tempo, non stanno le birre perché il bar è chiuso.
0: Va bene, senti, ma Gruva è con voi?
1: Chi?
0: Gruva.
1: Gruva credo che sia già lassù a Milano, già a Firenze.
0: Ho capito, io spero che possa telefonare, comunque allora ci sentiamo magari durante il traghetto se ci fai ascoltare il rumore della nave.
1: Durante il traghetto con qualche qualche altra intervista.
0: Ok, grazie allora.
1: Sono scacciata, più tardi, ciao.
0: Ciao, ciao. Bene, dopo questo intervento incredibile, noi adesso manderemo un brano, se riesco con una tastiera, tenendo il microfono da una parte e il cellulare dall'altra. È una cosa abbastanza atrox. Mandiamo un altro bel pezzo di Zappa.

0: prova.
1: Io non riesco a capire se riesco a regolare da qua il volume del microfono. Comunque, no, volevo semplicemente che questo brano di Zappa è molto lungo. Non ricordo come si chiama perché è una traccia rippata da uno dei miei CD. E diciamo che chi indovina il titolo, e lo scopriremo nella prossima puntata, vincerà un simpatico regalo, un catafalco di sboro e borodalco. No, vincerà una pietra di lava rovente del peso approssimativo di 18 tonnellate che sarà recapitata con una catapulta direttamente a casa vostra. Nel frattempo noi stiamo cercando notizie, stiamo osservando il sito di Repubblica, il giornale Repubblica, mentre le notizie che ci giungono da Firenze ci descrivono una città blindata. Tra la fortezza e l'hub ci sono poliziotti in assetto e comunque a quanto pare stanno mangiando le pizze. Io volevo chiedere a Jeremy dove si trovano in questo momento, mentre ecco Social Forum a Firenze, il sito di repubblica.it, uno speciale 2002 dedicato al Social Forum, mostra una fotografia di sommozzatori, uomini rana della polizia, che setacciano sotto il ponte a Firenze, il ponte, sì, l'Arno, il cosiddetto Arno, pare che si chiama così.
2: La borghesia fiorentina avrà paura di qualche attentato.
1: Sì, già. Non so se ci sentono con questa musica di Frank Zappa in sottofondo, però dobbiamo cominciare. Ecco, il piano del prefetto Serra prevede circa 6.000 uomini in campo per la sicurezza. A me sembrano pochi, visto che si parla di un'adesione ufficiale di all'incirca 20.000 persone finora. Già, è così. Noi, a proposito del Social Forum, abbiamo registrato un'intervista ieri con Jaromil e penso che sia il momento di mandarla. E purtroppo farò sfumare questo brano di Frank Zappa con un movimento sapiente del mio mouse. Ecco che questo brano, come per miracolo, sfuma. E adesso ascolteremo dalla viva voce di Jaromil ieri questi lavori di preparazione al Social Forum di Firenze. Buon ascolto. Magari se clicco parte, però. E allora?
3: Porco Dio!
1: Adesso si sente veramente bene.
3: Ah, molto bene, quindi era il telefono. Quel telefono si sente di merda, Void.
1: Già, sì, è il telefono che dà problemi. Bene, allora, per Radio Cybernet, Jaromil ci darà qualche aggiornamento da Firenze lunedì sera.
3: Sì, lunedì sera siamo qui, è il 4, io sono arrivato oggi. C'è gente che c'è già da una frega. Porco Dio. E niente, devo dire che la rete sta venendo su.
1: Dove siete?
3: Ridendo e scherzando, siamo dentro la fortezza da basso.
1: Cioè?
3: A Firenze c'è una fortezza. C'è anche uno spazio espositivo e lì si tiene l'ESF.
1: Ah, ho capito. E quindi state montando computer, insomma, rete?
3: Sì, abbiamo una rete, faremo 5 subnet, di server con servizi interni.
1: E com'è la situazione lì? Insomma, dacci un po' il polso della situazione.
3: Il nostro fegato sta male, abbiamo mangiato cinese male stasera. No, per il resto è un bel delirio.
1: Com'è la città? È veramente così blindata come si dice in TV?
3: No, c'erano i lavori, ma ora io non ho visto nessun blocco per ora.
1: Non avete notato cose strane? Non lo so, insomma, dici qualcosa, Dio porco.
3: Ho fatto solo la strada dalla stazione fino a qui. Io ho trovato un cantiere che faceva l'asfaltatura, basta.
1: Sì, va bene, però io sto dicendo, siccome ci sarà questo fottuto forum.
3: Sì, ma porco Dio, io non ho visto niente.
1: Ah, niente, tutto tranquillo, tutto normale.
3: Basta.
1: C'è molta gente?
3: Non c'è un cazzo di nessuno ancora, ci sono gli addetti ai lavori.
1: Ah, e basta.
3: C'era tutto tra 2 giorni, quindi è tra 2 giorni che ci sarà la gente, l'inferno male.
1: Noi invece volevamo darvi le notizie di questi giorni prima, qui in radio perlomeno, capire come vanno le cose prima, non durante.
3: Sono arrivati tutti i computer in ritardo.
1: Computer da dove? Di chi?
3: Beh, sono i computer per il Social Forum. Ci sono dei server e dei client, c'è una rete, dei computer a disposizione della stampa, dei media attivisti, dei
1: chi li manda?
3: E sono arrivati.
1: Sì, ma dove? Chi?
3: Non lo so. No, in realtà sono arrivati, c'è di mezzo il comune di Firenze che si è accollato un po' tutto al forum.
1: Quindi sembra veramente una gran bella cosa.
3: Eh già, lo spazio è grande, ora vediamo che cosa ne esce, c'è una grande copertura mediatica, pure ci saranno radio, due televisioni.
1: Bene, ci saremo anche noi perché avremo lì due inviati, che sono Gruva e Gnegno, che sono in viaggio in questo momento, e penso che registreranno del materiale, non so se li avrei modo di conoscerli, di incontrarli.
3: Ah, io non li ho mai incontrati in persona.
1: No, credo proprio di no.
3: Ah, bene.
1: Per cui va bene così, insomma, hai qualche annuncio particolare da fare per tutta questa cosa?
3: No, è semplicemente no. Nessun annuncio.
1: Va bene. No.
3: Ma tranquillo.
1: Allora, saluti.
3: Sto cercando un posto dove dormire a Firenze, se qualcuno mi manda una mail.
1: Vabbè, dormi lì, no? Sotto il tavolo. Che cazzo vuoi fare? C'è la rete, stai lì.
3: Tanto questo va in onda domani, quindi
1: sì, esatto.
3: Sono già mummificato.
1: Per noi è domani, ma per chi ci ascolta è questo momento, è ora. Cioè, è il domani dello ieri, per chi ascolta è adesso. Mentre per noi sarà il domani, il futuro.
3: È già futuro. Non cioè, sto parlando dal passato.
1: Stai parlando, sei una voce del passato e anch'io in questo momento,
3: sono una
1: ora.
3: Una storica.
1: Esatto, è un delirio fondamentalmente.
3: Certo.
1: Va bene.
3: Dai.
1: Allora salutami tutti lì.
3: Sì, saluti da Asbesto. L'ho detto. C'è Turbo Glatt che ti manda dei baci anche.
1: Ma dai, ma sì. Dai.
3: Sì.
1: E qua c'è Radio Giucas che invece sta trasmettendo in diretta.
3: Sì, stasera c'è Radio Giucas, infatti la stavamo ascoltando prima con Dine Polic usando Muse.
1: Avanti. Mi dicono che c'è stato un terremoto.
3: Sì, c'è stato un terremoto.
1: No, in questo momento qui a Catania forse.
3: Ah, mo?
1: Sì, mo, non lo so.
3: Culo. Vabbè.
1: Non lo so, mi sta parlando uno, mi sta chiedendo
3: mettiti
1: se ho sentito la scossa.
3: Mettiti sotto lo stipite della porta.
1: Come?
3: Mettiti sotto lo stipite della porta.
1: Sì, così mi crolla lo stipite.
3: No, quello è
1: qua,
3: il più sicuro.
1: Sì, perché il più sicuro nei palazzi. Io sono al Midlab in questo momento, in un palazzo di 700 anni fa. Con le travi di legno, per cui.
3: Minchia.
1: Per cui no, vabbè, mi sa che questo palazzo alla fine è più stabile di quelli di pilastri di cemento, voglio dire. Cioè, visti
3: sì.
1: I risultati.
3: Dici, non è successo fino a
1: che poco. Cazzo, veramente? Cioè, casa mia Palazzolo è vecchia di 400 anni e sta ancora lì.
3: Ma Catania con il vulcano, che storia è?
1: È una storia di merda. Perché
3: porco Dio.
1: Perché c'è un mare di polvere e poi venendo in macchina a Catania ci vedeva questo enorme cazzo di fumo enorme, pazzesco, che saliva su nel cielo per una distanza pari a quella della testa dell'Etna, quindi se fai il conto sono circa 6.000 metri. E poi questa nube che...
3: nube di morte.
1: Questa nube di morte male è arrivata fino in Africa, ma adesso il vento è cambiato e sta oscurando la Calabria.
3: Porca puttana.
1: Pensa un po'. E comunque le esplosioni e le colate si vedono di notte, sono molto evidenti, forse più di quella volta che le vedesti tu.
3: L'anno scorso, un anno e mezzo fa,
1: sì,
3: a giugno
1: sì.
3: Dell'anno scorso.
1: Sì, questa è un po' peggio effettivamente è stata.
3: Cazzo.
1: Per più che altro per i terremoti, vabbè.
3: Già quella era grossa, eh.
1: Sì, era grossa ma non ha rotto il cazzo.
3: Già.
1: E vabbè.
3: E dunque.
1: Sì.
3: Mio caro.
1: Che ci possiamo fare? Chi paga per questa telefonata?
3: Ma non so, dobbiamo ringraziare l'SF.
1: Come?
3: Penso il Mediaset.
1: Oh, che bravi.
3: Paga mille.
1: Grazie.
3: Sì, ringraziamo mille.
1: Allora, ringraziamo mille, grazie mille.
3: Grazie mille, appunto.
1: Viene comodo.
3: Già.
1: Come il varano. Ok, allora vi saluto.
3: Ciao, Alberto.
1: Saluti a tutti, questo collegamento finisce qui. Falli urlare un po', dai, fagli fare un...
3: Sta per strilla e dice, falli urlare.
1: No, no, allora, tu fai...
3: Bene.
1: No, sì, però tu adesso, quanta gente c'è lì?
3: Era monotono, era una...
1: Va bene, siamo tornati in diretta dal vivo, che vuol dire che siete in realtà in ritardo, perché... La rete ha un ritardo di alcuni secondi, quindi in realtà questa diretta Non è proprio in diretta, è una diretta quasi differita.
2: Ma senti, se vuoi posso annunciarti qualcosa di nuovo di qua.
1: Sì, annunciamo.
2: Sono riuscito a trovare un testo che diciamo che un po' spiega come sarà la nuova finanziaria. E qua parla addirittura di un fondo aree sottoutilizzate. Pare che entro il 2003 ci saranno 400 milioni di euro per come fondo per le aree sottoutilizzate dello Stato. Ovviamente la Sicilia allora non ricade nella categoria, perché noi siamo sovrasfruttati, non sottoutilizzati.
1: Non lo so,
2: bisogna
1: vedere che cazzo dicono loro.
2: Ho capito, quindi va bene.
1: Cosa dice sulla Cirami poi alla fine? Insomma, è passata questa legge o no?
2: Ma
1: cioè, è stata approvata come legge oppure no?
2: A quanto pare sono stati dati 304 voti favorevoli alla Camera.
1: Non ho capito come funziona questo discorso Camera Senato.
2: Praticamente il 25 ottobre il Senato ha votato favorevolmente per la legge, dopodiché è passata alla Camera e la Camera senza l'opposizione è riuscita a far passare questa legge. Sì, in realtà sì.
1: Quando la maggioranza fa nel cazzo che gli pare, devo dire che non c'è niente da fare a questo punto.
2: Bisogna dire, chissà. Beh, in realtà non so, la gente sarà contenta secondo te?
1: Non lo so, dovremmo chiederlo sul canale. Chiunque è contento della legge Cirami tiri una riga sul canale, altrimenti scriva il proprio disappunto.
2: Ad esempio, tu che hai votato destra,
0: che cosa stai dicendo?
1: Mentre annuncio ufficialmente che abbiamo 19 ascoltatori e che noi ringraziamo seduta stante con un vero e proprio applauso che viene dal nostro cuore. Grazie ascoltatori, ma ringraziamo anche chi ci ascolta diciamo in differita, perché forse non sapete che tutto questo materiale finisce su un sito che attualmente è papuasia.org/radiocybernet. Lo ripeto per chi non avesse capito, papuasia.org/radiocybernet. Mentre qua arrivano notizie, il caso Lentini è chiuso?
2: Vabbè.
1: Seconda sezione del Tribunale Penale di Milano, prese tutte di qua di là.
2: Prosciolto Berlusconi e Galliani.
1: Interessante.
2: Questa è la conclusione finale. Ma senti, ma per caso abbiamo la possibilità di chiamare in diretta qualche siciliano che è in grado di dire che ha votato per la destra e che magari
1: no anche perché non ho credito su
2: capito.
1: Il problema è che poi vedi, quando poi giri per una serie di autobus oppure fai la fila in banca o alle poste, non ne trovi uno che abbia votato per questo governo. Dice, sti bastardi,
2: ma
1: come sono salite,
2: cose,
1: è incredibile, cioè pare che nessuno li abbia votati.
2: Forse non sono catanesi, forse tutta Catania ha votato sinistra. Tu di dove sei, ad esempio?
1: Non si capisce io di dove
2: non
1: sono.
2: Non si capisce?
1: No, io ho votato a Palazzolo, però non
2: a Palazzolo. E a Palazzolo hanno fatto la stessa cosa?
1: Ah, questo non lo so. A Palazzolo c'è ho scoperto che c'è.
2: Ah sì? Però anche loro hanno votato sinistra.
1: Poi, ma che ne so, guarda, una roba strana.
2: No, perché mi stavo incominciando a chiedere in quale parte della Sicilia hanno votato.
1: Io invece è il momento di dare a tutti un annuncio prima di mandare poi la pubblicità. E in realtà noi adesso manderemo la pubblicità e poi farò l'annuncio, perché parlerò della situazione di Qt.org. Da più parti ci è stato chiesto che cosa succede a Qt.org e noi adesso molto presto ve lo diremo, ma prima uno stacco pubblicitario. Grazie, arrivederci, prego e buonasera.
4: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri, tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com. John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: John Howard.
1: Sai cos'è?
0: John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai il polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
2: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto

0: Va bene, torniamo in diretta. C'è ogni tanto qualche cosa che non funziona come dovrebbe. Le pubblicità partono doppie, ma questo è dovuto anche al fatto che ci sono doppie pubblicità e quindi mi sembra che
1: cazzo sto dicendo, non lo so.
0: No, va bene, comunque, allora no, io volevo a un certo punto darvi queste notizie su quello che sta succedendo a chiuz.org, perché da più parti sono arrivate email, in chat mi chiedono ma perché chiuz.org è giù. Infatti la mailing list techmeeting a chiuz.org si trova attualmente ferma. Bene, è successo questo: chiuz.org non funziona.
1: Cioè
0: si è rotto chiuz.
1: Si è rotto.
0: Se ne è accorto Lobo, che ha trovato, adesso qua sto usando un po' di termini tecnici purtroppo per chi ci ascolta.
1: Vabbè, ma ora
0: Lobo ha trovato tracce sul bin login che puntava a un punto login. Non appena ha cercato di capire, insomma, di mettere mano, sono cominciati a morire processi, evidentemente qualcuno ci stava su. Va bene, la macchina non esiste più, è stata rasata a zero, il contenuto di chiuz.org è stato brasato. Però io ho parlato con chiuz al telefono e purtroppo non ho potuto registrare. La situazione è questa: le email sono salve, lo spool della posta è salvo e non appena Chius riuscirà a mettere mani su una nuova macchina, diciamo che questa tornerà su, amministrata meglio di prima, con i servizi di prima e con qualcosa anche in più, diciamo. Per cui le parole testuali di Chius è stato: dia ai ragazzi di tenere duro, perché tra qualche giorno riesco a mettere su di nuovo la macchina e
1: ma dimmi,
0: insomma,
1: ma
0: è così.
1: Io,
0: per cui abbiate fede, chius.org tornerà su, bella madre.
1: Ma spiegami qualcosa. Esempio, io la mattina mi alzo e dico: ops, ora chiuz, com'è che radio chiuz?
0: C'entra chiuz? No, chiuz.
1: Chiuz, radio chiuz, la distruggo, la faccio.
0: No, non è molto semplice. Tu sfrutti dei buchi nel sistema, perché ogni software non è perfetto.
1: No, ma perché dovrei essere spinto da queste manie distruttive?
0: Ma le ipotesi sono tante, la curiosità. Una volta la gente ci entrava per imparare, insomma, no?
1: Cioè,
0: tu non avevi Unix in casa. Se volevi imparare a usare un sistema Unix, dovevi metterti in rete, trovare un sistema Unix, entrarci, stare buono buono e imparare. Questo non vuol dire sminchiarlo, perché se sminchi il sistema,
1: vuol dire
0: scoprono subito, non solo, ma non te ne fai più niente.
1: Come continui a giocarci?
0: Appunto. Quello che hanno fatto ste cazzo è stato appunto mettere un rootkit su chius.org, che voglio dire è una macchina santa, messa su da un santo, da una persona santa che è un carissimo amico nostro, San Chius. Che insomma è stato il primo, chius.org è stato, se non ricordo male, forse il primo sito antagonista, diciamolo, ma anche creativo in Italia. Cioè all'inizio, ai tempi di video online, stiamo parlando del 94-95.
1: Oh, quando io ero ancora un bebè, diciamo.
0: Mi dicono invece non è la curiosità ma è il potere. La Snake commenta, diciamo, questa
1: notizia. Il potere.
0: Sì, non dico, non è la curiosità che ti spinge a entrare in un sistema, ma è la sensazione di potere che provi quando ci entri dentro e dici: ecco, li ho fottuti, adesso io da qua posso fare questo e quest'altro ancora. Sono stronzate comunque a mettere su.
1: Che alla fine di sicurezza ne dà poca, l'informazione, diciamo, non è il massimo. Esempio, chi dice che noi stiamo parlando da bambini? Chi ci ascolta?
0: In effetti, chi dice che tutta questa che state ascoltando non sia una immensa registrazione? E a proposito di registrazioni, vi mando un MP3 dei Deftones, così tiriamo un po' su questa gentaglia che si sta addormentando nell'ascoltarci.

0: Abbiamo una notizia dall'ANSA delle 22:16 di oggi. Questa notizia dell'ANSA dice: Belpasso, Catania, 5 novembre, è stato trovato.
1: È stato trovato? Bisogna dire che possiamo provare a metterla nella lista delle notizie.
0: Non si capisce, cioè dice solo questo: è stato trovato e basta. È stato trovato, che cazzo? Cioè,
1: proporrei.
0: Mentre un'altra notizia parla di un colloquio telefonico tra il presidente egiziano e Saddam Hussein. E hanno parlato di stronzate, in realtà. Domani
1: gli hanno fatto gli auguri.
0: Inizia il mese del digiuno islamico di Ramadan. Questa è una cosa che non sapevamo. Mentre un'altra notizia ci dice che da ragazzo Saddam Hussein era solitario, scontroso, ma già sapeva come incutere paura nel prossimo. Ma guarda un po'.
1: Beh, però a quanto pare il 100% degli iracheni l'ha rinnovato come loro comandante e direttore statale, diciamo. Quindi gli iracheni sono tutti scontrosi come lui, oppure
0: io penso di no.
1: Però a quanto pare è una persona che si fa notare, che si fa piacere anche.
0: Ma insomma, direi che in questo momento sorge la necessità di parlare di musica. E ce lo comunicano le rane. Già, quando sentiamo le rane è il momento di parlare di musica. Abbiamo ricevuto tempo fa un CD audio di cui abbiamo già parlato, comunque, di un gruppo genovese, si chiamano Gamila. Io vorrei capire se si sente bene o se si sente piano, perché nonostante tutte le mie rivoluzioni fecali di regolazione del microfono, ho come l'impressione che si senta un po' piano. E vorrei conferma dagli ascoltatori se si sente bene oppure no. Perché veramente non capisco. Io aspetto che qualcuno mi dica se si sente bene o no. Ecco, mi dicono si sente bene, va bene, allora continuiamo. Dicevo che ci è arrivato questo CD audio di un gruppo che si chiama Gamila. E niente, ci hanno chiesto di recensire il loro CD, insomma. E quindi noi adesso manderemo un brano di questo CD. Un brano che si intitola Raccontami. Una recensione loro l'hanno già avuta, non so da dove. Però io penso che l'ascolto sia meglio, piuttosto che sparare cazzate in continuazione, meglio sentire direttamente questo brano che si intitola Raccontami, come si dice dalle nostre parti. E quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo.

0: Ok, siamo tornati in diretta. Abbiamo ascoltato questo brano dei Gamila, sono genovesi, hanno anche un sito www.gamila.musicpage.com e se volete contattarli penso che lì troverete anche la loro email, che comunque è gamila@catamail.com. Sono nati nel 97 e nascono come gruppo, diciamo, nato per creare dei brani propri, diciamo, sono basso, batteria, voce, chitarra solista, chitarra ritmica e tastiere. E così, insomma, dal 97 a oggi hanno cambiato il loro suono, si sono un po' raffinati e sono abbastanza interessanti alla fine. Rock melodico, d'accordo. Dicevo della recensione che qualcuno ha scritto di loro. E dice questa recensione: l'impressione generale è positiva, il consiglio è quello di svecchiarsi un po' e di puntare maggiormente sulle proprie idee, di non si sentono più gruppi che suonano come suonavano una volta, appunto, i veri gruppi musicali, e invece loro mi sembra che abbiano un po' di questo sound, per cui secondo me dovrebbero continuare su questa strada. Magari più tardi ascolteremo qualcosa anche gli ultimi due brani, ci hanno dato un CD con tre brani, però abbiamo adesso una notizia dell'ADN Kronos veramente interessante.
1: Ecco qui la notizia dell'ADN Kronos. Beh, a quanto pare Pisano passeggia per il centro storico di Firenze.
0: Ma no?
1: Ah no? Durante il tragitto a piedi, osservando i monumenti che ammirava dalle indicazioni del prefetto che gli dava durante la passeggiata, Pisano è stato avvicinato da un cittadino, un anziano pensionato, a quanto pare si è rivolto al ministro in questi termini, a quanto dicono, e l'anziano gli fa speriamo bene. Ma secondo te a chi si riferiva? Si riferiva a Pisano che verrà linciato dalle persone, dai fiorentini?
0: Forse linciato dalla folla? Forse linciato dalla folla del social forum.
1: Ah, quindi non si riferiva allora alle tensioni della città?
0: Ma non lo so, io la domanda che mi pongo è: che cazzo fa la ADN Kronos per scrivere una notizia del genere?
1: Ma infatti,
0: che cosa ce ne fotte a noi? Qua dice: il ministro ha fatto sosta alla loggia del Porcellino, dove si trova un tipico mercatino artigianale e una statua del cinghiale, meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti da ogni parte del mondo. E il prefetto Serra ha spiegato al ministro che i fiorentini considerano quella statua un portafortuna. Ma a noi cosa cazzo ce ne frega?
1: Come a noi cosa cazzo?
0: Abbiamo una telefonata dai nostri inviati. Ecco, io adesso risponderò. E risponderò ai nostri inviati. Minchia! Siete in diretta!
2: Ah, buongiorno, in diretta, buonasera, sono le 11, siamo arrivati sul traghetto.
0: E allora, com'è traghettare? Parlateci del traghetto!
2: Il traghetto è tranquillo, è pieno di gente in divisa, non in divisa, gente con gli occhi sgranati, con le linguacce di fuori. Ci sono anche due donne che parlottano.
3: Vicino alla fila del mitico arancino.
2: Vicino alla fila della fila del mitico arancino. Vicino alla fila del mitico arancino.
0: Comunque, presentatevi un attimo, perché ci chiedono chi è che sta parlando.
2: Chi sta parlando? Io sono Club Trotter, poi c'è Niennu. E poi c'è Federico Consola.
0: Sì.
2: Ecco.
0: Mentre qui in studio c'è Asbesto e
4: Nestor.
0: Asbesto e Nestor. Comunque, Nestor, forse è meglio se spiegate un po' agli ascoltatori cos'è questo rito dell'arancino sul traghetto.
2: Il rito voglio spiegare cos'è il rito dell'arancino sul traghetto. Aspetta che te lo spiega a Daniel. Il rito dell'arancino sul traghetto.
0: Sì. Dicevamo che noi vorremmo sapere cos'è questo rito dell'arancino sul traghetto.
3: Ma è semplice, si consumano circa tre quarti d'ora facendo una fila per arrivare a mangiarsi l'ultimo arancino con ragù fatto un paio di mesi prima. E poi c'è il in continuazione, è un piacere.
0: Ah,
3: divertente. Piacere noi terroni che andiamo, quando andiamo in continente, insomma.
0: Però devo dire che lo fanno tutti, perché anch'io quando prendo il traghetto vedo queste persone che si catapultano e vanno come delle furie a comprare questo arancino come se fosse l'ultimo arancino della loro vita.
3: Tra l'altro c'è una simpaticissima signora cinese, ho notato, che ha aperto una bancarella piena di oggettini vari, pins, pinzette, macchine fotografiche, macchine telecomandate. È un Gesù che si illumina. Che si illumina.
0: Ah, non mi dire che c'è il Gesù fatto con i LED che si illumina.
3: Il Gesù fatto con, scusate,
0: con i LED, con le lampadine, con i diodi LED.
3: Sì, esattamente, perdonami, ma non ti sento per niente, perché situazione è molta, la gente tante, tantissima, il rullio del traghetto nasconde un po' tutto. Proviamo a intervistare dei passeggeri casuali.
0: Come?
3: Vorremmo intervistare dei passeggeri, anzi.
0: Va bene, ma l'intervista falla tu, non farla fare a me, che io non so che cazzo dire.
3: D'accordo, l'intervista la farà Globe per noi, allora.
0: Va bene.
3: Va bene, ciao.
4: Buonasera, siamo in diretta su una radio...
0: Su Radio Cybernet.
4: Radio Cybernet, vogliamo farle alcune domande, se... Alla signora. No, sono domande semplici, del tipo, dove è diretta?
5: Roma.
4: Ma sa che a Firenze ci sarà un social forum, sa? E cosa ne pensi? Non lo sa, secondo lei è una cosa utile? Non sa niente. Beh, la signora non vuole... Vabbè.
0: Non vede, non sente e non parla.
4: Cosa?
0: La signora non vede, non sente e non parla.
4: Esattamente.
0: Come tradizione siciliana insegna.
4: Sì, grazie mille signora, buonasera. La signora sì, non ha capito l'intervista.
0: Siccome non ho capito.
4: Ho detto la signora non ha gradito l'intervista.
0: Di che noi non abbiamo gradito la signora?
4: Noi l'abbiamo salutata la signora perché già si era vergognata un pochettino.
0: Ah, ho capito.
4: Va bene, qua c'è tantissima altra gente, aspetta che io segnali vuole fare qualche altra intervista.
0: Va bene.
3: Allora, mi scusi, possiamo intervistarla, siamo in diretta su una radio. Vuole? Buonasera. Dove è diretta, ci può dire?
6: Bologna.
3: A Bologna, va per lavoro, per piacere?
6: Per lavoro.
3: Senta, lei sa che a Firenze si terrà un social forum nei prossimi giorni, hai sentito?
6: Ho sentito, c'erano due scomparse mezzo.
3: Ma cosa ne pensa? Ne pensa che sia utile, inutile, pericoloso?
6: Io il pericolo c'è sicuramente, però sia anche utile.
3: E in che cosa potrebbe essere utile?
6: Potrebbe stare contro questo governo.
3: Lei non è d'accordo con questo governo?
6: Poco.
3: Secondo lei qual è il problema più grosso in Italia al momento?
6: Il problema più grosso in Italia è quanto riguarda la Fiat.
3: Sì, quindi il lavoro, la disoccupazione. E il problema più grosso, secondo lei, planetario, che stiamo attraversando al momento?
6: Planetario, è sempre il discorso, il lavoro, perché è la base.
3: Troppo precarietà.
6: Sì.
3: Grazie, buon viaggio, arrivederci. Che Roberto.
0: Bene.
3: Qua la gente reclama lavoro, non c'è che cazzo fare, cioè, chiunque parliamo, solo il lavoro. Abbiamo intervistato prima un signore di Savona, purtroppo non possiamo farvelo sentire perché il nostro registratore non ce lo consente, va in distorsione col telefonino. Comunque la gente vuole lavorare, e tranne me che io non voglio fare un cazzo nella vita, questa cosa non la capisco.
0: E forse tu hai capito tutto della vita.
3: Grazie, è vero che tu mi apprezzi, sono contento.
0: Non sei il solo a pensarla così.
3: Anche tu la pensi così?
0: Ma certamente, ma anche credo la maggior parte degli ascoltatori penso che non voglia far altro che non fare un cazzo nella vita.
3: Ma perché allora è solo ipocrisia questa?
0: No, sarebbe bella una civiltà affrancata dalla necessità del lavoro.

0: con il fuoco mentre tu dai la notizia.
1: Io provo pure il fuoco nel frattempo che ti do la notizia. Beh, a quanto pare a Piedimonte Etneo sono crollate delle villette, diciamo che data la posizione non si può escludere che erano abusive. Questa qui potrebbe essere una notizia per qualcuno buona, per qualcun altro cattiva. Per me personalmente non dispiace molto.
2: Se sono crollate le villette abusive non è niente male, così esattamente.
1: Non ne parla, non specifica in maniera
2: più ne parla nel titolo.
1: No, sì, infatti, non specifica per niente. Però diciamo che io sull'Etna ho già adocchiato parecchie case abusive, che non sto aspettando altro che vengano buttate giù,
3: diciamo.
1: Sì, anche perché guarda, ti posso assicurare che non c'è neanche la possibilità che qualcuno ci stia dentro, perché sono sempre disabitate.
2: Mentre tra parentesi, noi abbiamo qui con noi un contatore Geiger.
1: Oh,
2: e misureremo
1: il famosissimo contatore Geiger.
2: Misureremo la radioattività nell'ambiente.
1: Ehi,
2: sì, è normale.
1: Ah, sì?
2: Sì. No, finché arriva sui 14, sotto i 20, 25 è normale.
1: Ah,
2: l'attività dell'ambiente.
1: Ah, ho capito. Perché perché quando parli tu arriva a 100 e poi scende di nuovo? Forse dovrei... Come fa a bloccarsi qua? Non si sa la pensa.
2: No. Pare che ci siamo ancora.
1: Ah,
2: non sappiamo cosa
1: all'attacco.
2: Sia successo. Abbiamo avuto un blocco totale. Speriamo che a voi non sia arrivato, diciamo, questa tragedia, questo blocco. La rete ha avuto un problema, comunque un problema di rete. Si è bloccato tutto il traffico di colpo. Ma ci sarà stata un'interruzione. Diciamo che stiamo misurando la radioattività di fondo e comunque è nella norma.
1: La radioattività, a proposito di
2: normalmente
1: pulviscoli,
2: con 8-9, infatti è 8 anche qua. Questo pulviscolo è assolutamente no.
1: Ma sì, ma infatti, ma guarda, ma il problema principale di un'eruzione come quella dell'Etna non è tanto, diamo questa notizia così visto che i giornali non la scrivono, non è tanto la polvere oppure la lava, in realtà è il motivo che ha causato l'eruzione, e il motivo che ha causato l'eruzione non è un motivo tanto bello.
2: Cioè?
1: In realtà, allora, se lo vogliamo prendere dal punto di vista naturalistico, dobbiamo essere contenti che ci siano terremoti, smottamenti, eruzioni varie, però dal punto di vista antropologico, se possiamo chiamarlo così, cioè dal punto di vista dell'uomo non è una cosa tanto positiva. In realtà quando l'Etna è rutta perché ci sono dei movimenti un punto che è chiamato ora fascia mediterranea, e noi siamo esattamente al centro di questa fascia mediterranea. Tant'è che se tu vai verso Palermo troverai delle montagne che sono europee, mentre invece se vai a Siracusa trovi delle montagne che appartengono all'Africa. E quindi e guarda caso dal punto di vista della Sicilia quello che esprime questo movimento delle zolle è proprio l'Etna, che si trova al centro tra le faglie che vanno da Giardini fino a Tindari, oppure da Cireale arrivano fino a Gioiosa Marea. Tu hai mai sentito parlare di Gioiosa Marea? Poi ce n'è un'altra che va da Giardini e arriva fino a Messina, e poi da Giardini invece continua, arriva fino ad Acireale e poi arriva addirittura fino a Malta, figurati. La faglia di Malta, diciamo che non so se hai visto mai tu la cartina dello Ionio e del Mediterraneo. Hai mai notato che il Mediterraneo è colorato di chiaro e lo Ionio è blu scurissimo? Lo sai chi è che detta questo divario? Cioè, dov'è il punto in cui inizia lo Ionio e dove invece è esattamente la faglia di Malta. Noto, Avola, Siracusa sono costruite esattamente sopra questa faglia, insieme anche a tutti i laboratori e i petrolchimici di Augusta e tutta la fascia siracusana. Figurati che nel 93, quando c'è stato il terremoto di Santa Lucia, si sono bloccati gli impianti, cioè si sono spenti gli inceneritori per una decina di secondi, e c'erano a causa del terremoto.
2: Quindi attenzione, abbiamo un altro collegamento sempre in diretta con i nostri malati di mente sul traghetto. Allora, siete sempre in diretta.
4: Siamo sempre in diretta, romperti i coglioni, caro stesso,
2: Ma in realtà li rompete all'incirca 21 ascoltatori.
4: 21 ascoltatori, ciao.
2: Tra cui, tra parentesi, vi stanno ascoltando da Firenze,
0: dal social forum dove stanno preparando tutti i macchinari e i computer per gli attivisti, per i giornalisti e per chi insomma vorrà

0: fare delle cose, non lo so. Comunque c'è un po' di gente là che ci ascolta.
1: Interessante, interessante. Noi passeggiando abbiamo incontrato quattro giovani seduti su una panchina.
0: Maschio o femmine? Pronto? Ma perché ogni volta che faccio una domanda idiota cade la linea?
2: Il traghetto.
0: Pronto? Ma porca puttana. Dico una cazzata e va giù la linea. Forse dovrei stare zitto.
2: Forse la rete allora.
0: Io allora a questo punto no, mando un piccolo pezzo musicale, dai, mandiamo una robettina semplice. Ah, no, eccoli qua, in diretta. Allora vedi, ogni volta che io dico una cazzata cade la linea.
1: Ma è com'è che non succede quando lo dico io? Questo non l'ho capito.
0: È perché il telefono è il mio.
1: L'intervista però qui con noi Fabio. Ciao Fabio, dove stai andando?
3: A casa, sono stato di Firenze, finché.
1: Che ci hai fatto qua in Sicilia?
3: Siamo venuti a trovare due amiche pazze.
0: Oh, Firenze!
1: Come ti sei trovato in Sicilia?
3: Bene, ho mangiato parecchi arancini e il tempo era bellissimo, sono veramente bene.
1: Hai assaggiato l'arancino del traghetto?
3: No, me lo consigliano tutti.
1: Con gente che non conosce bene quello che fa, di sicuro. Senti, volevo chiedere, visto che siamo già con un'ora e passa di ritardo, siamo su un traghetto, la domanda viene spontanea, cosa ne pensi del ponte sullo stretto?
3: Ma non so se ce n'è veramente bisogno. Comunque ci stanno a fare anche un sacco di strutture, ho visto, per cui c'è cioè, un ponte sullo stretto senza le strutture adeguate per collegare delle grosse arterie, per metterci un fluido dentro, è assolutamente inutile.
1: Grazie Fabio, buon viaggio.
3: Grazie anche a te.
1: Ah, adesso te l'ho beccato anche la persona seria. Era fatto un discorso serio e coerente. In questo punto io direi non mi connetto più.
0: Ah no?
1: No, sono dovremmo fare trasmettere altre persone.
0: Vi siete rotti i coglioni, eh?
1: No, comunque adesso passeggiando. Vediamo chi altro incontreremo più tardi. Ti richiameremo, buon ascolto.
0: Beh sì, insomma, vedete un po' voi se trovate qualcuno che meritate, insomma, che pensate sia meritevole di essere trasmesso, insomma, cazzi vostri.
1: Grazie per la comprensione.
0: Sì, grazie anche a te per la compressione della nostra malattia mentale e grazie, arrivederci, e ricordati che le terapie farmacologiche non fanno sempre male.
1: Non si sente un cazzo, forse perché stiamo attraversando in questo momento stiamo passando sopra il vulcano, è in eruzione sotto il mare.
0: Ma si vede da lì?
1: Cosa?
0: Si vede il vulcano?
1: Si vede il vulcano, no, però si vede la scritta Campari.
0: Ah, sì, la meravigliosa scrittona Campari è bellissima.
1: Buona trasmissione, a più tardi.
0: Grazie, ciao, arrivederci, prego e buonasera.
1: Ciao.

0: Ah, asbesto.
1: Cos'è un eco?
2: Sì, c'è l'eco quando metto su l'audio.
0: Guarda, ti devo leggere qualcosa di troppo interessante. Vediamo se sei d'accordo con lui. D'Ambrosio, che è il... aspetta che te lo ridico, dovrebbe essere, se non sbaglio, il presidente della regione Piemonte.
1: Assessore alla sanità.
0: Assessore alla sanità del Piemonte. Ha detto che i corollari del successo sono due. Cioè, sono due. Il primo è che alla capacità professionale si accompagna il prestigio, e l'altro è che alla capacità professionale si accompagna anche il riconoscimento economico.
1: Sono corollari del successo.
0: Esatto, ma perché per te non ha funzionato? Cosa manca? Allora?
1: Sono due corollari del successo che in teoria dovrebbero mettere a riparo da qualsiasi tentazione.
0: Qua parla di tentazioni, di tangenti, mazzette.
1: Sì, tangenti, mazzette, esatto, valvole mitrali, non so, si parla di interventi al cuore, di...
0: E hanno fatto, ma non ho capito cosa
1: io credo che abbiano installato, credo che abbiano fatto delle operazioni
0: salute.
1: Sì, ci sono delle interferenze di tanto, e abbiano installato delle valvole del cuore.
0: Gli facevano la modifica, come dicono qua a casa.
1: Ah, modifica. dopo facevano la rettifica nella valvola mitrale, e poi montavano la marmitta Polini, penso.
0: Ah,
1: brasiliana, okay. Però
0: era brasiliana. Ecco qual era il problema.
1: Ci
0: allora
1: facevano la rettifica.
0: Sì, che forse non calcolavano bene il volume.
1: Il cuore con la rettifica,
0: esatto,
1: poi
0: sì,
1: pompa di più.
0: Poi gli toglievano qualche rondella, gli allargavano qualche stantuffo.
1: Dicevi che con me non ha funzionato cosa questa formula? Sia perché non ho un riconoscimento economico, sia perché l'unico prestigio è quello delle carte, quello che posso fare.
0: Ah,
1: il gioco di prestigio.
0: Ah, ho capito.
1: Per cui niente, qua mi dicono la rettifica nel culo, mi consigliano. Ecco, parlano di valvole brasiliane difettose. Vedo che le persone sono molto informate. Non bisogna mai sottovalutare il potere di chi ci ascolta, perché è veramente devastante.
0: Beh, però a quanto pare qui D'Ambrosio però rettifica qualcosa da parte sua.
1: Si rettifica anche lui.
0: Sì.
1: Ecco, valvole cardiache difettose.
0: Sì.
1: Prodotte dalla Tree Technologies.
0: Ma non solo, questa è la sua prima. Una è che, nonostante tutto, la mortalità è sotto la media, secondo lui. Quindi, volendo, anzi... E poi senti quest'altra. Che le valvole brasiliane, secondo D'Ambrosio, non sono peggiori delle altre. Quindi, alla fin fine, dai, che importa. Se mettevi quelle brasiliane, mettevi australiane, mettevi italiane... Dov'è la differenza? Cioè, per l'utente non cambiava nulla in realtà, secondo la sua visione.
1: In effetti no.
0: Ah, ok.
1: Va bene.
0: Sei d'accordo pure tu?
1: Sì, alla fine sono abbastanza d'accordo. Io vorrei mettere un altro brano adesso. Sempre per la serie gruppi musicali che non si sono mai sentiti. A Palazzolo c'è un gruppo musicale, si chiamano Hot Stuff. E se riesco a trovare dove minchia sono le canzoni degli Hot Stuff, io le metterei, e non so se questa è una di quelle. Adesso vediamo un po' se riesco a trovarle qua nel mio hard disk.
0: Senti, mentre cerchi ti voglio leggere questa allora.
1: Lo
0: sai che cosa hanno detto? Hanno annunciato che la gara per l'acquisto delle valvole cardiache sotto accusa è stata fatta con un'asta pubblica nell'assoluto rispetto di tutti i requisiti formali, di tutte le norme.
1: Wow, spettacolo.
0: Pertanto era impossibile rendersi conto che c'era stato un vincolo di corruzione. Ma allora dove sono questi requisiti formali, tutte le norme, se alla fine la corruzione c'è stata lo stesso?
1: Effettivamente sì, a che cazzo servono, vorrei capire. Va bene, noi adesso partiamo con questo gruppo musicale, si chiamano Hot Stuff, e sono, guarda caso, di Palazzolo Acreide, un paesino che nessuno si caca neanche di Striscio, e in questo paesino abbiamo avuto il piacere di trovare questo gruppo di 6 persone che suonano all'incirca da 10 anni, e suonano, devo dire, bene, e ascoltiamo questo brano, così vi renderete conto anche voi, e buon ascolto, mentre io attacco qui, e un po' di effetto eco non guasta!
3: Non guasta.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International. Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International. Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International. Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.
2: Bene. Siamo tornati in diretta, dove la retta via è quella che noi teniamo durante queste trasmissioni. Abbiamo dovuto concedere spazio alla pubblicità, purtroppo. Salutiamo Grizzly, che si distacca dalla rete delle reti, il quale ci informa che UTC vuol dire Universal Time Code, oppure Universal Time Connector, non ricorda bene, un po' come GMT, che significa Greenwich Meridian Time oppure Greenwich Mean Time. Va bene, a nessuno frega un cazzo di queste informazioni. Abbiamo qualche notizia?
3: Ce n'è una un po' vecchiotta, diciamo che è del primo pomeriggio. A quanto pare Shimon Peres incontrerà Fini. Secondo lui, da quello che starà dicendo, sarà molto contento di incontrarlo. Vuol dire che guardandolo si farà quattro risate, chissà, magari.
2: Bene, noi credo che siamo giunti al momento della seconda. Sono anche le pubblicità che avete ascoltato finora. Cane Capovolto, io lo ripeto, è un gruppo di artisti molto eclettici di Catania. E si dilettano appunto nei cortometraggi, nei radiodrammi, nei video, nella videoarte, nella sperimentazione. Hanno fatto veramente un sacco di cose. Il loro sito, se non ricordo male, era su cutes.org/canecapovolto e purtroppo non funziona, per cui non si può andare a vedere. Però io volevo vedere se riesco a fare una ricerca su Google di Cane Capovolto. Adesso vediamo. Scusate, ma ho preso il microfono. Ecco, bene. Cane Capovolto, bene. Arrivano un sacco di link. Se voi cercate con Google Cane Capovolto, vedrete una incredibile quantità di cose che hanno fatto, insomma, i radiodrammi di Cane Capovolto, siti di Cane Capovolto. Purtroppo è su cues.org, speriamo che torni. Che torni online al più presto. Comunque loro sono queste pubblicità meravigliose che ogni tanto mandiamo, e loro è il radiodramma che si intitola Morte a Venezia, che se non ricordo male morte a Venezia, allora, porca puttana, quando non mi si premono i tasti io divento un animale. Allora, dicevamo, il radiodramma si intitola Morte a Venezia e sembrerebbe liberamente ispirato a un libro molto famoso che io non ricordo, e infatti sto cercando di andare sul sito per leggere di che cazzo di libro si tratta. Se qualcuno lo indovina per noi, magari ci fa anche un piacere. Ma purtroppo non lo sapremo mai. Credo che questo libro sia pubblicizzato dalla Repubblica, guarda caso. Dovrebbe essere in vendita in questo periodo un libro che si intitola appunto Morte a Venezia. E adesso bando alle ciance, vi faccio ascoltare la seconda puntata del radiodramma di Cane Capovolto, Morte a Venezia. Buon ascolto.
4: Morte a Venezia, dramma per la radio di Cane Capovolto. Seconda puntata. La mia morte ovunque. Sì, chi è?
5: Sono Ottavio Cappelli. Posso entrare?
4: Ottavio. Sì, sì, certo, adesso ti apro. Ottavio, ma sei proprio tu? E quanto tempo? No, no, non eri in Sud America. Ottavio, ma sei sconvolto per bacco. Che cos'hai? Entra dentro, dai, siediti. Ti prendo un bicchiere d'acqua.
5: Io sono tornato ieri notte.
4: Così all'improvviso. Ottavio, è successo qualcosa di brutto. Sono entrati i ladri nella villa, è morto qualcuno. Un parente, forse.
5: Ho fatto un sogno terribile, Osvaldo. E sono tornato a Venezia. Un sogno terribile.
4: Un sogno premonitore?
5: No. Era un incubo. Devo liberarmene. Raccontarlo a qualcuno, se no divento pazzo.
4: Raccontamelo, Ottavio, dai.
5: Ho sognato che era di notte e stavo a letto. Il letto era disposto con la parte dei piedi verso la finestra. Tutto a un tratto la finestra si spalancò da sola e io rimasi terrorizzato nel vedere dei lupi bianchi seduti sui rami del grande albero che si trovava proprio davanti alla finestra. Erano 6 o 7. I lupi erano tutti bianchi e rassomigliavano piuttosto a cani da pastore, perché avevano grosse code e tenevano le orecchie dritte. Al colmo del terrore di essere divorato dai lupi, mi misi a gridare e mi svegliai.
4: Ottavio... Ottavio, io ho come l'impressione di conoscerlo già, questo sogno.
5: Che vuoi dire? Non capisco.
4: Vedo che sei sconvolto, Ottavio, ma sono certo di avere già sentito questo sogno. Sto soltanto cercando di ricordare.
5: È impossibile. L'ho sognato l'altra notte, ti ho detto.
4: Ma sì, ti credo, certo che ti credo. Del resto, che ragione avresti di mentirmi? Però sono pressoché sicuro di conoscere già il sogno. Non so come, forse l'ho letto in un libro. Ma praticamente uguale.
5: E il mio sogno in un libro? Mi prendi in giro?
4: In un libro, certo. Ma sì. Ma sì, questo è proprio il caso dell'uomo dei lupi, riportato da Sigmund Freud nel 1914.
5: Ma che dici? Che c'entra Sigmund Freud? Ho sognato tutto ciò 3 notti fa a Buenos Aires, ti ho detto. È impossibile che si tratti dello stesso sogno. È impossibile, ti dico.
4: Eppure potrebbe essere una coincidenza, sai, a volte... Può capitare che 2 persone lontane che non si conoscono neanche sognino la stessa cosa. Non è impossibile. Può essere che tu e il paziente di Freud abbiate fatto lo stesso sogno a distanza di 60 anni.
5: Osvaldo, non sei affatto divertente.
4: Non ti inquietare, Ottavio. Poi non è successo nulla di così terribile. Hai soltanto avuto paura, ecco tutto. A volte i sogni possono essere così realistici da confondersi con la vita reale.
5: Ma non capisci. Questo sogno ha un significato spaventoso, come mi ha confermato un professore che lo ha analizzato. Ed io sono in pericolo. Sono fuggito dall'Argentina, ma sono vulnerabile dovunque mi trovi.
4: Sei troppo suggestionabile, Ottavio. Calmati un poco e rilassati. Dopotutto, sei di nuovo a Venezia. Con i tuoi amici di sempre, Ivano Mestre, Gino, Maurizio Monteverdi, Eleonora, Caterina Carpa, che non vedono l'ora di rivederti, di abbracciarti e di sentire cos'hai combinato a Buenos Aires in questi 4 anni. A proposito, come hai trovato la tua Venezia? È incantevole come la ricordavi?
5: Ecco, c'è un'atmosfera un po' strana a Venezia.
4: In che senso, Ottavio?
5: C'è una luce fredda, abbastanza innaturale. Ma ciò che più mi ha colpito...
4: Che cosa? Continua.
5: Questo odore penetrante, persistente. E poi i topi, file di topi neri dappertutto. Ho incontrato pochissima gente in giro.
4: Io veramente non mi sono accorto di nulla. Eppure non lascio Venezia da anni ormai. Sì, c'è sempre stato questo fetore insopportabile. Lo sento pure da qua sopra. Qualche topino ogni tanto lo vedo anch'io, ma ormai siamo tutti abituati. Venezia comunque è una città unica, una perla per pochi.
5: Ma no, facci caso, Osvaldo. Ho visto decine di topi neri all'imbrunire, sui ponti. E la cosa più tremenda... La cosa più tremenda è che non scappavano via quando mi avvicinavo. Sembrava tutto un incubo.
4: Ti trovo un po' strano, Ottavio, devo dirtelo da amico. Pieno di fissazioni. Probabilmente sei soltanto stanco e devi ancora riambientarti. Ma perché tutto questo silenzio dall'Argentina? Pensavamo che fossi arrabbiato con noi per qualche motivo, oppure che avessi deciso di non tornare mai più. Capisco che gestire una galleria d'arte contemporanea non è facile. Da quando risposi alla tua lettera non ho più saputo nulla di te. Più nulla.
5: Ma quale lettera, scusa?
4: La lettera che mi spedisti dal Sud America. Beh, io devo confessarti che quando la lessi ho creduto che te ne fossi andato via con la testa.
5: Ma io non ti ho spedito nessuna lettera.
4: Ma come, te lo sei scordato? Aspetta che la cerco. L'ho conservata, naturalmente. Deve essere qui dentro.
5: Ma che stai cercando? Io non ti ho spedito nessuna lettera, te lo giuro.
4: Eccola qua. L'ho trovata finalmente.
5: Hai trovato? La lettera. E allora leggila, per Dio. Sentiamo cosa c'è scritto.
4: E allora,

Va bene, la seconda puntata di Morte a Venezia è finita e noi mandiamo un pezzo dei Deftones, se non ricordo male, buon ascolto.

0: Siamo di nuovo in diretta. Abbiamo trovato una pagina di Lycos.it. Lycos è uno dei siti peggiori, secondo me, per cercare le cose. Un catalogo orrendo. Questa è la mia, diciamo, prendetela come una mia, come dire, come un mio pensiero. Io, Lycos, veramente è una feccia.
1: Ma non è che per caso lo stai dicendo perché sei direttamente coinvolto?
0: No, il discorso è che non mi piace questo discorso delle directory. Comunque su Lycos c'è, nella sezione dir / musica mp3 / radio / cyber radio, ci siamo noi, c'è Radio Cybernet, però non si capisce come e perché siamo descritti come... Adesso quando si degna di arrivare questo stracazzo di pagina di Lycos, che tra l'altro è pure lento, ecco, Radio Sole e Luna, Radio di qua, Radio Cybernet, tra parentesi, leggesi Radio Kubernetes. Ma chi cazzo ha detto, dico io? Radio Kubernetes, ma chi? Tra le prime trasmissioni sperimentali in MP3 Icecast Streaming, ma quando mai tra le prime? Siamo stati i primi. Non tra le prime.
1: Questa è una notizia in diretta di conferma, allora.
0: No, siamo sempre stati, vuol dire. Uh-huh. Per cui abbiamo iniziato noi. E...
1: Uh-huh. Beh, io sono nuovissimo di radio Cybernet.
0: Sento dei rumori provenire dalla stanza di là.
1: Uh-huh. Ma forse sta salendo una delegazione per buttarci fuori.
0: Una delegazione addirittura. Comunque va bene, mi sembra che altre notizie, abbiamo due pagine della Repubblica aperte, la Cirami diventa legge, questo l'abbiamo già detto, pioggia e raffiche di vento sulla Tendopoli a San Giuliano di Puglia, questi qua oltre al danno le beffe, veramente, una situazione incredibile, Pisano promuove Firenze ma i rischi rimangono. Poi, Concorde, motore in panne, panico sul volo New York-Parigi, mentre abbiamo una telefonata ed è il nostro collegamento con Paola, che in realtà sarà Gnegno, abbiamo Globetrotter e Gnegno in diretta, vediamo un po' se riusciamo a farveli sentire. Siete sempre in diretta su Radio Cybernet.
2: Aspetta, su questo treno non finisce solo la nuova lotta no global, ma anche i primi amori.
0: Oh, cosa succede?
2: Succede che si sta consumando una love story tra un vecchio e una minorenne.
0: Ma dai!
2: Tra un cinquantenne e una quindicenne.
0: Descrivi questa cosa!
2: Ti passo l'audio.
0: Sì.
3: Ciao, sono Benedetta! Che bene! E qui, ho 15 anni!
2: Aspetto, sono Benedetta, la sorella di Grobstrotten. Senti.
0: Sì? Ma porco di un dio!
2: Cosa?
0: Vi sento piano, dovete parlare forte!
2: C'è Benedetta! C'ha 15 anni! È la sorella di Globetrotter! E adesso siamo nello scompartimento insieme! Stiamo prendendo che ci scrive Globetrotter! Che rompe i coglioni! Ma Benedetta! Mi piace! Che io e Gnegno vediamo dei marroneschi! Mi senti?
0: Sì, diciamo che non si è capito un cacchio! Però va bene lo stesso!
2: Tutta la Benedetta! Ha detto ancora! Ti passo Globetrotter per la par condicio che ha qualcosa contro di noi da dire!
0: Che cosa sta succedendo su quel treno?
2: Aspetta, subito dopo che adesso, scusa, sentiamo più tardi.
0: Va bene!

0: Era ancora un collegamento telefonico dal treno maledetto che porta i nostri media attivisti catanesi fino a Firenze. Dobbiamo purtroppo ancora cedere il passo alla pubblicità. Mi dispiace, ma sono le regole del mercato, non c'è niente da fare.
1: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4.000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali. Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione. Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono. Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Extasy International. Mollalo, mollalo, cinghialone, cinghialone.
1: Oh, siamo di nuovo qua in diretta con l'eco, però. Ogni tanto ci scappa l'eco. Sai quando uno dice mi scappa la cacca, invece a noi ci scappa l'eco. Ci sono altre notizie qua, perché qua devo dire che volgiamo, diciamo, al termine della nostra trasmissione. Abbiamo ancora 12 ascoltatori e forse non riusciremo a fare la rassegna stampa dei paesi sfigati.
2: Cosa hai fatto? Hai messo il piede sul filo?
1: Sì, la compressione dei dati a volte genera questi questi tumori sonori, come mi piace chiamarli. Non, nessuno che ci dà invece, come dire, aggiornamenti da Firenze. Non leggiamo notizie sui canali a cui siamo collegati, quindi apparentemente va tutto bene e ci troviamo sempre qui negli studi di Catania sotto il vulcano Etna. Vediamo se per caso all'istituto hanno rimesso in funzione la webcam sull'Etna. Io ho scritto ai responsabili qua perché mi sono reso conto che
2: nebbia davanti.
1: No, ogni volta che c'è qualche evento che riguarda l'Etna loro spengono la webcam.
2: Forse hanno paura di perdere.
1: Forse sono delle teste. Ah, ecco, la webcam c'è, però non si vede un cazzo.
2: Come?
1: Scusa, ecco, di notte in GV sezione Catania. Beh, il fuoco e le fiamme. Ma comunque ieri c'erano immagini blu così, praticamente. Mm-hmm. Per cui la webcam era sicuramente spenta. Io ho scritto un'email, dice: com'è che ogni volta che c'è un'eruzione spegnete sta cazzo di gara?
2: E loro hanno risposto solo.
1: Non abbiamo avuto risposta. Bene, secondo il loro orologio sono le 0:59, cioè è l'una GMT, quindi sarebbero le 2 di notte. In realtà sono le 23 GMT, quindi è mezzanotte in questo momento.
2: Ma senti, per farti rispondere puoi fare come ha fatto Esan con l'Enea: ha mandato 30 email diverse a 30 persone diverse.
1: E io penso che semplicemente loro non leggano la posta.
2: Ho capito.
1: Comunque, sul sito. Il sito è www.ct.ingv.it, quindi CT come Catania, INGV come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.it. C'è una sezione che riguarda l'eruzione, comunque ci sono delle webcam che sono posizionate sull'Etna, su Stromboli e sul vulcano. Devo dire che per esempio adesso non funziona la webcam di Stromboli. E la webcam sul vulcano ovviamente è nera.
2: Forse quella di Stromboli l'avranno spostata sul nuovo vulcano che sta per nascere, chi lo sa.
1: Sì, ci sono questi gorgogliamenti sull'isola di Panarea che sono veramente interessanti, devo dire.
2: Oh, possiamo annunciare le temperature massime e minime di oggi a Catania, ad esempio. Oggi abbiamo avuto una minima di 15 e una massima di 24.
1: Diamo le altre temperature di qualche città, diciamo a caso. Firenze, com'è Firenze?
2: Firenze,
1: dov'è?
2: Firenze,
1: Firenze non pervenuta, non pervenuta. Ma guarda un po'.
2: Bologna, che sta a 100-150 chilometri di distanza.
1: Diciamo X chilometri, con X compreso tra 90 e 200.
2: Ok, però potremmo annunciare che almeno Bologna sta tra i 6 e i 16 gradi.
1: La sera fa freddino.
2: Beh, devo dire che non credo che sia molto aggiornato, perché qui fa molto più freddo dei 15 gradi che sono scritti qua, comunque. Beh, ma lo sai che la temperatura più bassa è stata oggi a Cuneo e Bolzano? Un grado si sono assuppati questi tizi. Piano piano avranno i pinguini.
1: Devo dire il freddo in un certo senso.
2: Ah.
1: Allora, ecco, volevo vedere cane capovolto.
2: Questo.cutes.org
1: si può guardare nella versione cached di Google. Dice sito permanentemente in costruzione. E la cache di Google è abbastanza lenta, non sappiamo perché. Ci sono dei rallentamenti che purtroppo alla fine rallentano anche la nostra trasmissione.
2: Ma una notizia da gioco da tavola, da picchioni, la vuoi?
1: Vediamo.
2: Lo sai che negli anni 90 nevicava quasi a Catania? Non so se tu ti ricordi, sei lì da queste parti.
1: Nevicava?
2: Fino
1: una nevicata me la ricordo nei paesini, sì.
2: Esatto. Ma lo sai da cosa era causata quella nevicata? Dall'abbassamento della temperatura terrestre causata dal pinatubo.
1: Ah, il pinatubo, il famoso... Il famoso, come si dice? Cos'era?
2: Era un vulcano.
1: Bordello.
2: Un vulcano.
1: Ah, ecco.
2: Sì. Collegato.
1: Era un bordello. Usiamo questi termini altamente scientifici. Era un bordello. No, pensavo fosse un tornado.
2: Un tornado.
1: Pensavo fosse tipo il Niño, queste cose qua.
2: Ah, sì, il tornado.
1: Invece no, il pinatubo era un vulcano.
2: Per abbassare la temperatura terrestre.
1: Ma, come dire, per creare degli scompensi.
2: Comunque, fatto sta che i nostri legislatori, come li possiamo chiamare? I tizi della provincia sono stati così contenti di vedere quelle nevicate che hanno speso miliardi e miliardi nell'aumentare le infrastrutture sciistiche della nostra Etna.
1: Già.
2: E il tempo che il pinatubo si è asciugato è tornato il bel tempo.
1: Sì, poi ci ha pensato l'Etna comunque a far fuori tutte le attrezzature.
2: Sì, infatti.
1: Perché è andata giù quello che rimaneva dello ski lift che portava su. Poi chi cazzo ci andava a sciare sull'Etna? Cioè, io mi domando.
2: Ma devo dire che quando c'è stata l'eruzione del pinatubo credo che ci siano state una cinquantina di persone l'anno almeno, sai?
1: Va bene, io a questo punto manderei un po' di musica e vorrei farvi sentire qualcosina di Zappa.
2: La vuoi una delle 20? Un'email delle BR al forum?
1: No, grazie. Ah, è arrivata un'email firmata BR a emittente di Varese.
3: Oh, santo padre, io c'ho
1: sto Frank Zappa. Si intitola Carolina Hardcore Ecstasy ed è molto bello. Buon ascolto e dal vivo buon ascolto.

0: Mi dispiace.
1: Mi dispiace. Mi dispiace.
0: Ma ho premuto un tasto e ho interrotto il pezzo, ma stava finendo. Comunque era Frank Zappa. Io vi rimando al sito www.zappa.com se volete farvi un'idea della discografia sterminata di questo artista. È scomparso nel 92, se non ricordo male, per un tumore alla prostata. Eh già. Si nutriva di caffè e sigarette, come lui stesso ammetteva nelle interviste.
2: Ho capito. Asbesto, ma a me
0: asbesto.
2: Mi hai parlato un po' di Zappa, perché non racconti anche ai nostri ascoltatori prima di chiudere?
0: Cosa? Di Zappa?
2: Di Zappa. Mi hai fatto una bella biografia.
0: Sì, ho fatto una biografia breve dicendo che Zappa, insomma, nasce credo a Baltimore, nel Maryland.
2: Ah sì?
0: Nel 40. Se non ricordo male, il 21 dicembre del 40, da padre siciliano di Partinico vicino Palermo e madre greca.
2: Lasciamo perdere perché mi avevi detto esattamente l'opposto.
0: No, il padre siciliano, ho detto, mi ero corretto.
2: Ah sì? Ah, allora mi sono saltato la corretta.
0: Papà siciliano, di cui appunto le uniche cose che ricorda del padre che parlava siciliano erano frasi del tipo "tengo una minchia tanta" e c'è un brano musicale suo che si intitola così.
2: Ah, allora la
0: si intitola "tengo una minchia tanta", sì.
2: Ah, ma è vero che conosci tutti e 80 i dischi di Zappa, tu?
0: Tutti 80 purtroppo no, però penso di avere quasi tutto il materiale che lui ha fatto, perché poi molti... Zappa è stato molto, come dire, bersagliato dai pirati, nel senso che molti andavano ai suoi concerti, registravano i concerti dal vivo, e poi se li stampavano come dischi, venivano venduti così, questi dischi si chiamano bootleg, quindi incisioni rare di concerti dal vivo di Zappa che lui non aveva mai autorizzato, diciamo, per la vendita.
2: Ah, quindi praticamente...
0: Lui ha fatto una furbata, ha acquistato questi dischi, li ha rimasterizzati e li ha rivenduti col marchio Zappa.
2: Ah,
0: perché lui si è detto, bene, se il pubblico vuole questa merda, io gli darò questa merda, perché per lui poi questa è merda, l'ha detto lui chiaramente, cioè sono registrazioni scarse, scadenti, di performance che lui non avrebbe mai messo su un CD perché magari erano performance scarsucce, però erano concerti dal vivo. E lui ha detto questo: se il mio pubblico vuole questa merda, io gli darò questa merda. E quindi ha acquistato questi dischi che normalmente si acquistavano a prezzi sulle, che ti posso dire, dei LP, che spesso erano picture disc, sulle 30-40 mila lire. Stiamo parlando di più di 10 anni fa.
2: Quindi abbiamo scoperto come, dove è andata a finire tutta la tua

0: fortuna monetaria.
1: Esatto.
0: Allora.
1: Lui, come dire, prendeva queste incisioni, le rimasterizzava, li faceva uscire sotto il marchio Zappa Records, perché adesso finalmente ha avuto poi alla fine la sua casa discografica, li vendeva a meno. Per cui fottendo completamente il mercato della pirateria, abbassando i prezzi e vendendo un prodotto con il suo marchio.
0: Tanto a lui in quel caso interessava solamente, diciamo, aveva intenzione solamente di tagliare, diciamo, la testa a questi tizi, in pratica.
1: Esatto, esatto.
0: Era solo una questione d'onore, non gli interessavano più tanto i famosi due corollari del successo.
1: Sì. Infatti qua nella discografia di Zappa, che come vedi è sterminata e conta più di 70 dischi, ne mancano alcuni che io ho, che sono alcuni dei bootleg, perché appunto poi sono stati ristampati con copertine diverse, tipo molto semplicemente qua non ci sono, tipo Remington Electric Razor non c'è, oppure Live at the Ark qui non c'è, sono stati ristampati. E per esempio ecco, c'è questo cofanetto, dov'è? Strictly Commercial, oppure Lost Episode. Questo Lost Episode, se non ricordo male, è un cofanetto di 5 LP.
0: Ah.
1: E sono questi 5 bootleg, che, alcuni dei quali io li ho già, per cui lui li ha presi, li ha rimasterizzati, ha fatto un cofanetto, ha scritto i testi,
0: ma
1: tu... tirato su tutte queste registrazioni, le vende, le ha rivendute.
0: Ma tu eri uno di quelli che ai concerti registrava?
1: Ma io non l'ho mai visto dal vivo.
0: No? Mai. Mai avuto questo piacere, allora.
1: Ma poi l'unica volta che è venuto dal vivo è stato nell'82 a Palermo, finita a rissa, dopo 17 minuti dall'inizio del concerto ha cominciato la polizia a sparare lacrimogeni sulla folla, e c'è in un suo brano, e allora lui ha chiamato Massimo Bastoli, che allora dirigeva una rivista di musica che si chiamava Tutti Frutti, e ha cominciato a dire al pubblico: state calmi, state seduti, non sappiamo che sta succedendo, state seduti. Magari questo lo farò sentire in un'altra trasmissione, perché ho questo pezzo registrato, lui l'ha pubblicato. Finché la polizia ha cominciato a lanciare insomma lacrimogeni sulla folla, e sono scappati. Hanno interrotto il concerto e sono scappati. È stata una rissa colossale, e Zappa ha detto: da questo momento in poi io non metterò mai più piede in Italia,
0: nella patria. Soprattutto nella
1: però
0: patria,
1: sempre nell'82, ed è il periodo in cui lui uscì con un disco che si chiama The Man From Utopia. Zappa, eccolo qua, ecco, nella copertina si vede Zappa che stringe, minchia, non c'è il contenuto, non c'è l'immagine, c'è il link rotto nel sito di Zappa. Comunque c'è Zappa che sta sfracellando una chitarra con in mano uno schiacciamosche ed è circondato da miliardi di zanzare. E qui ci sono dei cartelli stradali che indicano Milano Parco Re Decesio, che è il posto dove hanno fatto il concerto. Lui l'ha schiaffato in copertina nel disco, perché hanno interrotto il concerto, questa volta per le zanzare.
0: Ma non perché,
1: perché non si poteva suonare, non solo per le zanzare, ma lui è tutto bruciacchiato, perché il pubblico durante il concerto gli tirava i mozziconi di sigaretta accesi.
0: E perché?
1: Perché? Non lo so perché. Non solo, ma gli tiravano pure le siringhe.
0: Ma allora... Cioè, ma alla faccia.
1: E infatti in un altro brano che lui ha poi registrato, perché lui aveva la mania di registrare tutti i concerti, il concerto finisce che a un certo punto lui dice al pubblico: ok, se non la finite di tirare mozziconi, noi interromperemo il concerto.
0: E ci mancava.
1: Dopo 20-30 secondi dice: ok, the concert is over. E se ne va tra i fischi, però non ha suonato più.
0: E praticamente il colpo di grazia allora gli ha dato Palermo?
1: No, gli ha dato, penso, Milano. Insomma.
0: No. Beh, diciamo che...
1: Comunque lui dall'82 al 91 non è più tornato in Italia per questo motivo.
0: Ah.
1: Nel 91 è venuto a fare una cosa con un'orchestra classica, con un quartetto d'archi, e poi è morto un anno dopo. L'ultima cosa sua è questo, The Yellow Shark, che è orchestrale, forse anche qui il link è rotto, infatti. E poi postumo è uscito questo e tutti gli altri.
0: Cioè?
1: Dopo la morte, diciamo, postumo.
0: No, questo
1: è Civilization Phase 3, che è introvabile perché non è uscito con la Zappa Records, buttata a miseria, e ce l'avevano qua a Music City a Catania e me lo sono fatto sfuggire.
0: Vero.
1: Però costava 80.000 lire.
0: E dai, che fa, non ce l'avevo.
1: Triplo CD con cofanetto, non ce l'avevo, quindi non me lo sono comprato. Porca puttana. L'ultimo dissanguamento mi sono comprato questi qua, You Can Do That of Stage Anymore volume 4, 5, 6, mi sono perso un CD del volume 6. Mi sono dato delle mazzate sulle balle e niente, insomma, stiamo parlando a ruota libera di Frank Zappa. FZ Place, FZ Memorial Tribute, questo non lo conosco, devo dire non lo conosco.
0: Oh.
1: Questo deve essere, Later deve essere sempre un insieme di registrazioni vecchie. Everything is Healing Nice, questo neanche lo conosco, però i link sono tutti sbagliati.
0: Beh,
1: quindi questo è uscito nuovo, devo
0: ormai dire. Penso ai nostri ascoltatori, se ce ne saranno ancora, se saranno davvero interessati a Frank Zappa, magari avranno piacere.
1: Sì, merita, perché diciamo è riuscito a fare musica veramente, cose assurde. Ma mettiamo questo pezzo qua, va, buon ascolto. Non ricordo come si chiama, però, perché ce l'ho ripato da un CD. Buon ascolto.

0: Cosa mi sono perso?
1: Ah, cosa mi sei perso? Beh, aspetta, vediamo se mi ricordo.
0: Prendiamo quest'ultima notizia, informazione, sì, poi direi di chiudere qua, perché...
1: A Cesarò, una settimana fa, di venerdì...
0: Cesarò, bellissimo paese.
1: Facevano la festa del maiale e del fungo. E tu mangiavi...
0: Ma io non mangio carne, sono vegetariano.
1: Vero? E i funghi?
0: I funghi, io mi ci farei seppellire nei funghi. Sono buonissimi.
1: Di tutti i tipi e di tutte le specie, gratuitamente a quanto pare.
0: Gratis, funghi e maiale gratis.
1: Sì, sì.
0: La roba da tornare carnivori.
1: Qualcosa del genere. Io mi sono mangiato le mani perché me l'hanno detto solo quando sono tornato indietro e ormai era finito. Ecco, mi sono ricordato la data, la prossima è l'ultima domenica di ottobre, l'ultimo venerdì di ottobre. Quindi per il prossimo anno incominciamo a prenotarci un posto per Cesarò, casomai.
0: Va bene, io direi di chiudere qui questa trasmissione. Radio Cybernet, il male necessario, quarta puntata. Abbiamo trasmesso dagli studi di Catania, del Freaknet Media Lab. E qui Asbesto e
1: Nestor.
0: Asbesto e Nestor, nome che non ricorderò mai perché sono un perfetto deficiente. Io non ricordo mai i nomi, non ci posso fare niente.
1: E allora, per te.
0: Grazie per averci ascoltato. E allora, niente, non ci resta che salutarvi. Buonasera. E dov'è la sigla di fine trasmissione? Eccola qua. Grazie, arrivederci.

0: ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Ci siete oggi? Stasera?
3: Colonna portante,
2: poi c'è lui che si dice che è una colonna montante,
3: diverso.
2: In che senso?
4: Come quelle dei palazzi.
2: Bene, io penso che sia già fascinato.
4: Ma tu hai conosciuto
2: il mio nome? Già.
4: Allora mi intendo di fare le cazzate.
2: No, no, non fare cazzate ora. Che vuoi? Fammi lavorare.
4: Mi raccolta che mi ha seconda volta. La sorta, no?
2: Sì, poi
4: la terza.
2: Che cazzo di triste, sì, che cazzo di aperto, io sono aperto, e dove l'avrei?

0: adesso magari i frutti dello spirito che bilanciano nella parte positiva quelli della carne.
1: Sicuramente è così. San Paolo nello stesso capo, tra l'altro la pace, la gioia, eccetera,
0: è così, la pace.
1: La pace, la gioia, la fraternità, il dominio di sé. Prego, il dominio di sé, che è una cosa che magari lasciamo correre troppo perché ci lasciamo dominare dal peccato. Pronto?
2: Pronto, padre.
1: Sì.
2: Sono della comuna di Bologna, mi chiamo Luigi.
1: Sì.
2: Io sono rimasto edificato, questo da lei come edificato, perché veramente rafforza la fede. Io ho tanto bisogno di sentire delle pubblicazioni, perché non può non avere delle pubblicazioni. E lui insegna, professore.
1: Sì, ma è un po' di distanza, perché ne vorresti avere?
2: Io sapere dove si può trovare, nelle librerie saranno.
1: Ce lo farò sapere.
2: In che modo?
1: Dai, che cosa
3: è vero, è perspicace.
2: Un numero col quale si può chiedere pareri consigli, ma perché veramente di una profondità tale, talmente convincente, proprio a me, a questo effetto, ma credo provato anche ad altri, per la sua fede, per la sua cultura, per la sua esperienza, e su questo guardi padre, è un dono che lei ha. E allora se capita che domani la fate con poco, io dirò che padre Luigi che la faccio parlare di più, che è di più importante con noi.
1: Bene, allora faccio così, lei mandi una lettera con il suo indirizzo che magari dopo le rispondo.
3: Sì, magari dopo però.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
4: Buonasera, padre.
1: Buonasera.
4: Parlavo prima con la segretaria. Molto bravo.
1: La segretaria cosa ha risposto?
5: Minchia! Radio Cybernet!
6: Male necessario.
7: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Direi che abbiamo iniziato con questa puntata ricca di violenza in questo frangente dell'Etna. Suppongo che dalle vostre parti piova. È incominciata Radio Cybernet, credo che sia la sesta puntata. La CPU è stroncata da Muse, che è il programma che stiamo usando per streamare, e con l'occasione salutiamo Meguan, che a quanto pare Lobo e Meguan sono di là in cucina che ci ascoltano in quel de Roma. Oh, ma de che astrozzi! Stanno cucinando il cibo e le bevande per il loro stesso sostentamento e mi chiedono di sfondare le casse, cosa che spero di aver fatto. In redazione c'è con noi Desde, che vi saluta cordialmente.
2: Salve a tutti.
1: E che ci intratterrà anche lui con qualcosa che ancora non sappiamo, ma che probabilmente verrà. Per la rassegna stampa invece stiamo aspettando Gnegno, che dovrebbe essere in arrivo. Avremo anche Shining da Catania, cioè da qui, perché si trova qui e quindi Shining è qui. E altri ospiti che, insomma, ci daranno degli intrattenimento. Pare che a Milano non piova più. Così ci dicono. Io a questo punto dovrei mandare un po' di musica, ma siccome non ho preparato niente di musica e non c'è niente da preparare, e basta, c'ho solo delle tracce qui, perché purtroppo io devo dare anche conto agli sponsor, quindi per adesso manderò la pubblicità, nel frattempo preparo qualcosa. Purtroppo anche, come dire, la pubblicità vuole.
3: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro. Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Fentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Fentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
1: Diventerò pazzo io, pazzo completamente.
4: Completamente.
1: 5.000 tasti di Muse mentre cerco di far partire Netscape, anzi Opera, su Media Lab, in modo che mi si apra in remoto e possa così darvi notizie e informazioni in tempo reale, come si suol dire. Tu hai qualche notizia particolare?
2: Ci stiamo attrezzando.
1: Va bene, allora attendiamo. Qui alla redazione fervono i lavori e niente, l'unica notizia che possiamo darvi è che, come al solito, la telecamera di sorveglianza dell'Istituto di Vulcanologia è guasta, quindi come al solito quando c'è un'eruzione non è possibile vedere niente. Noi ringraziamo ovviamente il CNR per questo, per il lavoro che svolge. C'è cattivo tempo, sì, in effetti questo pomeriggio non si vedeva altro che nebbia e nuvole. E poi, allora, Vediamo un po' che novità ci sono nel mondo. Nel mondo, gli ispettori in Iraq, una giornalista è stata condannata a morte per la storia di Miss Mondo in Nigeria. Ma io dico, ma una bella bomba atomica, veramente incredibile quello che succede. Oh, la Russia ha perso un altro satellite. Che bravi, complimenti. ANSA, terremoti, scosse alle 22.07, c'è stata una scossa di terremoto praticamente ora, in questo momento. Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 21.22, alle 21.22 sull'Etna. Il terremoto è stato nettamente avvertito dagli abitanti di Via Grande, Tre Castagni, San Giovanni da Punta, qui vicino praticamente. Sisma superficiali, vabbè, quindi è roba dovuta all'eruzione, va anche bene così a un certo punto. Euro-dollaro, cinema, Arabia Saudita, si dimette funzionaria che definì Bush un cretino. Che notizie incredibili. E vabbè, queste sono alcune notizie. Invece la Repubblica, titolo ovviamente sul Milan, il nord sott'acqua, migliaia di sfollati, i fiumi straripano, certo, costruite con tonnellate di cemento, cementate pure il fondo dei fiumi e poi ve lamentate, non c'è niente da fare. Secondo gli esperti l'assassino indossava il pigiama. Io sto leggendo senza neanche dirvi quali sono i titoli. Vigile salvo, primo bimbo clonato lascerà a gennaio. Questa finalmente è una bella notizia.
2: Finalmente era ora, basta. Avremo queste pecore, capre.
1: Finalmente esseri umani con cui divertirci.
2: Ecco, altro che ortaggi, un bel clone.
1: Avremo una delle idee che ci è venuta è clonare insieme Hitler e Stalin e farli crescere fratelli.
2: Mi associo.
1: E vedere poi che succede, ma ecco che è arrivato Gnegno. Un applauso fragorosissimo per Gnegno.
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: È arrivato con la sua la cagnetta di compagnia, la cagnetta. Bello sei, bello, sì.
5: Cagnazzo ormai.
1: E c'è qui pure con noi anche egli.
5: Kong.
1: Oh, Kong, bene. Gnegnu, veramente si dice Gnegnu, con la U. No, non è Gnegnu. Ragazzi, prendetevi sedie, sistematevi, la cagnetta è già andata sotto il letto. Io a sto punto manderei ancora uno stacco pubblicitario, così intanto mo ci sistemiamo.
3: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobedienzaanimale.com. Pentobarbital. Pentobarbital.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale.
0: Questa è l'unica risposta. Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
2: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Ma che te ne fai? Tu non vai a caccia.
3: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
0: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
2: Federico ha ragione.
4: Allora, e siamo di nuovo in diretta. Continuate.
5: Dei cani tipo...
6: Dei cani segregati.
5: Cioè, che sono stati liberati
4: dal fronte di liberazione degli animali.
5: Gli animali su Rai 1. E hanno dato una notizia, cioè il modo in cui hanno dato la notizia è stata veramente...
6: raccapricciante. Io ho visto un'intervista fatta alla proprietaria del luogo.
5: Cioè, non, scusa se finisco, non raccapriccia, ma proprio... cioè,
4: sono zanzare, Cristo.
5: Dal punto di vista dell'informazione è raccapricciante. Però, voglio dire, dal punto di vista obiettivo, cioè completamente sviata.
6: Ma cosa hanno detto?
5: Hanno detto che praticamente hanno puntato solo l'attenzione sul fatto che altre associazioni animaliste non hanno riconosciuto, come hanno avuto difficoltà a riconoscere la paternità di questa azione, diciamo, per il fatto che loro hanno avuto troppo tempo per riprendere determinati locali, per il fatto che loro hanno salvato loro questi che del non mi ricordo com'era hanno liberato solo i cani, non e accanto c'erano tipo non mi ricordo altri animali, polli, cavie tipo tradizionali, tipo topi eccetera, sì, hanno fatto questa,
6: ma tutti o nessuno, sì. meglio tutti a morire che qualcuno si salvi.
5: E non hanno parlato assolutamente del fatto, cioè non hanno accennato al fatto, se non in maniera marginale, che questi cani dovessero essere affidati in un certo senso al, no, in un certo senso dovessero essere poi venduti alle case farmaceutiche.
6: I cani dove stanno ora?
5: Ora non si sa.
6: Sono liberi,
5: perché
6: no?
5: Sono stati rubati.
6: Liberi. Dove? Chi lo sa?
7: Liberi, li fanno divisi, li porteranno in giro.
5: Sicuramente se la passeranno meglio di prima, voglio dire il loro destino sarà migliore di quello di prima.
6: Speriamo.
4: Perché? Tra l'altro qua a Catania c'è la Chanamid, che
5: erano cani che voglio dire
6: la Chanamid, dove si trova la Chanamid?
4: Zona industriale. È una farmaceutica, fa un sacco di cose.
6: E cioè, tengono i cani alla Chanamid.
4: No, cani e gatti.
5: Voglio dire, quello che
4: con tutte le autorizzazioni.
5: Quello che è sicuro, o che io so che è sicuro, che il 90% della vivisezione o della sperimentazione su un fatto di... non di...
6: di medicina, ma
5: di medicina.
4: Tra l'altro qua abbiamo cercato notizie riguardanti i cani. E devo dire che a parte le notizie ci sono notizie di due tipi. Una riguarda, diciamo, una riguarda la classe politica attualmente al governo. Qua ci vorrebbero le risate, è molto divertente questa battuta. Invece no, leggevo sui cani, ma non trovo più le notizie, non si capisce più un cazzo. Videoregistratore, Zucchero, Friuli, questa motore di ricerca funziona veramente bene. Cagnetta Sally sfida chilometri e pioggia per tornare al paese, questa storia triste in cui tutti piangono.
6: Questa è un'ansia dell'ultima ora.
4: poi cani infermieri in ospedale accanto ai bambini. Poi c'era un 18 tonnellate di crocchette per da qualche parte che avevano donato. Cani della polizia con giubbotti antiproiettili. Ci abbiamo pure i cani servi del potere, mo. Guarda un po' a Johannesburg per ammazzare i negri, immagino. Vediamo i cani la parte rischiosa del lavoro, ma sì che gli sparino pure, tanto sono
8: parte
4: cani.
8: Del corpo di polizia sudafricano è talmente pericoloso per i cani delle parti devono essere protetti. Lo sostengono donatori degli animali che hanno rifornito i giubbotti antiproiettili. I valorosi agenti a quattro zampe l'unità di Del Rand Nord Orientale. Scusa, l'alto livello di crimini violenti in Sudafrica rende la vita sicuramente difficile a chi? Ai topi.
4: Ai topi
8: rende la vita difficile,
4: sì, rende la vita uccisi difficile. Con armi da fuoco, bastonati e accoltellati.
5: Io vorrei dire che è triste sapere che anche il fronte animalista, gli animalisti non sono neanche loro uniti, cioè è pazzesco.
4: Beh, che non sono uniti non lo so, voglio dire.
5: No, da quanto risulta penso di
4: McDonald's lancia la spesa con cardini, questo riguarda
8: d'altra
4: i cani.
8: Parte, se la catena del sud ribelle e i disobbedienti si scannano tra di loro verbalmente, perché non dovrebbero farlo gli ambientalisti, voglio dire, ognuno c'ha,
4: c'ha le sue... 16 c'è stato un'altra scossa di terremoto, mi sovviene.
8: Interessante, io mi sono svegliato due giorni fa, alle 8 del mattino con la scossa.
4: Ma dove? Dove eri?
8: Nel letto di casa mia.
4: Qui?
8: In Catania.
4: Si è sentita in piena città?
8: Si è sentita in piena città, al settimo piano.
4: Quando? Aspetta,
8: vaccinato.
4: Quando?
8: Due giorni fa di mattina.
4: Ah, due giorni fa, quindi io non ero qui fortunatamente. Se no a questo momento non starei trasmettendo da qua.
8: Un risveglio.
4: Starei trasmettendo dalla tranquilla palazzola Creide.
8: Ormai i crateri dell'Etna mi pare che sono
4: diventati a cagare tutti.
8: 23, credo, 26.
4: Cosa?
8: I crateri dell'Etna che sono, si sono aperti negli ultimi due mesi.
4: Ma non lo so, si sta sfasciando tutto.
8: Con la pasta, la lava mi sembra un po' democristiana. Appena arriva davanti a una costruzione tipo quell'obrobrio del...
4: No, avrebbe dovuto abbatterla invece, così con la ricostruzione ci avrebbero mangiato di più, no?
8: E quindi
4: mi sembra opportuno.
8: È una toga rossa la lava, anche lei.
4: Sì, è rotto i coglioni. E dicevi di mandare un pezzo di musica.
8: Mandiamo un pezzo di musica, mandiamo David Thomas and the Tupel Boys.
4: Ma che è una roba che io non ho mai ascoltato, quindi
8: di pop che diamovela, Morbid Sky.
4: Diamovela, ve la diamo come
5: sarebbe la testa.
4: Ma se fosse un regalo di dietro. Sì, ma aspetta che io qua devo la 6?
8: La 6.
4: Aspetta, devo mettere il microfono qua. Devo mettermi qua. E buon ascolto.

0: siamo ancora qua a devastarvi con queste palle clamorose. Stiamo aspettando Shining, Gnegno sta telefonando.
1: Shining era con una biondona per
0: ma sì, mi chiedono chi era questo qua che si stava ascoltando. Era un certo David Thomas. David Thomas, David Thomas and Two Pale Boys. Mai visto questo CD. Come faccio a guardare gli altri CD con queste cose in giro? Di Tom Waits, o sbaglio? Beck chi è? Il Beck che conosco io, Jeff Beck?
1: No,
0: oppure
1: Jeff
0: uno
1: Beck.
0: Con un becco così?
1: No, Beck è questo.
0: Vedo, sì, sono Giovincelli.
1: Questo qua è uno del, praticamente, che è partito dalla campagna, poi è andato in città, quindi ha, diciamo, assimilato il blues, ma nello stesso tempo la musica elettronica.
2: E Beck?
1: Beck Hansen, sì.
0: Ah, è una lettera interessante anche.
1: E diciamo ha fatto delle cose molto interessanti anche con Gianluca ne sa più di me, me l'ha fatto conoscere lui. Ha fatto delle cose molto interessanti anche con artisti come Beck, con chi ha collaborato, John Spence, tipo John Spence.
3: È un venduto, adesso fa pezzi che entrano sui computer.
1: Se me l'ha fatto conoscere lui.
0: È bellissimo e poi è un venduto.
1: Comunque One Foot in the Grave, il suo album del 93, è stupendo.
3: È meraviglioso. Ora fa i pezzi che vanno come demo su Winamp, quindi boicottate.
1: Diciamo che ora se la fa nei salotti di New York.
0: C'ha i sordi.
1: Lo può fare. Se uno lo può fare, lo può
0: qua
1: fare.
0: Manca la rassegna stampa. Dove sono i tuoi foglietti con le notizie?
3: I miei foglietti oggi sono qua. Ora te ne rotolo uno.
0: Sono un po' sottili e piccoli questi foglietti.
3: Sì, ma tutto
0: ma perché li arrotoli così?
1: È una sorta di minimalismo giornalistico.
3: Mi piace la notizia biologica.
0: Queste notizie assimilate dall'interno, no?
3: Allora, no, ma oggi navigando qua e là in internet ho trovato che
0: notizie veramente profumate.
3: In Pakistan da una settimana la polizia spara sui manifestanti dopo che è stato ucciso uno dei cosiddetti islamisti.
0: Questo è divertente.
3: In Afghanistan nelle ultime due settimane sono stati uccisi 8 studenti con le armi vendute dagli americani alla guardia del nuovo presidente Karzai.
0: Vabbè, armi vendute, cioè voglio dire, stai lì, rompi il cazzo, ti sparo.
3: Comunque, volete vedere www.asianpolitics.com e trovate
1: questo. Io a proposito, non di questo, ma diciamo, se mi allargo un po', ma comunque ha a che vedere anche con l'Islam, vorrei...
0: Islam.
1: Sì, Islam, cioè
0: Cefone di Maometto,
1: molto ampio, diciamo. E vorrei dire, per esempio, il concorso delle reginette Miss Mondo.
0: Già. No, sei quello distante che ti sente.
1: Come cazzo fanno a organizzare un concorso in un posto dove sanno che minchia succederanno dei bordelli atroci, dove minchia...
0: Certo che sono proprio idioti.
1: Prima di tutto c'è da...
0: Cioè c'è il Ramadan e vai lì a rompere
1: i coglioni. Ma non solo, al di là del Ramadan, cioè... dove ci sono dei problemi più gravi da risolvere, cioè minchia che cazzo ci vuole fare con le reginette?
2: Hanno rispettato le del concorso, perché ogni anno si va,
0: apri una nuova finestra e ci navighi da qua.
1: Sì, ma le regole del concorso devono guardare innanzitutto le vite umane,
0: sono qua i siti, le vedi, Google News,
1: non sono per questa cantata,
2: non volevano deludere Miss Mondo l'anno scorso, che sarebbe rimasta molto male,
0: è probabile.
1: Comunque, al di là di tutte le ironie possibili immaginare, io dico, cioè in Nigeria, in una parte della Nigeria ci sono problemi anche come l'infibulazione, che non è una cosa dell'Islam, anzi anti islamica, è una cosa pre-islamica. Ci sono altri problemi da risolvere, minchia, non, cioè, che cazzo gli portate il Miss Mondo in Islam, cioè vaffa.
4: Viene la protezione civile, sì?
0: Che cosa succede?
3: Abbiamo scoperto che in questa la diamo in diretta radio, possiamo?
0: No, radio,
3: allora certo. fonti certe, ma che non possiamo nominare, ci dicono che alla Chanamid ci lavora uno dei responsabili della protezione civile della Sicilia orientale.
0: Bene, molto.
3: Siamo in buone mani.
0: In buone...
3: Per tornare al discorso animali.
0: In buone manal. Io ancora cercavo notizie. Tu stai al telefono e mi cerchi notizie.
5: Sui temi cristiani mi dicono di dire, no, non vuoi il caso.
1: È uno che sta al telefono, ci vuole.
0: Ah, lo so, però poi gli dicono queste cose. Fuga Florida separa padre dal figlio. Giovane ucciso a coltellata nel napoletano. E basta.
5: Vorrei una cosa in questa radio, credo che serva un...
0: Io volevo fare un po' di polemica,
5: una rubrichetta,
0: una globalizzazione.
3: Ora la facciamo. Io direi di aprire una rubrichetta che si intitola conflitto di interesse.
0: Conflitto
3: di interesse.
0: Stai più distante con il microfono.
3: Perché non è soltanto una questione che riguarda il signor B, di qua c'ha questo, c'ha quello, c'ha tutte le case editrici, c'ha tutte le televisioni, tutte le radio.
0: No,
3: riguarda tante cose. Oggi, per esempio, ho scoperto che il vicepreside della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania è anche socio della cooperativa rossa QEC, una cooperatrice editrice libraria.
0: Famosissima
3: qua a Catania. E lui ha fatto in modo che la cooperativa fosse spostata di fronte alla sede della sua facoltà, perché così lui i libri che pubblica per la sua casa editrice, che fa comprare ai suoi studenti, può venderli meglio nella libreria di fronte alla sua facoltà.
0: Ti allontano il braccio e tu mentre parli continui a fare così. come se ci fosse un
3: mi piace vicino alla bocca,
0: un
3: mi piace.
0: Schiavo che ti avvicina il microfono e tu alla fine parli col microfono attaccato alla bocca.
5: Più distante, Cristo,
3: più distante. Allora, una notiziola.
5: No, perché sennò mi va...
3: Continuando con la rassegna internazionale, diciamo che in Venezuela per il 2 dicembre è stato convocato uno sciopero generale a cui hanno aderito la Confindustria e una parte del sindacato. Ci sono stati 100 morti nelle ultime due settimane. C'è un tentativo di colpo di Stato, questo ne parlavamo di sfuggita martedì scorso.
1: Non ne so niente, come mai sia hanno aderito sia la Confindustria che il sindacato?
3: Allora, c'è da dire che si sta consumando un conflitto mediatico, il più grande probabilmente che forse è stato conosciuto in tempi recenti, dopo il Ruanda nel 94, in cui la radio comandava andate a uccidere il vostro vicino, perché c'è la TV Globo Vision, che potete visitare sul sito www.globovision.com, che è una figlia della CNN, e sta aizzando la gente allo sciopero generale contro il Presidente della Repubblica, che probabilmente non è un santo, anzi sarà un bastardo, il suo nome è Hugo Chavez. Però questo tizio si rifà alla politica bolivarista, è un amico di Fidel Castro, vuole alzare il prezzo del petrolio a $25 al barile come minimo, quindi alla Casa Bianca sta molto sulle palle, in sostanza. La Casa Bianca ha già comandato un colpo di Stato l'11 aprile di quest'anno, che dopo tre giorni si è risolto con un fiasco, perché la comunità è sempre in Venezuela, dove è stato sostituito il presidente Hugo Chavez con il presidente della Confindustria, tale Pedro Carmona. Adesso invece c'è un militare che ha occupato insieme ai suoi fedeli una piazza, Plaza Francia, di Caracas, si chiama Gomez questo tipo.
1: Adesso capisco l'adesione della Confindustria, cioè degli industriali, ma forse intuisco, non capisco, quella dei sindacati.
3: E perché la CISL e la UIL stanno con Berlusconi?
1: Ok.
3: Penso che
0: ogni volta che chiedo questa cosa a mio padre, lui mi fa il gesto del pollice e l'indice che sfregano, tra di loro.
3: Hanno prurite, prurigini, diciamo, di qualche,
0: fa questo gesto, io
3: di qualche genere. Comunque il presidente Chavez ha detto che porterà il caso a Porto Alegre, il prossimo forum sociale mondiale, perché lo esporrà Global Media Watch per far risaltare internazionalmente quella che secondo lui è una campagna internazionale. Dettata a suo sfavore.
0: Una torre di caffè. È incredibile.
2: Sentito?
0: E la Coca-Cola.
3: La Coca-Cola
6: è un dono della radio finlandese.
0: No,
3: ringraziamo la radio finlandese. Anzi, riceviamo in diretta i saluti della radio finlandese.
7: Tantissimi saluti della radio svedese della Finlandia, della minoranza.
3: In lingua, credo.
7: In lingua. Hei porala. Hari bra.
3: Sono di poche parole perché fa freddo, però passeranno molta musica.
0: I caffè li vedo molto male.
6: Scusate, allora
3: Di che si...
0: Sembra una torre di Hanoi.
3: Si parlava di aprire una rubrica che si chiama conflitto di interesse. Credo che ognuno dei nostri ascoltatori potrebbe mandarci il conflitto di interesse più vicino a lui nel suo ambiente lavorativo, nella sua città, nel suo posto di lavoro, di disoccupazione, di studio, insomma.
8: Tu quale hai proposto?
3: Io ho proposto il caso della facoltà di lingue e letterature straniere, dove c'è il vicepreside, tale Nunzio Famoso, che pubblica i libri nella sua casa editrice, a cui fa comprare i testi ovviamente ai suoi alunni, e il negozio si trova proprio di fronte alla facoltà di lettere e lingue, per esempio.
5: Come si dice, casa è putia.
3: Casa è putia, ma infatti è bello, la putia, putia viene dal francese, diciamo, per gli ascoltatori.
8: Non madrelingua.
3: La putia.
0: La putia.
8: Altri casi di conflitto di interesse sollevati da qualcuno?
0: Io ho un conflitto di interesse quando mi girano le balle e... No, fortunatamente stavo pensando... fortunatamente, punto. Finisce qua, vedi, se no, se vado oltre c'è un conflitto di interesse.
3: Conflitto di interesse perché lo sto per creare io, visto che ci troviamo al Media Lab. Devo dire che il Linux Day è andato benissimo grazie al Media Lab, al Freaknet Media Lab di Catania, che ha ricevuto complimenti da molti. Si può dire che un po' meno è andata bene per il Lupi di Catania, però è meglio non parlare male degli assenti. È andata benissimo. Comunque i qui presenti sono stati definiti luccicanti, delle menti luccicanti.
0: Da chi?
3: Glitter Mind. Vabbè, dei fottuti dell'informatica come a voi. Sospetto.
0: Fottuti veramente.
9: Allora io vorrei spezzare una lancia, non in favore di qualcuno, ma contro qualcuno.
0: Che ci stanno anche ascoltando, immagino.
9: Perché, ragazzi...
0: No, io no.
8: Vogliamo dire le cose come stanno, cioè... C'è stato una scandalosa presa di distanze da parte dell'UGL sulle rispetto alle posizioni del Freaknet Media Lab.
0: Linus Torvalds è un finlandese di minoranza svedese.
8: La pronuncia è giusta?
7: Stava in classe con mio fratello. No. Sì. Dicono che era favoloso già a quei tempi, quindi...
8: Veniva pure a fare i compiti a casa tua, queste cose...
0: No, sono le ansa di prima.
2: Sono le veline, cioè,
0: stanno utilizzando questo sistema di assorbire le notizie all'interno, per cui...
8: Hai preso il caffè? Allora, torniamo alla mia questione.

0: sia intervenuto. Io sono Shining perché non essere riconosciuto. Dove sei intervenuto per dire quali sono le attività del Freakonomy Media Lab. Quindi, più presa di distanza di così, visto che l'articolo era poi a firma Alma, beh, non so proprio come si possa più di così prendere distanze da noi. Io lascio il microfono a chi vuole dire qualcosa in proposito, anche perché ho un caffè e una canna in mano, quindi da qualche parte dovrò cominciare.
1: Una cosa!
2: Scusami,
1: non ci rovina.
2: Era una finzione, sì, era una battuta. In realtà lui sta leggendo delle ansie in questo momento,
3: sta sfogliando dei fumetti,
2: dei comunicati della Reuters. Della Rotoloiters.
1: Ma qua niente proprio di meno che il su cambodiapost.com.
2: Ah, i nostri amici cambogiani.
1: Veniamo a scoprire che la stampa internazionale nell'ultimo anno ha subito numerose censure. Molti giornalisti sono stati uccisi.
2: Devo farmi gli applausi.
1: Direi di sì.
2: Tutto
1: ciò viene denunciato dalla World Association of Newspapers, la WAN. Ha detto che ha perso 41 giornalisti nell'ultimo anno.
2: Persi nel senso che non li trova più.
1: Sono persi in Palestina, hanno abusato di sostanze. Quelli sono solo le veline locali che
3: io vorrei.
1: Hanno queste fortune.
3: Quando Gianluca finito questo è a me.
2: Erano anni che non bevevo la Coca-Cola, globalizzazione, eccetera, con la cannuccia.
1: Invece un'altra.
2: È incredibile, veramente, erano anni.
1: Lo stesso sito cambodiapost.com ci fa sapere che una compagnia di maglioni domanda il boicottaggio della GAP. Ma di quale GAP si sta parlando?
2: Di Radio GAP?
1: Leggiamo. I protestanti hanno brandito insegne di fronte alla Gap Kids, al negozio Gap Kids durante il meeting della World Bank del Fondo Monetario Internazionale di settembre a Washington. I vestiti Gap sono firmati da compagnie che hanno presentato i nuovi
3: vestiti. Da compagnie che presentano.
1: Sta facendo un del lavoro, insomma, fanno.
2: Si capisce un cazzo, però è sbagliato.
1: Un lavoro.
2: Sappiamo che è male.
1: Impiegano lavoro nero nei loro negozi, nelle loro fabbriche, essenzialmente. Questa è una novità anche
2: non
1: questa.
2: Non sappiamo molto leggere bene l'inglese, però.
1: Tutto scritto dai cambogiani. Bisogna dire.
2: Dove è beccato questo Cambodian Post? Io di solito ci vado da internazionale.it e c'è un. Se ci vai, vedrai che c'è un. Una tendina e ti dà tutti i giornali di tutto il mondo.
1: Sì, cioè sono grandi.
2: Su internazionale.it.
1: Io ci vado da Google.
2: Da Google direttamente.
1: Vado, metto Cambodia News, è il primo sito che trovo.
2: Metti.
1: Vediamo cambodia.org. Che notizie dà. Poi cambiamo regione del mondo.
2: Se qualcuno di voi vuole sapere qualcosa su qualche particolare regione, noi possiamo farlo grazie ai nostri potenti mezzi tecnologici. Però
1: il sito cambodia.org ci dà una lista dettagliata dei bordelli
2: cambogiani. È il momento dello sponsor, mi dispiace.
3: Quando c'è lo sponsor turistico.
2: Ma devo, mi dispiace.
4: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
5: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale.

0: elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: Federico ha un fucile.
2: Federico spara.
1: Federico
2: è felice.
0: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
3: Alla là.
4: Siamo di nuovo in diretta.
5: Sì, solo che ogni volta devo cliccare 40.000 cose. Troppo interfaccia di musica, ha ancora bisogno di qualche aggiustamento, secondo me.
4: Ma a me non è partito, non è partito Dineboolic, anzi, se c'è già Roni.
5: Non ti è partita la Dineboolic, e allora qua ci vuole un.
4: Ma come mai? Non so, mi si blocca quando metto il CD.
5: Si blocca l'avvio, perché in ascolto probabilmente ci sono degli sviluppatori della Dineboolic. Potrebbero darti un aiuto al volo sulla Dineboolic.
4: Io sto passando adesso a Linux, sono in un mondo Word di merda, Microsoft di merda, chiedo aiuto.
6: Chiederti una cosa.
7: Cos'hai portato oggi delle tue notizie?
4: Le ho portate qui, ce le siamo già fatte.
7: Le siamo già fumate.
4: No, ho trovato adesso una notizia che viene dalla Russia, che proviene dal sito alertnet.org, che è figlio della Reuters, a quanto pare, che parla della denuncia che fanno alcuni ecologisti che si trovano nell'unico lago russo che si chiama lago Baikal. Sono
6: l'unico
4: stati...
6: lago russo?
4: Così parla.
6: L'unico lago
4: russo. Anche a me sembra strano questa cosa.
5: Il Baikal è enorme.
4: Forse è l'unico grande lago qua, parlava...
5: Ma c'è buttato un uranio dentro?
4: Comunque, il più grande dicono che sia un lago altamente radioattivo. Sono stati per questo cacciati dalla polizia, malmenati, i loro computer sono stati presi, sequestrati, distrutti, e loro si sono fatti curare le loro ferite in ospedale. Insieme a questa lotta contro il terrorismo, il fascismo, la droga, la FSB, che sarebbe la forza di sicurezza russa, cosa sta facendo? Come che mi perdo? Sta anche conducendo una lotta.
6: Servizi segreti, no?
4: Allora,
6: è l'ex KGB.
4: Federal Security Service.
6: Sì, però vabbè, l'ex
4: KGB. Che sta facendo il KGB? Sta conducendo una lotta contro gli ecologisti, loro dicono.
6: Giusto.
4: Notizie?
7: Ma io vi proporrei un po' di notizie di questi giorni, vedi, a me. Anche se i nostri, cioè per la serie abbiamo la memoria corta. Allora, ieri, vi ricordo a tutti che ieri è stato applicato per la prima volta la legge Shirami.
4: Finalmente.
7: Era ora. Gli applausi.
8: Giusto.
5: Un applauso per la legge Shirami.
8: Basta dire giusto. Perché la legge è uguale per tutti.
7: Perfetto. È stata applicata la prima volta, quindi questa legge con
4: oggi titolava Entra Shirami, esce Previti. Se lo dice lungo.
7: Esatto. Esce Previti e mi sembra che le reazioni del mondo politico non si sono fatte sentire molto.
8: Comunque io sono consigliere di maggioranza, quindi state attenti comunque.
7: Mentre le reazioni del mondo geologico si sono fatte sentire immediatamente con l'apertura di due nuove bocche sull'Etna, una dedicata a Previti, l'altra a Berlusconi.
8: Vabbè, è stato voluto da Dio.
4: Io ho sempre sospettato che la lava fosse democristiana, però
5: Comunicano che il Baikal è il lago più profondo del mondo e dovrebbe essere agghiacciante. Un lago agghiacciante.
6: Ma anche il più grande della Russia,
7: credo.
6: No?
7: Forse.
6: Perché non credo sia l'unico.
4: Ma invece di Andreotti, poverino, la sua situazione.
7: Ne abbiamo già parlato martedì scorso di Andreotti.
4: Però
6: non è mai abbastanza,
4: duole.
6: Secondo me, perché c'è
8: cioè, Andreotti, soprattutto agli esteri, voglio dire. Cioè,
4: era amico di Gheddafi, voglio dire.
7: Anche Berlusconi lo è, che volete dire?
8: Era amico di tutti, quindi
5: Gheddafi.
8: secondo una visione della politica internazionale che è quella prevalente, tra l'altro cosiddetta realista, cioè Andreotti sia il massimo. Se bisogna essere degli internazionalisti realisti, è il massimo delle,
1: realisti nel senso del re della,
8: del realismo internazionalista.
4: Il realismo dovremmo studiare questo, io non l'ho studiato questo capitolo.
7: La realpolitik.
4: Io proporrei a questo punto un ascolto, Sbesso, non so se sei d'accordo, che Robert Wyatt aveva da dirci qualcosa su Stalin.
6: Insieme a Kissinger.
4: Posso dire realpolitik.
7: È il disco insieme a CSI?
4: No, è un disco molto più vecchio, questo del 76.
6: Adesso c'è Lutwak,
4: però Asbesto indefessamente continua a scrivere.
7: Asbesto, dovremmo passare la musica.
9: Puttana, sto intrattenendo i contatti.
4: Tu mantieni rapporti personali
9: con gli ascoltatori. Che
7: dovresti trovarti una segretaria.
9: Robert Wyatt.
7: Dovresti trovarti una segretaria.
4: Allora, magari la quinta.
9: Come diceva un mio carissimo amico, eia, alala. Che brano devo mettere?
6: Questi sono quelli che
9: Dio maledica questo player di CD che non ha il tasto pausa. È pazzesco questo player di CD, ma porca puttana. Va bene, adesso mando il brano musicale, buon ascolto, e intanto scaricherò immediatamente un altro lettore di CD da bruciare questo. Buon ascolto.

0: crescendo.
1: Lo diciamo di nuovo in diretta, il microfono si apre improvvisamente.
2: Adesso comunque
1: è caos, capito?
3: Benissimo, questo casino negli studi di Radio Cyber vuol dire che c'è vita, c'è speranza, quindi questa vita diventi intelligente.
0: Intelligente?
3: Eh beh, sai com'è, l'evoluzione.
4: No, mi sembra strano perché non so
3: cioè, la evolution
0: la battuta di dei due marziani appunto che vanno alla scuola di astronomia. Ma scusi professore, ma c'è vita sulla Terra? Sì, ma non intelligente.
3: Facciamo partire anche le risate.
0: No, hai fatto partire gli applausi, grazie.
3: Ah, vabbè, partire gli applausi. Io avevo detto a Jaromir che qua su Muse ci vorrebbero dei pulsanti ai quali associare gli effetti più usati, in modo che tu non devi andare sulla lista, selezionare quello che devi far partire, come per esempio l'elefante, e poi andare su play e cliccare, che è un gran casino. C'è l'elefante lì, ci clicchi sopra e lui parte. Così bisognerebbe fare. Quello che, non lo so, chi non è tanto lui quanto chi gestisce, chi programma l'interfaccia grafica, che è un buddace di merda e ci sta ascoltando in questo momento, in realtà se ne fotte e non lo fa. Ebbene, poi un'altra cosa che noi come Radio Cyber ne vorremmo è l'eliminazione di questi stramaledetti rotocazzi per il volume. Non so come chiamarli, questi stronzi che girano, che sono di un anti, sono di un anti-intuitivo incredibile e poi sono anche scomodi. Quando ci vorrebbe uno slide bar, tu fai così e lo alzi, fai così e lo clicchi, invece no, se clicchi qua non va, devi cliccare sopra e scendere. Che palle, non funziona. Cioè, una rottura di coglioni, solo che non capiscono. Vi leggiamo un po' di commenti dalle nostre query. Iron ci dice: stiamo ascoltando con le minchie in mano, si infighi su Gaminghi.
0: A chi si riferisce?
5: Vabbè.
3: A me, ovviamente.
0: Ah, vorrei dire ad Iron, scusate se uso la radio per fini privati, vorrei dire ad Iron che ci danno le schede a 78 euro più IVA, che fa 93,60, ma ci farebbero uno sconto a 93.
3: Oh, che grande sconto, potendo vendere mezzo caffè con lo sconto che vi fanno.
0: Eh beh, insomma, ci esce un caffè, non è male, sempre meglio di un calcio nei coglioni, come diceva il nostro amico filosofo blu.
3: Ram ci sta ascoltando invece dalla Club Palazzolo, quel Poetry Club Palazzolo, insieme a Gish, che a quanto pare si pronuncia Gish perché c'è l'H, e che noi salutiamo caldamente. Loro sono lì che lavorano, si ritrovano circondati dai lettori CD-ROM che ho aggiustato, e questo penso li farà felici. Mentre Trunepal mi scrive strimmazzo il cazzo, lo sbor, la merda, le feci. IBM ha parlato di prendere distanza da Shiny, sì, penso che prenderemo le distanze.
0: E allora stammi lontano e smettila di mettermi le mani sul culo.
3: Effettivamente sul culo, nel culo. Poi niente, non abbiamo altre query. Vi ricordiamo i nostri indirizzi, è il momento di ricordarvi gli indirizzi: http://qs.org/radiocybernet per il sito ufficiale, papuasia.org/radiocybernet per le registrazioni in differita. Tra parentesi, noi salutiamo chi ci ascolta in differita. Chi ci volesse scrivere può scrivere a radiocybernet@freaknet.org.
0: E chi volesse insultare può farne a meno.
3: Un telefono ancora non ne abbiamo attivato nessuno, ma può darsi che in futuro, chi lo sa. Fax non ne abbiamo e non ce ne frega un cazzo. Potremmo attivare un fax di quello tipo free fax, così la gente potrebbe mandarci delle parolacce scritte, non lo so.
0: Ma noi non abbiamo un telefono e attiviamo un fax.
3: Beh sì, perché no?
0: Ma attiviamo un telefono.
3: Verba volant, ma scripta manent.
0: Attiviamo un telex.
3: Se si potesse, Grizzly ce l'ha un telex a casa.
0: Bene.
3: Però sa che cazzo fa.
0: Portiamolo qui.
3: È un rotolo di carta termica grosso così.
0: Ma grosso come?
3: Così, sto facendo il gesto.
0: Peccato che non ci possono vedere gli ascoltatori. Voglio dire,
5: cioè, molta di quella
0: che lanciamo una moda, riattiviamo la rete Telex.
3: Infatti sarebbe bello, ma come funziona la rete Telex? Tu forse hai degli agganci per scoprirlo?
0: Ma la rete Telex, per quanto ne so, funziona a commutazione esattamente come la rete telefonica tradizionale, con una baud rate estremamente bassa. Una centralina telefonica potrebbe, con opportune modifiche, supportare la nostra rete Telex indipendente. In culo a internet, in culo a tutti, per i cazzi no.
3: Ma come possiamo fare allora? Cioè, secondo te si potrebbe collegare un Telex alla linea telefonica, fare la telefonata, rispondere a un altro Telex? Cioè, è questo il bello sarebbe questo. Ti telefono col Telex. Ah dai, mandami un Telex. Allora, mi chiami, io accendo il Telex, tu ti metti dietro la macchina per scrivere, lì il terminale.
0: La rete Telex,
3: bellissimo.
0: La rete Telex è indipendente dalla linea telefonica, quindi non credo neanche che trasmetta su banda telefonica.
3: E come facciamo allora a mandarci i Telex? Dovremmo usare per forza la telefonica.
0: Prendiamo un cavo.
3: Vabbè, prendiamo un cavo, ma come cavo si fa?
0: Da qui a...
3: un delirio questa radio oggi.
0: È molto disordinato.
3: Sì, va bene così.
0: C'è un'altra trasmissione in corso.
3: Che è bellissima perché noi parliamo di Telex, loro parlano di tutt'altro. Ascoltiamo un po' di là.
2: Siamo a delirio.
0: Hanno iniziato a parlare. No. Telex.
4: A questo punto parliamo anche del tempo.
3: Dice segnalava che può pescare dal suo balcone di casa, è una cosa molto bella.
4: Leggo un'anzo non dell'ultima ora che dice che il Lago Maggiore e Ossa sono servitati. Verbania, Pallanza, Feriolo, Baveno, Merdozzo, Arona sono inondati.
0: Se almeno rivolgi diverso il microfono, visto che dietro
4: c'è la casa, sì.
0: L'altra trasmissione che volete ascoltare.
4: Ma avete visto anche oggi anche a Catania c'è stata una breve tempesta,
3: è piovuto dalla finestra del cesso, è piovuta acqua, c'è il secchio pieno.
4: La cosa peggiore era che è mescolata a cenere questa tempesta di pioggia e a fiamme. Il cielo era strano.
0: Ma perché parli tu e rivolgi il microfono a me?
4: Perché mi piace.
0: Ma non ci sente nessuno.
3: No, prende perché è omnidirezionale sto microfono.
0: Però prende anche l'altra trasmissione che riproviamo
3: su un canale parallelo.
0: Sì.
6: Da un punto di vista completamente, diciamo, e che facciamo? Un bordello, una babele?
1: Sì, è basso, questa
2: trasmissione. Stiamo accomunando Emilio Fede e Enrico Ghezzi.
6: No, accomunando, paragonando.
0: E noi parliamo di Telex.
6: Paragonando un po' forte.
4: In che senso?
6: No, perché lui mi ha chiesto, stavo parlando di Emilio Fede, che secondo me è uno dei più grandi artisti pop. Tu la sai un po' la storia, perché...
4: Spiega ai nostri ascoltatori.
6: Beh, molto succintamente, perché noi abbiamo fatto un discorso articolato, quindi è molto però i professori esistono. Cioè i geni, volevo dire. Io sostenevo che Emilio Fede, da un punto di vista strettamente mediatico, sia una figura indispensabile, cioè non indispensabile, comunque da non sottovalutare nel panorama della televisione italiana, soprattutto da quello pseudo-informativo e del varietà, che vanno insieme, no?
4: Perché?
6: Come? Perché cioè voglio dire, vabbè, se volete vi ripeto un po' tutta la storia.
4: Ma la grandezza di Fede in cosa consiste?
6: Consiste nel saper far sbocciare, diciamo, questa comunione, questo matrimonio tra varietà e informazione, che
2: intrattenimento,
6: entertainment, che è la terza fase della televisione di qualsiasi mass
4: media. Notizie rosa, sì.
6: Non solo notizie rosa, ma nel saper, diciamo, come un abile DJ giapponese degli ultimi anni, saper mescolare tendenze retro, molto retro, e anche retrofuturiste a tendenze, diciamo, come per esempio nell'ambito della musica attuale, dell'elettronica, del gab.
4: Ghezzi gliela suca in sostanza.
6: Ghezzi gliela suca nel senso che sicuramente, se non mi ricordate altri personaggi, istanze, diciamo, strettamente cinematografiche come quelle che lui... con istanze lui è altrettanto abile a, diciamo, far fiorire.
4: Ma come sarebbe Ghezzi al telegiornale?
6: Ghezzi al telegiornale, farei un... se fossi...
2: Io direi che Ghezzi al telegiornale sarebbe meno ingenuo di Fede.
6: Sì. Io direi che si potrebbe della televisione italiana, io conosco solo un po' quella inglese perché ci sono stato 3 mesi, ma poco, e un po' quella svedese perché ci sono stato 2 settimane.
2: Sentiamo cosa vuol dire la radio finlandese.
6: A Stoccolma 2 settimane sembra a casa nell'albergo, cioè non mi sono mosso.
7: E la televisione com'era?
6: La televisione era bella perché uno poteva, erano quasi tutti film in originale, bello, con i sottotitoli, sì, che però non capivo.
2: E la radio finlandese com'è, in lingua originale?
7: Sì, tutto in lingua originale.
6: Tutti i film in lingua originale. Sì. Anche certe cose, la maggior parte della cosa inglese, ma io volevo ritornare...
7: Non c'è Fede.
6: Non c'è
7: per
6: Fede,
2: ma non c'è un Fede finlandese.
7: Per fortuna.
6: Ma non sapete quello che vi perdete, cioè con Fede.
2: Ma un Pippo Baudo finlandese.
6: La fantasia italiana, voglio dire, le cose, pizza, mandolino, Fede, cioè ormai... io volevo, comunque ritornando al discorso dei giornalisti, io vorrei che ci fosse veramente un cambio, un turnover, per usare un termine calcistico, tra Enrico Ghezzi. La RAI lo imporrei con la forza, sì, sicuramente.
0: Mi piacerebbe un telegiornale di Ghezzi, servizio alla Palestina, inquadratura di piedi, per esempio. 20 minuti, intervista.
2: Tutto le notizie dall'Iran verrebbero benissimo. sarebbe interessante.
6: La comicità.
2: Ma la TV finlandese com'è?
7: C'è una cosa buonissima, che c'è, ci sono 2 statali, ma la cosa più bella è che la minoranza, anche se noi siamo in 300.000 svedesi dalla Finlandia, abbiamo la nostra canale proprio pubblica, ufficiale, e quello è bellissimo, per la minoranza in lingua svedese.
6: Per esempio per le minoranze di tutta Italia, Bossi ha avuto una bella idea, quella della devolution in 20 o 21 regioni, che comunque... 21 regioni dove uno può approfittare, diciamo, del conforto e della...
1: La semplicità del finlandese è che si legge, si parla per come è scritto, almeno per noi.
7: Ma dopo non ci sono, per esempio, preposizioni e niente, diventano le parole lunghissime, mezzo chilometro, è tremendo, già per una che ha vissuto là non si parla mai.
2: Ma è vero che si trova l'assenzio nei supermercati finlandesi.
7: Che cosa?
2: L'assenzio, absentium.
7: Che cos'è?
6: Quel liquore,
2: l'erba delle streghe,
6: quel liquore verde con l'erba, col distillato di erbe.
7: No, che non l'ho trovato.
2: Salutiamo il Niccoli perché lui sarà facendo abuso.
6: Sì, lui sarà
2: in quel di Helsinki.
6: Ciao Marco, lavora, ciao Marco, abituato, ciao Marco. Ancora è giovane,
1: una lingua splendida, almeno sentirla è molto bella.
7: Sì, è strana. Kyllä, sì.
1: Non ho capito niente, ma apprezzo.
2: Kyllä, che vuol dire?
7: Sì.
2: Kyllä.
6: Molto facile. Voi vedete che nome lungo. Io direi che è bello, imparare, non imparare, ma anche solo sentire le nuove lingue sia molto, questa è una nota poetica.
1: Figlio di, eccetera, no?
7: E dopo abbiamo Babbo Natale in Lapponia,
1: è un finlandese.
7: Che è un finlandese, cioè, chiaramente.
6: Come si chiama in originale proprio?
7: In finlandese joulupukki, in svedese julgubben. Ma la catastrofe che hanno fatto alla casa di Babbo Natale in Lapponia, hanno fatto un centro commerciale internazionale. No, è uno schifo perché hanno...
2: Ma l'hanno fatto i Lapponi o l'hanno fatto gli americani?
7: Hanno fatto, io non lo so, ma sembra quasi americani, c'è tutto Barbie e tutti i diversi giocattoli internazionali là, che si vendono in vicino all'ufficio della posta di Babbo Natale.
8: Le renne ci sono.
7: Se a mangiare che fuori nella natura.
6: Ah, si mangiano.
7: È stupendo. La bresaola di Renna è favolosa.
6: La bresaola di Enna, cioè che non è di Enna, vicino
2: all'abito. No, diventa la censura.
1: È come dire un americano di mangiarsi la carne di cavallo.
2: Come si dice bresaola in finlandese?
7: Non esiste.
6: È tipicamente italiano, bresaola.
2: Ma i lapponi ce l'hanno la loro TV di Stato?
7: No, devo ammettere che non hanno, ma hanno la radio e hanno un po' di programmi dentro la rete nazionale.
6: Diciamo che la serie l'app ne hanno di meglio da fare.
7: Ma sono 5.000 persone circa. Sì, è una minoranza così piccola.
0: Hanno una radio con 5.000 persone.
3: E noi non ne abbiamo una. In
0: una città di 400.000 stronzi, cioè, incredibile.
3: Viva Radio Lapponia.
1: Intanto la gente si sta autodenunciando in diretta, non so perché.
3: Per conflitto di interesse.
1: Ma no, per sì, per mafia, io mi sono autodenunciato come perfetto idiota e insomma qua la gente
6: perfetto
1: si denuncia
6: o prefetto io
3: no, proporrei un pezzo
6: musicale
3: sì,
6: asbesto, mettiamo Beck,
3: mettiamo questo figlio di puttana venduto alla Microsoft
1: con un becco grosso così
6: da non confondere con
1: Jack Beck, chitarrista.
3: Bene, possiamo anche mettere mettiamo anche la prima.
1: Nonché anche rifugiato politico.
6: No, lui lo
1: è gran figlio di puttana. Dov'è Beck?
3: Dove Beck?
0: L'hai già messo dentro Beck.
1: Sì, ma che numero, che disco mettiamo? Che numero? Ah, direttamente, così la facciamo facile stavolta. Buon ascolto, eh.
6: Qual è il
1: sì, buon ascolto.

0: tutto quello che non si fa in radio lo facciamo noi. Infatti abbiamo fatto partire il secondo brano per fermarlo brutalmente e tornare in diretta.
1: L'abbiamo fatto sfumare dolcemente.
0: Ah, è vero, solo che questo mix era un po' grezzo. E parlavamo
1: del Linux Day, se non sbaglio.
0: Parlavamo del Linux Day di Catania. Beh, sì, è stata...
1: È stata molta partecipazione, a quanto pare anche di sbirri, dicevi.
0: Sì, è stata molta partecipazione perché devo dire che Digos, Ross e Gico ci hanno assicurato una sala piena con tutti quelli che hanno potuto mandare. Tant'è che alla fine sono stati citati nel nostro discorso di ringraziamento finale, nel nostro discorso di chiusura, e questo ci è costato la presa di distanza del LUG di cui dicevamo all'inizio.
1: Il LUG spieghiamo che cos'è?
0: Allora, il LUG è il Linux User Group di Catania, ovviamente ci sono LUG praticamente in ogni città, proprio in ogni angolo del mondo, ce n'è uno anche a Catania. E questo Linux Day è stato organizzato in collaborazione in qualche modo con il LUG di Catania, anche se poi alla fine è finita con questa evidente presa di distanza.
1: Ma hanno preso di distanza da cosa questi del LUG?
0: Dal nostro intervento finale, quello di ringraziamento, in cui abbiamo criticato un certo modo di fare globalizzazione, abbiamo criticato un certo modo di arrestare le voci del dissenso e abbiamo criticato soprattutto un modo molto scorretto da parte dei ROS dei Carabinieri di fare le indagini.
1: Ho capito, il LUG Catania invece quanto era frequentato da Questurini.
0: No, non lo credo proprio, similmente. Anzi, al contrario, può essere anche un certo tipo di ingenuità a portare a fare certe scelte. Se fosse stato un posto di Questurini non avrebbero avuto problemi a eventualmente darci ragione, magari spingersi in qualche modo su posizioni più radicali. Evidentemente no, c'è dell'ingenuità.
1: È triste che ci siano dell'ingenuità in gente di...
0: È triste perché poi alla lunga si paga, perché poi alla lunga non esserti schierato in una maniera forte e precisa quando porti avanti comunque dei discorsi precisi come quelli del free software, ti rendi conto che non hai costruito attorno quel consenso che ti può salvare da attacchi indiscriminati e illegali.
1: Cioè il loro mondo è semplicemente quello di Linux, però non vedono oltre il proprio schermo in sostanza.
0: In un certo senso c'è difficoltà a interpretare il linguaggio del... meglio, più che linguaggio, sì, interpretare il linguaggio tecnico della licenza GNU GPL e tradurla sotto gli aspetti più filosofici o etici.
1: Che dire? Dire che se c'è Jaromil, per favore mi spieghi come trattare la mia Dynabolic, sì, che ho meravigliosamente acquistato in un pacchetto coloratissimo da Iron quel giorno e che non mi parte.
0: Sì. Facciamo un po' di pubblicità alla Dynabolic.
1: Che comunque è un gran bel programma, da fuori si vede che è bellissimo, da dentro cercheremo di scoprirlo.
0: È stampato bene, la copertina ha veramente un'ottima resa tipografica e ne consigliamo per almeno incorniciarla.
1: Invece tu parlavi prima della presa di posizione nei confronti degli arresti operati dal GIP di Cosenza, se non sbaglio il PM, no, il PM Nadia Plastina.
0: No, il PM è Domenico Fiordalisi e il GIP è Nadia Plastina.
1: Lei è la
0: GIP. Il PM, secondo il nostro codice di procedura penale, propone gli arresti, ma quelli che può firmarli per farli diventare esecutivi è solamente il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari. PM sta invece per il pubblico ministero e rappresenta la parte dello Stato che ti fa causa quando entra in giro.
1: Grazie per questa spiegazione.
0: Non era per te che lo sai, no, ma per quegli zucconi dei nostri ascoltatori.
1: Ascoltatori zucconissimi. No, perché oggi leggevo su un giornale che consiglio a tutti, si chiama Il Nuovo Soldo, credo che sia fatto a Messina, non so da chi, però probabilmente se provate a vedere sul sito del Catania Social Forum, del Messina Social Forum, non mi ricordo qual è il sito, forse trovate anche questa testata, Il Nuovo Soldo, credo che sia in distribuzione, dove loro hanno citato in prima pagina una parte della come si chiama in termine tecnico shaming, quando il giudice dice io lo arresto per questo motivo, insomma una parte delle prove, una parte delle prove date per poi emettere l'ordinanza di arresto era un video in cui Caruso strappava una foglia di cavolo e la offriva a un poliziotto dicendogli facciamo la pace con gli sbirri. Questo è tra le cose imputate a Caruso insieme al...
0: Quando si dice una cosa del cavolo
1: no, è divertentissimo. È l'invito alle guardie che si erano fatte di anfetamina di stare in seconda fila rispetto ai loro colleghi poliziotti camomillati in prima fila, erano queste a base dell'imputazione. Interessante comunque. Ma invece tu, Shining, che sei addentro a queste questioni,
0: mi dissocio da quello che ha detto.
1: Sì, queste questioni mondane. Sai, ci spiegheresti se è vero e perché esiste una spaccatura tra disobbedienti e catena del sud ribelle?
0: Ma che spaccatura, la rete del sud ribelle è più vecchia dei disobbedienti di qualche tempo. Quando venne dato l'annuncio di fusione tra parte del movimento la Global Meridionale e le Tutte Bianche, con la nascita dei disobbedienti, non tutti i compagni ci sono stati e hanno continuato a lavorare nella loro autonomia.
1: Ma c'è una differenza di pratiche tra i due? Sì, perché un po' queste cose...
0: Io sono la persona meno adatta a spiegarlo, perché ho dei fortissimi pregiudizi ideologici, nel senso che per me essenzialmente i compagni sono compagni e non riesco a capire effettivamente la differenza di pratica attraverso una virgola in più o negata in un volantino, e spesso ci si riduce effettivamente a questo, perché poi non è che c'è un gruppo che dice violenza a tutti i costi e l'altro dice...
1: Quindi, più che altro sembra una spaccatura storica come quella che si consumava all'interno dell'autonomia tra romani e padovani qualche anno fa, che poi ha portato al rafforzamento dei Cobas nel sud e alla nascita dei disobbedienti nel nord Italia con Casalini, sì,
0: sì, veramente sono dinamiche di questo genere, dinamiche gruppettali.
1: È triste, io vengo prima, sono nato prima, esatto. Io ho la bandiera più rossa della tua,
0: io ho la mia specificità, io ho la mia identità, io ho il mio percorso.
1: Io farei una cosa, butterei fuori tutti i preti e i missionari da questa minchia di movimento. Questo è un giudizio personale, spero che se ne vadano tutti con i girotondisti, che secondo me sono più affini a loro, e inviterei sud ribelle e disobbedienti a guardarsi con amore.
0: Sì, se poi non vogliono rinunciare allo sigre non lo facciano, però vabbè, inutile scazzarsi, ragazzi, cioè voglio dire, la situazione è quella che è. Se siamo così cretini da voler perdere tempo e energie a litigare tra di noi, allora veramente ci meritiamo.
1: Comunque a Cosenza sembra, non so, le fonti dicono ci siano state 65.000 persone, un bellissimo corteo applaudito dalla gente ai balconi. Solo i negozianti hanno chiuso le loro saracinesche scrivendo abbiamo paura della verdura, evidentemente hanno letto l'ordinanza della Nadia Plastina. E Previti, il capo di Nadia Plastina, invece è sfuggito a una condanna. Tutto ciò è meraviglioso. Ma non ci sono state da fronte di scarcerazioni dei compagni arrestati, ora a parte i primi quattro?
0: No, non fino adesso. Lì non c'è nessuna novità su quel fronte giudiziario.
1: Quindi invitiamo tutti a tenere alta l'attenzione, comunque, non lasciare perdere. Non lasciare cadere la situazione.
0: Sì. C'era solo una notizia della scorsa settimana che è riportata dalla catena di San Libero su un altro caso di uso della legge Cirami. Praticamente ci sono dei boss mafiosi che si sono preparati a fare istanza per i loro
1: accendi. C'erano gli amici dello stagliere del signor B, come? È probabile. Ma io metterei un pezzo.
0: Io lo metterei pure, però aspetterei che il nostro conduttore... Musica dal Nepal.
1: Adesso ci stai soffiando le trombe di Eustachio. Perché non viene a mettere un pezzo?
2: non arriva e arriva e a quel punto proprio hanno la possibilità di vivere là e vengono integrati. Stiamo parlando degli immigrati.
3: E avrebbero chiaramente l'opportunità, per esempio,
4: disintegro se tocchi il mio portatile.
2: Ci sono anche le piccole moschee che proprio c'è una a Helsinki. E quindi in quel modo è possibile, ma c'è stata una chiusura.
3: È una presenza degli ebrei, come sta, insomma, tu che sai meglio sicuramente la storia di quei paesi, delle tue parti.
2: Sì.
3: Il trattamento nei confronti degli ebrei rispetto a quello degli inglesi, dei francesi, degli austriaci, dei tedeschi, per non dire dei tedeschi, cioè, com'è stato nella storia, che tu ne sai?
2: Ci sono stati un po', adesso ci sono stati, escono fuori che ci sono stati, prima abbiamo detto no, da noi non è stato nessun problema, è così, ma adesso un po' di documenti da vecchi tempi escono fuori che c'erano un po' anche un po' di collaborazionismo
3: con il
2: sì.
3: Ma secondo te per fatti diciamo razziali, cioè di convinzione filosofica morale di questa cosa, o per fatti di pura convenienza politica ed economica?
2: Io direi pura convenienza politica, perché stavamo anche in guerra con la Russia nello stesso tempo e speravamo in un aiuto da qualche parte, e in quel modo c'era semi collaborazione con la Germania,
3: meglio di noi.
4: La sesta. Bene, mi dicono di mettere il brano numero 7 di questo CD che si intitola Sangue Divo, e che sono gli Zoe. E che Zoe sono? Sono degli epilettici?
1: No, salentini, epilettici.
4: Dall'epilessia del Salento, direttamente per voi, il brano numero 7 di questa traccia, di queste tracce che si chiamano... Mio Dio, no, la tarantella, non mi puoi far mettere la tarantella su Radio Cyber? Invece sì.

0: Berlino.
1: Perché lui è fondatore repubblicano.
2: Dobbiamo dare spazio adesso alla pubblicità, perché sennò il nostro sponsor ci taglia i coglioni se li rivende come orecchini. Molto grandi, molto grandi devo dire, questi orecchini.
0: Però nello stesso tempo ci hanno ragione anche in parte.
3: Kinografa, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
4: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
3: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
1: Inquadrare, mettere a fuoco e...
2: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
3: Che bello! Un fischio! Così agli ascoltatori sono scoppiate le casse e le orecchie, immagino. Io ho decine di query qua. Chiedono notizie inutili. Chiedono anche di parlare dell'alluvione, ma qua non piove, quindi me ne frego. È più oddio, ha piovuto di pomeriggio, effettivamente.
4: Sì.
5: Già abbiamo parlato del tempo abbastanza.
4: I 20 minuti
3: che
4: di pioggia.
3: Che altre novità ci sono sui metalmeccanici in piazza?
6: Oggi dalla feature di IndyMedia.
3: Siamo tutti estremamente interessati a questo.
6: Leggiamo che martedì 26 novembre i sindacati metalmeccanici, dopo settimane di conflitto, proclamano un nuovo sciopero generale e scendono in piazza a Roma. Gli operai sono arrivati a migliaia nella capitale con treni speciali e pullman. Due convogli provenienti da Palermo, il primo partito nel pomeriggio con 900 operai dallo stabilimento di Termini Imerese e un secondo treno partito verso sera con a bordo altri 250 operai. Tra gli obiettivi dell'iniziativa sindacale è la necessità di aprire una trattativa con la Fiat e con il governo finalizzato a discutere un nuovo piano industriale che dia un futuro credibile alla Fiat Auto.
5: Calma,
6: direi ci possiamo fermare qui anche a fare le prime considerazioni. Oggi ho sentito che Fini si è seduto al tavolo delle trattative e ha convinto la Fiat a riaprire Termini Imerese tra 6 mesi.
4: Il problema è cosa fa l'indotto per 6 mesi.
6: Cosa faranno l'indotto? Perché tra 6 mesi riapriranno Termini Imerese, secondo te?
4: Secondo te, riapriranno Termini Imerese?
7: Mi sembra assurdo. È la cosa più che dicevano oggi, che invece della produzione di prima si produrrà metà delle macchine. Dicono che tutti i lavoratori hanno lavoro dopo 6 mesi. Ma se producono metà macchine, com'è possibile? E più se apre.
8: Comunque era la voce di quasi un extra comunitario, quindi non le diamo tanto conto.
6: No, è interessante, questi 6 mesi potrebbero trascorrere magari riconvertendo la fabbrica in una fabbrica di auto a idrogeno, in una fabbrica di auto elettriche, magari. Perché non si pensa alla riconversione, ma si pensa semplicemente...
3: Potrebbero rottamare le macchine vendute 6 mesi fa, incentivare la rottamazione delle macchine appena vendute e spingere le famiglie italiane ad avere non più 4 macchine per famiglia, ma 8, 9, una per ogni giorno della settimana, visto che ormai il mercato l'hanno saturato. La rottamazione del Cristo. Io voglio comprare una Ford Capri e non la trovo manco morto, cioè puttana di Eva.
6: Io te la posso trovare.
3: Distrutto tutte le macchine.
6: Mio zio aveva una Ford Capri.
3: Bellissima, una macchina meravigliosa.
6: Cercherò di regalartela. No, potrebbero fare una nuova guerra in Arabia Saudita per avere più petrolio.
3: Se regali la Ford Capri io divento etero.
6: Va bene. color caffè, ti va bene, sì.
3: Color caffè gialla mi sarebbe più a quota di più.
6: La
4: il caffè sarebbe lo stesso color merda praticamente.
3: In quanto tempo ce le danno queste schede? Si chiede aereo.
4: E questo
3: facciamoci ancora, trasmettiamo adesso i cazzi nostri.
4: Questo non te lo so dire. Scusate, ma questa polverina bianca che non c'è bustina, che cazzo è?
6: Di carbonato.
4: Ma sono cinesi, vedi, è un paese industriale.
3: Carbonato qua.
9: Ecco la
4: colonna. Mamma mia. Fa la sua figura, se non dite che è bicarbonato ci prendono quasi per gente importante. Ascoltiamo la radio, scusa, mando gli altri.
3: Stavo beccando Sigonella, ma non si sente un cazzo della radio loro.
4: Ma
3: si sente 6 MHz, ma non si prende.
4: Questi debauli. Cosa ci proponi stavolta? Ci proponi qualcosa stavolta?
6: Sì, vi propongo, torniamo a David Thomas.
4: Vabbè, non via, mettiamo. Che cos'è?
3: La radio FM di Sigonella.
9: Ma le cassette ce l'hanno in questo modo?
3: Sì, le cassette sì. Sì, sì.
9: Ecco, non sono cassette.
4: Cosa mandano su Radio Sigonella?
3: Ma mandano musica, mandano la CNN, mandano notizie.
4: Mandano anche Bin Laden?
3: È difficile. Non credo che Al-Qaeda trasmetta qui a Catania con una stazione sua in FM. Forse Radio Maria. C'è sempre Radio Maria. Radio Maria. Sei, sei ne.
9: Ma si sente il dilusso?
3: Cioè, eccola qua.
9: Qualsiasi apparecchio.
10: Non è occupato. Quello, cioè,
4: Radio Maria.
9: Anche postale, cioè si sente.
10: È una delle cose più importanti. Radio Maria, una radio deve, una radio cattolica come una, un movimento cattolico, un'associazione, una parrocchia deve occuparsi, perché i cattolici possono non avere a cuore il bene della comunità, perché questa è la politica.
3: Sì, delle inserzioni.
6: In Francia è il secondo giorno di sciopero, migliaia, decine di migliaia di lavoratori dei trasporti francesi hanno invaso le strade di Parigi e altre di altre città francesi. In tutta Europa la protesta degli operai aumenta.
10: E nella misura in cui sono conformi alla verità, agli insegnamenti della dottrina sociale.
3: Sono le 22:38 minuti UTC.
6: Un'ANSA dice che un americano medio fa sesso 138 volte all'anno.
9: Naturalmente gli applausi.
3: È troppo tardi, noi qua non siamo così pronti con gli applausi, ma li facciamo partire adesso.
9: Io li farei partire.
10: L'evangelizzazione in una radio che diventerebbe automaticamente di parte. Questo però non deve impedire a una radio che ha come scopo l'evangelizzazione di occuparsi.
3: Sentite come parlano gli speaker professionisti, non come noi.
10: Deve toccare tutti
3: i piatti dell'etere
10: della vita dell'uomo.
6: Il secondo ispettore ONU ucciso in Israele in pochi giorni.
3: Ah, e sono due?
6: Siamo a due. Oggi c'era una conferenza di Scott Ritter, un americano ex ispettore dell'ONU che sempre si è dichiarato repubblicano. Una conferenza a Roma dove erano presenti Selva, cioè il sottosegretario agli esteri, il CIS, il Centro Internazionale di Solidarietà, o come si coordinamento internazionale di solidarietà, e altre persone. Praticamente nella nuova clausola che ha il Consiglio di Sicurezza ha emanato come ultimatum all'Iraq, si specifica che se Saddam Hussein non ammette di avere armi di distruzione di massa sarà bombardato, quindi non più se le ha, ma se non ammette di averle.
10: Azioni di parte, principi di sussidiarietà e di solidarietà e tutti quei valori che devono essere il fondamento della politica. E la Chiesa ha il compito di ricordare agli uomini politici, quando si dimenticano di questo, quando mettono gli interessi di parte al di sopra degli interessi della collettività e del bene comune, o quando non dicono la verità.
3: Proviamo a fare un po' di zapping sulle radio onde medie, vediamo cosa c'è.
10: Valori fondamentali.
3: Ci sono le interferenze radio emesse dai nostri computer, dalle quali il nostro zio Echelon potrebbe ricostruire ciò che noi stiamo facendo. Si chiama attacco di tipo Tempest e permette a delle persone più o meno esperte di ricostruire quello che compare, diciamo, sugli schermi di un computer. Mentre io sono qua col microfono in mano che cambio CD. Qua devo mettere?

0: Ti caffi questo? Lo so, mento. Sì. Rinviato True Nepal che ci dice: sono a Padova, succede che sto stampando roba a sbaffo, succede che non sono in grado di lavorare dato che ho mangiato come un porco, succede che sono in confusione mentale uffa e che sono un disabile del cazzo.
1: Al caffè.
0: Notizia meravigliosa. Mentre ci propongono in cuore di non comprare più nessuna macchina e andare in skateboard, sarebbe una cosa veramente interessante. Iron chiede quanti soldi deve portare a Shining.
1: Mia nipote mi vuole regalare un monopattino.
0: E poi, sempre da Padova, succede che mi aggiro come uno scemo con un libro in mano che voglio, ma che non posso permettermi. E la fotocopiatrice si impalla ogni due copie. Non trovo il PDF, ma lo voglio e non posso portarmelo a casa. Questa è una situazione molto grave. Trunepa non riesce a duplicare questo libro. È atroce.
2: Si trova dentro l'università?
0: No, lui si trova in ufficio, immagino. In ufficio che non so dove sia, ma non lo so. Dov'è questo ufficio? Ci chiede tutto il pubblico.
1: Ufficio? Scusa.
0: Eh?
2: Ufficio, scusa.
0: Il nostro amico si trova in ufficio, sta lavorando, cioè è a lavoro. True Nepal.
2: Deve dare soldi.
0: Sì, Iron dice quanti soldi deve portare.
2: Ah, Iron chiede.
0: I cazzi nostri! Stiamo facendo i cazzi nostri.
2: Ok, scusa, questo per le reti? Sì, per le reti,
0: per le wireless, non lo so, per quelle casse lì. Sì.
2: Non lo so, se vuole portarmi soldi a titolo personale, non ho problemi di...
0: Tutti i soldi che... Ah, vogliono sapere, ci diranno che ho aggiustato io al Poetry Hack Club, che cosa avevano? Semplice, vabbè, per il background, per gli ascoltatori, a Palazzolo c'è un posto che si chiama Isola Ecologica, dove la gente porta i televisori vecchi da buttare, i frigoriferi, queste cose qua, no? La carta, i vestiti vecchi, gli stracci, le feci.
1: E tutti i livelli.
0: E... Giorgio, gli rispondi tu?
2: Mandiamolo in diretta.
0: Mandiamolo, sto spiegando una cosa. Comunque la gente lì porta pure i CD-ROM che teoricamente dovrebbero essere non funzionanti. Ne abbiamo trovati 12, di cui 10 funzionano. È bastato smontarli, pulire la lentina col dito, così, proprio ditate sulla lente, poi richiuderli e funzionano perfettamente. CD-ROM a 52 per.
1: Sarà sempre meglio, secondo me, da questo punto di vista.
0: Commenta tu questa cosa mentre...
2: I cazzi nostri?
0: Sì, certo, passami il telefono. Oh, buonasera. Sei in diretta. Il glu in diretta per i cazzi nostri. Se parli più forte ti sento, forse.
3: Allora.
0: Sei in diretta.
3: E a tutti i nostri audioascoltatori.
0: Sì.
3: Radioascoltatori.
0: Sì.
3: Ai nostri, insomma.
0: Sì, a noi.
3: Come dormi stasera?
0: Io penso che non dormirò stasera.
3: Perfetto, allora dimmi, dove non dormi?
0: È qui al Media Lab, come un demente.
3: Perché?
0: Perché sì.
3: Va bene, allora può darsi che più tardi ti venga a
0: trovare. Oh, bene, questa è una buona cosa. Mi raccomando, porta cibo e bevande.
3: Va bene, e essiccati i genitali.
0: Come?
3: E essiccati i genitali.
0: I genitali?
3: Sì.
0: Va bene, cercherò di attrezzarmi, grazie. La ringrazio per questo augurio.
1: Faremo i graffiti sul muro.
0: A presto allora.
3: Va bene, sono mie informazioni.
0: Arrivederci.

0: Sí.
1: Che ci racconto? Che vi racconto? Niente. Io sono qua per non raccontare assolutamente niente.
2: State preparando qualche spettacolo con una famiglia sfuggita?
1: No.
2: State preparando...
1: Sì, in verità sì.
2: E cioè?
1: Ancora una volta le scene al buio a Bologna. A Bologna proprio. Ma
2: quando cominceranno?
1: Una volta a Bologna, non più a Catania. L'11, il 12, il 13 di dicembre.
2: Cosa sono le scene al buio?
1: Ma le scene al buio sono... Minchia, cosa sono le scene al buio?
2: E quando come una sorta di blind date tu vai con la tua modella preferita senza vederla?
1: No. No.
3: La modella la trovi là?
1: No, in realtà speri che sia la tua preferita, ma non sempre lo è. Ma
2: è tra di Desde che si prenderà la mano.
1: In realtà è la tua modella preferita in quanto non la vedi. Quindi
4: in realtà con l'immaginazione.
1: Sì, diventa la tua. E ora parliamoci che le scene al buio sono qualcosa di molto molto molto erotico. E non se ne è fatto un cazzo dell'arte, del linguaggio, del buio, dei sensi. Ci divertiamo e basta. Ecco.
2: Quindi non si vede ciò che si mangia, non si vede ciò che si tocca soprattutto.
1: Ma si sente, ma si sente.
2: Ma si sente. Alla riscoperta del gusto. Cioè. Abbiamo altre comunicazioni brevi da fare?
5: No, c'era smesso che rideva con un matto poco fa.
4: Ridevo perché la saga di True Nepal va avanti. Lui dice: io sto male, in questo momento sto male perché non può copiare appunto questo libro con le fotocopiatrici. E si trova a Padova, non sto lavorando. Vengo qui a fare le mie cose, cioè niente. Sono senatore a vita in pensione. Mi lasciano frequentare questo posto perché sono un disabile. Non lo so, no, così, lui in realtà lavora lì, è un programmatore, un amministratore di sistemi coi controcazzi e credo che abbia la fortuna di lavorare in un posto dove gli lasciano una flessibilità infernale di orari, nel senso che lui va lì quando vuole, fa come vuole e di solito non pulisce il water.
2: Anch'io.
3: Ah, io vorrei fare un intervento pure sulla flessibilità.
5: Fare intervento sulla flessibilità.
6: Però prima volevo fare un intervento sul
4: dei polimeri.
6: Partendo dalla flessibilità, io direi che
5: grazie per l'intervento, è stato veramente un piacere. Ridiamo alla sola. Ad asbesto che mangia
7: nel momento dello sponsor. Mi spiace, ma
8: non c'è democrazia.
4: No, non c'è una puntata.
9: Inquadrare, mettere a fuoco e ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, Stemetil gocce. Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
10: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
9: Questo proverbio vi sembra stupido?
10: No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
11: Senti le voci?
10: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
4: Questa volta non ha fischiato il microfono, la nostra professionalità aumenta sempre di più finché non diventeremo mummificati come gli speaker della RAI. Abbiamo altre notizie?
2: Sto cercando, ma il sito dell'Erronio è sempre molto lento da caricare.
4: Certo, ci mettete dentro 47.000 animazioni. Come si fa un sito così? Ma dai! Ma non è possibile!
3: Non ci criticare!
2: È il webmaster che è un pazzo.
4: Ma no, non si fa così, dai! Vabbè, quello sarà Flash, spero. Quindi, non sarà una GIF animata di 300 mega con dentro tutto un film.
0: sia una giornata a termini merese.
4: Ecco, una domanda per i tecnici in ascolto: convertire un film in DVX in GIF animate. Che quanto occuperebbe? Allora, c'è Telstra sul canale che vorrebbe parlare con Ram, che in questo momento ci ascolta ma non è sul canale. Ah no, è andato a accompagnare Paolo Valvo, quindi non c'è. Vabbè, io cerco di dare notizie che poi si rivelano sbagliate. La gente qua ride. Che dobbiamo fare? Chiudiamo un po' di query, va. Via. Via. Via. Via. Avevo chiesto a Tronepal se ci telefonava in diretta, ma a quanto pare non può farlo. Niente notizie? Io allora partirei col radiodramma. Con la X puntata del radiodramma, io non mi ricordo più a che punto eravamo arrivati. No, in questo momento non farai nulla. Ma io non so manco se è questo il radiodramma. Morte a Venezia si intitola, di Cane Capovolto, di cui vorrei finalmente darvi la URL, che è http://cuse.org/canecapovolto, e lì troverete una quantità di informazioni pari a x, con x compreso tra 1 e infinito. Abbiamo una telefonata. Dio mio, questo è Trunepal. Chiunque tu sia, sei in diretta adesso. Sì.
11: Sono qua.
4: Oh, ti si sente pianissimo, devi parlare estremamente forte.
11: Ma perché?
4: È perché purtroppo qua il cellulare, da quando è caduto in mare acceso, non funziona più molto bene.
11: Ho capito.
4: Allora, come va?
11: Niente, non sono in grado comunque di fornirvi alcuna cosa.
4: Come?
11: Non sono in grado di fornirvi alcuna cosa bella.
4: Ah, ma le fotocopie funzionano o no?
11: Le fotocopie non funzionano, vengono fuori a fisarmonica.
4: Ah, completamente a fisarmonica, mangia.
11: Fisarmonica e bollenti.
4: Ah, ma non c'è un'altra macchina che puoi usare,
11: no,
4: per...
11: È l'unica.
4: Ah, questa è veramente spiacevole. Vabbè,
11: sai,
4: tu resterai lì anche tu, immagino, come me, davanti alla macchina fino alle 5 del mattino stasera.
11: Non lo so, volevo portarmi questa cosa a casa in formato cartaceo, perché io accumulo carta che poi non leggo.
4: Facciamo tutti così, non ti preoccupare. Io ho la casa piena di libri trovati nella spazzatura di solito.
11: Esatto, mi piacciono i libri.
4: Anche a me.
11: Un comodino sempre pieno, poi disposto di catalogo, tutta la parte.
4: Disposti di cataloghi non li leggi mai, ammettilo.
11: No, li leggo parzialmente, comunque mi piace avere a disposizione questa cosa da poter in futuro leggere quando sarò vecchio. Sono come gli MP3 che scarico, ne scarico miliardi, li ascolterò da vecchio.
4: E poi li metti da parte così.
11: Esatto, li metto da parte, scarico cose che non, al momento non mi va di ascoltare, li ascolterò.
4: È un eterno backup che non ha mai fine.
11: Esatto.
4: Io anch'io un sacco di libri, una volta mi sono detto che per far spazio li avrei portati alla biblioteca di Palazzolo, poi mi sono detto ma che cazzo glieli porto a fare, me li tengo io.
11: Mi sto ascoltando un po'.
4: Ah, ti stai ascoltando in diretta, se vuoi puoi fare un esperimento di loop.
11: Proviamo.
4: Alzo le casse, vediamo cosa viene fuori.
11: Non lo so ancora, non capisco un cazzo.
4: Ma si sente qualcosa? Ah.
11: 3 di più, sono 10.
4: Devi fare ascoltare al telefono, sì, molto lontano.
11: Viene fuori una porcheria.
4: Quindi dalla rete va lì a Padova, e da Padova, dove sei adesso, via centrali telefoniche, arriva qui a Catania, rientra in rete.
11: Esatto.
4: Un'informazione così si deforma.
12: Se ci canta una canzone.
4: Qui chiedono se ci canti una canzone.
11: No, non posso fare niente, io sono proprio ridotto a una merda.
4: Ah, ma cosa hai mangiato, scusa?
11: Ho mangiato una pizza con delle patate.
4: Una pizza con?
11: Delle patate, delle salsicce, dei chiodini, del grana.
4: Dei chiodi?
11: Dei chiodini.
4: Chiodini?
11: Chiodini.
4: Che sono i chiodini?
11: Dei funghi.
4: Pezzi di... Ah, i chiodini funghi. Ah, patate, funghi, grana.
11: Grana.
4: C'è una pizza devastante. Non ci hai bevuto Coca-Cola almeno?
11: No, una birra.
4: Una birra proprio, massacro dello stomaco.
11: Sto qua sotto.
4: Eh?
11: Stavo cercando di sistemare le cose che ho comprato in fiera a Pordenone.
4: Ah, ma parlaci di questa fiera, che dicono che è splendida, ci sono cose pazzesche.
11: Ma, ma è conosciuta anche da voi?
4: Diciamo che è arrivata la voce, su News Group se ne parla.
11: È la sera del radioamatore.
4: Ah, ecco.
11: Ma si trovano delle persone che hanno convertito la propria attività al recupero di hardware, dei contadini, non lo so, hanno le mani tutte grosse e smerciano queste cose. Comunque è stata acquistata una Spark Station 2.
4: Ah, bella, è come quella che abbiamo noi. No, noi abbiamo la Spark Station 4, anzi 5, 5.
11: 96 mega di RAM.
4: Come?
11: 96 mega di RAM, due dischi da 2 giga.
4: Però?
11: Per 40 euro. Però non l'ho comprata io.
13: Trattando di
11: poi, un box scasi e poi ci sono i miei apparati di rete strani.
4: Ah, e descrivici un po' questi apparati di rete strani.
11: IBM 2210, 8 mega di RAM, peccato che sia top in ring, di conseguenza la scheda l'ho...
4: Capito.
11: Di strano. E poi c'è questo HP LAN Probe 3, che non si capisce che cazzo faccia, è misco, e poi...
4: Una sonda di rete?
11: Sì, una sonda di rete. Supporta il protocollo RMON 1 e 2, che poi penso sia un protocollo, non so che
4: non si sa cos'è.
11: Deve essere una cosa di SNMP, queste cose qua. Però secondo me ci vuole un'applicazione di HP, tipo HP Open.
4: Qualcosa di loro, diciamo.
11: Esatto.
4: Va bene, dai, io spero che non stai usando il tuo telefono per telefonare.
11: No, no.
4: Che stai usando quello della ditta.
11: Esatto.
4: Ah, benissimo. Va bene, dai, se non ci sono altre notizie...
11: No, non c'è niente.
4: Ci vuoi dare?
11: Non mi chiamerò mai più.
4: Com'è il tempo lì?
11: Ma il tempo piove, piove.
4: Ah, piove anche lì. Va bene, dai. E allora noi non ci sentiremo mai più?
11: Mai più.
4: Già, purtroppo queste cose accadono.
11: Sono cose spiacevoli.
4: Sì, sì, è spiacevole, allora addio.
11: Addio.
4: Addio, Addio, addio.
11: Ciao.
2: Adesso mi cede il microfono.
14: Non finite da aggiungere.
2: Ora parte quella parte appunto per Radiodramma. Noi ricordiamo semplicemente che a Scordia ci sarà il Book Festival dal 29 novembre al 14 dicembre. Musica, spettacoli teatrali e molti libri.
14: Dillo che è anche una cosa interessante.
4: Deve partire anche.
14: Perché lo sponsor.
4: Il Book Festival di qua di là. Agite Pro, Parti, Provincia della Genetica. Ma va fanculo, c'è anche la Provincia della Genetica Campania.
14: Ah, vabbè, non dire un cazzo.
4: Ce ne fottiamo. Radiodramma, cane capovolto, www.chius.org/canecapovolto, cliccate sulla sezione Radio Giammi e ascolterete, diciamo, no, potrete leggere informazioni su questo radiodramma che adesso mandiamo. Grazie per l'ascolto, arrivederci, ci sentiamo dopo il radiodramma, ciao.
15: Caro Osvaldo, di ritorno dalla visita di ieri sera ho pensato di scriverti. Tu ti chiederai perché, è semplice, per aiutarti, per darti una mano, per trascinarti fuori dallo stagno di depressione in cui giaci. Ma soprattutto ti scrivo per farti riflettere. Ti ho ascoltato, non mi ci è voluto molto per capire che hai il morale a pezzi, che non ti importa più nulla della vita, del tuo lavoro e dei tuoi affetti familiari. Ho l'impressione che tu non ti sia ancora completamente rimesso dallo shock, e questo spiega che sei uscito dal trauma cranico, ma non da quello psicologico che è il più difficile da curare. Caro Osvaldo, che tu abbia perduto la forza di reagire e la volontà di vivere è normale. Più che il femore devi cercare di guarire il tuo spirito. Più che di iniezioni di Flectodil, tu hai bisogno di iniezioni di fiducia. E questo è il medicinale che vorrei proporti. Non credere di essere il solo a trovarti in queste condizioni. Tutti, a cominciare da me, abbiamo conosciuto momenti in cui le forze dello spirito vengono a mancare. E ci sembra che la vita non abbia più alcun senso. Anche questo è normale, caro Osvaldo, poiché la vita è fatta anche di questo, di alti e di bassi. Stai dunque tranquillo, amico mio, ti rimetterai e tornerai come prima, anzi, meglio di prima. È soltanto questione di tempo, di pazienza e di fiducia, e se mi permetti, di volontà. Ti sono vicino, per la verità ti siamo vicini. Parlo anche a nome dei comuni amici che ti salutano e ti fanno tanti auguri. Un abbraccio dal tuo Ottavio Cappelli. Ecco qua.
16: E te l'avrei scritta io questa lettera? Credi che io sia completamente pazzo allora?
15: In effetti l'ho pensato. Io non mi sono mai rotto il femore. E perciò la tua reazione affettuosa, le tue premure mi lusingarono, ma al tempo stesso tutto mi parve piuttosto curioso e paradossale, devo dire. Pensai dapprima un errore, ma la lettera era firmata da te e il destinatario ero proprio io.
16: Ma questa lettera non l'ho scritta io, come devo dirtelo?
15: E chi l'ha scritta allora se non tu? Leggi il mittente.
16: Ottavio Cappelli, Avenida della Libertade 23 54 667 Buenos Aires. Ma questo era il mio indirizzo. Com'è possibile?

0: Perché il sogno dell'uomo dei lupi ha tanto sconvolto la mente di Ottavio? E soprattutto, quale disagio lo lega al paziente esaminato da Freud nel lontano 1914? Poi, il mistero della lettera. L'ha scritta Ottavio e si è poi dimenticato di averlo fatto? E se l'ha scritta veramente lui, quale richiesta nasconde? Cosa è successo a quest'uomo un tempo elegante protagonista della vita veneziana, che adesso vive in una versione allucinata della sua bellissima città? Infine, i topi che ha visto e la puzza che ha sentito sono esclusivamente frutto della sua stravagante immaginazione d'artista? Cari radioascoltatori, naturalmente non tutto potrà essere chiarito perché avventurarsi nella mente di uno schizofrenico è molto rischioso, soprattutto se accade pubblicamente attraverso il mezzo radiofonico. Osvaldo avrebbe potuto prevenire l'amico facendo caso alla sua voce, che da acuta e stridente qual era un tempo, era mutata in bassa e grave. Questo indica che una persona sta per perdere il controllo. Un riepilogo dei fatti e dei personaggi della prima puntata svelerà adesso alcuni intrecci e retroscena che dovete assolutamente conoscere. Il retroscena della prima puntata.
1: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni, e pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
0: Iniziamo con ordine. Caterina Carpa aveva orrore della normalità borghese, e appunto per questo aveva deciso con determinazione di divenire amica della grassona che apparteneva ad una classe sociale più bassa. Ma Caterina non era d'animo cattivo e dopo un poco finì per affezionarsi alla nuova amica.
1: Gino è sempre stato esagerato e eccessivo.
0: Gino, accompagnatore di Caterina Carpa per una o due estati, ebbe vari incidenti d'auto, ma si ostinava a ricomprare lo stesso modello di macchina. La notte in cui con la sua vettura causò il trauma cranico al giovane motociclista, era atteso alla villa sul Circeo. Era abilissimo nel ballo e anche un instancabile corteggiatore, ma aveva paura d'amare. Se aveva letto quasi tutto il Liber Legis di Aleister Crowley, era soltanto per vantarsene nei salotti veneziani. Gino era assetato di diversità.
1: Faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapia elettrica.
0: A proposito di Ludovica, donna di rara bellezza, si è accennato brevemente alle terapie elettriche cui si era sottoposta. La giovane divenne paziente e amante dell'esuberante Ivano Mestre, compagno di scuola di Gino. Nella propria clinica Ivano sperimentava con disinvoltura il famigerato Cardiazol, un vecchio e superato farmaco che agiva sul sistema respiratorio depresso dai narcotici. Come è prevedibile, Ludovica non riuscì più a staccarsi da lui, benché egli desse ripetute prove della propria infedeltà. Sulla schiena di Ivano Mestre era tatuato un grosso serpente.
2: Ma aveva la tendenza a spendere senza moderazione per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio.
0: Maurizio Monteverdi, originario di Crotone, era nato per comandare, è vero, ma nessuno sa che era molto sensibile d'animo. Il suo stile inimitabile cominciò ad essere oscurato da un antiestetico ed evidente tic all'occhio destro. Ciò era dovuto all'uso prolungato di un tranquillante, il Librium. Per questo motivo Maurizio Monteverdi scomparve dalle feste che la famiglia Cappelli organizzava alla villa sul Circeo. Proprio come Gino, che conosceva soltanto superficialmente, egli era capace di erezioni violente, soprattutto mentre guidava auto di grossa cilindrata. Aveva l'impressione di annullarsi nella velocità oltre i 180 km all'ora. Un grosso serpente era tatuato sulla sua schiena.

0: Silvio. Ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto.
1: Il morigerato Silvio viveva nei pressi di Venezia con il padre anziano, sopportandone amorevolmente gli eccessi. Fu probabilmente lui stesso ad attirare centinaia di topi in casa. Individuo fortemente morale, Silvio era l'unico della comitiva a odiare le automobili e la guida. C'è tuttavia da dire che intrattenne nascostamente una relazione con la donna delle pulizie. Se ne vergognava, era più forte di lui. Perciò non mancava di umiliarla in presenza degli amici.
2: I want to get that one.

0: Tranquillo piccoletto.
1: Un vero demente.
0: Rimase in Africa per 2 anni con la truppa di Gualtiero Jacopetti.
1: Apparecchi.
2: Il fratello di Caterina Carpa, definito da Osvaldo un vero demente per via della sua esuberanza fisica, non era invece un malvagio. Piccoletto e molto esigente sessualmente, cercava l'avventura e divenne assistente operatore di Gualtiero Jacopetti nelle riprese del brutale documentario Africa addio. Una volta litigò furiosamente con il regista sul set. In quel momento la macchina da presa filmava alcuni turisti francesi che massacravano un branco di elefanti sparando loro nei timpani.
3: No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con una vedova.
1: Ah, e che c'entra?
2: Ad ogni relazione con una donna vedova, sul viso di Edoardo compariva una nuova cicatrice. Per ogni morte, una nuova vita. Appena presa la patente, Edoardo ebbe un grave incidente che gli cancellò quasi completamente la memoria. Aveva infiammato le serate mondane di Venezia per almeno un decennio, pur possedendo un'intelligenza primitiva.
1: Era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua dizione teatrale.
2: Eliana Cappelli, una delle due sorelle di Ottavio. Anche la sua dentiera era responsabile dei lievi difetti di dizione dei quali si è parlato. Avendo terrore del contagio sessuale, Eliana, che non era mai stata bella nonostante avesse sempre vissuto comodamente, riversava l'intero suo erotismo in uno stile glamour. Raffinatissimo, ma al tempo stesso sterile e disperato. Se il corpo è veramente obsoleto, non potremmo disporre di un esempio più perfetto.
4: Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
1: Sì, è vero.
2: La crisi che sta dietro il cambiamento repentino di Gioacchino, che inizialmente vestiva in modo trasandato e frequentava soprattutto giovani che volevano cambiare la società, rimane un mistero. La sua voce subì un curioso mutamento. Da che era bassa e grave, divenne stridula. E questo, come sapete, è caratteristico di chi sta per perdere il controllo di se stesso. Gioacchino aveva scattato diverse istantanee.

0: il microfono, magari. Una conferma tecnica anale, se ci sentite ancora, dagli ascoltatori. Perché si è bloccato il... Ma perché la gente mi chiama in query per chiedermi le cose più idiote? Rispetto per gli ascoltatori, eh? Stavamo trasmettendo un radiodramma di Cane Capovolto intitolato Morte a Venezia e purtroppo il software che usiamo per streamare si era piantato. Probabilmente si è bloccata la rete. Ora sembrerebbe che tutto stia andando. Sì, ma anche il ping andava prima, però si era piantato tutto. Comunque siamo ormai a fine trasmissione, direi. C'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere prima di chiudere qui questa penosa trasmissione? Sì, non avrebbe mai fine in realtà. Mi dicono che si sente, però si interrompe a cazzo. È un termine scientifico, un termine tecnico con cui... Mi hanno appena dato un link interessante. Tieni, intrattieni il pubblico.
1: No. Balla.
2: Fate qualcosa.
1: No, visto che si parlava prima di Cane Capovolto, vediamo cosa sul sito di Cane Capovolto, che è www.chiuz.org/canecapovolto. Novità, troviamo una macchina disorganizzata, che non è proprio una novità, sì, esattamente, un anno fa più o meno. La macchina disorganizzata di che cosa si tratta? È un kit per musicisti che suonano dal vivo, una specie di scatola nera capace di fornire innumerevoli griglie sonore dalle caratteristiche espressive e compositive differenti. Da dove viene il nome? Dai sistemi matematici dello studioso inglese Turing. Cosa comprende il kit? Innanzitutto un CD audio progettato per essere suonato con la modalità random o shuffle. Questo consente, per una durata totale che è comunque di circa 40 minuti, miliardi di combinazioni possibili tra le 60 tracce. Inoltre una t-shirt stampata che il musicista indosserà ed una videocassetta che verrà videoproiettata nel corso della performance.
0: Santa Maria Madre, Mater Dei, ora pro vobis. Abbiamo avuto... Qui dice 1200, porco Gesù, 1251 accessi alle pagine di Radio Cybernet. Sto leggendo le statistiche di papuasia.org. Una quantità direi mostruosa.
3: Le ha fatte tutte
0: Radio Cybernet, le abbiamo fatte noi. Con 1196 accessi all'incirca sugli MP3, sono stati trasferiti a 1,5 GB di roba dal server di Papuasia. È incredibile, gli stiamo schiantando una macchina tra Nepal. Navigatori, sistemi operativi.
3: Le statistiche partono da?
0: In che senso partono da?
3: Da quando?
0: Non lo so, da. Da un po'. Precise. Ultimo aggiornamento 26 novembre, statistica del mese di novembre.
3: Ah, novembre, però 1100 download da novembre?
0: Sì, io ho appena ammazzato e massacrato la bastarda da andare, ti è? Meno male che sono vegetariano, eh? Sì, non male, devo dire, diciamo che abbiamo molti ascolti in differita. Accessi da pagina esterna, Radio Cyber 129. Ho scoperto che papuasia.org osta il sito di un nostro carissimo amico che noi vi consigliamo di andare a vedere, www.conei.org, conei con la K e con la Y.org, che noi adesso andremo a vedere perché non avevamo notizie da molti anni di questa persona, se così si può chiamare. Conei, MP3, vinili, infatti ha registrato un sacco di musica, vinili e CD. Conei, non so se mi spiego, Sì, fa della roba assolutamente bestiale, fa della musica devastante. Sì, mi dicono di mettere un brano musicale per finire, spero che non sia ancora quella merda di Tarantella.
1: Una Tarantella in inglese.
0: No,
1: in inglese. No.
0: Mi rifiuto categoricamente. No, intanto voglio vedere se funziona il programma. Sì, stiamo streamando, ci ascoltate?
1: Non so se la 9 o la 10, proviamo dalla 9, se no cambiamo, mettiamo la 10.
4: Aspettiamo.
1: Poi ascoltiamo entrambe.
0: Ecco, qua mi, infatti mi dice True Nepal che c'è un Coney, la directory Coney è piena dei suoi MP3 sconvolgenti che la gente scarica a palla. In effetti Coney fa della musica veramente pazzesca e vi consigliamo di andare a sentire qualcosa se potete. Bene, io vi faccio sentire un po' di questa roba. Cos'è? No, vi faccio sentire un CD che è?
3: Robert Wyatt.
0: E che cosa sentiamo? Di egli, anzi di esso.
3: La 9 da 10.
0: Che fatica cliccare 9 volte. Ma per noi che siamo professionisti questo è altro.

0: Ah, ecco, infatti mi avevo dimenticato di mettere il microfono nel connettore. Va bene, io direi che qua la trasmissione volge al termine. Se non abbiamo altro da dire, siamo i saluti. Ciao. Ciao.
1: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Hey do.
4: Buonanotte.
2: Alla prossima.
0: Vabbè, io volevo mettere
1: qui in studio che voi dall'altra parte.
0: Sì, siamo più qui in studio effettivamente che voi ad ascoltarci. Mentre io volevo mettere un brano di musica e ci metterò un po'. Fondamentalmente perché sono un imbranato. Va bene, va. Chiudiamo con questo brano musicale. Grazie e arrivederci. Io tanto lascio anche il microfono aperto comunque.
1: Cosa ci metti in Nirvana?

0: ことが起こる。
1: あとは側とかの方
0: が
2: 全然違う。

0: Beh, non al caso mio.
1: Prima di prima la morte. La morte, via. Morte. Morte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte. La morte. La morte.
3: La morte. La morte. La morte. La morte.

0: grosso mattatoio appena fuori città. Riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte.
1: Guarda ora il traffico di rete. Pazzesco. Se funziona,

0: Vai, vai, vai.
1: Non finisce più. Non più, non finisce più.
0: Qua sta andando, devo dire. Adesso aspettiamo solo la conferma dopo questi terrificanti problemi tecnici che meritano solamente una musica. Una sola musica è possibile mettere in questi casi. Ma tanto... Però mi sembra strano che sia... Ma... Artisti vari, martello di morte. Grazie a Tony, detto mitico DJ, che ci ha donato questa musica splendida.
1: Meglio chiudere.
0: No, vai, tranquillo, tranquillo. Vorremmo sapere se si sente.
2: Alala. Ella ella, alala. Ella, alala. Ella, alala. Ella, alala. Ella, alala. Ella, alala. Ella, alala.
0: Questa è Radio Cybernet. Se ci state ascoltando bene, se non ci state ascoltando moriremo tutti. Moriremo tutti. Siamo finalmente riusciti dopo un'ora e mezza di tentativi praticamente. E vi deliziamo con il martello di morte. Questa stramaledetta puntata di Radio Cybernet, ricoperta di maledizioni eterne nei confronti di qualunque divinità.

siete in ascolto. Purtroppo non posso abbassare il microfono, ma devo alzare il volume. Questo disco è pazzesco. In studio con noi Morpheus, Ram e Pilù, il cagnetto coniglietto. La musica così distorta ha lo scopo di rilassarci dopo le devastanti cose che ci sono accadute

0: sente molto fuori.
1: Molto?
2: Non tantissimo, però.
0: Beh, non tantissimo, però a questo punto.
2: Ci sta accenando, dai.
0: No, qui si sta funzionando a un certo punto. Bene, da parte di tutti ricevo commenti di buon ascolto, vuol dire che ci state ascoltando bene. Questa è Radio Cybernet, abbiamo iniziato con quanto? Mezz'ora di ritardo, può essere così poco? No, un'ora di ritardo, che cazzo dico? Con un'ora di ritardo a causa di innumerevoli problemi tecnici. Abbiamo deciso di spostare il nostro studio a casa di Morpheus, poiché lì avremmo avuto una linea SDN. Arrivati lì, durante la connessione dei cavi mi si è spento il portatile, dopodiché il portatile è ripartito, ha perso la configurazione di Enlightenment, ho tirato sulla configurazione di Enlightenment, collego alla rete, la rete non esce, imposto le regole del firewall sulla Mandrake maledetta che fra poco verrà evirata dal computer di Morpheus, la Mandrake maledetta ha ignorato le impostazioni del firewall e non ci ha fatti uscire. Dopo 10 minuti di tentativi abbiamo deciso di tornare qui. Siamo tornati qui. Il driver del Lucent Modem si è bloccato, ho dovuto resettare la macchina. Ho resettato la macchina e il file system check ha deciso che erano passati 20 volt dall'ultimo file system check e quindi ha dovuto rifarlo. Dopo aver fatto il file system check ha di nuovo perso le configurazioni di Enlightenment, quindi ho dovuto ricaricare le configurazioni di Enlightenment. Mi sono connesso a internet e non ha funzionato un cazzo. Ho telefonato a quel santo di TrueNepal, che Dio lo benedica così, con questo pezzo che gli dedichiamo, che Dio benedica TrueNepal con questa musica. Cos'è questo pezzo? Comunque, tornando a noi, ho telefonato a TrueNepal, gli ho chiesto gentilmente, diciamo gli ho chiesto in modo disperato di tirar su il server di Papuasia. Ho provato e non funzionava una minchia, al che rivelazione, forse si tratta del provider stramaledetto interfree.it, che Dio lo maledica.

0: E così, mentre la nostra voce elettronica dovuta a RAM ci recita le seguenti parole:
1: Interfree maledetto.
0: Abbiamo deciso di cambiare provider, siamo connessi adesso con Tiscali, che pubblicizziamo volentieri, poiché ci consente questo stream. E non... non utilizzerò mai più Interfree per tutta la vita. Per tutta la vita non utilizzerò mai più Interfree. E così, insomma, io nuovamente vi consiglio di dare un'occhiata a papuasia.org, una delle pagine web più emozionanti che abbia mai visto.

0: abbiamo scoperto che Interfree pulisce il cesso, di solito.
1: Il water, di solito pulisce il water. Va bene. Allora, Lobo suggerisce i nostri server funzionano benissimo e asbesto che è ricchione. Io addirittura tutto il pomeriggio e tutta la sera mi era preparato una gran playlist che adesso vado a caricare, sperando di non fare crashare Muse. Però ragazzi, io ci provo, che devo fare? Abbiamo diversi interventi oggi, addirittura caricherò un secondo canale, cosa che non ho mai fatto con Muse, quindi due canali con diversi MP3, e questi sono effetti speciali effettivamente. Potremmo anche esagerare con quattro canali. In effetti, visto che mi ha dato un failed, però vabbè, stacchiamo la musica qua. Come si fa? Ah, ecco, così, devo premere qui. Vediamo se mi parte la musichina in sottofondo. Sì, teoricamente è andata. Uccidi il cane di là, per favore, che sta combinando un casino. Va bene, noi abbiamo diversi interventi registrati qua. Io a questo punto partirei con non lo so, con qualcosa. Io non mi sento, poi tra l'altro non mi sento neanche, devo mettere le cuffie. Siamo veramente nel disastro. Sarà la situazione del metro, sarà quello che è successo stasera. Sarà che veramente dovete alzarmi un po' il corpo. Allora, io adesso indosso la cuffia e vediamo se riesco anche ad ascoltare ciò che mando, il che mi darebbe. Sì, diciamo che mi sento. Ah, ecco, distorce. Ehi, ma Muse funziona. Questa è una bella sorpresa. Siete in ascolto di Radio Cybernet dal disastro che è accaduto oggi. State ascoltando i Deftones.

0: e tra pochi istanti passeremo a, al vivo della trasmissione, che oggi prevede interventi di un sacco di persone, un sacco di malati di mente che ci hanno telefonato. Abbiamo interventi da parte di Tripzu, con il quale parleremo del rapporto tra musica, rap e depressione. Dopodiché avremo interventi di Pallotron, di Iron, che ci parleranno della situazione del vulcano Etna. Gnegno ha registrato diverse cose molto carine. E poi abbiamo una telefonata dalla grande Russia e poi un evento speciale che direi di mandare adesso. Però io volevo vedere se riesco a fare l'esperto creando un altro canale e aggiungendo gli effetti. Vediamo un po'. Proviamo questo meraviglioso effetto. Allora, io stoppo qua. Ah, ma funzionano. Bene, bene. Ok. A questo punto direi di partire con il primo special. Buon ascolto. Oggi eseguirò un esercizio di destrezza molto particolare che richiede una coordinazione notevole e un alto, diciamo, senso del dovere e della dedizione. Ho qui con me in mano, in questo momento, la potete sentire, si tratta di una multa. È una multa emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Catania, accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale. Io ho qui questa multa con me, adesso entrerò in bagno e...
1: Ouch.
0: Ecco, sto cercando di chiudere, purtroppo la porta non si chiude bene. Ora, il discorso è che posizioniamo il microfono. Ora io darò fuoco a questa multa e la butterò nel cesso. Si tratta di un esercizio un esercizio di destrezza e di abilità che solo chi ha avuto a che fare con il fuoco può capire. Qui adesso posiziono il microfono in modo che possa registrare l'evento. Abbiamo con noi uno splendido accendino. Ecco, adesso io accenderò la multa, la farò bruciare, dopodiché la scaricherò nello sciacquone del cesso. 3, 2, 1, via! Ecco, la multa brucia! Sta bruciando, direi che brucia veramente bene! Aia, porco Dio! È caduta fuori dal cesso, porco Dio! Diciamo che la multa è bruciata completamente ed è rimasta solo una patina carboniosa che adesso andremo a sbriciolare nel cesso, così,

immensa cagata e abbiamo usato, diciamo, per provare qua il sistema. Adesso non capisco il problema con Muse, che se io ascolto me stesso mentre parlo con l'icona dell'altoparlante schiacciato, ascolto la mia voce con un ritardo di mezzo secondo, il che diventa estremamente fastidioso. Ma a questo punto, visto che mi suggeriscono un eia eia la la, io partirei con un po' di musica, però la musica non ve la posso fare sentire attraverso il microfono. Sono costretto a caricare il CD nel lettore del portatile, a tirar su il mixer da una console che rimpicciolisco, dopodiché aprire l'icona del lettore, fare partire il brano musicale desiderato e andare di là ad uccidere il cane che sta combinando un macello della Madonna. Buon ascolto, se riesco a farvi sentire qua. Vediamo. Grazie, prego.

0: Io quindi non so.
1: Cosa sta strappando, scusami?
0: Un bassetto. Lo sta fiorentando.
1: Ma porca puttana, ma perché non parte un cazzo qua? Ma che cazzo succede?

0: Allora, è veramente un casino qua, cioè siamo in una situazione di assoluta emergenza. Io non capisco più se sento bene, se sento male, non si capisce. Ho delle cuffie di me. Dovrei mettermi le cuffie da carro armato. Ah, ma c'ho quelle grosse, ma che coglione che sono! Queste!
1: Ah, la bandiera del Papa è caduta!
0: La bandierina del nostro santo padre putativo. Allora, ecco, adesso metto le cuffie very professional. Oh, cuffie altamente professionali che si sente solo un canale. Che bello! Oh, sono talmente professionali che non funziona un cazzo di quanto sono professionali. Va bene, noi abbiamo registrato decine di interviste oggi, centinaia di miliardi di interviste. Io direi di partire con qualche informazione sul Vulcanello, con un'intervista fatta a Pallotron oggi. Buon ascolto.
1: La faccio a te.
0: Un attimo solo. Va bene, siamo in linea con Pallotron. Allora, ci devi dare, diciamo, gli ultimi aggiornamenti su che cazzo sta facendo l'Etna.
2: Da fa bordello.
0: Ma qual è la situazione?
2: Sto convolando tutti.
0: Come?
2: Lingua grossa fa il suolo. Grossa,
0: Vai, parlaci del terremoto di stamattina.
2: Vai, stamattina io ero all'università. Giocavo col computer molto agevolmente. Ero in chat con la compiccola che tu ben conosci. E a un certo punto ho detto, ho messo mani su un mouse che devo spostare una cosa. E il mouse si muove per i cazzi suoi.
0: Ah.
2: Ho detto, oh, ma sta succedendo qualcosa. Un terremoto.
0: Che perspicace!
2: Minchia, che perspicace. E praticamente, niente, sono uscito. Qua c'è un bordello perché stiamo uscendo dalla macchina. Sono
0: Tranquillo.
2: uscito dalla porta e vedevo la gente che usciva dal dipartimento correndo. E io invece che passeggiavo, ho pestocato, ci siamo messi sotto una trave, ho aspettato 20 secondi. Dopo 20 secondi pensavo che era finito, però ancora continuavamo a scivolare, no? Niente, poi mi sono accorto che ho detto non ci voglio rimanere più là. Basta, questa è la storia di stamattina.
0: Ma quindi vabbè, in città nessun danno.
2: In città si mangia la terra,
0: ah,
2: siamo con spazi di terra, io ho i capelli pieni di terra, tipo la uso brufoli, no, brufoli.
0: Tipo forfora.
2: Ah, tipo forfora, sì.
0: La forfora nera. Comunque è arrivata anche qui a Palazzolo, eh?
2: Anche a Ragusa.
0: Lo so, lo so.
2: Comunque noi ci stiamo avvicinando al Freaknet che c'è la riunione dei territori.
0: Ah, bene, io stavo pensando se non fosse il caso di fare un backup del Freaknet prima che crolli tutto.
2: No, da là non crolla.
0: Beh, insomma, un palazzo così alto.
2: Ma
0: Comunque.
2: lei, tu poi lo conosci, poi funzionale, lo sai com'è quell'edificio?
0: Sì, un palazzo alto,
2: Che
0: enorme.
2: ha le travi a vista,
0: Sì.
2: quelle travi di 3 metri, 3 metri e mezzo.
0: Sì.
2: È logico che lo senti oscillare. Per esempio, a casa mia non hanno sentito niente.
0: Ho capito.
2: Iron non ha sentito che era nel sottosuolo.
0: Ah.
2: No, non lo so. Comunque, io inviterei al robot qua. Gli farei fare un bagno
0: Di lava.
2: di lava.
0: Va bene, con questo augurio chiudiamo questa intervista.
2: Sì, ma questo è il mio ultimo messaggio, voglio lasciare un testamento.
0: Ok.
2: Voglio che tu entro.
0: Fammi parlare con Iron, vediamo cosa mi dice lui.
2: Aspetta, che stava cercando di mettere la macchina.
0: Vabbè, avvicinagli il microfono alla bocca.
2: No, perché se n'è andato a più di 60 metri da qua.
0: Ah, allora tiragli il cellulare al volo. Che cosa stai combinando?
2: Niente, sono vedendo di fronte a casa di Giorgio. Sto tenendo un posto. Dai, ma se poi ci andiamo dopo.
0: Dopo penso che mi sposterò per sistemare tutto per la trasmissione. Quindi vi saluto, ve la
2: ciao,
0: saluto
2: ciao.
0: E arrivedergliela.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Based on respect, respect to the music, respect to the DJs, respect to the crowd and respect to one another. We have to remain in constant contact, but look around yourself. We got every kind of person in this room, and they're not kicking fucking attitude. It's about music. Music never separated people. No one style of music is better than the other. No one style is truer than the other. It's all music. It's all music. It's all music.

Cinco.

0: respect. Respect to the music. Respect to the...
1: Va bene, va, siamo tornati. Mamma mia, con questo ritorno in cuffia è veramente pazzesco. Comunque, siamo tornati in diretta perché sarebbe il caso finalmente di venire a parlare di questa musica bellissima che è il rap. Ne parliamo con un vero esperto di rap, il nostro Tripz, che ci ha infinocchiato a questa intervista telefonica che noi adesso vi agevoliamo. Grazie, prego. Siamo in linea con Tripz.
2: Ma perché stai streamando adesso?
1: No, sto registrando.
2: Ah, stai registrando, perfetto.
1: E allora?
2: No, perché se stai a streamare mi collegavo ormai.
1: Con Tripz parleremo del rapporto tra rap e depressione, non è così?
2: Ma sì, volendo.
1: E dici un po' quello che ci devi dire allora.
2: Che ne so...
1: Perché tu ti occupi di musica, giusto?
2: Sì.
1: Quindi cosa fai di bello?
2: Ma fondamentalmente di bello non lo so, dipende dai gusti. Comunque preparo le basi e poi ci reppo sopra. Le basi vengono fatte con campionatori.
1: Ho capito.
2: E strumenti comunque digitali, cioè anche se comunque la chitarra un po' la suono, ma non mi ci metto a suonare comunque per fare le basi, cioè faccio direttamente col campionatore.
1: E quindi non usi dei calcolatori elettronici per questo?
2: Sì, è l'era dei transistor, no?
1: Capisco. Vabbè, ma in italiano, in inglese?
2: No, in italiano. Italiano con la GL comunque.
1: In italiano?
2: Sì, perché l'italiano mio non è che sia proprio dei migliori.
1: Va benissimo. Ma avete inciso... Pull my lever. Qualcosa? Hai inciso qualcosa?
2: Sì, allora,
1: siete solo? Siete in tanti?
2: Beh, io ho inciso un demo con il mio gruppo che attualmente adesso è fermo, cioè siamo in due in realtà.
1: Uh-huh. Demo che non sentiremo mai perché non ce l'abbiamo.
2: No, però è disponibile sul sito mio, almeno in alcuni dei suoi pezzi, quelli che ho valutato dopo 2 anni ancora.
1: Ah, allora dacci il sito.
2: Sì, allora www. Sfraglione con la J, però sfraglione.
1: Sì.
2: .org.
1: Sfraglione. Sì.
2: /Tripz.
1: Ah, perfetto.
2: Quando è su Sfraglione c'è il sito mio. E niente, là c'è stata la sezione MP3, ci sono un MP3 mio recente, 3 lavori con quello con cui io c'ho il gruppo che ha fatto un demo da solo che sono abbastanza recenti e poi i pezzi del 99 di quel demo che avevamo registrato, che era una cosa molto sperimentale, cioè lì le basi erano state fatte con un computer perché non c'avevo proprio nessun mezzo per farle.
1: Bello.
2: Sì, molto brutto, sinceramente. Il suono era abbastanza una cagata, lavorare con Cool Edit Pro e campionando...
1: Capisco.
2: Così alla rozza non era bellissimo, però ecco, poi abbiamo alzato un po' di soldi, abbiamo fatto massimizzare le basi in uno studio, quindi...
1: Come dire, ognuno il suo mestiere, il computer non è fatto per certe cose.
2: No, il computer non è... Attualmente penso che il computer non sia fatto quasi più per niente, dato che tutti ci vogliono fare...
1: Che fatto per un cazzo.
2: Cose. Ormai il computer ti fa pure il caffè, il problema è che tu lo fa schifoso.
1: Capisco. Fa tutto, come fare tutto male nel doppio del tempo, quindi.
2: Quindi
1: il contrario della rivoluzione, delle promesse della rivoluzione informatica.
2: Ma sì, sai, quelli che ti vendono il computer ti dicono con i nostri computer l'internet è più veloce, no?
1: Sì, sì.
2: Cioè,
1: sì.
2: C'è questo voler cercare di rendere il computer una specie di guida spirituale dell'essere
1: esatto.
2: umano.
1: Io mi ricordo negli anni 70, no, negli anni 80, nelle riviste di informatica di allora, c'erano le pubblicità che comparavano una scrivania piena di carte, scartoffie, con un casino pazzesco, con invece una scrivania accanto di una persona che aveva 2 fogliettini, una penna e un computer, no?
2: 80-86 dell'anno.
1: Sì, sì, che e vi spiegava che tutti i vostri dati, tutte queste scartoffie potevano entrare in un dischetto, no?
2: Sì.
1: Oggi invece è assurdo, non solo
2: quelle...
1: c'è il casino delle carte, ma ci sono i dischetti, i CD-ROM e gli stampati.
2: Esatto.
1: E le stampanti che si inceppano, tutta la carta che si spreca.
2: No, che poi alla fine ogni musica con un computer la puoi anche fare,
1: beh,
2: però...
1: Certo.
2: Cioè devi andarti a comprare una serie di attrezzatura, voglio dire,
1: sì.
2: Non ti metti con la Sound Blaster a fare musica. Se vuoi fare musica seria devi a comprare una scheda sonora tipo la Luna che costa 1,5 milioni.
1: Già.
2: E già si discute, però voglio dire,
1: e qui arriviamo al punto rap e depressione. Possiamo dire la depressione dovuta al fatto di voler determinate strumentazioni e non potersele permettere.
2: Ma non è manco troppo quello, perché comunque il rap cioè a livello base tu hai bisogno di un campionatore, preferibilmente, almeno io preferisco la Kai 900-950, io uso il 900.
1: Bene, diamoli questi parametri tecnici così la gente a casa può
2: esatto.
1: capire.
2: cioè ti basta una Akai 950 o un 900, io uso l'Atari come sintetizzatore col Cubase.
1: Il computer?
2: Sì, un Atari però col Cubase, solo MIDI.
1: Il 540 ST, il famoso.
2: Il 1040 ST, esatto.
1: Pazzesco, cioè ancora si usa.
2: Ma in questo ambiente è molto utilizzato, nel senso che molti produttori di basi hip hop usano ancora la
1: è ovviamente fuori Atari. Produzione.
2: Sì, infatti io l'ho pagato 150 sacchi con il mouse che lo devi prendere a calci per farlo funzionare, però ci stiamo, insomma, sto là, pare che io sto
1: lì
2: da lì ogni volta che mi devo mettere la mano sotto la tastiera per giocare col jack.
1: Beh, no, è spettacolare comunque questa cosa, che insomma, dopo 20 anni ancora si usa la tecnologia obsoleta per...
2: Eh sì, perché è l'unico computer che ti fornisce una scheda MIDI funzionante, cioè la Atari c'ha un cazzo, tranne la scheda MIDI.
1: E basta.
2: Quindi tu metti il Cubase, quello
1: Atari,
2: quello 2.0, e ti colleghi con le uscite MIDI al campionatore e gestisci i suoni che escono dal campionatore, cioè il computer non fa niente al di là.
1: Spettacolare.
2: Sì, infatti è una cosa figa, perché poi tu ti appoggi alla scheda sonora del tuo campionatore, che sicuramente è molto meglio di quella del PC.
1: Capito.
2: E quindi niente, poi ecco.
1: E questa depressione allora?
2: La depressione sale dal fatto che, cioè, col rap te lo dà in faccia.
1: Come?
2: Il rap te lo dà in faccia, per dire, nel senso che non c'è per niente, voglio ti fai un demo. Te lo posso venire da te perché te conosco, te vedo, ti senti di sta roba. Cioè, però non c'è una specie di via d'uscita.
1: Beh, una cosa che si fa perché si sente di farla, quindi.
2: Sì, cioè, è un genere underground che secondo me non ha proprio nessuna speranza di esistere in Italia. In Francia, meno male, ci sono riusciti a fare del buon rap.
1: Forse perché ci stanno performance dal vivo, insomma.
2: Sì, ma infatti è che è la mentalità proprio italiana che è sbagliata. Cioè, tu vai alle gemme in Italia e non ride. C'è la gente che va là, molti vanno là per sfoggiare i pantaloni, dire cazzate, poi salgono sul palco, dicono sempre solo ti rompo il culo e comincia a diventare un po' deprimente pure la gemma stessa, cioè,
1: ho capito.
2: Io personalmente non mi diverto manco più a sti concerti rap. Alla fine ti pare di sentire lo stesso gruppo che cambia faccia ogni volta che sale uno nuovo.
1: Chi consigli di ascoltare in questo momento musicale?
2: Ma io sono...
1: A parte te, ovviamente.
2: No, mi sconsiglio personalmente, però. Insomma, io sono molto... rimasto molto indietro, sinceramente.
1: Bene.
2: Cioè, io mi fermo bene o male al 96. In italiano consiglio vivamente l'UX, e specialmente l'album A Volte Ritorno. È stato, penso, la sua produzione migliore. E quello con 5 minuti di paura, per intenderci.
1: Sì.
2: E poi consiglio anche SXM, un album del 94, se non sbaglio, 95, non mi ricordo di preciso quando era. Comunque è abbastanza vecchio. SXM, che è stata veramente, penso, la rivoluzione del rap in Italia, perché all'epoca era ancora tutto molto ci proviamo. Invece loro sono riusciti a tirare fuori un disco che veramente con le palle.
1: Va bene.
2: Non hanno venduto un cazzo, però era figo. Poi ecco, che ne so, di italiano anche Chaos, molto valido. Ha fatto due bei dischi, veramente molto belli. Adesso è uscito pure con una cosa che ancora non ho sentito, che è Neo X, ma non l'ho ancora sentita. Però insomma, pure Turi, forte, Corveleno. Ma cose comunque... Ecco, i nuovi sono giusto Turi, Corveleno, questi qua.
1: Sì.
2: Di quelli, se no, quelli che sono bravi erano quelli che erano bravi 5 anni fa, 6 anni fa.
1: Ho capito, va bene. Allora, niente, grazie di tutto.
2: Grazie a te.
1: E niente, allora ci sentiamo presto. Ciao.
2: D'accordo.
1: Aspetta che stacco qua. Bene, e siamo tornati in diretta. E a questo punto qua mi serve un po' di pausa di martello di morte, perché recuperare le forze dopo tutto quello che è successo è duopo, ed è successo troppo. Hope up your own better. Do the shit, I hope up your own.

0: provoke your own better. Some doing who shit that provoke your own better. Some doing who shit that provoke.
1: Va bene, torniamo in diretta.
2: Torniamo in diretta
1: con questo eco malefico, perché è il caso effettivamente di continuare con le interviste che abbiamo registrato, e torniamo al discorso terremoto, con l'intervista che abbiamo fatto oggi ad Iron, sempre a Catania, che ci descrive un po' la situazione di oggi, mentre abbiamo saputo che verso le 21, se non ricordo male, c'è stata un'altra scossa di terremoto, e è stata descritta come abbastanza forte. Io adesso non so se c'è qualche catanese sui vari canali che frequentiamo, però... però insomma, partiamo con questa intervista fatta ad Iron Eagle, vediamo un po' cosa ha da dirci questo povero disgraziato.

0: Sono Sbesto per Radio Cybernet.
1: Salve, ragazzi.
0: Sei in diretta differita.
1: Ah, in diretta o in differita?
0: Beh, sto registrando per poi mandare questo contributo. Per chi ascolta la radio in diretta, per te sarà in differita.
1: Ok.
0: O viceversa, insomma. Allora, niente, noi qui volevamo sapere un po' com'è la situazione lì, cosa sta succedendo, come la vivi questa cosa.
1: Beh, la situazione è abbastanza bruttina, perché da tre giorni già la città è tutta al buio, sempre. Quasi sembra al buio.
0: Quindi è proprio, sembra di stare al buio, veramente?
1: Sì, sì, siamo sempre coperti. Sembrano sempre le 7 di sera.
0: Addirittura?
1: Sì, sì.
0: È così alta, cioè è così potente questa fumosità?
1: Sì, sì, molto. E poi è alta invece il livello della terra ormai, che è arrivata sul suolo.
0: Ah.
1: E le macchine sono piene, e i terremoti sono uno dopo l'altro. Certo, quello di stamattina è stato più forte di tutti e l'hanno sentito tutti.
0: Ma dicevano che poco fa, insomma, per chi ci ascolta, verso le 18 c'è stata un'altra scossa.
1: Se era 18 meno 10, 18 meno un quarto, forse probabilmente l'ho sentito pure io. Eravamo a casa di Pallotto, non l'ho sentito pure io. Pensavo fosse proprio, siccome non avevo mangiato, un giramento di testa, ma allora probabilmente era una scossa.
0: Ho capito.
1: Comunque la scossa di stamattina è stata abbastanza seria, perché si sono mosse le tende in maniera abbastanza vistosa, la sedia mi stava scivolando dal culo. Ci siamo presi, diciamo, non proprio uno spavento, ma comunque,
0: diciamo, un cacazzo.
1: Ma non tanto un cacazzo, anche perché non è che è la prima volta, cioè avvengono spesso questi terremoti, certo di questa entità non tanto spesso.
0: Quindi diciamo una botta di sciolta.
1: Sì, una scioltina. Qualcosa da prendere con cannuccia.
0: Diciamo molliccio, ma non quel tanto che basta.
1: Sì, quel tanto che
0: una
1: basta.
0: Una sporca mutande, va.
1: Diciamo una mousse. Una mousse,
0: va
1: proprio
0: bene.
1: Una vera e propria mousse.
0: Ho capito. Ma da dove abiti tu, insomma? Tu abiti, se non mi sbaglio, in una zona abbastanza alta di Catania. Si
1: sì.
0: Riesce a vedere qualcosa?
1: Sì, allora, si vedrebbe, di solito si vede l'Etna.
0: Sì.
1: Però stavolta si vede, cioè in questa occasione si vede tutto scuro.
0: Ah, certo, perché c'è una
1: massa. Perché è chiaro che se tutta la nube è arrivata a superare la Sicilia, ha superato Portopalo e si dirige verso l'Africa, è chiaro che vicinissimo all'epicentro, cioè dove sono io, non si vede un cazzo. Anzi, addirittura di sera, quando mi è capitato di tornare a casa un po' dopo, diciamo verso l'una, verso le due, e la visibilità scende a una ventina di metri.
0: Ah.
1: Come se ci fosse una specie di nebbia, però nera.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. E io ho fatto delle foto domenica.
0: Sì.
1: Magari domani ne faccio delle altre, anche perché tanto non penso che migliorerà di molto.
0: Riesci a metterle online per stasera?
1: No, per stasera no, perché sono qui al Midirab e rimarrò qui.
0: Ah.
1: Quindi.
0: Ma tipo più tardi, quando torni a casa, magari se le metti subito online.
1: No, dipende a che ora torno.
0: Potremmo dare il link.
1: No, non lo so a che ora torno.
0: Va bene, dai.
1: Dipende come va a finire la riunione qua con i ragazzi di Geodivide, di Errone e gli altri.
0: Ok, che mi saluterai. Quindi io ti ringrazio per questo contributo.
1: E saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet e alla prossima.
0: C'è qualcosa che vuoi, qualche appello che vuoi lanciare? Non so, mentre siamo qui, visto che noi, a parte...
1: Vorrei lanciare un appello a Dio.
0: Ah.
1: Che non ci faccia morire tutti quanti sotto la cenere.
0: Oh, va bene.
1: Va bene?
0: Se Dio è in ascolto, pensiamo che, insomma, qualcosa farà.
1: Ok.
0: Allora, a presto.
1: D'accordo.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

Siamo tornati, negando la rete a RAM che è qui con noi, con il portatile che vorrebbe uscire per scaricarsi le sue peggio cose, vero RAM? Dici qualcosa con la tua voce elettronica, già che sei dotato. Questo nostro automa chiamato RAM parla unicamente così. Ma dai, per favore, ma insomma, basta, non è il caso. Invece io vorrei passare a leggervi qualcosa, visto che siamo arrivati all'angolo della scemenza, non della scienza, perché noi siamo scemenza, non fantascemenza, sulle scienze, numero 408 dell'agosto 2002. Non puoi alzare di più il volume, è al massimo, che eccesso. C'è una copertina. La copertina delle scienze del giugno dell'agosto 2002 dice Etna, rischio o spettacolo? E l'articolo a pagina 30 si intitola Etna è una polveriera? L'articolo è di un ricercatore, se non mi sbaglio, inglese, un certo Tom Pfeiffer. E io non vorrei perdere tempo, avevo programmato, insomma, mi ero programmato con molta calma di leggervi tutto l'articolo, di parlarvi, insomma, di come è stata fondata, di come si è creata l'Etna. Qui dice che la parte esterna del cratere risale soltanto a 5.000 anni fa. No, sì, che cazzo dicono? Allora, dov'è? Ecco, la struttura di qui di là, ecco, il cono attuale, il cosiddetto Mongibello recente, ha un'età di circa 5.000-8.000 anni. È uno fra i vulcani più studiati e meglio conosciuti del mondo, ma praticamente io stringendo avrei voluto leggervi questo articolo, ma sono successe troppe cose questa sera. Io mi limito a riepilogare in sintesi. Qui dice l'Etna è tradizionalmente considerato un vulcano poco minaccioso, lo stiamo notando ultimamente. Il suo magma è relativamente povero di gas. Le colate di lava, per quanto spettacolari, sono lente e regolari, questo in effetti è vero. Di rado rappresentano un pericolo, sono le di rado e un quarto. Tuttavia, in epoca storica, l'Etna ha avuto anche fasi di attività di tipo esplosivo tali da distruggere in parte la sommità del rilievo, e queste non sono belle notizie. Secondo certi indizi, la tendenza a un comportamento più violento potrebbe manifestarsi di nuovo, oh grazie scienziati, lo indicherebbero alcune lave effuse nel 2001, di composizione simile a quella del materiale emesso dai vulcani delle isole Eolie, che induce eruzioni esplosive. Infatti, nell'eruzione del 2001, che Jaramil ricorda bene per averla vista, si osservò che la lava proveniva da strati molto profondi del mantello. Comunque, questa transizione da un tipo di attività a un altro, la prima mai osservata in un vulcano, non rappresenta però una minaccia immediata. Presumibilmente occorreranno alcune migliaia di anni affinché essa si compia. Scusate, ma il miracolo della digestione avviene. Comunque qua l'articolo è molto lungo. Si parla dell'Etna come al primo posto tra gli inquinatori naturali, poi c'è una foto ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostra una bella fumata. Comunque, l'articolo è veramente lungo. Segni di un cambiamento di carattere, modificazione del tipo di magma, ci sono inclusi primitivi nella roccia vulcanica, cristalli di olivina. Vabbè, le scienze, lo sappiamo, si rivolge a un pubblico di malati di mente che studiano le cose, non certo a un pubblico di persone sane come noi, persone sane che meritano di ascoltare giusto un pezzettino musicale prima del prossimo intervento, che viene niente poco di meno che dalla madre Russia.

0: Sì, ma non avverto violenza in questo brano musicale che ho scelto, quindi direi di passare direttamente a questo punto al prossimo intervento registrato, che viene direttamente dalla Russia. Buon ascolto. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Direi che siamo pronti.
1: Bene.
0: E allora, dove ti trovi, Lobo?
1: Stai già registrando, quindi?
0: Sì, sono già in registrazione.
1: Ah, perfetto. Io mi sono appena alzato e sono le 9 di mattina.
0: Sì?
1: qui a Kaliningrad.
0: Dove?
1: Kaliningrad.
0: Ah.
1: Che è vicino a Gdansk, fra Svetlogorsk e Kvardiesk.
0: Ah, ho capito, quindi sei, cos'è, scusami, Estonia, Lettonia?
1: Il mio russo non è ancora preciso, no, è Confederazione Russa.
0: Ah.
1: Dopo l'Estonia, andando verso l'est.
0: Com'è Kaliningrad?
1: Bene, oggi mi sono appena alzato, appunto, sono 5 gradi, quindi fa caldo, direi.
0: Ah, beh, fa caldo allora.
1: Sì, esatto, sono stato al porto a vedere setacciare l'Ambra, ed è uno spettacolo sempre bello.
0: So che tu hai sempre sognato di vedere setacciare l'Ambra.
1: Esatto, cioè,
0: sono cose che danno soddisfazione, immagino.
1: Sì, c'è questa bella gente con questi cappelli bellissimi che setaccia nel fango alla ricerca di queste preziosissime pietre di ambra. Non so che cazzo ci fai con l'ambra.
0: Beh, l'ambra è una pietra preziosa.
1: Ah, davvero?
0: Che bello!
1: Che bello stare seduto.
0: Sì, stare seduto sulle sedie. Ma quindi, diciamo che i progetti di migrazione russa...
1: Purtroppo adesso si sono sospesi perché è subentrato uno spettacolo teatrale che stiamo portando a giro per tutta la Cecenia.
0: Ah, sì?
1: Sì, interessantissimo. Niente, facciamo... Praticamente è uno spettacolo che dura 2-3 giorni, dipende un po' quanto reggano gli spettatori.
0: Sì?
1: Niente, facciamo prove, performance, insomma, facciamo la macchina del fumo, insomma... È divertente.
0: Di cosa si tratta alla fine?
1: Alla fine niente, si tratta di far ascoltare musica araba a questi simpatici, a questo simpatico pubblico e niente, insomma, diciamo abbiamo un po' modificato il target delle nostre missioni qui in Russia, però insomma, presto o tardi troveremo anche un provider dove appoggiare.
0: Meglio tardi che mai.
1: Esattamente. In Italia come va? So che sta prendendo fuoco tutto.
0: Ma qui c'è il vulcano che rompe un po' i coglioni, non so se lì da voi è giunta notizia. Io vedo che news.google.com nemmeno la cacca di Striscia sta notizia.
1: No, fino a poco fa. Solito all'arbismo italiano. Qua succede il disastro in Russia e nessuno dice niente. Io non so cosa sta succedendo assolutamente.
0: Ah sì, che disastro?
1: Non so cosa ho mangiato ieri. Non so, appunto parlano.
0: Appunto, non si sa.
1: Cioè sul giornale la gente non lo sa leggere.
0: Forse perché usano tutti quei caratteri strani. Fanno la E al contrario.
1: Sì, infatti mi chiedo come facciano a leggere i giornali qui, non hanno informazione, non hanno niente, cioè, il comunismo qui ha fatto danni indicibili.
0: Me lo posso immaginare, insomma.
1: Ce lo immaginiamo tutti.
0: Immaginiamocelo.
1: Niente, nulla, stasera niente, andiamo a picchiare i bambini che sono rimasti fuori casa e niente, sono molto divertente.
0: Ah, va bene.
1: Stiamo divertendo, sto spendendo un sacco per chiamarti, sai? Ma
0: sì?
1: Me ne fotto, sì.
0: Oh, come mai te ne fotti?
1: Perché tanto qua, insomma, l'organizzazione è ben
0: fornita.
1: È ben finanziata, mettiamola così. Dai, non mi fare dire niente, lo sai.
0: Non diciamo nulla, lo sappiamo. Va bene.
1: Comunque stiamo ancora cercando il server, ricordiamo che stiamo ancora cercando.
0: Dai, lancia l'appello
1: sì, cioè,
0: adesso. Il perché, per come?
1: Ormai, niente, dobbiamo assolutamente avere un server fuori dall'Italia. Non è detto che debba essere in Russia, visto gli ultimi simpatici risvolti a questo punto, però deve essere assolutamente fuori dall'Italia. Cioè se nessuno trova niente, io mi ucciderò, ecco.
0: Vabbè, allora cercheremo tutti di salvarti la vita.
1: Grazie.
0: Sarà molto divertente. Ci sia una persona che ti vuole salutare.
1: Ah, chi è? Ciao.
0: Mister Coniglietto voleva salutarti.
1: No, ha fatto bene. Ormai non lo sentissi più.
0: Già. Dovessi ucciderti un giorno di questi.
1: Infatti.
0: Ma qual è, diciamo, non c'è termine per
1: questo. Comunque la banda si è comportata bene durante il viaggio. Sì. Ho preso 4 giorni per arrivare qui, però è andata molto bene.
0: Quante fialette di additivo STP?
1: Una tancia. Mi faccia il pieno di STP, ho detto.
0: Va bene, allora noi adesso rilanciamo questo appello, insomma, per cercare questo termine.
1: Noi stiamo cercando un provider in Russia, siccome non capiamo una sega delle parole in russo che sono scritte sui siti russi di merda,
0: in realtà cerchiamo a caso, cliccando a caso su scritte cirillico.
1: Io sto cliccando a caso, guardando il sorgente HTML, cercando di capire dove, come può aver chiamato i nomi dei file un pazzo webmaster comunista.
0: Mangia bambini di merda.
1: Mangia bambini bastardi davvero. E niente, quindi appunto che abbia banda, che non faccia pagare per traffico, perché è una cazzata. Bastano anche 64K, tanti in SSH c'è poco da fare, insomma. Non è che...
0: Ma quindi non si tratterebbe di un vero e proprio sostituto per disco frigido?
1: Non esattamente, no, ma tanto la banda per altre cose ci sono, no, più che altro un posto dove appunto, non so, devi fare il link con roba, con il CSS, lo fai in Russia, lo fai su questa macchina, ecco, questa più o meno è l'idea.
0: Il link con?
1: Tipo, non lo so, tieni la pagina www.porcodio.org con tutti i tuoi exploit, tutte le tue minchiate, però non tieni direttamente sul server gli exploit, le minchiate.
0: Eh sì, ma tanto dicono... Ah, quindi si tratta di uno sgamo, alla fine è un grande sgamo internazionale.
1: Esattamente. Noi
0: però, linkiamo. Però dicono, pare che siano proibiti anche i link adesso.
1: Vabbè, vedremo se sono proibiti anche i link. Magari nella forma, non lo so, secondo me è fattibile, un discorso fattibile, ecco, mettiamolo così. Tanto troviamo il server.
0: Va bene, se no ti uccidi.
1: Esatto, cioè pensate a questo, ecco.
0: Ok, va bene, noi ti ringraziamo per questo contributo telefonico.
1: Ti devo lasciare perché devo andare a far colazione con Krauti e vaniglia, cioè la torta tipica qui.
0: Ah, capisco.
1: Lo sformato di Krauti e vaniglia, ma è buonissimo.
0: Va bene.
1: Appena alzato fa benissimo.
0: Ma io non sapevo che Kaliningrad fosse dall'altra parte del pianeta. Il fuso orario è un po' strano.
1: No, cioè sono le 8 di mattina adesso.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Nel momento in cui te trasmetterai la trasmissione saranno le 8 di mattina.
0: Ah, quindi è tutto calcolato.
1: Esattamente.
0: Non si capisce qual è la diretta e quella differita.
1: Esatto, dobbiamo confondere le idee, non dobbiamo far sapere dove siamo.
0: Ok.
1: Siamo a Kaliningrad.
0: Già.
1: Ok, fammi fare il saluto da radio, che è bellissimo.
0: Va bene, saluta allora.
1: Da Kaliningrad, Lobo,

0: E ci concediamo il lusso di tagliare di colpo la musica in questo modo così cruento, perché farei partire qualche altro intervento praticamente, perché abbiamo registrato anche delle cose con Gnegno, che si trovava a Catania oggi e ha registrato del materiale in questi giorni che passeremo ad ascoltare. Buon ascolto, vai.
1: Caro, l'ho visto che ci cangiano segnali.
2: Segnali? Guardi, sei davvero!
1: Hai visto il ragazzo di Peppino imbastato?
2: Sì, che cos'è?
1: E chi mi sa? C'è niente!
2: Vedi, aspetta che lo leggissi. Vittime della mafia!
1: Ma chi sono le vittime della mafia?
3: Parla! Mare dell'aria! La cameriera della rivoluzione e delle regioni. Uomini e donne d'Italia, del Toro e della Regione di Padova, ascoltate!
1: Ascoltare che i nipotini di Mussolini hanno tolto dalla piazza di Snello, un paese in provincia di Palermo, la lapide che ricordava...
2: Toro seduto, azienda 11, costruzione nel demanio dello Stato di bungalow.
1: Di bungalow?
2: Per comodità degli indiani.
1: Un bel bungalow di 7 piani.
2: Di 7 piani.
1: Ah, ora li costruiscono ancora i bungalow di 7 piani, però per più in passato non c'è più perché l'hanno imbottito di tritolo. E i nipotini del Duce cosa fanno?
2: Cambiano le lapidi.
1: Così nessuno se lo ricorda, va?
2: È normale.
1: Meglio così, meglio di scordare certe cose. Eh sì, è veramente triste questa storia.
0: Eh già, ma pare che abbiano rimesso il monumento.
1: L'hanno rimesso, domenica scorsa un gruppo di persone sono partite dalla provincia di Catania, di Ragusa, di Palermo per andare a rimetterglielo.
0: Sì, e sembra che in realtà la giunta comunale sia intenzionata a rimuoverlo di nuovo.
1: Penso domenica prossima di nuovo ci sarà un viaggio verso il Snello, andremo tutti quanti a rimetterglielo.
0: Bene, bisognerebbe essere ogni volta di più.
1: Quello che ci sta guadagnando è lo scultore, credo.
0: Come?
1: Quello che ci sta guadagnando è lo scultore che fa una lapide nuova alla settimana.
0: Questo è vero.
1: Avverto, buona continuazione di trasmissione.
0: Ok, grazie per tutti questi contributi e se sarà il caso fatti sentire più tardi.
1: Speriamo proprio di sì.
0: Va bene, io spero di no, insomma, che non ci siano notizie gravi da Catania.
1: Ma se ci sono io te le posso dare, vuol dire che sono vivo, di questo godrò.
0: Ok.
1: A dopo, ciao.
0: Ciao. Aspetta.

0: this fallen insecure motherfucker.
1: Bene, ma a un certo punto ci hanno anche rotto i coglioni. Va bene, basta con l'effetto eco. Teoricamente avremo qualche altro intervento prima di passare alla prima puntata, signore e signori, del radiodramma. Sì, abbiamo un radiodramma in 6 puntate, 6 o 7, non me lo ricordo. Comunque abbiamo un radiodramma in X puntate, con X compreso sicuramente tra 6 e 8. E ascoltiamo un altro degli interventi di Gnegno, vediamo un po' che cosa ci appropinqua.
2: Sentiamo il questore che dice,
3: Bravo!
2: Siamo sicuri? Ha ammazzato anche il questore!
3: Bravo!
2: Hanno stato i colleghi! Questo è il nostro applauso al poliziotto che ha ammazzato un paio di persone.
1: Già, era diciamo un commento a questo fatto di cronaca.
2: Ben addestrati.
1: Direi di sì.
2: Funzionano, sai, i nuovi manganelli, le nuove pistole, i nuovi questori. Si prospetta tutto bene per il Social Forum di Firenze.
1: Ma a proposito di grilletti facili, cos'è successo a Catania qualche giorno fa?
2: Ma è successo che un poliziotto ha sparato a un ragazzo di 24 anni, andato fuori di testa, chissà per quale motivo. Probabilmente perché aveva fatto il parà e aveva un genitore colonnello dei parà.
1: Beh, c'è da dire che questo prima aveva sparato a chiunque per circa 2 ore.
2: Senza prendere nessuno.
1: Beh,
2: un pessimo aggiustamento l'hanno fatto.
1: Evidentemente.
2: Però
1: sì.
2: I poliziotti hanno saputo rispondere al fuoco, l'hanno preso all'addome e alla gola, mi pare. Forse è anche morto, ma nessuno dice niente, perché se lo meritava, d'altra parte.
1: Non si sa niente.
2: Comunque si era recato in un'ottima zona di Catania, questo è sfuggito alla polizia. È arrivato nella zona dei pub, dove migliaia di persone si ubriacano la sera.
1: Sì.
2: Gettando neanche lo scompiglio, perché nessuno se ne era accorto, erano tutti ubriachi.
1: Sì, se ne sono fottuti tutti, tra l'altro ha preso la volante, ha rubato la volante con una facilità estrema.
2: Anzi, penso che si abbiano goduto comunque nel vedere questa scena, finalmente il bene che vince sul male fa sempre piacere.
1: Il male perde, il bene trionfa.
2: Il bene trionfa sempre, ma a proposito, abbiamo un intervento da parte del pubblico su questo.
1: Vediamo.
2: Vediamo cosa ne pensava il pubblico dei poliziotti. La gente è soddisfatta.
1: Sì, sono tutti contenti.
2: Aspetta, ci sentiamo più tardi allora.
1: Allora, d'accordo, grazie per questo intervento.
2: Ciao.

0: caduto il connettore del microfono che avevamo staccato. Il problema di questa scheda audio, ve l'ho già detto 30.000 volte, è il fatto che non è possibile avere due fonti sonore contemporaneamente, quindi posso solamente switchare o il il microfono o il CD. È il momento del radiodramma e vi consiglio di ascoltarlo perché, tra l'altro, non abbiamo mandato nemmeno una delle pubblicità dei nostri sponsor. Non fa niente perché oggi veramente col caos che abbiamo avuto sarebbe stato un vero inferno. Il prossimo passo, diciamo, di raffinazione di questa trasmissione di Radio Cybernet sarà comunque una playlist migliore con tutto più sistemato. Vediamo cosa c'ha da dire Ram con il suo sintetizzatore a vocanale.
1: Caos.
0: Solamente questo?
2: Beh sì, che devi dire?
0: Che ne so, che dobbiamo dire? Boh. Niente. Allora va bene, io partirei con il radiodramma che vi consiglio di ascoltare perché poi capirete tutto dopo. Buon ascolto, grazie, prego, arrivederci. E poi ci sentiamo dopo con il martello di morte e altre cose tanto belle.
3: Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Prima puntata.
4: La vostra carriera ha raggiunto traguardi rispettabili e avete voglia di gratificarvi con una vettura eccezionale che possa però essere gradita anche in famiglia? Nessun problema, perché è nata la regina della classe E.
5: Che cosa stai guardando?
6: È una trasmissione sulle automobili dell'anno prossimo. Sono anteprime assolute.
5: E quindi tra pochi mesi la gente potrà comprare questa automobile?
6: Sì, il mercato reagisce prontamente ai desideri delle persone.
5: È come se prevenga i desideri delle persone.
6: Bellezza e potenza. Ah, che meraviglia questa Mercedes. Chi non vorrebbe sedersi su quei sedili, sfrecciare lungo strade alberate, solitarie in mezzo alle montagne? Lì dentro a 180 km l'ora il tempo e lo spazio non esistono più.
5: Senti, andiamo in terrazza, ti prego. C'è un venticello delizioso.
6: Guarda laggiù. Chi è che vedi?
5: È una donna grassa, mi sembra.
6: E la conosco di vista, è una che si sforza di essere un tipo signorile.
5: E te sposata?
6: Sposato un operaio taciturno e con poche aspirazioni.
5: E ne soffre?
6: No, non direi. Lei si dichiara pienamente soddisfatta sessualmente.
5: Tipico. È tipico degli operai.
6: Che cosa intendi dire?
5: Tu sai come sono gli operai.
6: Eppure è strano.
5: Che cos'è strano?
6: Io l'ho vista spesso a passeggio con Caterina Carpa, che è un tipo molto diverso da lei, di un ceto sociale superiore.
5: Ah, Caterina Carpa. So che era morbosamente legata ai genitori e provava sentimenti di inferiorità per la sorella maggiore.
6: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni. E pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
5: Del tipo? Idee fisse?
6: Animali. Gli animali. Si allontana se vede un animale nelle vicinanze. È proprio curioso che le due siano così amiche, tanto più che Caterina è stata compagna di Gino.
5: Gino! Come no. Di lui ricordo che nel 1973 la sua auto si incendiò e che un anno dopo ebbe un grave incidente che causò una commozione cerebrale ad un giovane motociclista.
6: E come finì?
5: Bene. Gino si finse ipocondriaco e se la cavò.
6: Gino è sempre stato esagerato ed eccessivo. Era divertente e piacevole in compagnia, ma non tollerava di essere contraddetto. Era capace di covare a lungo la vendetta.

0: lunga.
1: Maestro.
0: Medico di statura medio-bassa, pochi capelli, corpulento.
1: È come se ce l'avessi davanti in questo momento.
0: Tendenza alla menzogna, alla celebrazione di sé, amore per le macchine sportive, per il lusso, la vita di disimpegno, attrazione per l'occulto.
2: Io mi ricordo che si compiaceva di mostrarsi piuttosto volgare.
0: È vero, sì, era spesso volgare nei modi e nel linguaggio. E militava nel Partito Radicale.
1: Eppure io so per certo che Ivano viveva in una continua tensione interna nello sforzo di controllare le sue pulsioni animali.
0: Non voglio contraddirti oltre, sai come la penso.
1: Oh, fa un caldo pazzesco oggi. Osvaldo, è incredibile come tutti quelli che frequentavamo un tempo siano stati come risucchiati dal nulla.
0: Sì, caro Osvaldo. Ottavio Cappelli, per esempio.
1: Ottavio Cappelli?
2: Ah, bella presenza, molto curato, sempre con pantaloni attillati e camicia aperta davanti. Avevo capito tutto fin dall'inizio io.
0: Ma capito che cosa?
2: Che cosa? Credevo che fosse abbastanza evidente a tutti, no?
0: Ma io non credo che Ottavio fosse ciò che pensi. Lui era un esteta. E so anche che aveva intenzione di aprire una galleria d'arte.
1: Ma suo padre non era di origini modeste.
0: Tornando alla Grassona di prima, so che poco dopo la nascita fu adottata ufficialmente dalla madre, che l'aveva avuta fuori dal matrimonio.
1: Non ti seguo.
0: Fu la nonna materna a scegliere questa soluzione per non provocare uno scandalo.
1: Ah, sì, ho capito. E guarda lì, accanto all'edicola.
0: Ma quella è Ludovica. Com'è invecchiata, per bacco.
1: Ecco, come la definiresti, Ludovica?
0: Non è semplice. Donna alta, bruna, dimostrava già allora un'età maggiore di quella reale. Parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapie elettriche.
1: Ma non erano fuori legge le terapie elettriche?
0: Ah, non mi pare. Non ho mica capito bene come funziona la legge Basaglia. Un bel tipo comunque. Sai, guardandomi indietro ho la sensazione che le mie amicizie siano finite sempre con litigi improvvisi.
2: Probabilmente sei troppo suscettibile.
3: E dire che in quel periodo ce n'era di gente interessante. Eleonora, per esempio.
0: Un carattere deciso che le permetteva di raggiungere sempre gli obiettivi desiderati. Grande spinta spirituale verso l'alto. Hai mai saputo cosa successe per via di quel terreno?
1: Sì, lei voleva donarlo per beneficenza. Ma poi si accorse delle manovre di alcuni uomini politici che volevano strumentalizzare la cosa.
0: Ma che peccato!
1: Anche suo fratello ebbe una vita intensa e ricca di colpi di scena. Mi ricorda il personaggio di Raskolnikov.
0: Addirittura.
1: Volontà ferrea, ambizioso, attivo, realizzativo. Vestiva elegantemente. Ricercava il lusso ed era generoso con tutti.
0: Ma soprattutto con chi gli prestava servizio. Ma anche lui, parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali.
1: Lo sai che ricevette varie estreme unzioni?
0: Io so che è morto a 82 anni, la sua salute è stata sempre ottima.
1: Aveva una figlia, mi sembra.
0: Sì, che non si è parlata per 20 anni col padre.
1: Non ho sentito, cosa hai detto?
0: Ho detto che non si è parlata per 20 anni con il padre.
1: L'altra notte mi ha telefonato Maurizio Monteverdi, ti ricordi?
0: Come no? Un uomo di bell'aspetto, assai raffinato nel vestire. Lui curava con scrupolo un po' maniacale la sua persona, gli abbinamenti dei colori nell'abbigliamento.
1: E perfino la scelta degli oggetti che lo circondavano, le persone e i luoghi da frequentare.
0: Ma aveva la tendenza a spendere, senza moderazione, per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio. Una volta un venditore andò a casa sua, gli disse che l'uomo sfrutta soltanto il 30% delle proprie potenzialità mentali.
1: E che successe poi?
0: Ebbene, Maurizio Monteverdi rispose che per vivere da protagonista poteva fare a meno del rimanente 70%.
1: Che tipo!
0: E comunque, fu in quell'occasione che Maurizio entrò in contatto con la propria natura ambigua.
1: Sarebbe a dire?
0: Il venditore poté lasciare l'appartamento soltanto al primo albeggiare. Leggi qui, in questo libro di astrologia che ho trovato.
1: Conformismo, accettazione tacita della morale comune, delle convenzioni e della gerarchia. Ma non ti sembra incoerente? Maurizio ha avuto più di un incidente serio con la macchina.
0: Sembra fatta apposta.
1: In che senso fatta apposta?
0: Volevo dire, come se le persone più fortunate a volte debbano soffrire di più, pagare un prezzo.

0: Ma che lavoro faceva Maurizio?
1: Ha fatto l'analisi del profondo per qualche anno.
0: Oh, non mi sembrava uno che avesse un senso mistico pronunciato.
2: Ti sbagli. Maurizio era così.
0: Beh, un po' come quell'altro allora, quello che faceva il medico.
2: Giorgio. Ma non si conoscevano tra loro.
0: Giorgio era un convinto assertore delle idee di William Reich.
2: William Reich. E chi è?
0: William Reich considerava il desiderio sessuale propulsore primario di ogni azione umana.
2: Un gran farabutto, c'è che dire.
0: Ah, la distrazione di Giorgio. Ricordo che camminava per strada leggendo un libro.
1: Sì, era uno al di sopra delle cose. So che una volta, era in novembre, ebbe la casa infestata dai topi.
0: E lui?
1: Non seppe cosa fare. Era più risolto del fratello, comunque.
0: Silvio! Ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto. Credo addirittura che avesse paura di guidare l'auto. Lui e Ottavio. Una strana coppia, davvero.
1: Silvio viveva col padre, se non sbaglio.
0: Sì, ne sentiva l'autorità, ma non ne condivideva la religiosità e le idee politiche.
2: Deve essere stato terribile sottostare per tutti quegli anni alle argomentazioni del padre. E senza mai contraddire.
0: Ah, già. Ma come si può fare in certe circostanze?
1: Per punire gli altri di essere più felici di noi, inoculiamo loro, in mancanza di meglio, le nostre angosce, perché i nostri dolori, ahimè, sono contagiosi.
0: E chi l'ha detto?
1: Silvio vestiva all'antica.
0: All'antica, sì. Ricordi cosa diceva di Caterina Carpa?
1: No, che cosa?
0: Diceva che lei mancava del tutto di senso dell'umorismo.
1: Effettivamente aveva ragione, considerando la famiglia che Caterina si ritrovava.
0: In che senso?
1: Non ti ricordi del fratello minore?
0: Quello piccoletto, un vero demente.
1: Rimase in Africa per 2 anni con la troupe di Gualtiero Jacopetti.
0: A fare che?
1: Giravano Africa Dio, un documentario, era il 1964, credo. L'hai visto, Africa Dio? È molto emozionante.
0: Era un tipo assai esigente sessualmente parlando e mi hanno anche detto che gli riuscivano facili calcoli matematici mentali.
1: Curioso. A volte non sospetteresti le doti delle persone.
0: Lo vedi? Benché io rispetti la diversità, mi riesce difficile accettare quelli che non tollerano di essere contraddetti. Mi fanno schifo, è come se siano morti dentro. Comunque qualcuno ha detto: è assurdo classificare la gente in buona e cattiva. La gente è piacevole o noiosa?
1: L'ha detto Oscar Wilde, vero? Quanta verità in queste parole. Non credi anche tu che le nostre esistenze siano così povere di estetica?
0: Hai sentito anche tu un rumore?
1: Ma com'è ingrassato, Edoardo. Da questa terrazza, anche volendo, non ti può sfuggire nulla.
0: Beh, in effetti Venezia è così piccola. Ma chi è Edoardo? Quello con gli occhiali spessi e col cane piccolo?
1: Sì, quello lì. Ecco, Edoardo è un uomo con cui si può stare sempre a proprio agio, nel modo più rilassato.
0: Ma io credevo si trattasse di un esagitato.
1: Niente affatto. Sai che è stato un disc jockey ed un grande esperto di musica leggera?
0: E quelle cicatrici sul volto come se le è fatte? Un incidente d'auto?
1: No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con nonne vedove.
0: Ah, e che c'entra?
1: È come se lui avesse mantenuto una promessa fatta a se stesso.
0: E quella laggiù invece assomiglia a Matilde.
1: Quella è Matilde.
0: No, le assomiglia parecchio, ma non è lei. Matilde era slanciata.
1: Però dimostrava più anni di quanti ne avesse realmente.
0: Matilde. Suo padre, no, non so se sai, era un uomo assente. E lei ne soffriva immensamente. Io so che una volta ebbe la casa infestata dai topi, completamente infestata. Non puoi avere idea. I ratti risparmiarono soltanto la stanza di Swedenborg.
1: Vedi? Vedi che anche le persone che non sono fortunate a volte sembrano subire una punizione.
0: Ah, beh, Matilde non è certo una persona sfortunata.
1: E come no? Non ricordi com'era intransigente con se stessa.
0: Io invece notavo che lei viveva in maniera fatale, come se scegliesse di essere trasportata dagli eventi piuttosto che agire di sua volontà.
1: Sessualmente era abbastanza emancipata, in effetti.
0: Quando uno raggiunge una buona posizione sociale, allora i rapporti con gli altri cambiano. Questo è quello che penso. Prendi Ottavio, per esempio.
1: Credo che questo sia normale, dopotutto.
0: Ma voglio dire, mio caro Osvaldo, non c'è niente di male nel voler vivere con stile, ma se scegli di mettere in ombra il tuo spirito a favore dell'involucro, la morte inizia già a prepararti la stanza.
1: No, sei proprio tetro, mio buon Osvaldo. Ottavio Cappelli, quando l'ho conosciuto, era pronto a spogliarsi delle cose superflue per percorrere un sentiero di rinuncia.
0: Ma io ricordo la figura di suo padre, debole, accomodante, lento nei movimenti. Ottavio non ha mai lavorato, neppure in casa. E sua sorella era esattamente così.
1: Ma che tipo era? Non la conoscevo affatto.
0: Eliana Cappelli, un'attrice di teatro. Soffriva a causa dell'addizione.
1: A causa della lezione.
0: Sì, era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua addizione teatrale. Inoltre la sua sessualità era inibita da motivazioni igieniche e perciò puoi capire anche l'imbarazzo mio e degli altri.
1: È veramente terribile, anche se effettivamente qualcuno del gruppo era malato sul serio. Vedi, sono tratti tipici di quelli nati con Urano in Scorpione.
0: E che fine ha fatto?
1: Non ne ho più saputo nulla, ma pare che già da piccola nutrisse sentimenti di inferiorità nei confronti di una sorella più bella, dal carattere forte.
0: Ottavio da piccolo fu viziato da 3 vecchie zie nubili e questa è stata la sua rovina. Non a caso le sue notti erano turbate da certi sogni ricorrenti, cavalcate, treni lanciati a folle velocità.
1: Davvero?
0: Sì, e da un sogno premonitore.
1: Ricordo quella bellissima villa sul Circeo, la festa in settembre con tutta quella gente che arrivava da Roma.
0: Senti, ma è vera quella storia della violenza carnale e dell'omicidio delle 2 ragazze sudamericane?
1: Io non c'ero, ma sai come esagerano le cose i giornalisti? Ma che fine ha fatto Ottavio? E poi è riuscito ad aprire quella galleria d'arte?
0: Fa un altro lavoro e guadagna moltissimo. Va molto spesso in Sud America, mi hanno detto.
1: Lo sai che Ottavio odiava essere fotografato?
0: No. E perché mai?
1: Gioacchino. L'ho intervistato ieri dentro una gioielleria.
2: Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
1: Sì, è vero. Ha sposato una ragazza che lo domina, che lo ha fatto soffrire parecchio.
0: E dopo?
1: Lui avrebbe voluto andarsene a vivere in campagna, era un suo vecchio sogno.
0: E non l'ha fatto?
1: Gioacchino poi è molto cambiato. Cura con scrupolo un po' esagerato la sua persona, gli abbinamenti dei colori dei vestiti.
2: Anche lui. E la moglie?
1: La moglie era molto attratta da tutto ciò che è segreto e sommerso. Pare che fosse intima con Ottavio. Senti, ma qual era il sogno premonitore di Ottavio? Me lo puoi raccontare?
0: Gioacchino aveva un figlio.
1: Sì, un giovane di statura bassa, capelli ed occhi castani, assai irrequieto. Era mosso dal complesso della statura.
0: Poverino.
1: È andato in India, sulle orme del padre, e non è più tornato. Senti, prima la trasmissione diceva che se la carriera di un uomo ha raggiunto traguardi rispettabili, egli dovrebbe gratificarsi comprando una vettura eccezionale. Sì, diceva così. Non è che il desiderio della merce renda piuttosto limitato l'essere umano alle volte? E hai sentito tutti questi incidenti degli ultimi mesi? Non ti dà da pensare.
0: Sì, è vero, ce ne sono molti più di prima, ma che cosa vuol dire? Sarà un caso, no?
1: Beh, se ci rifletti sembra che l'automobile alla fine diventi un mezzo per accedere ad una dimensione segreta.
0: Come una navicella spaziale.
1: Leggi qui. In una società che mi sembra particolarmente razionalizzata, dove c'è una divisione del tempo e del lavoro, la morte automobilistica appare come la espressione suprema del tempo libero, l'esito del tempo libero. Il problema è stabilire se la morte automobilistica fa parte del sistema o se è una faglia all'interno del sistema. La morte automobilistica è quella che ognuno può cercare nella propria auto, oppure è un mito, un processo collettivo. La televisione trasforma la morte in automobile, in una specie di passione collettiva. Perché la morte automobilistica affascina anche nella sua riproduzione attraverso il discorso? Forse perché è una delle poche cose fluttuanti che non sono dominabili da nessuno? Ho
2: lasciarti ingannare dalla diversità. Caterina Carpa, Gino, Ivano Mestre, Ludovica, Eleonora e suo fratello, Maurizio Monteverdi, Giorgio, Silvio. Saresti capace di classificarli per tipi? Scommetto di no. È impossibile. Tutti sono ottenebrati dal medesimo malessere che li rende uguali. Prendi per esempio Ottavio, certamente un po' blasé, con i suoi amici collezionisti d'arte, e Gioacchino, sempre trasandato pur avendo buone possibilità economiche. E infine Gino, un reazionario che si definiva debole mentalmente e moralmente, liberato da ogni codice di condotta.
3: Già, forse aveva letto il Liber Legis della grande bestia ed era rimasto contaminato.
2: In fondo, evidentemente, non erano poi tanto diversi tra loro.
3: La classe sociale, allora.
2: Esatto. Quello è l'elemento decisivo, poiché spesso trasgressione e conformismo lottano all'interno di ognuno per la supremazia. Tu, ecco tu, per esempio, inviteresti ad una festa la grassona amica di Caterina Carpa?
3: Io sì, potrei, non ho niente contro di lei, ovviamente, ma perché no?
2: Ma non sarebbe il caso, non è vero? Sarebbe imbarazzante.
3: E non sai spiegarti il perché?
2: È vero.
3: Non so spiegarmi il perché.
0: Fine della prima puntata. Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Personaggi: Riccardo Maria Tarci nella parte di Osvaldo H e Gaetano Lizio nella parte di Osvaldo N. Produzione sonora: Massimiliano Sapienza.

0: Bene, siamo tornati in diretta qui su Radio Cybernet. Diciamo che tecnicamente alla fine questa puntata, ma sì, diciamo che sta andando, va. Il radiodramma che abbiamo ascoltato è un radiodramma di alcuni anni fa, creato e prodotto da un gruppo di artisti catanesi. Si chiamano Cane Capovolto. Io adesso volevo accendere la televisione e vedere se riuscivo a trovare qualche notizia aggiornata sul terremoto, sul tremuoto. Vediamo un po' se c'è qualche notizia, ma... Ah, ecco.
1: Siamo all'interno della pineta, c'è un pianoro dove la lava potrebbe anche espandersi, ancora c'è una certa distanza di sicurezza da Lingua Grossa e recentemente, come detto, dagli ultimi dati, dagli ultimi rilievi, sembra proprio che questa colata abbia di molto rallentato. Questo dunque la situazione aggiornata al tardo pomeriggio, e allo stato attuale ci confermano gli esperti che il suo stato di avanzamento è di circa 18 metri l'ora.
2: Bene, allora arriviamo
3: a questo aggiornato, sì. Ti interrompo perché vedo in bassa frequenza già pronto Sergio Regalbuto, che ha un ospite. Se puoi stare in postazione, passerei la linea a Sergio Regalbuto, che si trova a Santa Venerina, per parlare ovviamente di terremoto, l'altra emergenza della giornata. Regalbuto.
4: Grazie Nuccio Stirò, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, è stata una lunga giornata anche per noi qui al COM di Santa Venerina, alle mie spalle il centro d'accoglienza diurna per anziani, che è stato appunto trasformato nella sede del centro operativo misto, e con noi c'è Guido Bertolaso, lo abbiamo detto nel corso dei nostri precedenti collegamenti, di fresca nomina ufficiale, perché il Consiglio dei Ministri gli ha ribadito quella che prima era stato un incarico, diciamo così, quasi ufficioso, comunque temporaneo, adesso è diventato un incarico ufficiale a tutti gli effetti.
0: Sì, ma se gli chiedessero, se gli facessero sta cazzo di domanda, sarebbe anche meglio. Però
4: Bertolaso, un'emergenza a duplice, un'emergenza che comincia dal fronte ladico per poi continuare in questa giornata terribile con il sisma.
5: Eravamo in riunione, stavamo cercando di immaginare, di pianificare, di programmare quelli che dovevano essere gli interventi eventuali per fronteggiare le colate laviche, e quando siamo stati sorpresi come tutti da questa violenta scossa di terremoto, che ovviamente ci ha fatto dimenticare per qualche ora i problemi del vulcano e ci ha fatto dedicare completamente ad affrontare questa nuova emergenza. Quindi sono due fronti vicini, ma comunque completamente diversi per quella che è la tipologia e quelle che sono le problematiche che bisogna affrontare.
4: Ecco, nel corso di nostri precedenti interventi nella trasmissione serale che abbiamo fatto, abbiamo già affrontato questi temi che comunque adesso per i nostri telespettatori del telegiornale.
0: Quindi pare che ci sia stata effettivamente un'altra scossa questa sera. E qui c'è una c'è una TV locale che sta seguendo evidentemente in continuazione gli eventi.
5: È più sotto controllo, nel senso che lo conosciamo meglio, i tecnici, gli scienziati hanno ormai parecchi strumenti che ci permettono quantomeno di poter fare delle previsioni e di...
0: Vediamo se c'è qualche altra cosa sugli altri canali.
5: Quelli che sono i mutamenti.
0: No.
5: Prevedibile quello che potrebbe accadere, è probabile che vi saranno altre scosse, è probabile che alcune siano pure abbastanza forti, vi sarà questo sciame, continuerà sicuramente una situazione di difficoltà e quindi di disagio, di ansia per la popolazione, che credo purtroppo non si sia esaurita nella giornata di oggi. E noi siamo qui, stiamo facendo tutti i rilevamenti sia sui danni, stiamo immaginando quelli che possono essere interventi per accogliere coloro i quali hanno dovuto lasciare le case. Continueremo a lavorare anche durante la notte. Quindi
0: vabbè, insomma, la situazione è quella che è. E alla fine direi che abbiamo forse un altro intervento di Gnegno che potremmo mandarvi. Buon ascolto. Ecco quindi il secondo contributo di Gnegno.
6: America de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, con los campos y las montañas...
7: Questo invece il corsetto di Fidel Castro ci serve semplicemente per dare una notizia al volo. Qual è questa notizia?
8: Lula ha iniziato un altro ciclo della storia, del mondo.
7: Del mondo.
8: E torneranno le sinistre al potere.
7: Nella Latina America.
8: Sì, sì.
7: E cosa succederà da noi?
8: Da noi...
7: Berlusconi scriverà AIDS, forse.
8: Un terremoto in Colombia.
7: Hai capito, Asbesto? Tu che ne pensi di questa promozione a Lula a capo dello Stato?
0: Ma sì, si sentiva un po' piano comunque, tecnicamente parlando, però, insomma, sembra una bella cosa.
7: Speriamo, il Fondo Monetario Internazionale manderà qualche carro armato, magari, chi lo sa.
0: Oddio, può darsi che verrà ucciso tra poco.
7: Tu ci vorresti andare a ammazzarlo?
0: Ma, non lo so, secondo te è il caso?
7: Secondo me, non so, vogliamo vivere tutti più tranquilli, potremmo travestirlo da vedova sessantenne, come ha fatto Putin con i ceceni.
0: Ma potrebbe venire fuori un caso nazionale su questa storia, che poi, voglio dire, ha un nome da donna, per cui l'ambiguità regna.
7: Lula, ti ricorda i Lecca Lecca? Compra un Lula.
0: Sì, un misto tra la Lecca Lecca e un oggetto... un oggetto fallico.
7: Può fare un Lula o un oggetto fallico.
0: Esatto.
7: Tu hai la testa sempre lì, aspetta.
0: Già, come tutti del resto. Allora, grazie per questo secondo contributo e...
7: Un piacere, un piacere.
0: Proseguiamo con la normale programmazione.

Prova.

0: Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. La prova.
1: Monaco Radio 3 Alfa Charlie. Monaco Radio 3 Alfa Charlie.

Oggi abbiamo deciso di fare questa trasmissione avendo fondamentalmente con la musica moderna. Mi dispiace solamente che non ci sia Nirvana, o no. Non lo so. Dovevo essere. Ma. Dovevo trovarmi al Media Lab, ma in realtà non ci sono, poiché ho donato oggi due cani. E così ci inventiamo, non sapendo che cazzo fare, ci inventiamo qualcosa. Io però sono praticamente al buio, si è fulminata la lampadina qua al poetry. Porco Dio! Non si vede un cazzo! Non si vede un cazzo di Cristo! E altre lampadine io non ne vedo. Dove cazzo la trovi la lampada qua? Posso accendere il cielo di Padre Pio qua? C'è un cazzo in questo posto di merda. Porco Dio. Posso accendere le luci di qua? C'è già qualcosa. Comunque, l'idea era quella di fare un concerto estemporaneo per Ashri, questa cosa che avviene non so dove. C'è un festival da qualche parte nel mondo, e questo festival si chiama Ashri. Forse in Olanda. Con Jaromir si pensava di fare una cazzata dal vivo, perché di questo si tratta fondamentalmente. E allora io fondamentalmente mi sono detto, ma chi se ne fotte? Saranno 37 anni che non tocco una chitarra. E forse è meglio che non la tocco proprio.

0: Del resto sto anche petando in una maniera indecorosa. E non trovo lampade. Non ci sono lampadine. Per cui basta. Se non ci sono vuol dire che non ce ne sono.
1: E allora niente. Quindi oggi non lo so, abbiamo un po' di ascoltatori, parleremo di musica moderna. Musica moderna perché? Perché come al solito è un modo elegante per dire che oggi farò il cazzo che mi frega, farò rumore e casino, però con discrezione. Ad esempio potrei usare questo tester cinese per ottenere questa meravigliosa musica elettronica.

oppure che cazzo ne so. Sinceramente non so un cazzo. E quindi, come prima cosa, non farò altro che farmi un po' i cazzi miei. Prendere la posta, rispondere ai messaggi. E cose di questo genere. Per cui, boh. Seguirà qualcosa che non so, però qualcosa sicuramente seguirà. In qualche modo, sotto qualche forma. E boh, vedremo. Qualcuno, sì, mi chiama in query e mi dice: stavo ascoltando la radio, e si fa un po' di risate. Giustamente, perché non sa che cazzo di pesci pigliare a sentire uno che... Ecco, adesso passerò una parte del mio tempo a cancellare lo spam leggendo i topics. Porca puttana. Dopodiché leggiamo un po' le notizie. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Radical Party, Pannella, il maggioritario, a Torino si svolgerà il seminario La legge del tempo, il fattore Maya, un po' di stronzate, Corriere Primo Piano, Scienza, mummia.shtml. Allora, adesso vi leggo un messaggio, ecco. Perché dovete sapere che io in questo momento mi trovo al Poetry Art Club, no? Che è una club qui di Palazzola Crede, paesino al centro della Sicilia. Abbiamo una mailing list di coordinamento, no? E in questa mailing list noi ci scriviamo cose molto tecniche, come queste, per esempio. Ecco, è Ram che scrive: ore 4:45 del mattino, sono su internet, faccio cose. Ad un certo punto comincio a scaricare il sync a Frust. Emerge Sync di Gentoo. Bene, al termine lo faccio compilare. Frust è il suo computer di casa. Lo faccio compilare, si blocca. Dio porco, mi dico, mi alzo da letto e vado a vedere cos'ha. Nulla, bloccato, completamente paralizzato. Lo riavvio, ovviamente fa il check, dopo il reboot riparte. Ok, sono nuovamente connesso. Lo rimetto a compilare mentre faccio delle cose. Si blocca nuovamente. Dio porco, mi ridico, mi rialzo, vado a vedere cos'ha. Bloccato, paralizzato, la ventola non gira, tocco il processore completamente surriscaldato. Lo spengo. Ci metto le mani dentro per vedere di sistemare qualcosa e zap! Una super scossa mi scaraventa all'indietro sulla sedia. Mi guardo intorno, tutto buio. Rimango immobile, paralizzato anch'io con la ventola del mio cervello che non gira. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Dopo mezz'ora, non appena ripreso, mi alzo e vado a riattaccare la luce. Frust è completamente morto. E come Asbesto ci insegna, alzo gli occhi al cielo e dico: Dio, io ci riuscirò! Su Frust girava il sito di Emerge Lab. Bene, mi dico, non posso lasciare il sito oscurato. Mi connetterò con il portatile e trasferirò tutto sulla macchina di Elibus. Sid non ha il pacchetto RPPPoE installato. Bene, lo emergo. E come lo emergo se non sono connesso? Mi connetto con Gentoo Live e lo emergo. Bene, non ho Gentoo Live. Ok, mi dico, lo faccio con Knoppix. La Knoppix non parte. Bestemmio. Comincio a bestemmiare nervosamente. Mi alzo, comincio a cercare tutti i CD Live che ho. Le provo tutte, nessuna ha il tool di ADSL. Bestemmio sempre più forte. Mi dirigo verso la finestra, la apro e urlo al palazzo di fronte: porco Dio! Continuo a cercare, trovo una vecchia Knoppix, torno a letto, la infilo nel lettore di Sid, che è il portatile, e parte. Bene, mi connetto, ci è accaduto sulla partizione di Sid, emergo RPPPoE, ci sta una vita. Sono le 6:22 del mattino, mi addormento con il portatile sulle ginocchia, le 7:35 finisce ma ormai è troppo tardi, mi alzo alle 14:22 del pomeriggio. Mi connetto con il portatile, ovviamente non posso trasferire il sito perché il sito sta su Frust. Ok, faccio una pagina di Under Construction, l'indirizzo DNS è bestemmio, prende caffè, fumo, sigarette e impreco. Questo era un tipico esempio di una delle nostre mail di coordinamento, dove alla fine ognuno fa il cazzo che gli pare, e però lo comunica agli altri, diciamo. Adesso vado a vedere...

Vado a vedere altri messaggi. Stiamo leggendo di holographics.org. Su holographics ci sarà il campeggio fra un po'. www.holographics.org. Oh, come io avevo previsto, la proposta dell'Irlanda dei software patents sembra essere passata. Ed è passata anche la legge Orbani col tradimento e silenzio stampa di tutti. Molto interessante. Porco Dio, il commento, ed è pure il nostro commento. Poi abbiamo un altro po' di spam. E ora una mail a cui devo rispondere, per cui vi metterò in sottofondo un... Per ora vi metto un po' di musica a caso, insomma. Sceglierò delle cose che ho sull'hard disk. Per cui abbiatene pazienza. Purtroppo sull'hard disk ho solo questo. Allora, deposito. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Zappa, tanto per cambiare.

0: Va bene, questi qua. Buon ascolto per ora. Certo, se poi partisse, puttana di Eva.
1: Get one to count and one to grow on.

0: would like to thank.
1: Beh, visto che mi è stato chiesto, questo brano viene da una raccolta, da un bootleg, un insieme di 4 CD di registrazioni di Zappa. Un bootleg vuol dire una registrazione non ufficiale, un disco non ufficiale. Questa cosa pazzesca, il brano numero 16 si intitola In memoria di Hieronymus Bosch ed è un'improvvisazione di circa 5 minuti dal vivo. Mi stavo cercando le note per capire da dove viene. Ecco, Live Improvisation from a New York Television Show. Ecco, è un'improvvisazione dal vivo registrata a New York durante uno show televisivo chiamato The Bitter End nel 1967. E quindi basta, è tutto qua. Avete anche ascoltato troppo. C'è un sito bestiale che adesso io spammerò su tutti i canali, che è la fonte di riferimento di tutto ciò che riguarda Zappa e i suoi bootleg. Praticamente è un indice completo di tutte le registrazioni pirata che riguardano Frank Zappa, mai prodotte, diciamo, e quindi tutto quello che c'è disponibile, con commenti sui pezzi, da dove vengono, dove sono stati registrati, come si sentono, quante copie sono state stampate, la descrizione della copertina, insomma un bel po' di informazioni utili, chi suona nei vari brani, eccetera, cose che normalmente non si trovano sulle copertine di questi dischi quando si tratta di registrazioni appunto pirata. E quindi boh, non riesco a capire a chi cazzo gliene può fottere di queste cose. Però chissà. Chi può saperlo?

Ed ora se tutto va bene, suonerò per voi una mia personale interpretazione di un'opera di Igor Stravinsky che si intitola La Sagra della Primavera. Però non solo per chitarra, non solo che non la so suonare, perché io in realtà non so suonare, cioè non so più suonare come una volta, ma non ho mai saputo suonare un cazzo, ma per giunta non me la ricordo nemmeno bene, per cui ad un certo punto buon ascolto, a me non me ne frega un cacchio. Perché non avevo un cacchio da fare io questa sera, per cui ciao, buon ascolto. Di Igor Stravinsky trasmettiamo adesso la Sagra della Primavera, interpretata da...

0: Ora, improvvisamente lo stream funziona. Abbiamo appurato che con Interfree non c'è niente da fare. Comunque, questa è la trasmissione di Radio Cybernet del 17 dicembre 2002, alle ore 22
1: 17.
0: E qualche minuto. Devo dire qualche minuto, mi sa, eh?
1: Sì, mi sa.

0: Dio. È la Madonna puttana che si impesta di minchie.
1: Capisco.

0: bene. Dovremmo essere partiti con la trasmissione, vediamo se a questo punto devo solo misurare i livelli. Shampoo pesciambo, input game, e ho shampoo pesciambo. Bene, molto probabile che ci siamo. Si sente? Ditemi se si sente.
1: Ripetili se si sente.
0: Scrivetemi se si sente, mi rispondono sì, a posto. E quindi...
1: Esatto.
0: Con in sottofondo la musica dei Fiaba, questa sera trasmettiamo da Siracusa con un ospite d'eccezione, il qui presente Grizzly, che vi saluta.
1: Buonasera.
0: Con il quale abbiamo condiviso già delle storiche puntate di Radio Cybernet nell'era d'oro di Radio Cybernet con Kiuz e compagnia bella.
1: Molto
0: diciamo, bello. Possiamo dire, anzi, può dire io c'ero. Tu c'eri, è vero?
2: Io c'ero.
0: E se non c'eri...
2: Dormivo.
0: E se non c'eri, dormivi e non sentivi.
2: E non pigliavo pesci sotto.
0: Esatto, esatto. Cosa ti ricordi di quei tempi in cui Radio Cybernet era qualcosa che neanche Jaromil, che è appena entrato, mi sta sentendo?
2: Ma io la cosa che mi ricordo tra le tante altre resta la segreteria telefonica di Radio Cybernet.
0: La segreteria telefonica, questa è la segreteria telefonica. Dovrei avere ancora da qualche parte la registrazione.
2: Sì, e soprattutto le archiviazioni dei messaggi.
0: I messaggi, sì, purtroppo in quel periodo usavamo il real audio.
2: Sì, anche il periodo di quando qualcuno prendeva e sbagliava.
0: Cos'è questa?
1: Questa è live.
0: Abbiamo i Fiaba live qui in sottofondo.
1: Cioè, non dentro la casa.
0: Sì, per noi. Se non ce l'ho.
1: Ballo in famiglia di sottofondo.
0: Perché aspetti a passarmelo?
1: Aspetta, ora mo' sono felice.
0: E questo c'è sul sito?
1: No, caricato...
0: Vitaminic?
1: Sì, o roba del genere.
0: Va bene, stiamo parlando di un gruppo musicale...
3: E poi ho corona, che son di tutti voi, signora e padrona, così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi perderanno le tue mura.
0: Dunque, si tratta dei Fiaba, gruppo musicale di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse edizioni. A proposito di gruppi musicali, ho dimenticato come un coglione di portare con me un CD musicale degli Hush. Comunque ascoltiamo i Fiaba, che sono tosti.

0: sentite che si sente una merda da queste casse, poi col microfono. Ora stiamo trasmettendo da una posizione disastrata, per cui non ti chiedo.
1: Non è stato registrato con un registratore portatile.
0: Ma devo dire che si sente bene, però. I Fiaba sono meravigliosi. Jaromil dice: i Fiaba o un CD dei Fiaba? Come fai ad avere un CD dei Fiaba, Jaromil?
1: È possibile.
0: Adesso glielo chiediamo.
1: Qual è il titolo del CD? Edizioni del limone.

0: Dicono, dice Palotron, che l'MP3 che stiamo ascoltando è... Dice, ecco, sono pezzi progressive che parlano di fiabe. Comunque li trovate su www.fiaba.com.
1: No, fiabaweb.com.
0: Fiabaweb.com. Li ha trovati in un negozio dell'usato libri e CD. Comunque è un gruppo che noi supportiamo tantissimo, sia perché conosciamo il, come dire, il compositore di questi brani, nonché batterista con un paio di palle grosse così.
1: Domani perché... devo portare due chiavi inglesi al batterista, tra l'altro.
0: Non solo, sia perché abbiamo intervistato in una scorsa edizione di Radio Cybernet proprio il batterista e altri, insieme ad altri artisti, sulla questione SIAE. Non so se vi ricordate una puntata in cui mandammo queste interviste, proprio intervistando direttamente i musicisti che avevano prodotto dei CD della musica tramite anche registrazione alla SIAE, perché volevamo sapere da loro quanti soldi avevano mai percepito dalla SIAE.

0: Allora, Jaromil descrive questo disco come un libro con sulla copertina un tipo che esce da un posto, poi dietro un tipo in maschera. Sono cappelloni e fricchettoni e c'è scritto FIAB. C'è il limone. Io il limone non me lo ricordo proprio. La musica assomiglia molto, ma non li ha sentiti bene. Perché? Perché fondamentalmente... testa di minchia, Jaromil.
1: Non l'hai sempre chiamato Rastone Bastardo?
0: Il Rastone, il nostro Rastone... senza la C davanti, che vorrebbe dire crastone.

0: togli questa lagna pazzesca e metti qualcosa di più violento, per favore.
1: In automatico.
0: I 100 stivali, questa non me la ricordo. Ah, sì, i 100 stivali, vai avanti. No, vai avanti, poi le peggiori c'hai, eh. Cos'è il Fauno Demo Version?
1: Sempre quello.
0: Vai avanti. Vai indietro. Per esempio questa. No, vai avanti.
1: Questo sarà il nuovo disco.
0: Effettivamente.

0: Vabbè.
1: Cosa stai leggendo, scusami? Ah, è il Jargon File?
2: Il famoso Jargon File. La versione più aggiornata.
1: Comunque, come avrete intuito, per questa puntata non solo non ci siamo preparati un cazzo di niente, ma non abbiamo neanche un cazzo da dirvi.
0: Questo è il bello.
1: E quindi giochichiamo improvvisando con le parole e leggendo forse qualche notizia dalla rete.
3: Da questa pioggia inebriante, ma ci si può sbattare. Sei bagnato tutto quanto, terra ed acqua hanno bruciato il fango.
1: Oh, questa è bella. Questa è veramente bella.

Comunque, non abbiamo un granché di notizie da dirvi per ora. Io saluto Morpheus, al quale qualcuno deve aver tolto l'utenza sul disco. Vorrei capire chi è il io di puttana di nome Fi che ha fatto questa cosa.

0: Oggi pare che sia il compleanno di O.J. Simpson. E questa è una bella cosa, noi gli facciamo tanti auguri. Auguri O.J. Simpson.
1: Tanti auguri.
0: Auguri.
1: E auguri.

0: Va bene, è il momento di sparare le consuete cazzate. Per cui l'Italia fornirà le basi per la guerra all'Iraq. Questo è tutto molto bello. Devo dire che è molto bello. Noi, come in quanto italiani, molto fieramente daremo agli alleati cosiddetti la possibilità di usare le loro basi, che teoricamente dovrebbero essere le nostre, ma in realtà sono loro.
1: Beh, in realtà ufficialmente sono basi scientifiche, visto che la Costituzione proibisce la base militare straniera in Italia, come ben saprai.
0: E in effetti le basi sono...
1: scientifiche. Sigonella è una base scientifica.
0: Ah, di ricerca scientifica.
1: Aviano è una base scientifica ufficialmente.
0: Wow, e cosa cercano lì? Cosa scientificano?
1: Non lo so, scientificheranno qualcosa, che evidentemente non può essere una base militare, secondo la Costituzione.

0: mostra in spazi abbandonati. Oh, dal 1990 il gallerista Cesare Manzo allestisce mostra in spazi abbandonati fuori uso a Pescara. Quest'anno per un'esposizione molto particolare è stato riportato in vita un ex albergo delle Ferrovie dello Stato. Wow! Peccato che questa roba la facciano da 20 anni i centri sociali, organizzando mostre in luoghi improbabili.
1: Vabbè, però i centri sociali non hanno un giornalista che va nei luoghi improbabili e si chiama Polveroni.
0: Eh già. Cambia brano, vediamo un po'. Vaffanculo al brano. Viene l'angelo in culo, il richiamo dello stagno, digli va a cagare.
1: Sì, stiamo ricominciando.
0: Vai, signore dei croci, lo spaventacazzi, via. Vabbè, allora, non hai qualcos'altro di musica? Qui, il nostro studio improvvisato...
1: Vediamo.
0: Devo dire che scarseggia un po'.
1: Vediamo.
0: Le ultime notizie dall'ANSA, invece, indicano che in Russia c'è stato un incendio al conservatorio di Mosca e il prezioso e storico organo ha avuto dei danni. Ora, noi ci chiediamo di che tipo di organo si tratti e chiediamo agli ascoltatori di aiutarci nel sapere questa cosa, questo organo di cui si parlano. Vorremmo capire qual è l'organo. Mentre intanto Grizzly cerca un disco di musica, vorremmo capire l'organo di cui si parla. Mentre abbiamo un'altra notizia dell'ANSA, ed è che oggi praticamente è nata la versione Alfa 1 della Dinebolic 1.0. È nata ed è la votamazza. Abbiamo qua le parole dell'autore che ci dice che la Dinebolic 1.0 è la votamazza di minchia. Di minchia l'aggiungo io. E niente, è così, è praticamente, è semplicemente così. Mi chiedono un intervento telefonico improbabile che avverrà tra poco e avremo l'autore mentre passo il microfono a Grizzly che descriverà quello che sta facendo mentre io parlo con l'autore della Dinebolic, uno degli autori.
1: Parla. Niente, sto disperatamente cercando un CD di MP3. Vediamo se lo pesco.
2: Porto Gesuel.
1: Fa piacere sentire Asbesto che bestemmia.
2: Fa piacere sentire che non trovo il cellulare.
1: Vuoi che te lo chiamo? No, non posso chiamartelo. L'ho trovato.
2: Gesù, porco.
1: Ho giusto due virgolette di brani MP3 in più.
0: Ah, sì, basta che non sia eucarestia per gli insetti lì.
1: Allora, Cinematula ha detto in Venice.
0: E che la cazzo è?
1: Che ne so, me l'hanno portato.
0: No, ma sono troiate, dai.
1: Non lo so.
0: Oh, abbiamo un ospite in ascolto. No, basta, togli la musica. Pronto?
3: Pronto.
0: E allora?
3: E allora buonasera.
0: Sei tremendamente in diretta con l'eco.
3: Sì, sto anche sentendo qui, c'è lo stream a tutto volume.
0: Allora, siamo finalmente in linea con uno degli autori della Dinebolic, è vero o è falso?
3: Non è uno solo, è falso, siamo in tre.
0: Bene.
3: Qui io, Bombo Club e Rageman.
0: Oh, che bello.
3: Mentre Ciccio è andato a comprare i fumetti.
0: Mentre mi mostrano una copia della Dinebolic in questo momento, masterizzata su un micro pocket CD. Size CD.
3: Cioè. Bene. Niente, io ho telefonato per annunciarti questa cosa, che è pronta la Dinebolic 1.0, Alfa 1.
0: Oh, che bello.
3: Pronta, proprio lì su 2CD ce l'abbiamo qui.
0: Come su 2CD?
3: Di testaggio. Ci stiamo ascoltando tramite la Dinebolic 1.0.
0: Ah, che bello!
3: Include una serie di software che ci abbiamo messo.
0: Tra quali?
3: Faccio una lista, una panoramica veloce.
0: Spero che ci sia il BindGuard.
3: No, quello ce lo sto mettendo. hai ragione.
0: Il MindGuard è fondamentale, secondo me.
3: Fondamentale, fondamentale. La fatopi.to, ricordiamola agli ascoltatori.
0: .org, .net, che cazzo?
3: Faccio una panoramica.
0: Sì, panoramica, dai.
3: Allora, si dividono per categorie, cioè video, audio, image.

0: che bello.
1: Questo è il primo livello del menu. Scendendo vediamo le applicazioni che ci sono. Video. Per la sezione video, DJ, DJ, Ashicam, SXTB, Kinestesia.
0: Sento delle ole, del pubblico che esulta.
1: Sì. Poi c'è per la categoria più XOTB M Player. Per la sezione record c'è M Encoder, Rubrek, Rubrek, Rubedit.
0: E poi?
1: Poi per la sezione audio c'è Muse, c'è Icecast, c'è Terminator X, c'è Soundtracker,
0: prima di tutto
1: c'è G-Dam,
0: Gesù Cristo il migliore,
2: ho messo mi piantano anche nel telefonino addosso,
1: c'è Auraci, di c'è Stable 1.0 e 1.1.
0: Ciao.
1: Quella del CVS è compilata con delle fix che ha dovuto fare al codice.
0: Che bello!
1: C'è XMMS!
2: C'è anche il live!
1: C'è Book 123, MPG 123 e Mad Play!
0: Wow!
1: C'è Rami, RIP e O-Gank!
0: Che cos'è Rami?
1: Rami è uno scripting bash che ho fatto per registrare cose direttamente in con Spix, Og, MT3 o FLAC, puoi scegliere il comando. È una cosa che in Palestina quando facevo lì è scritto pure nella documentazione.
0: Bellissimo.
1: Poi c'è per il text, per l'image c'è GIMP.
0: Ho capito, ma...
1: Image Magic e CQV.
0: Comunque io vi esorto a includere nel CD come esempio di MP3 quella famosa performance dal vivo.
1: Hai ragione.
0: Sarebbe veramente una bella
1: ma
0: cosa, credimi.
1: Ma quella performance?
0: No, sono 18 mega, dai, ci stanno.
1: No, perché ora come ora l'ISO è grossa, 615 mega.
0: Santo padre! E vabbè, 615 mega ci stanno.
1: Perché sì, ci stanno.
0: Sì, ci stanno e come? Puoi arrivare fino a 660 mega.
2: Anche se
1: sì, no, 640.
0: 640, vabbè, all'incirca, dai, i CD sono da 700.
2: Non può proprio oggi un casino.
1: Aspetta, sto a pausa e play.
0: Eh?
1: No, dicevo perché Muse si sente male.
0: Ah.
1: Si sente male per un attimo. Va bene. Senti. Ti continuo a dire, c'è anche Abimord, c'è Phoenix, c'è Lobster, c'è Sifid con integrato CPG, c'è Samba che ti fa una cartella shared che si annuncia direttamente sulla rete come dire Polic e puoi sharare i file.
0: Si allippa praticamente, si allippa, così uno si allippa e succhia.
2: Esatto.
1: C'è l'NCFTP e l'FTP, ma c'è anche il OMC, il server e il client, per cui ti puoi connettere in due sullo stesso desktop per romperti il cazzo spostandoti le finestre da sotto al mouse, reciprocamente.
0: Rompere il cazzo è reciproco.
1: Un pino possente.
0: La reciprocità nel buccache.
1: Ok, poi c'è anche Ethercap, HPing e Minicom.
0: Ma che bello, ma sapete che... Secondo una sentenza della Cassazione, i port scan sono diventati un reato?
1: Da quando?
0: Ma ho letto un messaggio ieri o stamattina, non ricordo, grazie all'arteriosclerosi, però adesso lo vado a cercare e vi dirò i dettagli.
1: Ah, cazzo. E dopo ce lo racconti.
0: No, certo.
1: Nel frattempo ora ci spostiamo a Loa, siamo qua a Milano.
0: Oh, che bello.
1: E poi ci sono i giochi. C'è Frozen Bubble, Matanza e Anatolia.
0: Analtroia?
1: Analtroia, sì.
0: Vuoi salutare Grizzly che è qui?
1: Ah, saluto Grizzly.
2: Qui.
1: Dimmi, tua sorella lavora ancora alle poste?
2: Naturalmente, ha fatto un concorso.
1: Bene, vabbè, allora, ok.
0: Mi raccomando. Allora, va bene, io saluto anche chi c'è lì con te, tu non li fai mai parlare, tieni sempre tutti nell'ombra.
1: Porco Dio.
0: Allora.
1: Buongiorno. Stiamo esultando.
0: Vi fa lavorare il Rasta, eh?
1: Join the orgy, now. Scegliate i vostri dischi. The Orgy.
0: The Orgy.
1: The Orgy, sì.
0: Vi fa lavorare questo rastone, eh? Certo che se Freenet non fosse iscritto in quella merda di linguaggio che è il Java, si potrebbe fare qualcosa anche per la Dinebolic. Cioè, includere un port di Freenet magari fatto in C sarebbe una bella cosa. Cioè, diventerebbe veramente un CD della guerriglia. Ma infatti, se non fosse che è scritto in merda Java... Bene, sarà da provare su diverse macchine.
1: Qua si scena tutto senza sindicare in Picorda Giallo, è per questo che abbiamo scelto Join the Orgy come code name di questa Alfa.
0: Ah, bellissimo. Ora ho capito.
1: Tutti nudi a scenare.
0: Nudi?
1: Nudi
0: alla meta, mi ricorda qualcosa che non ricordo.
1: È fantastico.
0: Mi piace questa frase perché sintetizza l'arteriosclerosi che mi colpisce. Mi ricorda qualcosa che non ricordo. Va bene, dai.
1: Va bene.
0: State pagando un casino, la cosa mi turba.
1: Il radio, il nuovo sviluppatore di Dinebolic.
0: Oh,
1: secondo.
0: Certo.
1: È emozionato.
0: Bene.
1: Ciao. Con il dildo in mano. Pronto?
0: Mi hanno detto che hai un dildo in mano, è vero?
1: C'ho il Godzilla, porco Dio.
0: Come?
1: Ho un Godzilla in mano.
0: Oh, chi sei esattamente?
1: Cosa?
0: Chi sei?
1: Sono Rageman, sono.
0: Come?
1: Rageman sono.
0: Ah, ho capito. Ora mi è tutto più chiaro.
1: Sì, ma infatti, porco Dio.
0: Io in effetti sto ascoltando la mia voce dalle casse del portatile cercando di non fare questo. Che è abbastanza fastidioso.
1: Noi abbiamo un lag pazzesco mentale, vai, porco Dio.
0: Mentale, lo so, mentale, ma soprattutto qua di rete.
2: E anche un po' anale.
1: Oltre al fatto che non dormiamo da giorni.
0: Vabbè, ma questa è una cosa fondamentale. A me turba il fatto che stiate pagando per questa telefonata una cifra spropositata, per cui, insomma,
1: sì.
0: A un certo punto piantiamola qui.
1: Infatti.
0: Ripassami soltanto il rasta un attimo, dai.
1: Rastone.
0: Comunque complimenti, gran lavoro state facendo, complimenti.
1: Ciao.
0: A tutti.
1: Ciao.
0: Oh, bel lavoro, complimenti, dai.
1: Sì, è uscita una bella cosa.
0: Infatti, vi faccio i complimenti.
1: Ti arriverà e speriamo che si diffonderà a macchia d'olio.
0: Il problema sarà scaricarla, almeno qua in Sicilia, con le linee a barattoli col filo di metallo, è un po' difficile.
1: Comunque, ti
0: spedirò
1: un CD.
0: Magari, ma perché non vieni a portarlo direttamente qua, porco di quel santo padre?
1: Porco padre. Ma senti, senti anche. Allora ti saluto, eh.
0: Vabbè, allora ciao.
2: Ti salutiamo anche
1: allora,
2: noi.
1: Ciao,
0: Vabbè, ciao, dai.
2: Vabbè, ciao.
1: Io domani sono a Oslo, pensa.
0: A Oslo, meno 30.
1: Meno 30, sì.
0: Mi raccomando, guarda che i ghiaccioli in culo fanno bene per le emorroidi.
1: Ah, bene, meglio del Proctolin.
0: Esatto.
1: Sarà bello, sarà.
0: Già.
1: Mi porto il Bactrim.
0: Se poi trovi un cadavere, lo butti sulla neve.
1: Sì, funziona.
0: E poi funziona.
1: E mi ci metto dentro.
0: Ti ci siedi sopra?
1: Mi ci siedo sopra, no, ma se uccidi una persona e la apri in due e ti ci metti dentro,
0: No.
1: Ti riscaldi un po'.
0: Sì, ma io pensavo a congelarlo eretto in modo che poi lo usi.
1: Ah, vabbè.
2: Anche a fuoco sessuale.
1: In vario modo poi.
0: Esatto, che divertenti che siamo.
1: Già.
0: Siamo gli allegri minchioni, adesso ciao, eh.
1: Ciao.
0: Ciao allora. E allora ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, eh?

0: Internet. Port scanning costituisce una turbativa del servizio offerto dal provider. È illegittima l'attività di port scanning, che consiste in una serie di programmata di tentativi di accesso diretti ad evidenziare, in base alle risposte fornite dallo stesso sistema, qui dice attaccato, le caratteristiche tecniche del medesimo, al fine di acquisire gli elementi per una successiva intrusione, e queste sono stronzate, o esclusivamente di conoscere le caratteristiche del sistema o del server, adibito all'erogazione di determinati servizi in rete. Tale attività, infatti, provoca un impegno di risorse, e quindi un indebolimento operativo, da cui consegue un malfunzionamento del sistema che può comportarne la lentezza di risposta fino a determinare addirittura il blocco, con evidente turbativa del servizio offerto dal provider. Lo ha stabilito ovviamente il Tribunale di Roma, che noi applaudiamo per la sua demenza, con l'ordinanza del 1 agosto 2001 respingendo il ricorso cautelare ex articolo 700 di Codice Procedura Penale Civile, proposto ante causam da un utente internet, volto a ottenere l'ordine di immediato ripristino del servizio avente ad oggetto l'accesso veloce alla rete internet tramite ADSL, erogato da Infostrada, e dalla stessa disabilitato a causa di un illegittimo comportamento considerato da loro consistito nell'effettuare senza autorizzazione attività di port scan sui macchinari del provider. Cioè voi fate un port scan su una macchina del vostro provider, il vostro provider si incazza e vi chiude l'abbonamento. Signori, siamo in Italia, benvenuti in Italia!
1: E ne aggiungo anche un'altra, perché quando io installai in negozio Zona Alarm, avevamo ADSL con Infostrada, scoprì una cosa molto simpatica e divertente.
0: Che cosa?
1: Arrivavano continuamente, Zona Alarm dava ogni tanto la finestrella finché non mi stufai e dici vabbè, fanculo, così ci teniamo Windows qua in negozio, continuamente da degli IP, delle tentativi di accesso su delle porte aperte. Apro Internet Explorer, metto il numero di IP, benvenuti su Infostrada!
0: Abbiamo deciso che abbiamo un pubblico qui che al nostro cenno applaude come i deficienti. Abbiamo anche ascoltato l'unico brano musicale al nostro possesso, non è proprio esattamente l'unico in nostro possesso, mentre un'altra notizia interessante è che a Canicattini è arrivata la DSL. Canicattini è un paese a circa 26 km e 700 metri circa da Palazzolo Acreide. Cioè, essendoci la DSL a Canicattini, è molto probabile che assai presto essa avverrà anche a Palazzolo, e quando ci sarà la DSL a Palazzolo Acreide io sbottonerò la patta dei pantaloni e agirò di conseguenza irrorando una notevole quantità di manto stradale che diventerà sicuramente sdrucciolevole.
1: Sarai le bande rumorose, come dici.
0: Facciamo le bande scivolose. La banda scivolosa a Palazzolo, mentre se qualcuno del pubblico volesse intervenire, uno a caso al lobo in ascolto, oppure se Pallotron volesse telefonarmi e in diretta descriverci qualcuna delle sue peripezie recenti, potremmo ottenerne così una trasmissione più, come dire, condita.
1: Non avesse peripezie, vanno bene anche le peripe nonne, le peripe nipoti.
0: Mentre Pallotron stesso ci agevola un sito che noi adesso andremo a visitare. Pallotron dice: leggete questa stronzata. E noi adesso andiamo a vederla questa stronzata. Però, ecco! Che bello! Che bello! Programmatori futuristi. All'interno del sito americano di Silicon Graphics Industries è possibile trovare alcune singolari pagine redatte da un gruppo di programmatori informatici che si sono autodefiniti programmatori futuristi. Queste pagine, da noi tradotte in esclusiva in italiano, siano esemplificative di un moderno, positivo e innovativo atteggiamento riguardo alla scienza della programmazione informatica, e appunto in questo atteggiamento può essere condiviso anche dai non specialisti informatici. Ah, hanno scoperto l'America, insomma. I testi si articolano in tre blocchi: programmazione futurista, il manifesto dei programmatori futuristi, e il testo sulla falsariga del famoso manifesto della pittura futurista redatto all'inizio del XX secolo da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, che sono artisti futuristi, e io al futurismo, signori, mi inchino con un applauso.
1: e mi inchino pure io.
0: Appunti di programmazione futurista con una serie di brevi note, battute e slogan che esemplificano lo spirito dei futurist programmers. Ora io mi genufletto davanti a Pallotron perché lui in questo momento forse non riesce a percepire l'importanza di questo link, di questo link che è veramente qualcosa che ai giovani programmatori di tutto il mondo. Il grido di ribellione che noi lanciamo associando i nostri ideali a quelli dei pittori futuristi non origina da una setta di esteti, ma al contrario esprime il violento desiderio che ribolle oggi nelle vene di ogni programmatore creativo. Minchia, sembra veramente bello. Pittore Umberto Boccioni. Poi ci sono le firme, compresa quella di Umberto Boccioni, che però non credo che sia vivo Boccioni, eh? Questo manifesto è basato su un manifesto dei poeti dei pittori futuristi di febbraio 2019. Già. Appunti di programmazione futurista. È stato fatto qualche sviluppo, appunti sulla tradizione della scienza informatica. Allora, bagagli, status tecnologico, è molto interessante questo link, ve lo do, è www.guaraldi.it/rubriche/castel/futurist.htm. Se non è chiaro sono cazzi vostri. E salutiamo con un applauso Trunepal che è venuto pure lui ad ascoltarci, e l'arrivo di Trunepal è, come dire, è l'occasione per citarvi i siti di riferimento di questa trasmissione. Radio Cybernet, il sito di riferimento è kiuz.org/radiocybernet, mentre il sito dove potete scaricare tutto il materiale fin qui prodotto da Radio Cybernet, quasi tutto, dal 97 a oggi, è papuasia.org. Da lì c'è il link a Radio Cybernet ed è un sito che gestisce il nostro caro Trunepal, che veramente facendo questo ci ha dato una ventata di globuli rossi nei nostri ventricoli e noi ci sentiamo molto meglio.
1: Anche
0: motivo di applauso. E vabbè, sono costretto a parlare in continuazione perché non abbiamo molta musica, eh. Vuoi parlare tu di qualche cosa mentre io vado in bagno, che devo andare in bagno, che cazzo devo fare?
2: Dai, su, trattieni, inventati, dai, trattieni gli spettatori.
1: Aspetta, ti mi sposto, mi metto davanti al chat, così se qualcuno gli vuole picchiare può farlo. Sono Grizzly, ho appena mollato il microfono in terra, spero si sia sentito bene. Ora sto disperatamente tentando di distruggere il portatile di asbesto. Forse ci riesco. Madonna, c'è 600 milioni di finestre. Va bene, ci sto levando mani. Come si fa a ritrovare gli RC? Boh. Vabbè, comunque, Gabriele Asbesto naturalmente ha dimenticato tutto, dischi, è andato in bagno, non lo so che sta facendo, ma ha lasciato qua, io non ho un cavolo di dischi perché ascolto solo musica New Age e non penso che sia il caso di mandarla in onda, non so se state scrivendo che faccio schifo perché non riesco a leggere IRC, e Asbesto si è ricompattato. Abbiamo fatto solidi o liquidi?
2: Abbiamo fatto liquidi e gassosi.
1: Ecco.
2: Abbiamo emesso del...
1: Mi spieghi come si fa a togliere opera e mettere il chat?
2: Come togliere? Alt F1, sì.
1: Ah, ecco.
2: Sono gli schermi virtuali, questa invenzione meravigliosa. Sì,
1: io utilizzo KDE, tu utilizzi GNOME. Io uso CTRL F1,
2: no, che GNOME? Io uso Black Box.
1: Ma è ancora peggio.
0: Bene, siamo tornati tra voi, cari ascoltatori. Io ho appoggiato il microfono qui in modo che, anzi, lui ha appoggiato il microfono qui.
1: Sì, dopo
0: una cosa molto geniale. Noi abbiamo salvato questo link dei programmatori futuristi. Adesso lo togliamo dalle palle perché c'è rotti i coglioni. Allora, ultime notizie dall'Afghanistan. Pare che sia peggiorata la condizione di vita delle donne. E alle 22.36 il cane di Bush ha spaventato i bambini invitati per Natale. Questa notizia è veramente l'ansa. Pensare che ci sono giornalisti pagati milioni che si smuovono e digitano su tastiere e si spremono il cervello su questi mainframe costosissimi, probabilmente utilizzando linee intercontinentali per tradurre in 10 righe la notizia del cane di Bush che spaventa i bambini invitati alla festa di Natale.
1: Spero li abbia anche trombati a suo punto,
0: spaventando alcuni dei piccoli ospiti. Io mi immagino questi come dire, che cazzo, questi stronzi qua di bambini del cazzo. Cioè, pensare che c'è un giornalista strapagato che scrive queste minchiate e poi escono sul notiziario dell'ANSA. Veramente pazzesco. È pazzesco. Mentre sulla Repubblica le notizie sono sempre quelle, non cambiano mai. Ci sono militari in divisa. Si parla anche del cosiddetto flame che sta interessando la lista Hack Meeting. Però per questo vi rimando alla lista Hack Meeting, perché non ho intenzione di parlare di questo esattamente. Se qualcuno vuol farlo, magari mi scriva i suoi pensieri sul canale. Però alla fine io penso che tutto questo flame sarà positivo, perché porterà qualcosa sicuramente di positivo. Alla fine c'è chi si incazza, ma penso che ci si incazza perché si tiene a quello che si fa, e quindi penso che alla fine sia comunque un sentimento positivo e quindi va bene così. Devo dire che va bene così.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
0: Perché se uno non ci tenesse a queste cose non si incatterebbe nemmeno, e quindi vuol dire che chi c'è perché tiene in mano, insomma, basta. Oh, basta. Allora c'è Lobo che vuole leggere qualcosa, ma io probabilmente lo censurerò. Io censuro. Vediamo se mi chiama e lo legge. Vediamo se riesco a far chiamare al telefono.
1: Esatto.
0: Ci vorrebbe un po' di musica in questo momento, però. Cioè,
1: sì.
0: Intrattenere un po'. Metti via. Via la sfida della magia, vai!
1: Le cazzo.
0: Le cazzo, ma non parla.

0: Allora, Grizzly ci sottolinea una notizia molto importante, e cioè, se me la fai mostri sullo schermo un attimo, ecco, dopo perché non dici a tutti che me ne sto sbattendo caldamente della trasmissione e sto facendo il solitario di KDE? Lo dico, ma almeno vinci?
1: Sì, ora sono al quinto passaggio.
0: Ora il problema è che io sto cercando di tenere i contatti con la posta elettronica, che come sai è uno strumento che ci fornisce delle cose molto belle.
1: Sì.
0: E quindi vorrei degli altri brani musicali per adesso. Dopo aver ascoltato questo meraviglioso brano musicale, io direi Galaxy Express. Vai, vai!
2: Bellissimo.

0: mo e mo mi dice qua dalla regia Grizzly dall'altra stanza a 300 metri di distanza, è pure cascato il microfono perché la distanza è tanta, mi scrive sul monitor: quando finalmente riesci a trovare qualcosa di utile da dire, considera che sarà il momento in cui andrò a pisciare.
1: E infatti vado a pisciare.
0: Come sempre cade il ricordo alla campagna per la standardizzazione di internet, tutti i siti conformi ad HTML 4.01. E questo è un proclama di... è un proclama di Grizzly sull'HTML. Diamo un'occhiata ai canali perché qui la situazione è molto anal. Ci sono 47.000 canali aperti, qui non so nemmeno quanti ascoltatori abbiamo in questo momento, probabilmente sono molto pochi. Ma questo non ci importa, perché la trasmissione di questa sera in realtà non sarebbe dovuta andare in onda, per cazzi miei, esclusivamente per cazzi miei. Quindi è già tanto che noi in questo momento stiamo streamando, mentre io, questo cazzo di sito della Repubblica che si deve ricaricare ogni 15 secondi mi ha rotti i coglioni. Come va col solitario?
1: Sto per terminare l'ennesima partita, dopodiché mi fermerò per un po', magari.
0: Va bene, cosa hai in frigorifero?
1: Adesso Coca-Cola? Guardo.
0: Sì. Coca-Cola della globalizzazione, globalize.
1: Esatto, è anche quella da cui vengono i sottotappi che ti hanno stupito.
0: Bene, e poi? Cibo? Bevande? Altri aneddoti, curiosità di quegli anni?
1: Cibo di speranza e bevande di salvezza.
0: È una citazione in Nanni Moretti.
1: Sì, no, non conosco.
0: Chi non l'avesse capito. Chi l'ha capito vince un Targi Z di tutti i flame passati sulla Hack Meeting.
1: Esatto.
0: Gli scorsi anni.
1: Esatto, adesso...
0: E vi assicuro che sono tanti.
1: Esplode qua il salvaschermo.
0: Ah, hai vinto, complimenti.
1: Va bene, vado a pigliare...
0: No, che salvaschermo, lasciami la pagina delle musichine.
1: È qua.
0: Allora, a me il mouse. Hai chiuso il merdi a play.
1: Sì, anche perché altrimenti se ne aprono 6 milioni. Il grande asso di Mazinga.
0: Mio Dio, quante volte ho cliccato?
1: 2. L'hai fatto partire in stereo.

Ora, mi è capitato recentemente di guardare alcune delle puntate del Grande Mazinga e una delle cose che mi è balzata all'occhio è, nella fortezza delle scienze, una delle cose che era più consultate dagli scienziati durante, diciamo, i casi di attacco alieno era il nastro perforato che usciva dalle telescriventi.

0: funzionava il mio
1: Va bene, abbiamo capito che si chiama Mazinga. Mi clicchi su Ken Falco, per favore?
0: Aspetta che qua bisogna fermarne uno.
1: E staccalo, no?
0: Siamo fatti
2: che io.
0: La Madonna.
2: Ci siamo cresciuti. Stiamo brindando con il produttore.

0: Margarella.
1: In questo momento Grizzly mi fa invidia perché mi sta mostrando un libro da lui trovato in bancarella a un euro che si intitola Prologue dalla programmazione intelligenza artificiale. È un libro sul Prologue
2: del 86,
1: boh, del 80, del 90, no è ristampa,
2: 86.
1: La prima edizione, ma questa è la 86, questa prima edizione. È un libro sul Prologue costato un euro e io veramente provo invidia.
3: Ho anche l'interprete Prologue installato.
1: Sì, cioè esiste un interno player Prologue per Linux e non sappiamo. Non sappiamo. Ah, G-Prologue è lo New Prologue by Daniel Diaz.
3: Io scrivo
1: Dio tra parentesi.
3: Aspetta, attributo.
1: Ah, attributo. Attributi Dio, virgola cane. Bene. No, errore sbagliato, error existence, error procedure attributi 2 top level barra 0. Molto chiaro questo linguaggio.
3: Dimenticavo. Odio una cosa del Prologue, dover terminare tutti i comandi con il punto.
1: Attributi Dio virgola cane tra parentesi punto. Attributi
3: Dio virgola porco punto. Attributi Dio
1: bastardo,
3: virgola, bastardo, pensavo la stessa.
1: Stiamo istruendo il motore Prologue.
3: Attributi
1: Dio scarica merda. No, vabbè.
3: Estremista islamico.
1: Beh, non è proprio, vabbè. Attributi Dio
3: cesso. Vabbè,
1: io cesso. Va bene, direi basta così, ok.
3: Esatto.
1: Va bene.
3: Benissimo, io scrivo, faccio una repli semplice, cioè per esempio attributi Dio X. Lui risponde X uguale cane, X uguale porco, X uguale bastardo, X uguale estremista islamico, yes. X uguale cesso, yes.
1: E se gli fai le domande?
3: C'è da fare un lavoretto un pochino più complicato.
1: Stiamo parlando di Prologue. Ma sì, se tu gli dici la domanda è Dio porco, lui dovrebbe risponderti yes.
3: Sì, devo definire delle clausole oltre che degli attributi.
1: Comunque, beh, giusto per fare una panoramica del Prologue, diciamo che alla fine degli anni 70 l'informatica era caratterizzata dai brillanti successi conseguenti all'uso di linguaggi di programmazione imperativi. Cioè, fai questo, fai quest'altro, se non fai questo ti rompo il culo.
3: Esatto. Come il Fortran.
1: Esatto. Comunque, a un certo punto venne inventato questo linguaggio, diciamo, si voleva rappresentare, diciamo, la conoscenza e poi avere anche alcuni strumenti per poter utilizzare questa conoscenza. Questi strumenti si sono concretizzati in una roba chiamata Prologue, che è nata all'inizio degli anni 70. E diciamo, questo linguaggio è adatto a applicazioni fondamentalmente di intelligenza artificiale, insomma. Qui sto cercando di stringere l'introduzione, ma in realtà l'introduzione non dice un cazzo che cos'è il Prologue, se non che è un...
3: linguaggio di programmazione interpretato.
1: Sì, vabbè, esistono anche compilatori.
3: Compilatore,
1: puoi compilarti un motore che sta lì e poi alla fine va, cioè, però, insomma, come un programma compilato che sta lì, finché non lo usi lui non agisce, però lui è lì, insomma, pronto all'uso. Che cazzo sto dicendo?
3: Non lo so, è completamente fuori.
1: Cazzo sta di. Comunque il Prologue è una bella cosa, io lo consiglio a tutti, consiglio per iniziare con i linguaggi di programmazione per farsi molto male, Prologue e Lisp. Ora, per il Lisp non sono ancora riuscito a trovare un interprete valido, non parlatemi di Emacs per favore, perché ho già un sistema operativo e si chiama New Linux, non voglio un altro sistema operativo, Emacs è un sistema operativo, non è un editor. E porco Dio, è anche inutilizzabile. Comunque, il Prologue ve lo consiglio, il Lisp pure, e a sto punto partirei con un'altra musichetta.
3: Brilliamo.
1: Il problema di parlare in continuazione significa anche sparare delle cazzate paurose.
3: Sì,
1: spegni il player là.
3: Già fatto.
1: Allora scendi. Piano, piano.
3: L'uomo tigre, la maga Chappi.
1: No.
3: Lady Oscar, Mazinga Z. Rabosso, capo.
1: Sanpei mi ha rotto i coglioni.
3: Esatto.
1: Sali all'inizio. Sali all'inizio. Qua ci sono solamente stronzate. E pochissime. Arbegas cos'è? Un petomane?
3: Arbegas.
1: È un petomane?
3: No.
2: lo posso mettere su.
1: Dunque, Daitan 3, vai.
2: Aspetta, quale cazzo è? Ah, ci sono i JPEG, no, eccolo. Dai. C'è una bottiglia di Coca-Cola sulla scrivania, spesso la scotolata.
1: Chiedono la famiglia
2: di Pio, non ce l'ho.

0: Va bene. Allora, pare che vogliano evolvere lo scudo spaziale negli Stati Uniti. Udienze sospese invece fino al 24 febbraio a Bolzano per il boia di Bolzano, un fatto che riguarda il nazismo. È stato ucciso alle 23 un palestinese a Khan Yunis. Che ci possiamo fare? La Chiesa ortodossa vuole moralizzare l'economia in Russia e 230 capi dell'allevamento di Roma sono stati abbattuti per mucca pazza. E questo è veramente un monito per i mangiatori, un monitor, anche un, veramente uno schermo al plasma per i mangiatori di carne. La mucca pazza, mangiatevela voi, io preferisco avvelenarmi coi cibi sintetici come il Petox.
1: Esatto.
0: Chi di voi conosce il Petox alzi la mano sul canale. Il Petox, il cibo per cani che si conserva a temperatura ambiente per 15 anni, il Petox, dalla consistenza gommosa e dalla forma di un salame di plastica, una delle cose più atroci e disgustose che io abbia mai visto. Peccato che in caso di conflitto nucleare noi saremo costretti a mangiare quella roba, perché quando tutto sarà finito
2: resterà solo quello.
0: Prima di mangiare i corpi dei cadaveri noi mangeremo il Petox
2: e poi le barrette di Teflon.
0: Il Teflon.
2: Stavo dicendo, quando parlavi del fatto che vogliono potenziare lo scudo,
0: Aistu conosce il Petox e ha vinto una confezione di 37 kg di Petox che gli verrà recapitata più presto. Dicevi?
2: Dicevo, a proposito della notizia che gli americani vogliono potenziare lì lo scudo, è girato un messaggio sul newsgroup 7 Atomi in questi giorni, in cui si era fatta questa considerazione e c'era la risposta: ecco, così le linee arrivano, ci scorreggiano sopra, dopodiché ci atomizzano.
0: Effettivamente.
2: E vaffanculo lo scudo.
0: Stiamo cercando altre notizie da leggervi, ma purtroppo non ce ne sono, non ci sono più notizie, non succede più. Dovete sapere che in realtà dopo una certa ora non succede più assolutamente niente. Per cui
2: non è che tutto il mondo contemporaneamente.
0: Tutto il mondo si ferma.
2: E qualcuno scende anche.
0: E qualcuno non paga neanche il biglietto.
2: Può darsi.
0: Non è questa. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai.

0: Il nostro ascoltatore Aistu ci sta postando una preghiera che io vi leggerò. Padre Mufdo, che sei nei kernel, sia santificato il tuo hostname, venga il tuo broadcast, sia fatta la tua configurazione così in Linux come in BSD. Dacci oggi il nostro source quotidiano e rimetti a noi i nostri codici come noi ne rimettiamo i nostri sviluppatori, e non ci indurre in segmentation fault, ma liberaci da Microsoft. Amen, come dicono i predicatori, amen. E vediamo se riusciamo a fare un collegamento con i nostri predicatori preferiti. Tu non hai i predicatori qua su...
1: Sì, su SAT.
0: Abbiamo i predicatori via SAT, anal.
1: Il telecomando del SAT, aspetta.
0: Qua c'è i 35 telecomandi, abbiamo i predicatori e non li mettiamo? Vai, SATA.
1: No, questo è BBC, questo è DVL. Until that time, it was a phenomenon that existed throughout Rome. In the book of Acts we see how Paul, for example, would exploit critical women who had given access to society. So the very fact that people who weren't Italians, who weren't men, who weren't part of the nobility, nevertheless were positioned by their business capacity.
0: Mio, delle facce assurde.
2: Stanno predicando, di solito c'è quello che canta.
0: Ma infatti le predicazioni non vorrei. Yeah, it leads to the rapid spread of Christianity. This concept that people in the world who have always lived under class distinctions, race distinctions, gender distinctions, that in the eyes of God there is no difference between Jew, Gentile, slave or free. Qui si parla di Gesù. Dov'è il canalizzami i canali del SAT?
1: Allora.
0: C'è un militare che scende. La BBC. Abbiamo il telecomando. Sentiamo un po' di notizie della BBC per gli anglofoni in ascolto.
1: Esatto. Che ne so che cazzo c'è? C'è pure un certo silenzio.
3: Governing body UEFA has fined the Slovakian Football Association $42,000 for the racist. The German strength at the moment to about 2,000.
4: ISAF will be under German-Dutch command for at least half a year. They'll be confined to Kabul and outlying areas. That's all the territory the ISAF mandate covers.

Thank you.

Okay. Questa cosa è spettacolare. Adesso cambiamo, andiamo avanti. Abbiamo ricevuto una telefonata privata da parte di Pallotron, che si è rotto i coglioni della musica. E sul canale lascia la BBC, dai, che... lascia, noi chiuderemo fra poco con la BBC. Giving you the full global picture. World Review starting Friday and also next week on BBC World. Next on BBC World, reporters.

0: companies on the New York Stock Exchange must have the integrity to meet the highest standards in the world, and why the world puts its stock in us.
1: Comunque, la nostra trasmissione di Radio Cybernet di oggi volge al termine. Noi ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno sin qui ascoltato, sia in diretta che in differita sul sito papuasia.org/radiocybernet. Il nostro sito di riferimento è kius.org/radiocybernet. La nostra posta elettronica è radiocybernet@freaknet.org. Il canale IRC è il canale Radio Cybernet, tanto per cambiare, sul server irc.autistici.org. E noi fra pochi istanti interromperemo la trasmissione, perché questa trasmissione non può durare, mi dispiace, non può durare ancora, e c'è un limite a tutto, noi ce ne siamo rotti i coglioni.
2: This is BBC World with stories from the BBC's global network of correspondents in Reporters.
1: Prendiamo per il culo
3: la BBC.
1: Esatto, che mi ha spedito una rivista per i loro 70 anni di storia, non so perché.
3: Ah, pure.
1: Una rivista gratis. E a proposito di gratis, vi annunciamo che nella prossima trasmissione di Radio Cybernet, mentre la BBC ci propone islamici che bruciano bandiere degli Stati Uniti, striscioni con scritto Stati Uniti all'inferno e guerriglieri bendati riempiti di esplosivo e carichi di mitra ovunque, noi vi salutiamo, signori. Guarda Bush, i pupazzetti di Bush. Ve la salutiamo, signori.
3: Ve la salutiamo, signori.
1: E da parte di
3: Grizzly, Asbesto ed Emily Buchanan,
1: detta Buca del Culanan, della BBC, noi ve la salutiamo con, direi, un po' di musica magiara per finire, come magiar si mette, porta in Dre. Grazie per averci ascoltati. We love you all, come si usa dire in queste situazioni fecali. Ecco qua. Ancora un pochino di musica per voi, dopodiché la trasmissione si interromperà. Grazie e buon ascolto, e alla prossima martedì alle 22 ora italiana. Anal.

0: Solo due parole, signori. C'è questa televisione che si chiama?
1: Media.
0: Media? Media, che a quanto pare trasmette dall'Ungheria, ma io non penso, che sta mandando dei video.
2: Forse mi sbaglio.
0: Con musiche che potete benissimo sentire da voi, e video evidentemente girati, credo, in Afghanistan. In regioni dell'Afghanistan, con immagini di vita quotidiana delle persone,
2: il padre che fuma una sigaretta, i figli che stanno mungendo delle capre
0: e i bambini con i Kalashnikov che sorridono.
2: Esatto.
0: E stiamo vedendo questo canale su, come dire, satellite analogico. Sì, sono questi bambini, Eutelsat, è molto bello. Mi dicono che ci vorrebbe qualche donna in redazione. Noi purtroppo sono anni che affermiamo ciò, ma è difficile trovarne, è estremamente difficile, e quindi facciamo tra noi quel che si può.
2: Esatto. Eventualmente posso prendere un coltello e provvedere,
0: ma in molti hanno tentato.
2: A proposito,
0: la rimozione dell'organo,
2: a proposito,
0: che rimanda alla notizia dell'ANSA sull'organo in Russia che si è danneggiato, però.
2: Esatto, a proposito, tra le altre cose,
0: estremamente difficile.
2: Martedì prossimo ti consiglio di fare una cosa: prima di fare la trasmissione andiamo qui a Siracusa nella famosissima via Gregorio Asbesta e ci siamo lì.
0: Esiste una via che
2: esiste,
0: si chiama così.
2: Via Gregorio Asbesta, Siracusa, Villaggio Miano.
0: Che cazzo è?
2: Non lo so.
0: Ma è difficile chiudere la trasmissione quando si sparano cazzate, eh?
2: Esatto.
0: Vuol dire che abbiamo ancora tanto da dire. Una meravigliosa immagine di pecore che guardano un orizzonte di montagne. Comunque, a parte gli scherzi, sarebbe da registrare questa musica. Ma ti arriva in stereo?
2: Sì.
0: Quindi ti arriva a qualità buona?
2: Sì.
0: Porca puttana, qua sarebbe da...
2: Ma adesso è loro trasmettono in stereo, perché il ricevitore è stereo, il canale non lo so se è...
0: Sì, ma già registrare a questa qualità sarebbe stupendo. Uno si farebbe una collezione di musica bestiale. O no?
2: Ah, sicuramente. Devo fare... Ho il cavetto passante, devo fare un po' di lavoro.
0: Eh.
2: Sotto, in mezzo alla merda, c'è un selettore di prese scarte.

0: Signori, Radio Cybernet chiude. No, lascia. Radio Cybernet chiude. Ciao.
1: Ciao.

气，你知道吗？如果觉得成。

forse non esco più perché devi fare il bye. Paranoia.

0: Oh, è un portatile.
1: Manuele,
0: perché gli dai la scarpa?
2: Perché è un bastardo.
0: È un bastardo.
3: Lo devo dare con le
0: minchia, Iara! A chi?

0: se il mastro Salvatore saranno di connettori che metti da andare
1: anche perché?
0: Perché cavolo è troppo lungo, non si sa.
1: Scusa, ma funzionava? No. Che prima funzionava?
0: Da sotto, da qui a stop, me lo sono tolto lo shining, perché la prima non funzionava più, perché c'era questo cavo?
1: No, perché il cavo è stato chiuso in mezzo a una porta, si vede che è tagliato in due. Beh, c'è poco da fare.
0: Vabbè, allora la richiudo, parte, funziona perfettamente, la richiudo, vediamo se riparte. Se riparti ritroviamo una sistemazione definitiva e gli attacchiamo.
1: Perché no?
0: Dai. E ripristiniamo anche Ariane 5.
2: Ariano?
1: Che c'entra Ariano? Non si chiamava ISS?
0: Una, lei. Ariane 5 e l'altra.
2: Io penso che Ariane 4.
0: Che secondo te io mi fermerò stasera?
2: Sì,
0: tu
2: ma ci
0: piamba, capisci? No, quante volte me lo dovrei dire? Che questa croce me la porterò dal presso per a fare la parete. Toma! Per 40 giorni, e poi
3: rispolgerò. Niente. Questo è per i gambi.
2: Ma cosa? Ancora anche per i gambi? Ah,
1: i filmati, regia
4: Semper Tube,
1: trama dei giovani fissano un punto imprecisato o il nulla, ma ad un certo punto uno di loro distoglie l'attenzione ed è il caos totale.

0: está com gostosa o culo mole.
1: Io sento
2: che non si vede, oh.
1: Mi uccido.

0: Guarda qua.
1: Tito di canto.
2: Che porca.
0: Completamente idioti.
2: L'hai scaricato? Questo è italiano.
0: Eh?
2: È italiano.
0: Che cosa? Sì, sì, ma tu non hai visto di che si tratta. Ciao, Mimmo. Enter Trip invece di Enterprise.

0: have a pretty good bed.
1: Che follia proprio.
0: Passo due. Passo due. Con l'H, non lo so, credo.
2: Sì.
0: E la ultima.

0: Questo è lui. Volevo vedere la differenza tra il prima e il dopo.
1: Ce ne sta fondendo. Quale fondi? Quello dei tuoi.

0: comunicato astrale. I comunicati astrali.
1: Dipende da... Dipende dalla distribuzione, non lo so dire. Una è... No, noi che abbiamo script e facciamo le cose a mano. Però se usi una distribuzione tipo Mandrake dovrebbe vedere tutto da solo. Vedi, su un pacchettello, al tornetto. Sì, perché è facile, è, come dire, molto comoda. Come?
0: No, no, vai, vai.
1: Cioè, è per comodità più che altro. Se no, prova la Knoppix.
0: Giusto?
1: Sì, che non hai bisogno di installarla perché parte da CD-ROM.
0: Ci sei le cingalze spendendo.
1: È comoda perché si avvia immediatamente, riconosce tutto l'hardware.
0: Poi magari alla fine la pulisci.
1: È una bella cosa. Sì, ma si trova anche sulle riviste. È uscita su un sacco di riviste.
2: Questo è un'idea, dove la possiamo montare questa cosa?
3: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: identification number is incorrect.
1: Direi che abbiamo iniziato. Eh già, abbiamo iniziato con questa puntata di Radio Cybernet dopo un martedì di morte, lo scorso martedì. Non ti fottere il mio pranzo di domani, anzi di stasera. C'è qui con noi Iglu che scava nella mia pizza odorando e prendendone un morso qui in diretta. Dai, saluta il nostro pubblico che ti ascolta. Hai qualche notizia da darci, Iglu, ai nostri ascoltatori? Mentre noi sistemiamo le ultime cose.
2: Clinton ha finalmente stabilito il prezzo.
1: Il prezzo?
2: Personalmente della vita umana.
1: Ah, quanto costa?
2: Da domani sarà disponibile su ogni mercato libero.
1: Devi parlare un po' più forte, mi sa.
2: No, allora niente.
1: Disponibile? A quanto? Noi vogliamo sapere a quanto la vita umana.
2: Pochi
1: il prezzo spiccioli. Della vita umana.
2: Pochi spiccioli.
1: Vorremmo una conferma se si sente bene, perché i livelli ci paiono un po' bassi. Vediamo un po' cosa ne dice l'eco. Eco!
3: Eco!
1: Eco!
3: Eco!
1: Va bene, l'eco è d'accordo, io parto con un brano musicale, direi il più bel brano musicale che i Nirvana abbiano mai scritto. Ciao!

0: certamente un po' piano, ma non capisco perché il brano è registrato piano. Abbiamo purtroppo un attimo di pubblicità. Oggi noi parleremo sicuramente dei fatti di Firenze, ma certamente anche della situazione diciamo della Santa Inquisizione, che ha colpito diverse persone, diversi compagni, diversi esseri umani, e non sappiamo bene diciamo le caratteristiche genetiche dei colpiti, ma possiamo supporre che siano tutti umani. E abbiamo per questo delle novità, delle mail che ci sono state scritte, ma è il momento di purtroppo di cedere il passo ai nostri sponsor, che se non mandiamo la loro pubblicità ci fanno un culo così, mi dispiace, ma dovete assupparveli, grazie.
1: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro. Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Pentobarbital.

0: Bene, adesso è il momento, mentre è arrivato qui Gruva, che ve la saluta, mentre lui si prepara e si distende e si mette in libertà, io vorrei mandare una registrazione che ho fatto ieri notte a mezzanotte e un quarto. Mi sono trovato per le strade di Catania, in zona circonvallazione, e ho assistito a una scena incredibile che non avevo mai visto nella mia vita. Praticamente mi sono quasi cagato addosso, perché ho pensato che fosse successo un colpo di Stato, insomma, con le notizie che abbiamo letto in questi ultimi tempi, i fatti, il forum, gli arrestati, tutte le cose che stanno succedendo, pazzesche, mentre qua vedo il Gruva che apre il manifesto e commenta. Bene, mi sono trovato davanti circa 2000 poliziotti in assetto antisommossa.
1: No, ma io non ne so niente, ma veramente...
0: Adesso ti racconto, non ti preoccupare, ora capirai. Ed erano anche sui cavalcavia, io passavo sulla circonvallazione, c'erano macchine della polizia ovunque, fuori strada, macchine di poliziotti in borghese, tutti con le sirene spiegate, e poliziotti a ogni incrocio, c'erano gruppi di una decina di poliziotti a ogni incrocio con gli autobus della polizia pieni di gente, tutti in assetto antisommossa. Io ho detto, va bene, c'è stato il colpo di Stato, siamo fottuti. Già pensavo allo scanner, pensavo dove nascondermi le cose, tutte queste cose qua. A un certo punto bloccano il traffico, ok, va bene, stanno bloccando il traffico, che cazzo sarà successo?
2: Ah, ho capito, io già ho capito.
0: Scusate. Tu hai capito, a un certo punto ho visto passare degli autobus carichi di gente. Praticamente c'era stato il derby Palermo-Catania, il Catania ha vinto 2-0.
1: Forza Catania!
0: E i palermitani sono stati scortati fuori dalla città da questa quantità di poliziotti. La cosa incredibile, la cosa veramente incredibile, è che i palermitani hanno praticamente sfasciato gli autobus in cui erano e hanno cominciato a lanciare oggetti verso di noi, verso le macchine, gridando delle cose molto divertenti e simpatiche che adesso noi sentiremo, perché in quel momento io ho preso il portatile e ho registrato in digitale.
1: Incredibile, è arrivato anche Gnegnu.
0: Mentre è arrivato Gnegnu con la U, mi dicono Gnegnu,
3: salve.
0: Mi ha fatto un culo così perché sbaglio sempre il suo nickname. E adesso ci ascoltiamo questo special dei tifosi incazzati e del scortati dalla polizia fuori da Catania. È un atto molto bello che vi consiglio di ascoltare, perché il calcio vuol dire sport e essere sportivi è una cosa molto importante. Buon ascolto.

Ti ho ascoltato. Come descriverlo? I tifosi del Palermo che lasciavano Catania, siamo a Catania in questo momento, è mezzanotte e un quarto, ci siamo trovati improvvisamente circondati da circa 2000 poliziotti sparsi tra vari incroci. A un certo punto siamo stati bloccati. Santo Padre putativo, vorrei dire, siamo finalmente tutti.

0: delle notizie per trasmettere stasera in radio, qualcosa qua in giro per il mondo, e sono finito in Venezuela. In Venezuela da 4 giorni
1: Che succede?
0: succede che ci sono proteste di strada, è stata bombardata la televisione Global Vision,
1: Come
0: è
1: bombardata?
0: stata bombardata dall'esercito perché la polizia non era sufficiente a bloccare le proteste di strada. Ci sono stati 8 morti. E vari scontri, Molotov, bombe piazzate davanti alle banche, davanti alle caserme. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è successo ad aprile di quest'anno, cioè quando compreso il sindacato dei lavoratori venezuelani, hanno fatto in modo di destituire il presidente della Repubblica Chavez dietro ordine di Bush e dei militari americani e statunitensi. Soltanto che ad aprile questa cosa venne fuori subito e Chavez fu ripreso con l'elicottero e riportato al palazzo presidenziale. Adesso sono 4 giorni che vanno avanti questi scontri, la TV, vi ripeto, Global Vision è stata bombardata e distrutta e non se ne sa nulla. Forse noi siamo i primi a dare la notizia, se non altro in Italia, perché oggi ho detto non è possibile che io sia il primo a sapere questa cosa. Mi collego subito con l'ANSA, l'ANSA sicuramente mi dirà qualche cosa.
1: E hai avuto ansia nel farlo?
0: Ho avuto goduria nel farlo, sai perché? Perché l'ultima notizia dell'ANSA di oggi alle 7 di sera, alle 19, era: i no global sono simpatici anche agli elettori di centrodestra, l'ultimo sondaggio fatto da Data Media.
1: Ah, questo ci conforta
0: molto
1: veramente tanto.
0: interessante.
1: Che bello!
0: Siamo di fronte all'ennesimo blocco delle notizie internazionali. Questa volta la Casa Bianca è stata brava a oscurare i canali che provengono dalla Venezuela. Provate a collegarvi in tutti i siti, non vedrete mai nulla se non sul sito globalvision.com, che è il sito della televisione che è stata bombardata, e credo anche giustamente, visto che è imparentata con la CNN, credo sia stata un'ottima decisione da parte del presidente Chavez.
1: Abbiamo un grande ospite con noi in questo momento.
2: Chi è?
1: Niente proprio di meno che Shining.
2: Oh, io grande ospite.
1: Eh già,
2: Da poco
1: aspetta che faccio partire gli applausi, applausi! Che noi non sentiamo, ma che il nostro pubblico ascolta e sono
2: No,
1: applausi.
2: non è vero, sta scherzando, la qua la
1: C'è una folla
2: stanza è
1: di
2: piena
1: nani
2: di
1: poco
2: gente.
1: melici qui che applaudono a comando.
2: Esatto.
1: Beh?
2: E beh, abbiamo concluso adesso la riunione di territori.
1: Oh, ci vuoi dire qualcosa su questa riunione molto interessante? E qui faccio partire le risate. Sono cattivo, sì.
2: No, la riunione è stata molto interessante anche perché stiamo passando a una fase sostanzialmente operativa, stiamo per presentare dei progetti di sito, per cui fra breve avremo le prime cose tangibili di questa esperienza. Tra l'altro, boh, se ci sono dei redattori in ascolto, domenica alle 16 ci sarà qui una riunione e sarà presente anche Riccardo Rioles. Qui sarebbe, insomma, negli studi di Radio Cybernet.
1: Sì, ma qui, vabbè, domenica. Ma sabato invece cosa c'è qui a Catania?
2: Sabato, dunque. C'è un corteo degli studenti medici.
0: No, c'è lo sfornamento degli arancini.
2: Ah, è vero, sì.
1: Ah, già. Ma a me avevano parlato di qualcosa di molto più anemico.
2: Anemico.
1: Sì.
2: Forse c'è una cosa che fa il lug. Ho sentito il lug.
1: Lug Catania.
2: Il lug. Che cazzo è?
1: Beh, non solo il lug Catania, dai, che tra l'altro forse ci stanno pure
2: Ah, è
1: ascoltando,
2: vero,
1: che
2: è vero.
1: salutiamo.
2: Non c'è solo il lug, c'è anche
1: Comunque.
2: l'università con il
1: Dai.
2: dipartimento di informatica e matematica.
1: Non rigirare il paranco nella piaga.
2: Ma
1: Tendiamo un
2: e poi
1: petto pietoso.
2: Pare, però questa me la confermi tu, che ci sia anche il Freaknet Media in questa iniziativa.
1: Confermo, confermo, sì.
2: Allora, per...
3: si parleranno lì nella conferenza.
1: Sì, diranno delle grandissime
3: Io spero che
1: minchiate.
3: Aspetto non parlerà, perché comunque è di un palloso unico, e neanche
1: No, io
3: Shining,
1: farò.
3: perché nessuno capirà niente di quando parlate voi.
1: Farò scena muta, farò scena muta
2: Scusate, ma
1: e
2: ancora
1: infatti
2: non avevo
1: proietterò delle
2: detto
1: slide silenziose,
2: Ma
1: mute.
2: in quale contesto?
3: Cos'è slide?
1: Di immagini
2: In
1: di
2: quale
1: nulla.
2: contesto le mandi queste slide? Non l'hai ancora spiegato.
1: Come?
2: Cioè, che cazzo fanno questi 3 soggetti di sabato? Ancora non l'abbiamo detto.
1: Allora, si tratta del Linux Day, che è una manifestazione nazionale. E vabbè,
2: Non
1: cercate
2: è
1: Linux Day, informatevi da soli.
2: mondiale.
1: Vabbè, addirittura è mondiale? Ma non ci posso credere. No, non ho questo, giuro che non lo sapevo. Sono talmente rincoglionito.
2: Ma io ho sentito anche di festeggiamenti su Marte.
1: Che di lì.
2: Però,
1: Non lo so,
2: non lo so.
1: Vabbè, è il momento dello sponsor. Mi dispiace, ma devo tagliarla qui.
2: Sì,
3: Comunque, allora sabato ricordiamo.
1: Sì, sabato a che ora e
3: Ma tra
1: dove?
3: gli ascoltatori non c'è
2: Ma
3: più
2: c'è lo sponsor o posso parlare? sono,
1: che vuol dire c'è lo sponsor?
2: No, al momento dello sponsor è per metà settimana.
1: No, no, no.

0: No, non l'ho ancora mandato.
1: Allora, prima dello sponsor, alle 9.30 verso l'Aula Magna di Matematica e Informatica alla Città dell'Università di Catania, Linus Day.
0: Oh, grazie, arrivederci, prego e buonasera, e ora i nostri sponsor. Allora. Quindi è una cosa favorevole.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro? Lo spirito. È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
1: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Che te ne fai? Tu non vai a caccia.
2: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
0: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
1: Federico ha ragione.
0: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
3: Siamo tornati in studio?
4: Dunque, una contrata di livelli? Sì, direi che ci siamo. Io ribadisco e richiedo agli ascoltatori di dirci sulla chat se ci sentono bene. Ribadisco anche il nostro sito che è qt.org/radiocybernet. Abbiamo anche un file server che è papuasia.org/radiocybernet, dove annunciazio trovate persino gli MP3 del CMeeting 2002 di Bologna. E qui, se non fossi così lento nel maneggiare questo mousepad, farei partire gli applausi. Scusate, mi sono partite le risate, vabbè, gli applausi, grazie. Ringraziamo i nani focomelici che applaudono per noi.
3: I nani focomelici, braccine corte.
4: Ma applaudono.
3: Mamma mia, che forse gli
4: guarda, voleva, siamo tutti tristi.
3: Voleva spiegare quella faccenda lì che stavi dicendo a me prima della Venezuela, della Trinità, l'avevi detta, no? Ma la motivazione
4: l'ho detto.
3: Abbiamo già parlato, ero distratto. No, io stavo cercando questa notizia.
5: Tu in studio, cioè,
3: stavo cercando una notizia sui fatti di Napoli, perché ne dobbiamo parlare, no?
4: O non ne dobbiamo parlare? Quali fatti di Napoli?
3: Che ne dobbiamo sbattere?
4: Cosa è successo a Napoli?
5: Non fanno più la pizza margherita.
3: No, che finalmente quei bastardi terroristi sono stati arrestati, voglio dire.
6: Qui veramente c'è da applaudire.
3: Tanto che infatti si legge dal manifesto di oggi, leggo due righe e poi commentiamo subito. Giancarlo Mattia, 50 anni, spiega che l'ordinanza contiene falsi clamorosi, perfino su condanne di 20 anni fa, tra virgolette, ma è stato in cella con Curcio, nessuna condanna per terrorismo. Chiude virgolette, costringendo la giudice Nadia Plastina a giustificarsi con la giovane età. Cioè praticamente lei è troppo giovane, aveva detto e scritto nelle carte.
5: È troppo giovane, però.
3: E aveva scritto, è troppo giovane, aveva scritto che questo tizio era stato in carcere con Curcio perché comunque è nella stessa cella, perché magari si trovava nello stesso carcere. E invece era falso, completamente falso, e non aveva neanche verificato.
4: Ci sono migliaia di persone che dicono di essere state in cella con Curcio. Pare che sia trendy.
3: No,
4: ultimamente.
3: Ma lei l'ha pensato e soprattutto l'ha scritto in un'ordinanza, ecco qual è la faccenda.
4: Già, c'è poco da ridere in effetti, però una risatina. Invece ho letto un commento molto bello sulla Repubblica, si parlava dell'indagine, dicevano
3: a proposito, cioè, stavo scherzando prima, se qualcuno è all'ascolto,
4: non è necessario spiegarlo.
5: Ma questa faccenda, meglio che capiscano, il sottosegretario alla giustizia è di Cosenza, l'avete sentita voi, vero?
7: Sì, è stato in contraddittorio con il sindaco, tra l'altro nei giorni immediatamente successivi all'arresto sono state intervistate queste due donne protagoniste della politica cosentina. Da un lato la sottosegretaria cosentina, che mi sfugge il nome, ricordo solo che è di Forza Italia, e dall'altro invece il sindaco di Cosenza, che è una donna, e che, diciamo, tagliato corto con la polemica, e ha fatto una cosa molto concreta, un'iniziativa apprezzabile da parte del Comune di Cosenza, cioè le spese legali dei ragazzi di Cosenza verranno sostenute dal Comune.
3: E anche l'ospitalità per la manifestazione metterà a disposizione il Palasport.
7: Esatto, allora ricordiamo che venerdì e sabato c'è una o due giorni incontri nazionali su questa vicenda a Cosenza
4: e non
7: che
4: solo.
7: Tutti sono invitati a raggiungere.
4: E non solo, ma la mobilitazione è permanente in questo momento. E l'iniziativa succede questo: tutti i giorni a Palazzo degli Uffici, gazebo informativo più raccolta fondi. Qua mi è giunta una ansima. Mercoledì sera alle 21:30 al Cinema Teatro Italia, sempre a Cosenza, ci sarà uno spettacolo teatrale, Menecchimi da Plauto, incasso interamente devoluto per le spese legali. Venerdì, sabato, manifestazioni.
3: A proposito, informiamo.
4: Comunque, ripeto, mercoledì sera alle 21:30 al Teatro Italia.
5: Ricordiamo che ci sarà un net strike dopo quello di lunedì 18.
3: Soprattutto a livello europeo.
5: Sarà il prossimo, sarà ancora da decidere, o il 23, sabato 23 o lunedì 25.
3: Sabato 23 ci sarà la manifestazione. Sul sito di Indimedia si può leggere che appunto ci sarà un net strike europeo. Ecco, volevo sapere se noi che stiamo dando questa notizia a questo punto siamo dei sovversivi.
7: Siamo tutti un po'.
4: Ma io ho pensato diverse cose. Intanto sono contrario alla pratica del net strike, voglio dire, perché secondo me è una pratica assolutamente illegale. E non è giusto che la gente vada a visitare i siti internet tutti insieme, bisognerebbe farlo in fila.
5: Ti fa male il dito quando fai.
4: È vero, quando faccio reload mi fa.
7: Scusate,
4: male.
7: Ma allora
4: fa male.
7: Tecnicamente vi chiedo una cosa tecnica. Il tizio.
4: Ma... Signori, la domanda tecnica.
8: No. Se no è un cingo dalla domanda tecnica.
3: Purtroppo no, ma li devo fare tutti.
4: Scusate. Signori e signori, la domanda. Aspetta. Signore e signori, la domanda tecnica. Vabbè, è partito tutto in ritardo.
7: Il tale Masha, il Masha, ufficio stampa dei girotondi.
4: Il che?
7: Masha, il cognome di un tizio.
4: Eppure.
7: Masha.
4: E cui?
7: Coordinatore del Bobby, boicottiamo il biscione, ora ufficio stampa dei girotondi. Ha promosso un net strike insieme a un altro tizio che si chiama credo Bernardini o Berardini, non ricordo bene, e sono stati inquisiti per aver lanciato questo net strike. Ma è tecnicamente possibile? C'è una cosa illegale? È dichiarato illegale dalla legge? Dire alle persone andiamo tutti questo giorno a visitare questo.
4: È sovversione, no? È sovversione, la legge 270, è certo che è illegale.
7: Ho capito, no? A parte questa legge.
4: Probabilmente anche la nostra trasmissione è illegale.
7: Perché, vabbè, codice rocco, no? Ma tecnicamente voglio dire, è una cosa illegale. Voi sapete che c'è qualche legge?
4: Tecnicamente no.
8: Risponde la risposta tecnica.
4: La domanda tecnica. Si sente male, rispondi.
8: La risposta tecnica. Allora richiamo, va bene. Allora, non c'è nessuna legge che si occupi di questa fattispecie, cioè quella del corteo elettronico, perché il net strike è inteso essenzialmente come corteo elettronico, cioè la visibilità dei cittadini di fronte alle istituzioni o di fronte alla controparte che vanno tutti insieme a visitare il sito. Tecnicamente qualche sostituto procuratore che ha un'interpretazione piuttosto restrittiva del codice ha effettivamente indagato delle persone per interruzione di pubblico servizio, nel caso appunto di obiettivi pubblici, come se le persone che partecipano a un corteo venissero a loro volta indagate per interruzione di pubblico servizio perché viene deviato il traffico degli autobus durante lo svolgimento del corteo nel territorio. Quindi è sicuramente una forzatura dell'interpretazione del codice in assenza di un reato improbabile come possa essere quello per il net strike. Poi vorrei ricordare una cosa, che questa cosa qui la si può configurare effettivamente come una persecuzione vera e propria nei confronti di Masha, perché purtroppo in Italia abbiamo la memoria corta, ma se vi ricordate una squadraccia di vicina a Forza Italia alcuni anni fa catturò Masha nel suo ufficio, lo legò, lo imbavagliò alla sedia e lo sodomizzò con un manico di scopa.
4: Ma chi?
8: Per diverse Gianfranco Masha.
4: E chi è?
8: Il coordinatore di Forza
4: Italia. È successa questa cosa?
8: È successa questa cosa nel 94.
4: E da parte di chi?
8: tre persone,
6: una squadraccia di Forza Italia.
4: No, questo non si sa,
8: come non
4: però,
8: si sa?
4: Mascia ricorda, perché poi ovviamente ha perso i sensi, di tipo di sentire delle cose Forza Milan di qua di là, nel senso che comunque si voleva fare passare l'aggressione come se fossero stati degli ultra, no?
5: Io non capisco, comunque vabbè.
6: Questa fu la storia.
4: Sono perplesso, commosso e affranto.
5: Pomelli e manici di scopa.
4: Pomelli e manici di scopa, veramente. Sarebbe da fare un radiodramma intitolato Pomelli e manici di scopa. Vabbè, segnaliamo comunque, grazie a Jaromir che ci dà questo link, decoder.it parla delle storie di Napoli e dice
6: Linux Day a Reggio Calabria.
4: Linux Day a Reggio Calabria, wow. Accuseranno anche loro di cospirazione. Attenzione, accuseranno anche voi di cospirazione a Linux Day di Catania.
6: E poi dice Blitz No Global, la difesa di Giancarlo Mattia, l'avvocato psichedelico.
4: Vabbè, leggo e poi vi comunico. Leggo e vi comunico fra 5 minuti. Va bene, e nel frattempo io direi che sul server irc.autistici.org siamo sul canale Radio Cybernet. Mi chiedono con molta intelligenza quale può essere il canale per Radio Cybernet, e noi abbiamo scelto questo nome fantasioso che è canale Radio Cybernet.
6: Fantastico.
4: E so che ci vuole molto per arrivarci.
6: Domanda, aspetta, però dal sito si può entrare? O è ancora giù?
4: Sul canale o dove? Sulla radio?
6: Per ascoltarci.
4: Per ascoltare sì, cliccando su live, se non ricordo male. Il sito è in costruzione, mi chiedono se ci sono anche le registrazioni degli Otolab per quanto riguarda Hackit 2002. Forse c'è qualcosa.
6: Ah, avvisiamo Jaromir.
4: Ecco, mi dicono di leggere l'avvocato psicletico, che è un articolo di gomma.
6: Sì, non ho... aspetta che riesco a continuo.
4: Però sì, praticamente io ho letto all'inizio, innanzitutto si dice che Mattia, appunto, è uno degli arrestati, soffre di cuore e nonostante ciò è ancora agli arresti. Ora lo leggo, finisco di leggerlo. Avvisavo Jaromir che tra poco mandiamo anche la sua intervista. Esatto, ma mentre ti prepari io invece manderei proprio la sua intervista. Così tu ti prepari, no, l'articolo, io mando l'intervista. Lui si spara questa sigaretta nelle mucose anali,
6: sì,
4: e siamo tutti contenti.
6: Io consiglio di
4: comunicazione di servizio.
6: Non si riesce a leggere quest'articolo.
4: Vabbè, mettiti gli occhiali, dai.
8: Da niente, vorrei sapere se Iron è all'ascolto. Io lo cerco tutto il giorno. Si faccia sentire, magari ci raggiunga qui in studio.
4: I telefoni al numero di Asbesto, che già conosco, e così magari potrà fare un saluto in diretta. Ascoltate, adesso mandiamo questa intervista a Jaromir da Firenze,
6: realizzata da chi?
4: Realizzata da Gruva, se non ricordo male.
6: Bravo, perché ecco, c'è Asbesto che mi chiama sempre con nome.
4: Che dobbiamo fare?
8: Evitiamo.
6: Shining dovrebbe frustarlo.
4: Ma perché, qual è il problema? Tanto ci conoscono tutti, sanno tutti chi siamo, dove abitiamo.
8: Sì, voglio dire,
6: Pippo,
8: ma vogliamo
6: Pippo,
8: vogliamo dare,
4: credi,
8: tu
4: credi,
8: vogliamo dare al maresciallo una ragione per il quale guadagnarsi lo stipendio a fine mese.
4: Effettivamente, hai ragione, hai ragione.
6: Maresciallo, con noi non c'è niente a che fare, perché siamo
4: va bene, tutiamoci questa roba, buon ascolto.
9: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Cybernet. Quello che state per ascoltare è la registrazione a un'intervista a Jaromir avvenuta il 9 mattina prima della manifestazione. Eccola.
10: Allora, sono Gruva, siamo con Jaromir in esclusiva per Radio Cybernet. Innanzitutto un salutone alla Svezia.
11: Sì, saluto tutti.
10: Insulto
11: anche.
10: Ecco, lui ti baciava in fronte, mi ha detto di dirti questo, lo so, un po' raccapricciante come cosa, però te la comunque.
11: Vabbè, è la prima, sono emozionato.
10: La prima cosa, appunto, com'è andata qui in sala stampa, avete allestito, cosa avete fatto, insomma?
11: Qui abbiamo fatto il media center, abbiamo lavorato un po' al media center, al settaggio di computer, ci sono stati un centinaio di computer online, abbiamo messo in rete con gli HCP, ci sono i servizi interni come proxy, DNS, lo stream soprattutto, e soprattutto anche con Zop Void ha messo su un sistema per la pubblicazione in rete di documenti automatici, per cui si può uploadare dal sito web e viene tutto pubblicato da fuori.
10: Ci ricordi il sito, l'indirizzo?
11: Vabbè, l'indirizzo qui interno è doc.mediacenter.sf, mentre da fuori ci si arriva alla pagina dell'SF, perché c'è solo un IP per arrivarci, la pagina dell'FS, dell'ESF, l'Opinion Social Forum è www.fse-esf.org.
10: Senti, dal punto di vista proprio dell'informazione, è stato coperto bene l'evento, penso che voi qui avete un po' monitorato tutto, vi siete resi conto della faccenda?
11: Beh, noi abbiamo fatto solo infrastruttura, poi qui ci sono passati parecchi giornalisti, c'è Radio Gap che ha streamato tutto il tempo, Radio Gap sono varie radio, quindi si è stato messo questo stream, si sono divisi lo stream è stato preso da
10: andata molto ma molto bene. Ma io non l'ho seguita. Bene, quindi non sai che dici. Vabbè, niente, appunto, questa è una tua testimonianza. Ora poi noi andremo in giro, quindi martedì ci seguirai, penso.
11: Per forza. Noi siamo qua al Media Center, siamo chiusi dentro praticamente perché la fortezza in questo momento è attaccata. Cioè uscire è molto difficile, ci sta un bel fiume di gente.
10: Ma martedì sarete ancora qui?
11: Martedì no.
10: No. Quindi insomma magari intervieni poi in diretta dalla trasmissione e andremo tutto bene.
11: Anche volendo, io sarò di nuovo a casa su a Vienna. E anche più tardi se vuoi passare se ci sono novità qua.
10: Va bene, niente, questa era ovviamente andava registrata, la sentiremo martedì sera e con tante altre cose che comunque sarete per sentirsi.
11: Ricordiamo l'iniziativa pure del Lab, che qui c'è stato Piazza della Libertà, staccato, indipendente, un po' più indipendente rispetto a quello che è stato l'ESF, che si sta unendo anche al corteo, entrando in corteo con un carro, saranno più o meno al centro in coda del corteo e speriamo vada tutto bene.
10: Sì, sì, io avevo proprio dimenticato, avevo già pensato a fare questa domanda, scusami, l'esperienza di Global TV, sai dirci qualcosa?
11: Global TV è andata benissimo, no, Global TV è un'altra televisione, quella che hanno fatto la Lab, è stata organizzata, sì, un'altra ancora, l'hanno chiamata Global TV da Lab. Hub TV, che è stata organizzata soprattutto dai ragazzi di Candida con la collaborazione anche di olandesi e vari altri internazionali che sono arrivati sia dall'Asci sia dalla Spagna, Io Mango, che hanno animato molto la situazione, ragazzi del Sexy Shock. Insomma è nata una televisione che ha trasmesso pirata su una frequenza UHF 60 per tutti i giorni dell'ESF ed è stato un successone, una gran bella sperimentazione con un'antenna da Lab, è riuscita a coprire più di un chilometro di raggio e è stata proprio bella perché tra l'altro ho fatto anche io ieri una presentazione, insomma sono passati un bel po' di contenuti anche diretti dal Lab. Al Lab ieri c'era un sacco di gente, era proprio pieno ieri sera, quindi anche in televisione sarà passato il delirio che c'è.
10: Sì, sì,
11: mentre infatti... i ragazzi di Io Mango hanno continuato con le loro azioni, hanno mangato, cioè si sono riappropriati del è stato un esproprio per soprattutto di cibo nei supermercati che hanno portato liberato e portato a disposizione di tutti in Lab, quindi è stata un'azione simbolica molto bella.
10: Sì, invece se non sbaglio ci sono stati un gruppo di ragazzi qui di Firenze o comunque di studenti attivi che sono andati al centro SIAE, ci sai dire qualcosa di più concreto di ciò che è accaduto?
11: Io ne so quanto ne può sapere uno che ha letto in di media, sono andati a occupare la SIAE qui a Firenze dei ragazzi, più gruppi, quindi non so veramente bene individuarli, hanno fatto questa azione molto importante secondo me. E la cosa particolare che è uscita è anche la foto su Indymedia che è uscita con la Dynabolic sopra un computer della SIAE, cioè loro sono andati lì e hanno simbolicamente installato, hanno messo su Dynabolic su un computer proprio per dichiararlo free software, quindi battezzato col free software. È stato molto bello vederla su Indymedia quella foto.
10: Sì, questa l'ho vista anche io.
3: Bene, questo era Jaromil, come avete potuto ascoltare, chissà se ci telefonerà, chissà se ci sta ascoltando, non lo sapremo. Adesso vi mettiamo a disposizione qualcos'altra cosa registrata da me, qualche altra intervista. Buon ascolto.
4: In effetti,
3: ecco, con noi
4: sì,
3: gruva
4: ci sarebbe
3: in diretta,
4: qua,
3: finalmente.
4: Vabbè, è partita anche l'altra registrazione, comunque, in effetti qua ci sarebbe un rocco.wav, forse una tua introduzione.
5: No, forse era i saluti che dovevamo mandare, avevamo registrato per l'altra volta.
4: E di cui ce ne fotteremo?
5: Sì, decisamente. Poi chi è questo qui insomma che ha lasciato queste...
4: Ma non lo so,
5: non lo so.
4: Bastardo
5: nell'anima.
4: Non lo conosciamo, bastardo nell'anima.
5: O questo ciotti.wav.
4: Ciotti.wav che a me fa troppo ridere.
5: Quello che faccio colazione.
4: Cioè uno che si chiama Ciotti, veramente a me.
5: Presidente di Libera, che cos'è Libera?
4: Associazione a favore della mafia.
5: Della prostituzione.
12: Sì, praticamente sì. No, cioè voglio dire, vabbè... Con voi veramente rifiuto, guarda, veramente. Ma mi rifiuto non tanto perché uno può essere anche un pochettino ignorante, ma comunque è sempre
4: fate finta di sapere di qua di là, così qua là, e poi insomma
13: no, noi facciamo finta di non sapere quando in realtà non sappiamo.
4: appunto
6: Don Casciotti,
4: siete messi proprio
7: veramente socratiano questo discorso.
13: Come?
7: Veramente socratiano questo discorso. Da Socrate, il centrocampista
13: no, mi fa ridere la parola socratiano, mi sa di una cosa che ti cade tra capo e collo.
4: Le notizie, dai. Le notizie, no. Shining voleva raccontarci una cosa che presto uscirà. Faremo girare un attimino in rete su un articolo. Sui magistrati che stanno facendo le indagini. Sono alcune informazioni interessanti, insomma.
13: Che cosa uscirà? E dove, soprattutto? E da dove?
7: Forse su girodivite.it, ma non è detto. www.girodivite.it dovrebbe ospitare un mio intervento in cui ho raccolto materiale preso in rete, messo insieme e cercato di fare un ritratto, per quanto superficiale, di chi si sta occupando dell'inchiesta sui No Global cosiddetti. Allora,
13: è in animo come ci applaudono. Sì. E allora?
7: Sono tre i personaggi essenziali di questa vicenda.
13: Cerca di non mandarmi in galera, per favore. Modera le parole. Grazie. Te ne sarò grato.
7: Un personaggio,
13: non
7: diciamo,
13: vorrei doverti telefonare nuovamente per cercare un avvocato.
7: Un'entità giuridica, cioè i ross dei carabinieri, che
13: voglio dire, abbiamo già dato.
7: Purtroppo, insomma, benvenuto alle cronache, perché purtroppo da quando è gestito da questa dirigenza ha operato in maniera assolutamente sbilanciata, negando l'esistenza delle persone di destra,
13: diciamo birichina,
7: sbilanciata, diciamo, non sto dicendo criminale.
4: Allora, ottimo, bravi ragazzi comunque.
7: No, un po' sbilanciati, perché insomma io ricordo a giugno scorso quando il Ross fece questo reportage, no, insomma, il loro rapporto sulle attività degli estremisti politici, e non si parlava di estrema destra quando un mese prima continuava a sostenere che il pericolo veniva dai centri sociali, che veniva in particolare dall'Auro di Catania, dal Freak del Media Lab che organizzava
13: e al massimo del volume.
4: Io non sono,
7: esatto. Era questa qui la tesi di quei giorni, riportata alla stampa grazie alla compiacenza del Corriere della Sera del Messaggero. Insomma, i Rossi in quel periodo avevano cominciato questa grande inchiesta sul mondo non global e da qualche tempo cercavano una procura che l'accogliesse, così come raccontano su Repubblica. Sono stati a Genova e Genova del fanculo, Torino ha fatto altrettanto, Napoli ha fatto altrettanto, sono arrivati a Cosenza. Perché a Cosenza hanno incontrato un magistrato, questo signor Domenico Fiordelisi, sul quale insomma ci sarebbe qualcosa da ridire sul suo tipo di carriera. Jerry Fiordelisi era già stato recensito sulle pagine della Commissione parlamentare antimafia dell'undicesima legislatura, a proposito di un fatto relativo a delle concessioni edilizie non appropriate, sui quali non avrebbe indagato. Insomma, questo signore poi è uno che frequenta le cerimonie dei Cavalieri di Malta.
13: Gran belle persone, devo dire, sì. Sono persone piacevoli, okay, molto simpatiche.
7: Non è una mia illazione, questo al limite potranno denunciare il cronista della Gazzetta del Sud, che innocentemente riportava di questa cerimonia di Cavalieri di Malta. Poi in Calabria li conoscono anche per traffico di droga, perché c'era
13: ma queste sono tutte le azioni.
7: Il loro prefetto
4: è stato
7: dentro.
4: Chiaramente, proprio abbiamo paura.
13: Chiaramente paura di una denuncia, vabbè.
7: Agli atti che sono dentro, loro prefetto.
4: Da qualche parte, quindi. Non è che siamo stati noi che stiamo dicendo, cioè che tutto scritto.
13: Non abbiamo le fonti,
4: ce l'abbiamo, la Gazzetta del Sud, le fonti ce l'abbiamo.
7: Sto dicendo le fonti man mano, insomma. Scusa. Mi fa riprendere
13: il microfono.
7: Okay. Allora, chi c'era alla cerimonia di cui si parla su questo giornale? Diciamo che dal mondo politico venivano fuori alcuni nomi. Era presente, per esempio, il senatore Peppino Gamo, che è un ex consigliano, poi approdato al centro-sinistra. C'era l'onorevole Alessandro Bergamo, che è molto popolare dalle sue parti perché
8: è uno che ha sicuramente il gusto dell'azzardo, avendo proposto l'istituzione della Lotteria Nazionale di Paola e della sala da gioco nel comune di Scalea.
13: Ora noi facciamo partire un applauso.
8: Sì, ma risulta buffo che entrambi questi parlamentari, nella loro attività di parlamentari, abbiano presentato diversi progetti di legge per il passaggio di aree demaniali alle proprietà dei comuni marittimi. Insomma, pensando a dei problemi edilizie che ha avuto qualche magistrato, non so se effettivamente il giro è quello, ma come giro d'amicizia stiamo dicendo, non parliamo di giro criminale, per carità, non ci denunciate. A parte questo, poi chi c'era?
13: Ovviamente nessuno di noi crede a queste
8: secondo noi l'onorevole Umberto Pirilli, no? Che è il coordinatore regionale di Alleanza Nazionale in Calabria, passato attraverso... sto dicendo cose pubbliche, voglio dire, il coordinatore regionale non ha mica detto il coordinatore delle Brigate Rosse, cioè il coordinatore di Alleanza Nazionale, che è stato presidente della provincia...
13: E poi comunque tu, voglio dire, cioè possiamo dirlo, tu sei un giornalista.
8: Sì, ma questo non
13: sono cazzi tuoi,
8: non mi evita la galera, eventualmente.
13: Ce la puoi evitare a noi, forse.
8: Non credo proprio, manco un miracolo. È stato consigliere comunale a Messina, è stato consigliere comunale a Gioia Tauro, è stato assessore all'agricoltura della regione.
13: Una persona nobile e piena di impegni.
8: Nobile, che poi approda a fare professore universitario a Messina, Università che noi conosciamo per certi tipi di interessi. Un calabrese che arriva a Messina. Ed è anche in questo momento l'amministratore o il presidente del consiglio di amministrazione, non ricordo esattamente la carica, dell'aeroporto di Reggio.
13: C'è
8: un aeroporto Reggio che fa 40 dipendenti in questo momento, che c'è la lava,
13: una pista di 4 metri,
8: che c'è la... perché ha annunciato già i licenziamenti per i dipendenti, visto che ha detto: quando non c'era la cenere e gestivate 2 aerei al giorno, stavate in 40, facevate il lavoro. Adesso avete 25 aerei al lavoro, 25 aerei al giorno, siete sempre in 40, riuscite a farlo lo stesso, vuol dire che siete troppi, e quindi ha già annunciato i licenziamenti. Comunque, speriamo che l'Etna continui, almeno per salvaguardare il posto di lavoro a 40 famiglie. Insomma, questi qui erano i personaggi di contorno che stavano lì alla cerimonia. Sulla Jeep non abbiamo moltissimo da dire, perché insomma dalle cronache dei giornali viene fuori che si occupava di tentate rapine, spaccio di droga, insomma reati cosiddetti minori. Però c'è una cosa singolare: sicuramente c'è una certa affinità ideologica tra i due, in quanto erano due dei 6 magistrati su 24 che a Cosenza non scioperavano lo scorso 23 giugno in occasione dello sciopero nazionale di categoria.
6: Due premiamoli, scusa.
13: Io mi domando, ma lei come fa a sapere tutte queste cose?
8: Io leggo i giornali.
13: Avete capito? Leggete anche voi i giornali e scoprirete tutto.
6: Che giornale dobbiamo portare poi in gacce? Cioè, ce lo dici?
8: Giro di vite e l'Eroneo.
13: Qua dobbiamo. Cosa faccio partire? Applausi o risate? Scegliete voi. Dai. Facciamo partire risatine, quelle piccole, va, ecco, un pochettino a metà. Ecco. Invece io la notizia interessante, vabbè, la cosa che è saltata all'occhio subito è il fatto che il ministro degli interni abbia chiesto conto delle indagini.
6: Sino
13: Global, no?
6: Anche questi.
8: Io credo che sia
13: è interessante, no? Voglio dire che il Ministero degli Interni non fosse a conoscenza di una indagine sul terrorismo.
8: Ma
13: come fanno a non saperne niente? Si parla di terrorismo, voglio dire.
8: I carabinieri del ROS sono
13: talmente segreto?
8: No, non è talmente segreto, stanno sotto al Ministero della Difesa. Quindi magari ci sono stati degli scazzi istituzionali, cioè, voglio dire, magari è questo tipo di problema, forse. Dall'altra parte Pisanu è un politico esperto,
13: forse
8: che non vuole sicuramente farsi, insomma,
7: mettere all'angolino politicamente in una situazione vischiosa in questo genere.
4: Forse non leggi i giornali?
7: Credo che insomma nel centrodestra in generale non ci sia stata una reazione esageratamente forcaiola, proprio per paura della viscosità di questo terreno dove rischia di andarsi a schiantare qualcuno. Pisano, da politico esperto, ha preso le distanze dal collega della difesa.
4: Bene, io a sto punto manderei un'altra delle interviste registrate a Firenze da Gruva. Che ne pensi?
12: Sì, sì, sì. Quella Cicciotti.
4: È quella, sì, al pretazzo. No, abbiamo il pretazzo in linea qua. Dopodiché ci sarà la pubblicità e poi torneremo ancora con voi per deliziarvi con delle panzane colossali.
12: Poi vi dirò due paroline su Don Ciotti.
4: Lui ci dirà due paroline e ci spiegherà che cos'è questo Ciotto.
12: Oggi musica non se ne ascolta.
4: Dopo, abbiamo molti contenuti e poca musica. Poi ci sono i focomelici che strepitano.
12: In effetti l'altra volta ho ascoltato, almeno prima che Asbesto iniziasse a bestemmiare, solamente un po' di trasmissione. E comunque è meglio ascoltare le parole.
4: È quello che abbiamo sempre fatto comunque.
12: Quando si lavora sul computer.
4: Arrivederci.

0: Allora, questa è l'intervista con Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del gruppo Abele. Buon ascolto.
1: Sì, ci siamo. Allora, siamo con Don Luigi Ciotti. E lo slogan è un altro Europa possibile, ma qualcosa sta cambiando o è solo un'utopia?
2: Beh, l'Europa da una parte accoglie, da una parte si allarga. Nel 2004 si aggiungeranno altri 10 paesi, poi si spera altri ancora, diventerà un'Europa molto più grande, ma i 15 paesi membri oggi invece si rinchiudono, un po' per cercare delle garanzie economiche, un po' per potere, un po' per possesso. Nel nome della sicurezza poi si stanno facendo delle scelte che stanno calpestando e stanno demolendo un pochettino quello che è la protezione sociale, l'attenzione agli ultimi e a chi fa più fatica. E quindi abbiamo il paradosso, da una parte l'allargamento dell'Europa e dall'altra parte invece un richiudersi in se stesso da parte di molti paesi. Oggi il grande killer in sostanza è diventato nei 15 paesi membri, non dico in tutti, ma il grande killer è il tema della sicurezza. Nel nome della sicurezza si fa delle leggi sulle migrazioni che sono davanti agli occhi di tutti, nel nome della sicurezza abbiamo l'aumento delle presenze nelle carceri, nel nome della sicurezza abbiamo di meno tutele rispetto agli anelli più fragili e più deboli.
1: Ecco, la Fallaci voleva un po' una città blindata, invece che impressione hai avuto di questa città, di questi ragazzi?
2: Basta guardarci attorno, tu trovi qui migliaia di giovani e meno giovani che riflettono, che studiano, che si confrontano, è un momento di scambio, c'è voglia di capire, c'è voglia soprattutto di portare un contributo che arriva dalle proprie esperienze, dai propri territori, ma anche una voglia di portare un contributo per costruire giustizia, avere occhi aperti per costruire giustizia nell'Europa. Qui ci sono persone che credono nell'uomo, che credono nelle persone, che non hanno dimenticato che i bisogni delle persone sono i loro diritti, che non hanno dimenticato che le povertà sono il segno delle ingiustizie, che non hanno dimenticato che il cambiamento possibile su di noi fa la propria parte, che non hanno dimenticato che la politica deve essere trasparente, deve essere vera, deve essere di contenuti, che non hanno dimenticato che al centro di tutto deve essere sempre la persona.
1: La guerra, si rischia veramente appunto l'inizio di questa guerra con l'Iraq, oltre le manifestazioni che ci sarà il 9, in concreto cosa si potrà fare per cercare di bloccare questa guerra?
2: La prima grande vittima di ogni guerra, la storia degli ultimi tempi ci ha insegnato, è sempre la verità, e il primo grande vincitore è sempre stato, non dico sempre, ma nella stragrande maggioranza dei casi il profitto. Ci sono tante bugie dietro a questa voglia di guerra. Certamente bisogna essere molto chiari, molto fermi rispetto al terrorismo, rispetto ai dittatori, ma c'è modo di intervenire. Non è che per prendere Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra, che da 40 anni viene ricercato in Sicilia, si deve bombardare tutta la Sicilia. Ci vuole intelligenza, ci vuole strategie, ci vogliono uomini, ci vogliono mezzi, ci vuole collaborazione, ci vuole volontà politica soprattutto per realizzare questo e non penalizzare le grandi schiere delle persone, trovare un modo di usare l'intelligenza che quando si è voluto si è trovato, quindi il ruolo della politica internazionale, il ruolo di una volontà che cerca dei percorsi diversi, questo è possibile quando si è voluto, allora si deve volere questo e poi non può essere che decide uno in modo unilaterale quali sono le guerre giuste, quali sono le guerre sbagliate, la guerra mai è giusta, bisogna trovare il modo di percorrere le strade che nella chiarezza, nella fermezza, senza sconti, rimettino la questione delle persone al centro.
0: Bene, questo era Don Ciotti, presidente di Libera e di Gruppo Abele.
3: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
4: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiera di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: Federico ha un fucile.
2: Federico spara.
1: Federico.
2: È felice.
0: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
3: A proposito, ora vediamo se riesci.
4: Vediamo se riesci
5: a fare aumentare il numero degli ascoltatori.
4: Gli ascoltatori a un certo punto sono anche cazzi loro se non si mettono in ascolto. Comunque noi stiamo registrando e dobbiamo anche salutare, ecco adesso la parentesi di saluto per chi ci ascolta in differita, cioè quei poveri sfortunati.
3: La signora che, Shining, che la mamma di Shining, noi te la dobbiamo salutare.
4: Signora Shining.
3: Sta ascoltando un po'. Ecco, lui si chiama Shining, di cognome, no?
4: Ah, sì, certo.
3: La signora dei Translucet, allora.
4: Esatto,
3: signora, con tanto rispetto. La salutiamo, se è riuscita a collegarsi, mia mamma non riuscirebbe mai a farlo.
4: Vabbè, che cazzo dovevo dire?
5: Ma che ha detto il prete, lo sapete?
4: No, io non ho ascoltato, cioè
3: non questi due ignoranti.
4: Ah no, aspetta, sì, vabbè, dai, parla di Ciotti.
5: Che no, non devo parlare di Ciotti, dico solo una cosa, che è presidente di Libera, che è un'associazione che si occupa di combattere la mafia e le mafie, e che per prima ha iniziato a sensibilizzare e ha fatto azione con chi attiva per la confisca dei beni, e tuttora sta lavorando. Ad esempio a Lentini, in provincia di Siracusa, i beni di Nardo, braccio destro della di Santa Paola, boss di Catania, fra poco verranno appunto confiscati e riutilizzati dagli scout, da chiunque ne farà richiesta, anche attraverso associazioni cattoliche, purtroppo,
3: e non contro gli scout.
5: Dai. No, niente, comunque tramite attraverso l'azione di Libera, ecco, che ha una sede, comunque, che ha in provincia di Siracusa, in Siracusa lavora. Ecco, questo per dire un attimo chi era la persona e la figura, no? Basta, non devo
4: dire. Ok, grazie, no, ottimo, il sito internet www.libera.it.
6: Io oggi ho voglia di memoria, per ricordare una cosa.
4: Voglia di memoria, che bella parola.
6: È bello, Chiamiamo così il giornale.
4: Voglia di memoria.
6: Voglia di memoria.
4: Chiamiamo così il giornale.
6: Solo Libera sta lavorando, ma lo sta facendo ora di difficoltà sempre più grandi.
4: Già.
6: Perché è successo che Libera aveva una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, in corso fino allo scorso anno, per l'educazione alla legalità, quella sostanziale, non quella di Berlusconi, quindi per educazione all'antimafia, per valori alti. È successo che quest'anno la signora Moratti non ha rinnovato questa convenzione, per cui ci sono magari associazioni, diciamo, con valori diversi e probabilmente non altrettanto nobili, che ricevono finanziamenti per interventi nelle scuole, mentre chi fa una vera operazione antimafia non
3: lo
6: può.
3: Ha detto bene Shining, praticamente,
5: però poi la situazione si è sbloccata, cioè c'è stata una grande campagna nazionale, ovviamente i fondi sono stati, insomma, poi riassegnati, però adesso c'è un'altra campagna contro l'associazione Libera, e c'è un'interrogazione parlamentare di un onorevole di Alleanza Nazionale, di cui ovviamente non ricordo il nome, che chiede di sapere dove Libera prende i soldi, insomma. Questa è la faccenda.
3: Sarebbe bello.
4: Notare, ovviamente non mi ricordo il nome.
5: Nel senso che è chiaro che va bene.
4: Ovvio che noi non ricordiamo mai un cazzo. A parte Shining, che è la nostra memoria portatile. E lui a ricordarci la retta via.
6: Noi mi state facendo venire voglia di ricordare tutto quello che ha fatto il governo,
4: no,
6: in
4: per
6: favore della mafia da quando si è insediato.
4: Uccidiamolo! Cioè.
6: Ma ve lo ricordate il commissariato antiracket?
3: Onesto, comunque, per queste cose, che questa puntata a 15 anni ce la possono dare, se, cioè, per quei pochi lì l'hanno arrestati con quelle cose che avevano. Cioè, tutte le cose che stiamo dicendo, no, 15 anni ce le danno.
4: Ai.
3: Quindi noi non sta parlando da una mezz'ora.
4: Mezz'ora
3: è il
4: tempo. Di qualcosa, niente. Dai, parla.
6: Ma ve lo ricordate il commissariato anti-racket? Mi rendete conto che uno dei primi atti di questo governo è stato far Shining fuori Dano Grasso? Non
3: venire più qua.
4: Cioè, vabbè, certo, uno con un nome così che cazzo devi fare? Cioè, mandalo a fare in cuccia, cioè, Dano Grasso. Cazzo. Cioè,
3: soprattutto l'avete vista voi. Come...
4: Cambia nome prima, poi fai il commissariato. Dovrebbero partire le risate, ma qua sono. L'interfaccia di Muse è lenta e ingombrante.
3: Anche questa linea,
4: Muse, che è il software che noi utilizziamo, http://dine.org, dine con la Y, è un programma bellissimo che ci permette di fare quello che stiamo facendo, cioè sparare cazzate davanti a un microfono, in modo che della gente malata di mente come voi ci possa ascoltare. Se Muse avesse dei pulsanti a cui associare dei simpatici effetti sonori, come per esempio applausi, oppure come delle risate, o cose, oppure come lo sciacquone di un cesso, diventerebbe molto più semplice, diciamo, fare queste trasmissioni.
3: Scusate, ma purtroppo noi...
4: Sì, Jeremy ci ascolta da Londra.
5: Dall'Austria?
4: Da Londra. Lui si trova... Sì, pare che lui sia partito dall'Austria e sia andato a Londra per andare in Palestina senza il passaporto. E qui partono le risate.
3: Come si dice, ci butta amaranci, va.
5: Se ci buttiamo aranci poi.
4: Esattamente.
6: Però è inutile che parli fuori dal microfono perché ti sentiamo solo noi.
4: Vabbè, no, lui prende tutto, microfono. Sì, prende piano, ma prende sano e lontano. Va bene, noi abbiamo altre 472 interviste adesso con Dario Fo da mandare e con un certo G Chiesa.
5: Sì, manderei quella con G Chiesa.
4: Dario Fo, ce ne sbattiamo?
3: Dal prete alla chiesa, no? Non è tutto.
4: Fanculo Fo?
3: Sì, sì. No, oppure Fo, sì.
4: Abbiamo le due interviste di Fo e di G Chiesa, okay. Qui sono in scaletta.
3: Ma ci può
4: dire qual
3: è la durata? Se sono brevi, sì.
4: Non lo so, adesso lo vedremo ascoltandole.
3: Va bene, non devo
4: perché,
3: decidere.
4: Perché, sai, noi... No, io l'ho messo in scaletta, se...
3: Vai, vai.
4: Cioè...
3: Non lo so, Gnegno è d'accordo, che sai, Gnegno... Gnegno, vai. E allora vai, mandiamo un po'.
4: Come?
3: Mandiamo Fo, mandiamo Fo.
4: Va bene, allora mandiamo Fo.
1: Ok, allora ancora Dario Fo che risponde a una giornalista americana che gli chiede perché è contro l'America, perché è contro gli americani.
7: Lei potrebbe spiegare agli americani, per esempio, gli europei, cosa c'è?
8: Non è che c'è odio, verso l'America, per carità, c'è un atteggiamento ostile verso una direzione americana, che fa di tutto per arrivare per esempio alla guerra, dove è chiaro almeno agli europei, ma anche agli americani, che io leggo fior di articoli su New York Times dappertutto, dove si avverte, attenti che dietro c'è petrolio, attenti che dietro sono interessi, attenti che lassù nell'Iraq esiste una via del petrolio che interessa moltissimo i petrolieri americani, allo stesso momento interessa anche i russi, i francesi hanno già i contratti, ed ecco le ragioni dell'opposizione, del fatto che la Francia non vuole entrare in guerra, che la Russia dice un momento, prima mettiamo giù le carte perché noi vogliamo una parte del bottino quando voi conquisterete, eccetera, e se non c'è, vi saremo contro se voi entrate per vostra posizione. Questi gli americani, chiedo a lei, lo sanno?
7: Qualche
8: lo sa qualcuno. Ecco, diciamo che da noi la popolazione, quella che è qui che è importante, sono i giovani, sono quelli che si reggono, tutti lo sanno. E non gli si imbroglia più, non gli si può più dire guerra preventiva per la difesa della libertà e della democrazia. Sì, c'è in mezzo anche il terrorismo, per carità, ma non è l'atto più importante. La cosa più importante che muove presto, subito, è l'economia, l'acquisizione dei mercati, il blocco dei transiti del petrolio e del gas. C'è una, si crea un conflitto
9: importante nella logica ottocentesca della guerra. La guerra combina profitto, i cadaveri valgono pure il progresso economico, non sociale, non della civiltà.
10: Una domanda, Dario, ma l'Iraq cosa deverrà in basso poi alla fine, fine o non è?
9: Beh, tu mi chiedi l'idea di sviluppare un discorso che è dentro una polemica e un conflitto tra operatori e tra strateghi enorme, non si può dire risolvere in una maniera così semplice. È ovvio che per poter risolvere il problema del controllo dell'Iraq bisogna invadere, bisogna controllarla e non basta gli americani.
1: Bene, quello che avete ascoltato era appunto Dario Fo, le interviste sono state fatte da alcuni giornalisti erano lì presenti e io, Gruva, ero lì a registrare tutto per voi, il male necessario. Ok, saluti e dopo vi farò ascoltare qualche altra registrazione, qualche altra intervista. Buon ascolto, nel frattempo scusateci Asbesto che vi intrattiene.
3: Pro cappella. Meglio non ti denunciano, non ti preoccupare,
4: non fare così. Cosa sono questi fogli? No, sei stronzo, cazzo, hai portato quelle notizie e mo non le vuoi leggere. Leggi le notizie. Poi tutto in inglese, non si capisce niente. 4 studenti a Kabul uccise durante le proteste. E vabbè, grazie al cazzo, lì a 8 anni c'è un Kalashnikov, certo che ci scappa il morto.
6: Sì, ma gli hanno venduti gli americani.
4: Hai parlato! Hai parlato! Sì, ma gli hanno venduti gli americani, no, i Kalashnikov sono venduti ai russi.
6: No, ma infatti non gli hanno ammazzato quei Kalashnikov.
4: E che ne sai?
6: Quelle pistole beretta li hanno ammazzati.
4: Le beretta?
11: I Kalashnikov, gli hanno degli americani che avevano fottuti ai russi dagli arsenali appena se...
4: Questa è un'ipotesi interessante che però noi smentiamo.
3: Che è la denuncia planetaria qua, non solo quelle italiane. Guarda, il governo americano anche.
4: La questura di Marte.
3: No, però per esempio su Blob ho visto che in una puntata di Porta a Porta Ludwak... Lui, quel porco di Ludwak diceva non è vero, noi non abbiamo venduto niente. Ma ci stanno in rete, e lo dico anche a qualcuno che ci ascolta, le prove che dicono che gli americani hanno venduto queste armi. Io sono convinto di sì,
4: ma sai, la rete non è la panacea che risolve tutti i mali del mondo,
3: ma
4: non è che...
3: chiedendo, no?
4: Non è che in rete trovi tutto.
3: Il porco di Ludwak diceva che c'è un website dove loro smentivano queste cose.
4: Io vorrei aprire una parentesi tecnica e spiegare che il nostro sito è qth.org/radiocybernet, che è possibile ascoltare questa puntata e le precedenti puntate su papuasia.org/radiocybernet e che bisogna cliccare su live. Il nostro sito internet è in perenne costruzione perché non ho ancora avuto del balle di sistemarlo. E insomma, cliccate su live, se vi si apre uno strano indirizzo riportatelo all'interno del vostro media player preferito. Se non siete capaci di farlo, allora vuol dire che non meritate di ascoltarci, come scriviamo nella nostra mail di spamming che mandiamo in giro per cercare di guadagnare ascolti.
3: Questa è la risata. Media l'abbiamo scritta.
4: Su Indimedia, no, non metto mai nulla su Indimedia, ma in effetti mettilo un posto. Ogni martedì alle ore 22 ora italiana, CET Central Europe, c'è questa cosa che noi facciamo così allegramente.
3: Tu volevi merda comunque, che
4: grazie, vuol dire che è ottimo. Guarda, se ci vai tu col mouse,
3: che bello, tu di merda.
4: Vedi, compaiono le cosine. Spacchioso, questa è grandioso. No, non ce ne ha, è fantastico, è meraviglioso. Proprio concettuale, arte concettuale. E poi comunque c'è la barra con i link che si vede benissimo anche con likes, quindi i disabili di merda non ci rompano i coglioni. Ecco, mi sono già rotto il cazzo.
3: Chissà se c'è un disabile di merda che ci sta ascoltando.
4: No, non doveva venire, tra parentesi.
3: No, non è lui. Madonna mia, ci sta ascoltando.
4: A proposito di disabili, a parte gli scherzi, c'è Otello che doveva venire.
3: C'è Otello.
4: Che cazzo ne so.
3: E c'è anche lui un nick.
4: Sì, vabbè, mo mi avete rotto i coglioni. Io ho parlato di Otello per 40.000 volte in trasmissione, in precedenti trasmissioni. Otello D'Urso, scrittore. Abbiamo parlato di lui tante di quelle volte che non avete neanche idea. Comunque, quindi, Otello.
3: Ok, pronto. Non abbiate nome, cognome, date anagrafici.
4: Non abbiate, esatto, codice genetico. Tanto se cercano asbesto in rete, spunta un sacco di roba, come minchia non li sa nessuno. Cerca asbesto molesto in rete, vedi cosa ne hai. Io, che cazzo te ne frega? E qui devono partire le risate, vabbè.
6: Oh, che si fa?
4: Tu volevi mandare della musica o volevi leggere queste strumenti?
6: No, mandiamo un po' di musica, dai. Mandiamo un po' di musica, dai.
4: E quale cosa? Come? Quando?
6: La perché? Numero 2.
4: Ah, ma io devo ancora devo andare di là, cambiare finestra, grazie a Muse. Cliccare sul programma. Trascinare il programma che mi si è appena aperto di là. Cliccare Alt F3, andare di là. Metti. Selezionare la traccia numero 2
6: e pregare che non faccia schifo.
3: Allora, mettiamo il posto su Indemite, così automaticamente qualche poliziotto si collega.
4: Ma non sta leggendo il CD. Mi dice no disc, questo disc non viene letto. Questo disco è una merda, è un masterizzato di merda, mi sa.
3: No, guarda qua, c'è questo posto qua su Indemite. Chi sono i PM dell'inchiesta, bla bla bla.
6: Siamo online. Su online su Indymedia c'è scritto, c'è un post che si chiedeva i PM dell'inchiesta sovversivo chi sono, bla bla bla bla bla bla, se qualcuno era in girodevite.it
3: avesse messo quella cazzo di cosa, a questo punto non la
4: sai. Vabbè, Shine gli girano le palle e no, non legge, vero? È una cosa triste. Di chi si trattava? Chi è questo brano che purtroppo voi non avete potuto ascoltare, ma noi lo recensiamo lo stesso?
6: Erano gli Swans.
4: Gli Swans fanno musica di che tipo?
6: Fanno musica di tipo del loro tipo.
4: Hai dei graffi comunque su sti CD, eh? Dovresti trattarli meglio.
6: Io li ho appena fatti, prima di venire qui.
4: Li hai appena fatti? E di questo cosa metto, ammesso che lo legga?
6: Di questo metti...
4: Non è che li fai a 42
6: la,
4: per...
6: La settima, no,
4: li faccio a 8 per... a 8 già... Infatti manco questo mi sa che sta leggendo.
6: Ma che cazzo?
4: Non legge... Non legge... Non legge i due audio.
6: Mettiamo questo.
4: Sono masterizzati strani, mi sa.
6: Non dice c'è questa cosa. Sempre così li faccio.
4: Vedi, fa... fa la ricerca... Ah, ecco, l'ha trovato. Oh, yeah. Bisano numero?
6: No, numero 7.
4: Allora. 7 devo mettere in pausa, devo andare sul mixer, sempre grazie a Muse che è controllabilissimo. Buon ascolto di questa traccia fecal.

0: Siamo nuovamente in diretta.
1: People power in the disco.
0: Aiuto. C'è sofferenza.
2: Ah, scusate, comunicazione di servizio. Salutiamo Alessandro che è da poco all'ascolto.
0: Ciao, un applauso per Alessandro.
2: Non diciamo il cognome, ma insomma la polizia verrà a cercare anche lui, si cerca anche noi. Quindi siccome mi ha scritto che adesso avremo una denuncia planetaria da Marte, insomma, più o meno. No, io volevo chiedere di rispondere, di controllare la mail e rispondere alla mail che io
0: A proposito di posta elettronica, gli ascoltatori ci possono scrivere all'indirizzo radiocybernet@freaknet.org. Non so perché questa scimmiaggine. Ah sì, lo so perché era andato giù Qsorg, per
3: di
0: cui
3: orario, di che ore sono?
0: Comunque sono le allora sono le 22.
3: Devi fare il segnale allo serio.
0: Ore 22:21:18 UTC, però UTC, io ho l'ora UTC. UTC vuol dire orario internazionale.
3: UCT
0: Urariu Catanisi. Ah, avete notizie sull'Etna? Io avrei voluto salire su in questi giorni per registrare.
3: Ha ricominciato ieri a vomitare.
0: Si vedono delle gran fontane, devo dire, fa una certa impressione.
3: Belle, sì, sì. Ora sta andando verso i boschi di Ragan.
0: Ah sì? Mm-hmm.
4: Secondo voi è a caso?
0: Disbosca. Secondo noi è colpa del sistema. E ovviamente
3: vi posso ricordare sempre,
0: sono i comunisti.
3: Voglia di memoria, menti un jingle voglio, stasera
0: trasmettiamo adesso voglio di memoria.
3: Allora, l'anno scorso prima, poco prima dei fatti di Genova del G8, l'Etna cominciò un'eruzione molto violenta. A Genova successe il casino che successe e l'Etna continuò ad eruttare per un sacco di tempo.
0: Sì.
3: Quest'anno, in maniera preventiva, l'Etna ha cominciato l'eruzione un po' prima di Firenze, in maniera moderata, perché non si sa mai bene quello che succede. È stata tranquilla, stava calmando perché a Firenze andava tutto bene, era tutto tranquillo. A un certo punto arrestano i ragazzi e l'Etna giustamente si incazza e riprende con un'eruzione abbastanza più dura. Compagna Etna, grazie, sei rimasta l'unica a fare opposizione in Italia.
1: Potremmo dire che anche l'Etna è commissariato all'Alleanza Nazionale. Danello Musumeci, presidente della provincia dell'Alleanza Nazionale.

0: Pesci può fare ben poco quando, con Lettina all'opposizione comunque.
1: Speriamo che Lettina possa fare qualcosa per Musumeci.
2: Guardate, perché arriva freddo da questa macchina qui che è Media Lab? Perché c'è una finestra aperta davanti a te.
3: No, è una
2: lenta. Ed è il caso di...
3: È una cazzata.
0: Applausi.
2: Sì, ma la battuta di Asbest è una cazzata, perché il freddo esce da questa ventola. Quindi no, tutti gli allocchi che ridono qua. Ecco, risponde.
4: Allocchio Bacchini, famosa marca di radio anni 40, anni 30. Ti ricordi?
0: Allocco Bacchini.
4: Allocco Bacchini. All'occhio, all'occhio, vabbè, a quel cazzo che è l'occhio Bacchini.
0: No, mentre io mi ricordo geloso.
4: Gnegno si sta affogando di morte.
0: Mi ricordo geloso.
4: Geloso, sì, vabbè, la voce del padrone. Che faceva anche voce la voce del padrone.
0: Era un'etichetta, non faceva radio.
4: Io ho la radio, la voce del padrone, c'era mio fratello a casa, spettacolare a valvole. Rarità, c'è probabilmente.
0: Branding.
4: Boh, pure sì, no, il branding no, c'è un piercing nel culo.
2: Ma si sente bene, ce lo dice Alessandro, ma la musica si sente male.
4: E la musica, abbiamo avuto un problema tecnico molto anale, quindi mi dispiace molto, e sono così, e sono cose che accadono in questo mondo diverso, però mi dicono che un altro mondo è possibile, non sappiamo ancora quando. Penso che accadrà. Credo che a questo punto dobbiamo... No, dobbiamo dare spazio alla pubblicità, ai nostri sponsor, purtroppo dopo avremo Franca Rame, che insomma, ci dispiace, ma dovrete sorbirvi Franca Rame. Va bene, allora mandiamo la pubblicità, dopodiché le interviste a Franca Rame, mentre noi staremo qui a farci un po' i cazzi nostri.

0: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765, bellissimo, fucile e pistole Taurus.
2: Il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
3: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
1: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Adesso ascoltiamo Franca Rame prima di una conferenza stampa tenuta alla Fortezza d'Abbasso in cui parla della Fallaci e di altro. Buon ascolto.
1: E ho visto di tutto, dove c'è la volontà di non provocare o non accettare provocazioni. Tu fai una provocazione di questo genere ogni giorno prima, tu semini il terrore, tu hai spaventato le mamme, tenete in casa i bambini, gli spate la città a lutto, cioè tu vuoi il morto, tu vuoi il morto, quindi tu semini terrore, sei una terrorista, e lo confermo, e non solo, ma adesso passerò voce perché se Dio vuole ci sono gli email. Mando, noi abbiamo un giornale online, no? Un giornale che una volta alla settimana fa un articolo, basta entrare nel mio sito www.francarame.it e lì ti puoi iscrivere gratuitamente e ricevi tutte le settimane una lettera, un articolo, un commento, eccetera. E abbiamo 80.000 iscritti, io a questi 80.000 iscritti manderò la frase che ho detto ieri e li inciterò a fare altrettanto e dire alla signora Fallaci che è una terrorista, ha terrorizzato una città, doveva calmare la città, capito? Stai in America, che non venga a rompere le scatole in Italia, stia in America, anche che io ho grande simpatia per gli americani, ok?
2: La ringrazio, sì, grazie per la pazienza.
0: Bene, questa che avete ascoltato era Franca Rame che interveniva sull'articolo vergognoso che ha scritto la Fallaci. Adesso ci ascoltiamo qualche altra dichiarazione di Dario Fo. Bene, continuiamo ancora a sentire Franca Rame che adesso interviene sulla legge Cirami.
1: Il programma, mi sono infilata forte, era condizione della donna. Comunque, tu Presidente della Repubblica avresti dovuto dire no, belli, state pianista, sospeso, si rifà la votazione, avrebbero vinto uguale, ma intanto fai sentire la tua voce, dove sei? Con lo stipendio che ti becchi, hai un più c'ha tre pensioni al mese, tre pensioni, allora sei il capo dello Stato delle banane? È chiaro che sono un po' arrabbiata.
3: Ma va bene. Ma l'atmosfera che c'è qui non la metto un po' di buon umore?
1: Io sono di molto buon umore, senti come parlo bene alla mattina, io sono di molto buon umore. Sono di grande, sono in grande buon umore, sì. Sta male stanotte. Ho avuto una crisi cardiaca e stavo forse per morire.
0: Sì, questa era Franca Rame, come vedete sempre di buon umore. E adesso penso che ci ascolteremo Dario Fo. Buon ascolto.
4: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia.
5: Era partita per errore la pubblicità. Io adesso devo andare a mettere urina. Mi raccomando, distante e ficcante. Adesso passo la parola a loro. Arrivederci alla
6: fine. Gruva, c'era qualcosa che volevi dire? No, che forse finalmente è online l'articolo sui magistrati www.girodivide.it.
7: E scopriremo così cose.
6: Scopriremo così qualche curiosità sui tre. Ne abbiamo parlato prima, insomma, su chi sono questi PM che stanno portando avanti queste indagini. Nessuna accusa, niente di niente, però cose che comunque loro hanno fatto, cose che stanno scritte, come ci diceva Shining prima, sui fascicoli dell'antimafia, no? Per carità.
7: Ma chi è che stava nello studio legale di Previti? Tutta questa gente? Se non sbaglio, è la sottosegretaria alla giustizia, vero?
6: Non ne so nulla, onestamente non mi sento di parlare, non lo so.
7: No, è uscita anche sulla Repubblica, sul nostro paese. Vecchi quotidiani,
6: ma non sarà quel giorno che non l'avrò comprata. Non lo so, sinceramente non lo so. Quel giorno non l'avrò comprata.
7: Comunque, interessante. Il ministro della giustizia. Invece, oggi, spulciando sempre in internet, abbiamo trovato le previsioni della CIA per entro il 2015 su alcuni stati del mondo. La CIA fa previsioni, pensa che la Cina tra 5 anni potrà essere molto pericolosa per via della sua espansione economica, militare, probabilmente ci saranno dei conflitti. La Russia invece entro il 2015 sarà in declino, sarà sfidata dall'interno, dall'esterno. La qualità della governabilità in Russia è una questione aperta, il Giappone invece è incerto, secondo molti esperti il Giappone avrà difficoltà a mantenere la sua posizione attuale e la terza potenza del mondo crollerà, secondo la CIA. Invece l'India se la passerà meglio di quanto se la passerà. È interessante questo, perché
6: che previsione c'è sul Brasile?
7: Sul Brasile non l'ho guardata, perché ho cercato soltanto i siti.
6: A proposito di Brasile, perdonatemi, avete visto oggi Casini tra le favelas e in Brasile, giacca con la camicia, insomma tutto simpatico lì, che diceva poverino.
7: Come Lucio Battisti.
6: No, non lo so.
7: Non l'avete visto Lucio Battisti con la camicia hawaiana nelle favelas del Brasile? Vabbè.
8: No,
7: lui se lo ricorda.
8: No, perché molti analisti economici davano il Brasile come una delle massime potenze mondiali per il 2025.
7: Quindi faranno guerra al Brasile?
8: Ma se Lula si comporta correttamente, sì.
5: Scusa, ma è un transessuale questo Lula?
7: E soprattutto balla Lula.
5: Lula Orp.
7: No, invece dal 15 novembre in Ecuador comincia il social forum ecuadoregno. Speriamo che sia meglio di quello europeo, perché quello europeo veramente era roba da ricchi.
5: È qui.
8: Spazio dibattito.
5: Spazio dibattito.
9: Oh, signore e signori, uno spazio dibattito.
5: Con un'altra voce è possibile.
10: Signore e signori, lo spazio dibattito.
5: Con un'altra.
9: Signore e signori, lo spazio dibattito.
11: Debate room.
5: Ragazzi. Capisco che non ci resteranno perché ci danno la semi infermità mentale.
9: C'è ancora?
12: Signore e signori, lo spazio dibattito.
7: Di cosa dibattiamo oggi, Gru?
5: No, non lo so, tu a parte scherzi. La domanda te la faccio io. Come cosa ti è sembrato il forum
9: dai,
5: sociale
9: polemica,
5: europeo?
9: Polemica! Polemica sul social forum di Firenze!
7: Cosa mi è sembrato il social forum di Firenze?
5: Grazie per queste tue affermazioni sul social forum, andiamo avanti con il programma. No, allora, polemica. Andiamo con la polemica. Perché cosa non ti è piaciuto del social forum? Tieni il microfono, sono cattivo.
7: Allora, cosa non mi è piaciuto?
9: Mi piace
7: tenerlo in bocca, che ci posso fare? Allora, non mi è piaciuto, per esempio, i dibattiti si sono svolti tutti all'interno di una fortezza, nessun contatto con la città, con l'esterno. La fortezza, per entrare nella fortezza era necessario avere un pass, diverse ore di fila per ottenere un pass. La manifestazione si è svolta nei quartieri periferici nella circonvallazione, nessun contatto neanche in quel caso con la città. Diciamo che tranne quelli che erano affacciati al balcone, i fiorentini che hanno voluto partecipare alla manifestazione, Firenze con la sua potenzialità di gente per strada, di turisti, posso finire di parlare?
5: Sì, no, facciamo così finisci una cosa breve, cioè un'accusa, una risposta.
7: Perfetto, ho detto, la prima accusa che muovo al social forum è stata una chiusura incredibile verso l'esterno, anche perché poi per poter partecipare a 3-4 giorni di dibattiti, bisogna dire anche se si trattava di dibattiti, perché la decina da cui ho sentito io non erano dibattiti ma dei seminari accademici tenuti da professoroni e altra gente, sono stati tagliati fuori, disoccupati, perché per stare a Firenze servivano un sacco di soldi per mangiare, per dormire, a meno che uno non trovasse ospitalità da qualcuno, impossibilità per i lavoratori perché 3-4 giorni di ferie non sono facili da prendere.
5: Allora, rispondiamo per così. Il fatto stesso che si è organizzata la fortezza, no? Comunque un forum sociale europeo si doveva organizzare sicuramente da qualche parte in qualche ente fieristico. E città medie italiane dove si potevano fare c'era per esempio Firenze o Bologna. Il centro fieristico di Bologna è molto, ma molto più lontano dalla stazione dei treni di Firenze. Quindi è vero che comunque non era nel centro, ma anche lì c'è da dire che comunque la fortezza non è proprio il centro del centro, ma non è manco tanto periferia, è a un minuto di strada a piedi dalla stazione centrale.
7: Nessuno ha detto che la fortezza era periferica.
5: Non hai detto che è stato.
7: Ho detto che la manifestazione si è svolta nei quartieri periferici alla circonvallazione di Firenze.
5: Perché comunque è chiaro che l'autorizzazione per farla nel centro non te l'avrebbero data mai.
7: Interessante il messaggio politico che è uscito comunque fuori dal social forum, interessantissimo, vero?
5: Qual è? No, tu giustamente prima, magari anche quando noi eravamo online, facevi notare che in effetti non c'è stato comunque qualcosa magari di nuovo che è stato apportato, ma comunque questi i temi che sono stati discussi, che magari non erano temi nuovi per chi comunque frequentava il movimento, hanno avuto una risonanza sulla stampa europea, diciamo, e comunque anche un contatto con le persone che sono arrivate da tutta Europa, e molte persone si sono sensibilizzate e hanno scoperto anche certi tipi di temi, no? Si è scoperto anche
7: Io penso che una persona che si faccia 2-3 ore di fila per ottenere un pass, per andare a sentirsi in piedi una conferenza, sia già abbastanza sensibile, oltre che paziente.
5: Perché c'erano 35.000 persone in più rispetto alle persone che si aspettavano?
7: Non c'erano 35.000 persone in più, però c'erano 8.000 persone in più, e in ogni caso il numero non giustifica.
5: Scusami, le 3 ore di fila le hai fatte tu, che già eri registrato, o se non sbaglio tu hai fatto 10 minuti, un quarto d'ora di fila?
7: Io non ho fatto neanche nessuna fila perché sono entrato con un escamotage, però ho visto le persone fare fila di ore.
5: Ma sì, ma comunque questi sono. Anch'io l'ho fatto per personalmente 3 ore di fila, ma sono stati dei problemi tecnici.
6: tutto comunque si è svolto, non ci sono state neanche delle grosse lamentele. Il fatto che si è pagato, no, noi avevamo anche uno stand con l'associazione di cui faccio parte, ovviamente non rivelo perché comunque è un'associazione sovversiva, no scherzo, e abbiamo pagato anche tanto, però se tu metti che comunque era tutto auto-organizzato, perché comunque sì, era 10 euro il biglietto, però c'è chi è entrato anche pagando 5 euro, anche pagando 3-4 euro, comunque io non mi sento di stare lì a criticare per forza anche un tipo di organizzazione del genere. L'ospitalità, e qui finisco, è vero che Firenze è una città cara, però diciamo che da sotto Roma la potevi fare, sopra Roma tutte le città sono care, comunque sono state messe a disposizione dei palazzetti, ci sono state delle città intere come Prato o come anche un'altra di cui adesso insomma non mi ricordo i nomi, però c'era... Curva Nord, sì, le cazzate che spara sbesso, comunque intere città che hanno messo a disposizione palazzetti e si poteva andare a dormire a gratis. Quindi se noi vogliamo criticare sempre lo possiamo fare, però andiamo a vedere
7: la sostanza, il messaggio politico uscito dal Social Forum Europeo.
6: Il messaggio politico sono i messaggi che comunque sono sempre stati all'interno del movimento da anni, ripeto, sono d'accordo con te nel dire che niente di nuovo è stato detto, però comunque il fatto della Tobin Tax e tante altre cose che ad esempio sono già attive da anni, però adesso hanno una visibilità maggiore, è stata una buona vetrina.
7: Dove?
6: Ecco.
7: Dove?
6: Ma dove? In tutti i giornali europei molte persone non sapevano cos'era la Tobin Tax e adesso ne hanno anche letti. Ecco, personalmente io non lo ritengo un successo planetario, la svolta, una cosa storica, ma comunque un passo avanti che si è fatto. Non possiamo ignorare questo.
7: Quindi la Tobin Tax intaccherà il sistema capitalista?
6: Vabbè, allora, se noi dobbiamo provare a lottare, ci dobbiamo provare. Se ci dobbiamo ritenere perdenti dall'inizio, lo possiamo anche fare. Magari...
7: La Tobin Tax è uno strumento di lotta?
6: Certo che lo è.
7: Certo.
6: No, non lo è.
7: Tassare la borsa è uno strumento di lotta.
6: Ma è anche uno strumento per ridistribuire. Ora io nello specifico non conosco e non posso farmi insomma a garante o a portavoce di chi ha portato avanti la Tobin Tax. Ho fatto un esempio perché mi è venuto questo in mente. Però voglio dire, allora ti pongo a te adesso una domanda, che comunque sei molto bravo a fare le domande. E era meglio che questo forum non avvenisse, non si facesse, insomma.
7: Ma il forum poteva, evidentemente, se ci sono state così tante persone che ci sono andate, vuol dire che c'era un'esigenza, bisogna vedere da chi parte questa esigenza. E quindi da chi parte la domanda è chi arriva l'offerta, diciamo, chi coglie la palla al balzo in questo caso. In questo caso, dal mio punto di vista, l'offerta è stata raccolta dai professori universitari europei, che sono venuti lì, hanno fatto la fila per poter dire le loro cose, poter fare pubblicità ai loro libri, è stata raccolta da giornalisti della BBC, di Rai 3, che hanno partecipato ai dibattiti, non si possono chiamare perché non si è parlato, non c'è stato dibattito.
6: No, non erano per niente dibattiti, è chiaro che se in un'aula gremita con circa 3, 4.000, 5.000 persone...
7: Ne parlano solo 5, è chiaro che non è un dibattito.
6: Certo, e si occupano...
7: Di cui 3 sono giornalisti istituzionali, è chiaro, se poi arriva
6: quali sono questi giornalisti?
7: Ha parlato il giornalista della BBC di cui non mi ricordo il nome, ha parlato il giornalista di Rai 3 di cui non mi ricordo il nome, non mi pare che siano informazioni...
6: Ma ha parlato Luigi Sullo di Carta? Mm-hmm. E questo cos'è? Ha parlato il giornalista del TG di Rai 3 che faceva servizi ed eravamo insieme ad ascoltare quella conferenza.
7: Esattamente. Il giornalismo indipendente, nuovi metodi di giornalismo, di informazione, quali sono stati? Quali sono i risultati usciti da questi dibattiti?
11: Allora, io vorrei spazzare una lancia complessivamente a favore di Nirvana, che scavano l'atmosfera e difendendo tutto del Social Forum. Intanto una cosa, per me il giornalista... Vabbè, poi mi sto zitto, voglio dire, il giornalista istituzionale non è figli buttana di default, cioè, non per forza, allora, cioè, Michele Gammini non credo, quindi... Se c'è qualcuno che ha da portare delle... Fulvio Grimaldi, c'era, è di Rai 3, sì, ma era a Canderbi, voglio dire, allora, è stronzo perché ha lavorato per Rai 3, cioè, non mi va. Il giornalismo indipendente ha avuto una grandissima opportunità, delle cose molto belle ha fatto a Firenze. Il lavoro di Hub è stato molto bello. Hub TV, il luogo indipendente, cioè il media center indipendente, anche i ragazzi di Global TV, dei disobbedienti, hanno fatto 2 giorni di trasmissioni satellitari, cioè sono esperienze, cavolo, che resteranno.
8: i quotidiani interni, i due quotidiani, Social Press e Quarto Stato, a Cinefe sono esperienze importanti e molto, concrete.
13: In quale hanno girato? In quale ambito hanno agito queste?
8: Quelli stampati?
6: 70.000 presenti.
8: Quelli stampati, tra 60.000 presenti.
13: Allora,
8: non è autoreferenziale per una cosa. Non è autoreferenziale perché? Perché è vero che ha avuto questo forum pochissimo, cioè spazio molto limitato sui nostri media, perché il TG2, per dirne uno, faceva i servizi su, ancora non hanno spaccato Firenze, aspettiamo domani, magari bruciano tutto, tagliano l'uccello al David. Era questo qua il tipo di cosa che facevano, però negli altri media hanno dato anche rilevanza invece a quello che è successo là dentro. D'accordo che non c'è stato dibattito, ma io non me l'aspettavo il dibattito. Quando sono andato al seminario dell'open software ho detto minchia, ho sbagliato stanza quando ho visto tutta quella gente che c'era lì.
6: Perché tipo quello,
8: cosa è servito? A cosa è servito? Non certamente abbiamo dibattuto delle cose più rivoluzionarie sulla strategia del free software, assolutamente no. Cose trite e ritrite per me che sono al campo, ma c'era tanta gente che è arrivata a Firenze, magari si è incuriosita di questo argomento, è andata lì e è tornata a casa con delle cose
13: questo
8: in più.
13: Il software si è svolto nel locale del lab.
8: No, è stato un seminario, come dici tu, istituzionale dentro la polveriera. Mi sta bene anche l'organizzazione, il fatto che si sia pagato per entrare, perché in fondo le spese ci sono state e se bisognava fare tutto quello che si è fatto era giusto che tutti quanti dassero il loro contributo anche economico, almeno per poter far venire il relatore del seminario sul free software che è venuto dal Brasile. È giusto che ce l'abbia.
7: Il relatore del problema delle carceri è l'assessore alle periferie di Roma. Chissà, questo, oppure uno dei relatori dell'informazione indipendente era un prete comboniano che ha detto che Nigrizia è un giornale indipendente e dà la voce all'Africa dal basso da 130 anni. Qualcuno l'ha letto negli ultimi 15 anni, è verissimo, ma qualcuno conosce gli altri 115 anni di Nigrizia? Eppure circa 2000 persone.
6: Nigrizia!
7: Circa 2000 persone l'hanno applaudito. Questi sono alcuni altri messaggi che sono passati. Ora non condanno al 100%, ovviamente ci sono state all'interno con 30.000 e passa partecipanti, qualcosa di buono ci sarà pure stato. Però allora parliamo del seminario sulla proprietà privata, dove il professor Luc Ballard è venuto con la sua foglietto patinato a farsi pubblicità al libro e non ha parlato di proprietà privata né lui né tutti gli altri che sono intervenuti. Parliamo di, non so, della repressione poliziesca alle manifestazioni no global, dove ha parlato un'avvocata per mezz'ora e sono scappati tutti perché non stavo dicendo nulla. Ci sono stati tanti aspetti.
6: No, ma voglio dire questo, però attenzione, cioè è chiaro che ci saranno state magari conferenze in cui e non è funzionato il dialogo, a parte che non c'è stato dialogo nelle conferenze, cioè non c'era dibattito tranne in qualcuna perché comunque c'era tanta gente, è chiaro che qualcosa magari non è andata come ci si poteva aspettare, però mettiamoci nei panni di chi questi argomenti non li conosceva, di chi comunque, non è stata la cosa molto autoreferenziale.
7: Direi che in alcuni casi è stata fatta disinformazione, quando l'assessore di Roma, dei DS, ti parla del problema delle carceri come un problema dal basso, quando un prete di Nigrizia...
6: C'era questa cosa, e voglio che tu mi racconti che cosa ha detto questo, solo perché era dei DS, e che non penso che sia questa l'unica cosa, l'accusa.
7: Non c'era un ex carcerato, non c'era a parlare del problema delle carceri. Ne parlavo di un assessore di Essino.
6: È facile dire queste cose, gli ex carcerato.
8: No, vabbè, questo magari ti posso dare ragione,
6: no, però voglio dire, è dare un giudizio, insomma, complessivo alla cosa. Io dico che magari nello specifico, ma ripeto, l'ho detto un minuto fa, nello specifico magari qualche problema poteva essere, insomma, risolto, qualcosa in più poteva essere detto, però secondo me è stata una grande operazione di visibilità.
7: Di marketing, sicuramente sì.
6: Anche di marketing, ecco, ma
7: no, direi che è stata una grande festa dell'unità. Transnazionale,
6: la festa dell'unità, vabbè, io non la
7: in
6: penso
7: cui il messaggio è uscito, perché purtroppo poi alla fine Agnoletto, quello che parla a nome di tutti, è quello che abbiamo fondato la nuova lobby che agirà sul Parlamento europeo e sui singoli parlamenti nazionali.
6: Ma ha detto queste parole, lobby?
7: Ha usato queste parole, oppure in italiano ha detto gruppo di pressione. veramente interessante. Che c'è?
5: No, vi faccio segno stringere, tagliare, perché insomma, fare uno stacco, dare un po' di respiro agli ascoltatori.
7: Basta col pippettone.
5: Giusto per spezzare la tensione, io avevo due consigli. La prima è una proposta. Secondo me Casarini non deve parlare in TV, cioè non è assolutamente l'uomo anti-immagine per il movimento, secondo me. Mia opinione personale, eh? Sto scherzando ovviamente, dai. L'altra cosa è, vista l'associazione che i ROS dei Carabinieri, tornando agli arresti, hanno fatto riguardo a Radio Gap, associandola ai gruppi armati partigiani, no? A cosa? Ai gruppi armati. Io consiglierei a Radio Gap di smettere di chiamarsi Radio Gap, e la radio del movimento devono scegliersi dei nomi furbi. Adesso noi non ci chiameremo più Radio Cyber, ci chiederemo Radio Viva Gesù. Così voglio vedere che cazzo ci scrivono nel rapporto i ROS. Radio Viva Gesù. Radio Gap dovrei chiamarsi Radio Yahweh. Cioè, basta, no? Disobbedienti, no? I fratelli in Cristo, noi disobbedienti. Finiamola con queste stronzate, disobbedienti, antagonisti, ma che fratelli in Cristo bisogna essere? I Beati Paoli forse non è il caso. Va bene. I servi del Signore, forse Shining voleva aggiungere qualche nome, però io volevo far partire dopo un brano di Zappa.
8: No, ti volevo solamente dire che se interrompiamo il dibattito e poi lo riprendiamo dopo, in realtà non ci saremmo scazzati nel frattempo su 3.000 altre cose, gli ascoltatori hanno sentito e non capiscono perché continuiamo a litigare dopo.
5: Ma io vi interromperò, vi impedirò di scazzarvi ora durante il brano di Frank Zappa, picchiandovi selvaggiamente.

0: Con l'eco.
1: Con l'eco.
0: Un po' di eco, oh, giusto per tornare. È quasi mezzanotte, teoricamente la nostra trasmissione finirebbe a mezzanotte, diciamo, dovremmo superare due ore, ma noi le supereremo abbondantemente. Perché sì, molti ascoltatori stanno cedendo alla stanchezza.
2: Scusate, comunicazione di servizio, è online l'articolo di Shining su questa cazzo di faccenda dei magistrati.
0: Dove si trova?
2: www.girodivite.it.
0: No, aspetta, www.girodivite.it. Non facciamo come la Rai che ogni volta che dice il sito www.rai.it, allora, è il punto dove cazzo
2: mette .girodivite.it
0: e poi http://. Dov'è? www.rai.it. Che cos'è? Gopher?
3: Non ha servizi, puoi solo pingare.
0: Cioè, www.rai.it. Cazzo, metticelo il punto. Ma se no, www.rai.it. www.djbcrumlaikralamepsabloffadibu.it. Dove stanno i punti?
2: Sulle
0: voglio dire.
2: E vabbè,
0: pure www.www.it. Chissà se esiste, provate un po'.
3: Che cosa?
0: www.www.it. Sì, sì. Esiste.
3: Ma
0: da mo. Con definizione di mo non si sa. Noi abbiamo le. Abbiamo mandato Frank Rame, vero?
3: La più geniale è stata, sì, registrarsi, sì. localhost.com.
0: localhost.com.
3: Geniale. Perché. Sì, è successo già da molti anni, praticamente. Se hai un problema sul DNS, vai sul e metti localhost nel tuo browser, ti porta direttamente a sto sito, perché il browser ci aggiunge di suo il punto com, se non specifichi il dominio.
2: Metti il super porno su localhost.com, immagino.
3: No, ci hanno messo
2: in largi orpine.
3: No, hanno fatto ancora più geniale, l'ha fatto una ditta che fa servizi di rete e ti fa il DNS loro.
0: Va bene, abbiamo lo sponsor che ci preme per mandare gli spot, quindi spot pubblicitari, dopodiché torneremo online per le polemiche.
4: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi. Inquadrare. Mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
5: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
4: Questo proverbio vi sembra stupido? No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.
0: Sì, ci abbiamo anche sempre un po' di eco qua. Abbiamo delle notizie o vogliamo ripartire con la polemica sul social forum di Firenze? Mentre comunque ribadiamo che... Cioè, dovremmo cercare notizie anche sui compagni arrestati. Cioè, ci sono novità? Io ho letto che adesso sul sito di Repubblica pare che i ROS siano nella bufera. E qua ci vorrebbe un effetto...
2: Un effetto freddo. Sì.
0: Un effetto ventosità, diciamo. Ventosità, non platulenza.
6: Io non ho notizie fresche, ho sentito...
0: Non ne hai?
6: Ho sentito... Ragazzi, vabbè, sono... Come ormai tutti sanno... Francesco Caruso si è avvalso della facoltà di non rispondere, così anche gli altri interrogati sono stati in attesa per domani l'interrogatorio dei ragazzi arrestati a Taranto. Oggi è stato quello invece dei cosentini in carcere e non c'è molto da dire. Per quanto riguarda le polemiche sul ROS, c'è stato un duro attacco di Pecorario Scanio e Verdi, che ha insomma contestato un po' l'operato di questo raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, che però è strenuamente difeso dal governo, almeno per le dichiarazioni che si leggevano fino a qualche ora fa. non so se c'è qualcosa di nuovo sul sito dell'Ansa.
0: No, però leggevo sul sito dell'Ansa, no, però leggevo su Indie Media che il 27 settembre la prima sezione penale della Corte d'Appello avrebbe dovuto esprimere un caso di valutazione su Silvano Pellissero per la vicenda degli attacchi sferrati contro i cantieri dell'alta velocità, immagino, TAV-TAC. Ricordiamo che sono morti due, diciamo, compagni anarchici per questa storia. Pare che la Corte di Cassazione di Roma abbia annullato la condanna, smontando il castello di carte messo in piedi dal tristemente famoso Maurizio Laudi, che a noi ricorda un misto tra Niki Lauda e Bruno Lauzi, non so perché, non so chi sia. Comunque, a quanto pare questo tipo ha creato dei problemi, diciamo, va. Vabbè, insomma, c'è, su Indie Media c'è questa notizia di apertura, e poi siamo tutti 2,70, io non pensavo di essere a 90 da molto tempo, mi dicono che siamo tutti 2,70, 2,70 c'è da rompersi la schiena veramente, però all'alba del 15 novembre qui non, insomma, da perquisizioni non mi sembra che ci siano delle novità ultimamente.
6: No, bisogna dire che...
0: Aspetta. Ah no, niente, Andreotti versus Sofri. Caruso contro Previti. Si potrebbe fare MTV Celebrity Deathmatch. Andreotti contro Sofri.
6: Ma, non abbiamo parlato stasera della beatificazione del senatore
0: Andreotti. Ah sì, qua. Che... Vediamo se riusciamo a collegarci con Radio Maria nel frattempo.
6: Stato è beatificato da tutte le forze politiche indistintamente come vittima di un sistema giudiziario che non funzionerebbe. Ah, io non so cosa ne pensano gli altri ospiti di studio.
2: Guarda, io personalmente ho comprato giornali e altre cose, ma mi sono rifiutato di leggere la qualunque cosa sul caso Andreotti. Cioè, alla fine, io non lo so se è colpevole, se non è colpevole, ma questa è già la beatificazione di un personaggio che viene sia da destra che da sinistra. Gli si dice che comunque lui non c'entra niente, senza questi che hanno neanche letto la sentenza, insomma, io non...
0: E tra parentesi, neanche noi ne sappiamo tanto, ma potremmo saperne, perché che io sappia gli atti del processo Andreotti sono tutti in rete.
6: Veramente non puoi leggerti un milione di pagine.
0: È vero, però volendo uno potrebbe.
6: No, è vero che ci sono dei distinguo, non so... Mi è capitato di sentire le dichiarazioni di Anna Finocchiaro, per esempio, ieri, e diceva che in effetti è scandalosa la condanna, perché avviene a 24 anni dal delitto, che sono i tempi della giustizia scandalosi, non la condanna in sé, e cercava di distinguere l'uomo politico dalla vicenda giudiziaria, e questo
3: sono gli anni 90, era in mano di Andreotti e dei suoi amici, quindi era un po' difficile riuscire a fare giustizia.
0: Noi smentiamo, ovviamente.
3: Siamo scordati tutto. Il problema è che tutti sono dimenticati i vari clan andreottiani in Sicilia, Lima, Drago.
2: Voglio dire che comunque sono dati di fatto, cioè non è che.
0: Sì, dati di fatto che noi smentiamo, ma comunque.
2: Va bene, però voglio dire, insomma, cioè questo non vuol dire perché che comunque lui era implicato oppure no, però era amico dei tizi. I tizi sono stati arrestati per mafia, i tizi, così noi non facciamo nome e cognome, erano della sua corrente politica, e questo non sapeva niente, e questo non ha colpe di niente. Io non lo so se c'entra col caso Pecorelli o storia varia.
6: Un nome e cognome lo possiamo fare, Vito Ciancimino, perché tanto stamattina è morto.
2: No, poveraccio, è morto anche, ma voglio dire...
3: Dio
0: mio,
3: ma sarà morto anche lui con un caffè come Sindona.
6: Secondo me è molto contento per la riabilitazione politica della corrente andreottiana fatta di Pecorelli, Pecorelle, cioè di cioè Angelini qui in interiorio siciliano. E insomma, ha avuto la sua riabilitazione politica perché dopo 50 anni di dominio comunista su quest'isola che ha portato allo sfascio tutto quanto, beh, insomma, è giusto dare a Cesare ciò che è di Giulio.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria gloriae, resurrectionis mysterium, Iesus amortuis resurgit, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, lunghe in ora mortis nostre, amen.
0: Signori, uno scoop, abbiamo Shining che recita il rosario in latino a Radio Cyberne.
1: Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, lunghet in ora mortis nostre, amen.
0: Va bene, dopo questo intervento ecclesiastico che noi apprezziamo comunque perché...
3: Anche il senatore Andreotti aveva apprezzato.
0: Che a tema, questa radio che stiamo utilizzando ci è stata gentilmente offerta da Hannibal, nostro caro utente nonché amico, nonché fotografo ufficiale del Freaknet Media Lab.
3: Ormai passato a miglior vita.
0: No, ormai è passato in Trentino, nelle sue patrie, in Friuli, vabbè dove cazzo vive lui. Comunque lui ha trovato questa radio nella spazzatura, me l'ha portata e mi ha detto, svesto, vedi se funziona. Questa radio funziona.
3: Avremo anche il suo lettore CD trovato nella spazzatura.
0: Un lettore CD? Trovato un lettore CD. E funziona.
3: Penso di sì.
0: Io ne sono convinto, perché lei si trova un sacco di cose che funzionano. Ho usato per anni un impianto stereo trovato nella spazzatura. Non era un granché, però con le casse fatte di cartone suonava.
3: No, l'arredamento della casa fatto dalla spazzatura.
0: Una cosa comune qui tra studenti e mentecatti come noi.
3: Tra gente che
0: Gruva, anche tu hai la casa arredata con la spazzatura? No.
3: perché Gruva va al social forum europeo.
0: Vedi, ma vedi.
8: Io ho un compasso, Dio, puttana Madonna, troia.
0: Che cazzo? Ti sei bruciato con la sigaretta, fuma! Che ti fai le stimmate come Bon Giovanni l'ufologo. Nell'occhio, Madonna.
8: Ma intanto la possiamo spegnere sotto fuoco.
0: No, perché è bellissimo. È, guarda, abbiamo anche la Bibbia lì, voglio dire. Sì, sì. Cioè, sta su 4 o 5 canali diversi, voglio dire. Possiamo anche spazzolare, non troviamo un caso. Sono De Maria in quest'ora. Prima ci stava Nirvana. Bene, noi abbiamo praticamente esaurito gli argomenti. Abbiamo esaurito abbiamo esaurito con le interviste da Firenze. Per adesso abbiamo in realtà del materiale registrato che magari vi proporremo nella prossima puntata.
3: Per l'intervento
0: se ci riusciamo. Potete portare a questo punto direttamente le caschette perché la piastra funziona.
3: Meraviglioso.
0: E possiamo fare un collegamento oppure direttamente così. Come?
3: Ci sarà l'intervento completo dell'Aguzzanti al social forum.
0: Bene, registrato bene?
8: E ci sarà una registrazione di Dario Fo
2: che non parla, ma che racconta un suo spettacolo sugli animali, una cosa interessante, su alcuni esperimenti che fanno sugli animali, anche lì registrato, lo manderemo per intero.
0: Questo mi interessa molto, in quanto abbastanza vegetariano.
3: Gli animali è stata abrogata la legge che vietava il commercio di zanne d'avorio tolte agli elefanti.
0: Che spacchio dici?
3: Abbiamo qua.
0: Ma dai. Spacchio stai dicendo?
3: Sì.
0: Con la SMI. Ma dove spacchio viene? Allora.
3: Mi sa che sudafricani non sarà più praticata la lotta contro il commercio del lavorio. Così hanno deciso il Sudafrica, di conseguenza lo Zimbabwe, lo Zambia. E successivamente il Botswana, insomma. Stati Uniti e l'Europa non hanno dimostrato, hanno fallito nel dimostrare la loro guida morale, che da essi erano capaci di avere un tempo sulla stanza di conservazione degli elefanti. In sostanza anche gli elefanti scompariranno.
0: Ma da dove viene questa notizia? Questa notizia... Siamo sicuri che sia attendibile?
9: È attendibilissima, sì.
0: Siamo sicuri?
9: Siamo sicuri.
0: Va bene. Allora, un attimo di pausa di riflessione ecclesiastica mentre noi cerchiamo altre notizie per voi.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Ci sono le leonidi nel cielo, c'è uno sciame meteorico che è possibile osservare, per cui in alto le palle degli occhi di notte e perlomeno in Nord Italia si attacca perché lì c'è un inquinamento luminoso notevole, in Sicilia ancora, vabbè no, in Sicilia la Via Lattea si vede, voglio dire, almeno dalle mie parti, il centro della Sicilia si vede molto bene, devo dire, ma anche qua alla fine, dai. Stiamo leggendo Google News, news.google.com, se vogliamo proprio dirla come insomma, così. E poi, niente, si parla di sport, entertainment, ci sono un po' di notizie, c'è la notizia sul Venezuela che avevamo dato all'inizio. Vabbè, che dobbiamo fare? Ave Maria di qua, Ave Maria di là. Va bene, niente, qua se abbiamo finito potremmo anche concludere qui la nostra trasmissione di Radio Cybernet. Sì. Direi che questa sera è stata una trasmissione ficcante, particolarmente ficcante oserei dire.
2: Scrivete insulti
0: e commenti a radiocybernet@freaknet.org. Oh, e qua mi spunta la notizia di Repubblica sui ROS, deputato verde Paolo Cento. Comunque, sulla Repubblica c'è questa notizia, andatevela a leggere da soli.

0: network di radio indipendenti, che fra poco saremo tutti arrestati comunque.
1: Dove si beccano questi...
0: I fratelli in Cristo si trovano su radio.autistici.org, lì c'è l'elenco delle radio, diciamo, che trasmettono via rete. È un link un po' più semplice magari rispetto a Radio Cybernet, che però non funziona, o meglio funziona un po' così così. E Radio Jukas si ascolta lì, cioè, oppure vai su sinceramente il sito di Radio Jukas non me lo ricordo, lo chiedo se mi vogliono dire sul canale qual è, sui vari canali qual è il sito di Radio Jukas. E... mi chiedono di streamare un concerto dal vivo mettendolo direttamente in un canale. Ecco, adesso faremo noi questa prova, che sicuramente ci farà schiantare la rete.
1: No.
0: E ristreameremo un concerto dal vivo di cui vorremmo sapere qualcosa di più da Jaromil. Si tratta di una performance dal vivo, e mentre il sito di Radio Jukas ci è arrivato da Nightolo, autistici.org/loa/jukas, http://www.autistici.org/loa/jukas, Jukas con la C. Allora, adesso noi streameremo questo live a Vienna, non sappiamo di chi, perché chi ci manda la URL, cioè Jaromil, non parla.
1: Sappiamo che Jaromil ha fatto una performance a Graz.
0: Sappiamo che ha fatto, sì, una gran performance a Graz, ma Jaromil fa spesso diverse performance qua in giro per il mondo. L'unico posto dove sembra non voler venire è la Sicilia.
1: Come dargli torto?
0: Come dargli torto, effettivamente, tutto il bordello che c'è qua. Va bene, un po' di Radio Maria.
2: Per nostra fia sinceri, santificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
1: e benedictus
2: fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Bene, abbiamo questo live di cui Jaromil, madonna puttana, non ci vuole dire che cazzo di live è.
1: Ma toccava ancora il DNS.
0: Aspetta, no, qual è il problema? Ditemi. Siamo problemi sulla rete Media Lab. L'IP di Fido non viene riconosciuto? Non mi ricordo chi, forse Martin, ha commentato tutte le macchine che non erano più online.
1: Lo deve fare sapere. Un MP libero?
0: Prenditi quello di Fido, dai, deve essere commentato.
1: Noi lo commentiamo in discussione tra loro?
0: Sì, commentate la discussione tra di noi.
1: Che siete due cazzoni, che cazzo vuol dire commentare un computer?
0: Va bene, noi adesso mandiamo un attimo questo live di Jaromil, streamato Vienna, adesso non, giusto per fare questo esperimento, per vedere se funziona. Buon ascolto.

Dunque, da osservatori da Valencia non si sono ancora collegati, perlomeno noi non abbiamo un riscontro del collegamento. Andiamo avanti con una sessione, nel caso in cui si siano collegati e non ci abbiano ancora avvisato. Io sono Jaromil, qui c'è Shezan alle percussioni, Quartz Bubu al sassofono e effetti vari, c'è Din Don, rumorista del...

e anche centravanti metodista nel gruppo. Abbiamo in mente per voi una piccola presentazione streamata, abbiamo avuto dei problemi con l'Ascicam, però a questo punto vorremmo farvi sentire anche qualcosa. Questo è un modo di adoperare i software che sono lì presentati a Valencia, i software che alcuni ascoltatori in rete già conoscono, sono Dinebolic, Muse, dei software per streamare, dei software che permettono di streamare dei suoni in rete, così come stiamo facendo. Anche l'Ascicam del resto permette di streamare immagini, in questo momento abbiamo un problema con il masquerading. Comunque, dicevo, procederemo in una dimostrazione pratica di quello che è Muse Dinebolic. Dinebolic fondamentalmente è un CD che potete mettere nel vostro computer, far partire il computer con quel CD e vedrete un sistema operativo. Un sistema operativo libero partire, che vi darà a disposizione un programma Muse per streamare in rete. Il tutto è configurato con un server, publicvoice.fm, configurato nel senso che è facile cominciare a streamare con un server in rete a costo zero. Perché tutto questo? Per dare accessibilità. Per dare accesso a tutti ai mezzi di comunicazione, che non siano solo unidirezionali, che le voci si moltiplichino in rete. E adesso vi proporremo una di queste voci. In seguito a questa presentazione mi ripeterò in inglese per gli ascoltatori che non hanno capito una beneamata mazza in italiano. Ma per ora un po' di musica per allietare le vostre orecchie.

0: lo dico in italiano, morte.
1: Per coloro che ci seguono in italiano, quelli che parlano italiano, che ci stanno seguendo, noi stiamo finendo lo stream adesso perché c'è una certa urgenza. C'è una certa urgenza, c'è un treno che parte, c'è qualcuno di noi che se ne deve andare, ci siamo divertiti, è stato bello. Questo è stato un modo di usare il nostro software, ma già mi palpeggiano il culo, quindi devo andare. Va bene, suoniamo l'ultima cosa. Grazie a tutti, un saluto a Joe, che ci ha particolarmente apprezzato in IRC, grazie.

0: potassio.
1: Hai bisogno di potassio?
0: Secondo me ha bisogno di un po' di potassio. Non ti fermare, togliamo noi il potassio.
2: Tieni,
1: prendi il tuo potassio.
2: Grazie, questo è il mio potassio.
1: Il tuo potassio?
0: Adesso potrei diventare simmetrico.
2: Ora starò meglio.

0: Possiamo trovare
1: le
0: banane nel fondo, in questo modo possiamo trovare le banane.

americana così po' urlante, la mia mente inquieta come mi preoccupa. Non riesco a trovare riposo, sono disgustoso, dice suo fratello, che attraversa di nascosto la frontiera e si ubriaca di scarne puttane e di gas turco. Maria ha bisogno di una chiavata, dice il re del villaggio, ha bisogno di essere chiamata da un dio molto annoiato. Gli altri abitanti del villaggio cantano una canzone sul motivo di «Oh, quei giorni del 49 in accento gallese». E Harley Stevenson dà inizio a una sommossa sulla cima della montagna. Una volta Maria piantava chiodi in casse da morto per guadagnarsi da vivere. «Spaccherò un cristallo di finestra sulla testa di Harley Stevenson», diceva suo fratello estremamente ubriaco di gas turco. «Gli dimostrerò che anche lui è un masochista, lo costringerò a piegarsi come una donna e a desiderare di trovarsi in un treno merci diretto a San Francisco!» Una manettina dal dito rosicchiato, Josephine, che a un uomo che morì a Sino,

vedo che avete troppo nella vostra mente. Ciò di cui avete bisogno è qualcuno che vi lusinghi, io lo farei, ma a cosa servirebbe? Dopotutto, io non ho bisogno di niente da voi. Voi siete così bloccati, comunque, che siete diventati avidità pura, mentre i mistici del mondo balzano nel sole. Vi siete ritirati in un paralume. Se avete intenzione di pensare, non pensate perché le persone non si amano fra loro, pensate perché non amano se stesse. Forse allora comincerete ad amarle. Se avete qualcosa da dire, fatemelo sapere. Io sono giusto dietro l'angolo, vicino ai comandi di volo. Prendetevela comoda e non fate troppo male. Guardate le piante di pepe verde e pensate che avete visto abbastanza popcorn. Vi state trasformando.

Allora, questo è sempre Radio Cybernet, abbiamo trasmesso questo incredibile pezzo live di Jaromir Shezzan, è stata veramente una sorpresa per noi ascoltare questa roba, non credevamo che si potesse arrivare a tanto, ma in effetti ci si è arrivati, qui in studio siamo rimasti io e Shining, e ci stiamo divertendo molto, solo che abbiamo esaurito un po'...

0: come dire, oddio, ci sarebbe veramente un casino da parlare. Io ribadisco innanzitutto l'iniziativa di domani a Cosenza, va, giusto per chi ci sta ancora ascoltando, che domani a Cosenza c'è questa cosa che adesso io non trovo. Ecco, Cosenza. Domani sera, mercoledì sera alle 21:30 al Cinema Teatro Italia, spettacolo teatrale Menechimi da Plauto, incasso devoluto per le spese legali. Sì, insomma, speriamo che tutto questo si risolva bene. Ma io credo che sai cosa pensavo? Che secondo me tutti questi arresti che ci sono stati sono una grossa inculata alla fine per il governo. Cioè, gli si sta ritorcendo come un boomerang. Io la cosa che ho pensato guardando la TV è stata: chi semina vento raccoglie tempesta.
1: Io credo che questo è vero in termini puramente politici, ma il problema di questo governo è che non capisce un cazzo di politica. Berlusconi ragiona non come Presidente del Consiglio, ma come Presidente del Consiglio d'amministrazione. Ed è una cosa completamente diversa come logica, come capacità di gestire quel ruolo. Importanza. Io ho paura che in Italia possa finire molto male proprio per questo. Da un lato la gente si esaspera e i continui soprusi che vediamo quotidianamente, dagli arresti arbitrari agli aiuti sostanziali alla mafia. E l'unico modo per tenere buona la gente a quel punto diventa, oltre alla creazione di nemici, di fantasmi terroristici di qualsiasi tipo, diventa poi una pressione diretta. Paura che si possa andare a finire in una situazione tipo Argentina, alla lunga.
0: Già, questa paura ce l'abbiamo da molto tempo, in effetti, poiché siamo lungimiranti.
1: Ma io penso che i più attenti ce l'hanno da almeno 22 anni, da quando Spadolini, ormai passato a miglior vita, e Tina Anselmi, caduta in completa disgrazia politica perché era una persona onesta e capace, fecero quel grandissimo lavoro sulle intenzioni della loggia coperta P2, lavoro che è caduto nel dimenticatoio. Lì svelarono quali erano le trame per sovvertire dall'interno il sistema italiano, e mi sembra che il programma di governo ricordi molto il piano di nascita democratica. Dall'altra parte, in presenza di Presidente del Consiglio piduista, Ministro dell'Interno piduista, il primo conduttore di talk show televisivi, Maurizio Costanzo, piduista. Insomma, mi sembra che questo piano elaborato da Gelli funziona bene e che nel dimenticatoio è caduto solo per noi stupidi, non per chi manovra il potere.
0: Già, ricordo uno stampato dei giovani comunisti, credo che, o no, dei democratici di sinistra di un sacco di anni fa, che raccogliamo insieme la Costituzione, poi al fondo c'erano le ultime pagine, c'era il documento di
1: Piano
0: rinascita,
1: di rinascita
0: piano di rinascita
1: democratica. Per
0: democratica della P2, ce l'ho conservato gelosamente questo libreccino verde.
1: fortuna c'è chi ha fatto le operazioni di memoria. Il piano di rinascita democratica lo trovate con molto sforzo di ricerca su Clarence. All'inizio, non per essere sempre polemico, però all'inizio su Clarence veniva data una grande visibilità a questo tipo di documenti. Adesso però, se cercate bene, in fondo, proprio tra gli ultimissimi link nascosti nel sito, riuscirete a leggere cosa era stato previsto e cosa era stato attuato.
0: Va bene, io direi di chiudere qua la trasmissione a questo punto.
1: Io vorrei salutare i telespettatori con una
0: I
1: sonora, i
0: radioascoltatori, che sono.
1: radioascoltatori, i cyberascoltatori con una sonora pernacchia.
0: E concludiamo citando che tutto ciò che abbiamo detto non è vero, non è vero nulla, non rispecchia assolutamente il nostro pensiero,
1: Ma io non ne sono
0: tutto
1: certo perché non
0: falso.
1: c'ero.
0: Infatti, nessuno di noi c'era, tutto questo audio è stato generato da un computer. Nulla di questo che avete ascoltato è vero e corrisponde a verità. Si tratta di finzione e il testo è stato scritto da diversi autori. Spero vi sia piaciuto. Radio Cybernet, puntata numero 6 è andata veramente bene, Muse non si è piantato, comincio a sospettare che i problemi siano dovuti al driver del Lucent Win Modem, per cui ogni volta che streammo direttamente dal portatile succede un casino. E, bene, ringraziamo lo sponsor Cane Capovolto, ringraziamo Radio Giucas che trasmetterà lunedì, ogni lunedì sera alle 22 ora italiana, e poi ci sarà Radio Cybernet il martedì sera alle 22 ora italiana. Qtz.org/radiocybernet il sito di riferimento, mentre quello di Radio Giucas, se riesco a recuperarlo, no, mi dispiace, non riesco a recuperarlo, comunque su radio.autistici.org c'è il link, dovrebbe essere autistici.org/loa/radiogiucas, se non ricordo, /giucasradio, non me lo ricordo, è troppo tardi, mi si impasta la voce, io vi saluto, non ce ne voglia Giucas, ma sono un rincoglionito fondamentalmente. Bene, questa è Radio Cybernet che chiude le trasmissioni. Grazie per averci ascoltato e buonasera. Buonasera. Buonasera. E come sempre, come no?

Ora arriva la questa parte.

Whoa.

وهو المهم.

Go ahead.

Tua è...

Grazie.

0: 不用等，睡，睡。
1: Non ti sento, vero?
2: Cosa
1: non
2: ti sento?
1: La voce.
2: Proviamo tutti quanti insieme, vai, va.
1: Ma poi si schierate, lo so! Stai, ti piace? Prova!

ايه؟

0: Uno non si sente nel complesso. Quella non si sente, quella sua.
1: No, è la posizione, Davide. Stava dietro. Ha ha ha.

0: Secondo me non sono tutte queste cose, non sono.
1: Ma sono 3 ore che parlo e non ho attaccato il minchia di...

Vediamo un po' che cazzo riesco a fare, va. DRC, va bene. Live. Da questo momento in poi dichiaro ufficialmente porco Dio 194.100, ma come cazzo è questo indirizzo IP? Mi piace il 27 alla fine, che mi ricorda un pilota di Formula 1 a cui ero molto affezionato. C'ero molto affezionato.

0: Che cazzo, adesso non mi ricordo più che cazzo stavo facendo, mandatevene a fanculo, va! C'ho sicuramente 40 kg di JavaScript che stanno girando in background, porca madonna, http://cute.org. Allora, vediamo un po' se qua si riesce a entrare. E porco Gesù! Sì, una volta entrato in locale ci mette un botto per entrare, vabbè, questo lo sappiamo. Radio Cib, password, porco Dio! Me ne fotto. Allora, getindex.html e get, anzi no, sì, perfetto, passive getindex.html, porca madonna, e poi put string della minchia.m3 u cazzo, e vabbè,
1: vai!

0: Ma è finito? 2000 lire?
1: Il mio è chiuso. No, il mio era aperto, però era quello, lo stesso.
0: Vediamo. Guarda, si sente la voce. Prova, prova, sta.
1: Sì, sì, sì.
0: Si può mettere inclinato.
1: No, così non mi fido, così.
0: Che era?

0: Vai.
1: Să vă chiudem, da.
0: Să vă chiudem. Da, da, da.

0: fare? Ma se non canti, che cazzo? Finché no. Sì, ma tanto. Pochettino. Oh, un giocatore. Ho fatto il telecronista, di oggi.
1: Pochettino.
0: Cambiamo, speriamo. Beh.

Thank you.

0: puttana. Ecco l'altro. BC, scrivi B maiuscolo, tabulazione. Ok.
1: Tabulazione.
2: BC.
0: Allora, ecco scrivi Jack Ferber. Spazio. Che è questa cazzo di acqua? Non serve l'IRC? Facciamo IRC punto prova flashcast.it. No, IRC punto flashcast. Cioè, entrando non meno di un di no.
2: Entero, invio.
0: Flashcast.it.
2: Questo è Telnet, vero?
0: No, questo è IRC.
2: Nickname va per esempio. Metto il mic.
0: No, no, devi aspettare cosa. Dove quando c'è chi via. Mira, no, sei già entrato. Finito. Vabbè. Allora, flash DJ. Spazio. Cancelletto. Kernel. Kernel sì.
2: Senza spazio.
0: Senza spazio. Ma sei solo?
2: Non ho,

Continuiamo a giocare, è la domanda fatta.

0: Pensa come per una cosa futile.
1: Come si fa il default lock se voglio collegarti?
2: Ah, non lo so. Ma non capisci.
1: E che usi sotto non so?
2: IRC2.
1: Sì.

0: Come si fa query? Si va andare in query, d'accordo?
1: Sì, si va andare in query. Slash query, spazio, oh, nome della persona. Però questo di comodo che se tu fai una tabulazione e scrivi il nome della persona, se lo finisce. Comunque se lo premi due volte ti apre slash message query il nome del link degli ultimi persone con cui hai avuto dei messaggi di dati.

0: Però fa la canzone paterna, perché mi sono tutta la...
1: No, non mi fa niente.
0: No, perché quando scrivo poi mi appare come message query con l'altro.
1: È stata una lezione.
0: Per uscire dalla query come faccio?
1: Prova a fare flash query. Ti ha detto? Non ne sono io che l'ho detto.
0: Non ti metti a

0: conseguimos fazer isso. Esse é o problema aí do.
1: Ma se la parentesi la voglio
0: vedere. Ma lui è riuscito a entrare il flash, se non riesco a entrare.
2: No, quello è un'impostazione locale.
1: Non puoi fare?
2: Il programma è così, cos'hai detto?
0: Che lui è riuscito a entrare su FlashNet.
2: Io no. Appunto, ci dovevi entrare tu prima.
0: Ah, ho capito. Io... Ammette due connessioni per IP.
2: Flash.
0: Il problema è che tutti quanti si chiamano.
2: Sì, infatti lo sanno tutti alla fine. Capisca le team, FlashNet, OmniWay dove ci sono io. E CN vabbè per i casi tuoi.
0: Infatti CN è un centro.
2: Ma è successo di nuovo in questo contatto.
0: Non è che si tu non si entrare?
2: C'è anche Wing.
0: Wing non mi fa entrare. Quello dove sei?
2: Omniway.com. Oh che bello, li ho eliminati tutti in un corso.
0: Omniway.com
2: e omniway.ircd.it. Senza IRC davanti.
0: Omniway.irc.
2: Sì. Omniway.irc.
0: CD o C?

0: Non sto capendo niente, grazie a questi errori in italiano.
1: Grazie a questi?
0: Errori in italiano.
1: Quali sono questi errori in italiano?
0: File dovrà essere inesistente. Cioè, ci sono...
1: Devi esportarti il linguaggio con l'inglese. Export lang e export...
0: Ma io come esportarlo?
1: Allora non lo so. Non ho idea.
0: Infatti il manuale è messo in inglese, non in italiano. Evidentemente sto... Non è che BCX gira più dato. Non è che gira più. No, è possibile. Ho un po' di veloce.

Andiamo anche su file stream per le speaker. No, ma mi sento un eco. Ma mi dici? Beh, bello speaker, vabbè, vaffanculo speaker. E per parlare un po' qua cosa vuol dire list, abbiamo un noti che ascolta da 6298, abbiamo un CT1410S.it, non capisco chi è che già ci ascolta da Catania. Come vi stavo dicendo, stasera c'è un concerto, stasera suoneranno dal vivo i Make It One e i Delirium, due gruppi locali. Alle ore 20 inizierà questo concerto e io sto cercando di costruire un microfono per vedere se ci riusciamo a mandare questo evento dal vivo. Avrei i miei dubbi, però noi ci proviamo, perché siamo fatti per le cause perse.

perché siamo degli idealisti di merda. Siamo anche un po' froci, fondamentalmente. A proposito di fondamentalmente, vi vorrei ricordare il sito internet funda.ment.org, sì, vabbè, tiratela. Ah, che Giaromi, l'aspetta un attimo. Vediamo un po' se mi puoi dare una mano. Per qui, allora hai selezionato l'input.

mascherina quale linea? Ancora non ho capito se qualcuno di voi mi sta ascoltando oppure no. Vorrei che me lo dicesse se parlare da solo. Dio bastardo.

0: notevole, il rosso messo sul negativo e il verde sul positivo. Il porco mio. Vabbè, qui.
1: Intanto io non so.
0: Io invece. Lo faccio dalla workstation Sun, visto che me la tiro. HTTP Qt.org. Connecto su Qt.org, nel radio, su Caminchia.

Vediamo un po' questa fottuta pagina assolutamente priva di qualsiasi convalida V3C di minchia. Allora, siamo contro la censura, ok, ma io in fondo me ne fotto. Buona domenica. Mettrai contro la pena di morte. Io direi che la mostra del cazzo di Elizabeth Olson è finita. Ci possiamo chiavare. Io me ne chiavo di quella lesba. Allora, Radio Cybernet contro la spaccio di censura. Allora, KB.

muoviamo questo qua, vediamo un po' se così noi aderiamo lo stesso a questo porco dio di comitato della minchia scoppolata. KB KK, anzi diciamo KB. KK, andiamo qua sopra, della censura in fondo non ce ne frega un cazzo. KC, viva lì minchia, diventa, se non mi sbaglio, 16. Oggi quanto ne abbiamo? 16 12 2000 19 stream.m3u Radio Cybernet Live from CSA Auro Catania. Descrizione: concert, due punti, abbiamo i mid one più

Allora, se quella è la traduzione in inglese, allora qua devo mettere musica, incrocio, fuori. Cosa vuol dire pane?

Stream.m3u diventa ufficialmente live. 194, porco dio, porca madonna, mignota di tuo zio. Dove cazzo è il muso di minchia? Qua. Mettiamo il numerico e non se ne parli più. Ok. FM3U.

0: finisce un cancer, ogni volta che fai il bip costa tanto. Ci siete andati davvero a fanculo?
1: Io sto
0: già.

Diciamo che se clicco qua, sì, vabbè, vaffanculo a Pissling, Pissling di merda. Diciamo che se clicco qua, mi si dovrebbe aprire. Ed effettivamente mi si apre. Però molto sicuro che non si sente. In effetti non si sente, mi compare la scritta, però non si sente. Sta pure piantato, ucciso brutalmente XMM.

0: e porco Dio. Ecco, vedi? Mi telefonano proprio adesso, Dio bastardo. Capire chi stranuncia è che mi rompe il cazzo telefonicamente.
1: Ah, è Marco, come sono con te?
2: Sì.
1: Ciao.
2: Bene, perché non mi amica?
1: Sì.
2: Eh?
1: Ok, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ah, volevo dirti,
2: basta un culo.
0: Oh, perfetto, allora. Che c'è? Che c'è da ridere? Non capisco. Perché ridete? Qual è il problema? Vorrei capire.

Allora, diciamo qualcosa di intelligente. Diciamo che io sto per costruire un microfono, ma non so se funzionerà. Diciamo che stasera suoneranno in concerto i Make It One e i Delirium Tremens di Catania, gruppetti locali. E se riesco a cablare questo microfono sulla linea, su due cavi inutilizzati del collegamento per i terminali seriali che vanno fino a giù, abbiamo una qualche possibilità di trasmettere questo concerto, altrimenti la sega, oppure, se vogliamo, le fave di fuca. Il problema è il problema è il cablaggio, perché mi mancano i cavi. E voi dite, ma a noi cosa ce ne fotte? A me serve fondamentalmente una serie di cose: una resistenza da 2,2 kΩ, un condensatore da 47 microfarad 16 volt elettrolitico, sufficiente cavo e uno spinotto jack, cosiddetto Giacomo. Ma dove figlia di Dio lo trovo lo spinotto jack? Adesso io andrò a cercare questi oggetti. Se volete venite con me a cercare questi splendidi oggetti.

i peccati. In realtà il nostro cielo è un piano.

adesso vedremo questo spinotto che ho trovato. Si tratta di uno spinotto che proviene dagli alimentatori, sai quegli alimentatori marocchini bastardi e negri, quelli che vendono, cioè tutti gli spinotti possibili immaginati. Io adesso annodo con le dita al volo questo cazzo di figa di minchia, di corote, di cazzo, di culo, di mezzo, di culo, di testa, di seme, di sperma. E giusto per non staccarvi il microfono in modo brusco, visto che sto usando un software bestiale, potrei mandare in play qualcosa.

0: Allora. Cazzo. Si sente meglio dell'altro. No. Ci posso credere. Ragazzi, come mi sentite?
1: Come fare
0: perché? Ditemi come si sente con questo microfono, perché ho scoperto una cosa magica. Allora, porco Gesù. In pratica ho scoperto che i microfoni non vanno alimentati.

porco mio. Bene, in pratica ho scippato il microfonino da una cornetta telefonica, l'ho montato

però la vorrei abbassare, giusto per provare un po', e anche andare a levare questo porco di speaker. Oh, perfetto. Ah, ma è fantastico. Adesso io sto stendendo il cavo e andrà dal punto di raccolta della tensione anale del Cristo Gesù fino alla saponetta che Isaia e Giacobbe raccontano per il centro. Thank you.

sul capo temporaneo.

0: più tira, se cade
1: vengo qua. Allora si sente, porco Dio che si sente. Vabbè, ah no, quello secondo me Giao mi sta facendo un panino, poi mi stai sentendo anche adesso. Giusto per capire.
0: Giusto per capire, porco Dio.
1: Giusto per capire che io il cavo.
2: Oh puttana madonna.
1: Vabbè.
0: Giusto per capire che il cavo io lo tengo.
1: C'è anche un pubblico. Oh, salutiamolo questo pubblico variegato. Mentre io sono qui che lavoro sui cavi. In questo momento ne sto tagliando uno, lo sto per spellare, come sentirete dai rumori. Ecco fatto. Sto spellando questo cavo, che è un cavo, ho recuperato dalla stanza di là un cavo multipolare schermato, credo che sia un cavo a coppie di 15 poli, è uno dei classici cavi che di solito usiamo per i terminali seriali, però non volevo star lì a rompermi troppo le palle a cercare il cavo adatto, o perlomeno a cercare il cavo più adatto. Quindi questo cavo, che comunque è schermato, io adesso ci attacco al volo lo spinotto. Qua il nastro isolante è meglio dell'oro, va via come l'oro, come il pane, la gente si nutre di nastro isolante, tutti fanno a gara per fottersi il nastro isolante, logicamente. Allora, l'unico forse è 60 metri di cavo seriale. Andranno bene con un microfonino dall'altra parte? Vediamo un po' i colori. Potremmo usare... Madonna, sono tutte le coppie... Ah, sono a coppie intrecciate, meglio così. Quindi noi adesso usiamo questo qui. Però prima di cambiare il microfono, a questo punto switcho. Apro questo. Che bello che questo qua, io avevo fatto tutto il circuito, no? L'alimentazione di qua, di là, ma vaffanculo, io adesso taglio, e m'ero pure fatto tutto il contenitore per le pilette, bello pulito, perché logicamente le cassoline vanno alimentate, però evidentemente succede questo, che l'uscita, anzi l'ingresso al microfono del computer, è già con una sua alimentazione che esce. Quindi molto probabilmente non è necessaria nessuna alimentazione esterna per i microfoni dinamici come questo, per i microfoni a condensatore. È bello trasmettere sapendo che c'è un pubblico molto variegato. E di questo ringrazio Madre Natura. Grazie, Madre Natura. Mangiaro mi è andato a farci un panino dove? Nella sega? No, è tornato, è tornato. Cioè, allora in pratica, riepilogando, io ho semplicemente strappato una capsula microfonica da una cornetta telefonica, purtroppo non di un telefono pubblico, ma potrò rimediare in futuro a questo errore. L'ho ficcata nello spinotto microfono del mio computer portatile e ho ottenuto un amplification devastation decisamente superiore al precedente tipo di collegamento, che era con la batteria, l'alimentazione, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che l'ingresso microfono del Compaq ha già un'alimentazione. Io sto finendo di cablare, anzi di ricablarmi il microfono. Quello mio vero. Mi state dando del pazzo, lo so, purtroppo è il dramma di noi incompresi, no? Di noi tecnologici, tecnocrati, burocrati, comunisti e mangiabambini. Ah, guarda quel pazzo tutto il giorno davanti al computer, ma è pazzo. E poi magari invece hanno, queste persone hanno un amico scrittore o pittore, ah guardatelo, è un pittore, sta tutto il giorno a dipingere, che bravo. Però il pittore è bravo, il programmatore di computer è pazzo. Purtroppo non c'è niente da fare, siamo incompresi. Adesso cambio microfono. Perfetto. Grazie. Bravo me stesso. Bravo me stesso. Come sei bravo me. Bene, dopo essermi fatto i complimenti da solo, direi che completare il cablaggio è duopo. Quindi abbiamo detto che questo microfonino va giù. Qui ci va lo spinotto anale. E poi chi è stato e chi non è stato è. O chi è stato non è, insomma, non mi ricordo più chi cazzo è stato. A un certo punto fate voi. Quindi abbiamo la coppia bianca. Allora, devo unire il bianco al nero e l'arancione al bianco. Ecco fatto. Quindi mi raccomando, ora sapete un po' di più come funzionano queste cose misteriose. In questo momento sto streamando utilizzando un meraviglioso software. Questo software si chiama Muse. Non conosco la pronuncia esatta di questo programma, però si chiama Muse e lo trovate in rete. È un programma molto bello che con semplicità e gioia vi permette di streamare con una fatica paragonabile allo zero assoluto. Ora non stiamo lì a spiegare cosa vuol dire streamare, però è veramente gioioso l'uso di questo programma. Ve lo dico io, che per anni sono impazzito con programmi per streamare, sbattendomi in configurazioni mostruose e bestemmiando il paradiso intero con i suoi santi di merda perché un tal programma non funziona e l'altro mi si impalla, eccetera. Poi finalmente è arrivato lui che ha fatto questo programma Mule e mi ha detto: toh, usalo, lo lanci, scrivi quella roba lì e funziona. E gli ho detto: ma non ci credo neanche se me lo fai vedere. Eppure alla fine credetti. Ora scusatemi, ma devo andare a collegare gli altri fili di là. Mi tiro un po' di microfono.
2: Ecco. Posso allungare questo filo, finalmente.
1: Non ha più la batteria, lo metto qua, su Catania 1 BBS. Che è questo.
2: Mentre io collego. Adesso devo tagliare un po'. Palle. Guarda che hanno lasciato il metallo. A questo punto mi voglio sbrigare, non lo dico io. Bianco arancio. Che adesso è anche squistato. Quindi in un certo senso discutere di disturbi. Su quello che ti viene di là potrei prendere direttamente prendo il blu e l'arancio, quindi l'arancio lo collego all'arancio.

bien con lo que digo en Dios. Ay, bastardo mío. Perfecto. Pero ya no existe un par. Qui comienza una copia antipositiva y negativa. Ovviamente non me lo ricordo più. Faccio il cablaggio e non me lo ricordo più, puttana piega. Sai che ti dico, non mi sbaglio, ma io ho fatto il microfono come cazzo mandare a me. Allora, visto che adesso devo scendere dal cielo di soli, mi metto un brano musicale. Mi prego, vedo il brano della consenso. Vediamo un po'. Se lo trovo, il mio, il mio, il mio, il mio.

0: devo fare un esame, qua c'è una chiesa di questi due figli non sono fidati. Quindi sono collegato.
1: Ah, giusto.
0: Ah, anche lui.
1: Allora c'è la perchezza in auto, la chiesa di
0: Loramil. Come dovete ascoltare, sono ritornato. Ditemi se continuate a sentirmi, per favore, grazie.
1: Ci stanno ascoltando a Rimini. Ci sta ascoltando pure voi, Jaromir in Austria. È arrivato con noi Marco.
2: Ciao.
1: Il quale, se vuole, vi saluta, se no vi manda a fare in culo.
2: Se no, salutarlo, se mi sentite bene,
1: se no. Se no, andate a fare in culo. Allora, si sente? Mettiamo un po' di eco, va. Allora. Porca puttana. Ah? Sì. Qui non capisco se mi sentono, però. Allora, sì, ci sono quattro ascoltatori, se non mi sbaglio.
2: Questo per
1: però
2: quattro.
1: Aspetta. Mi sentite? Roger, svegliati. Wow. Mi senti? Vediamo se l'esperimento di telecontrollo industriale sta funzionando. Adesso io svizzerò il microfono. Sì, voglio, abbiamo capito che mi stai ascoltando, quindi adesso praticamente collegherò una linea che va attraverso i cavi dei terminali seriali verso un microfono che sta al piano terra. Vediamo cosa si sente.

0: Allora, il problema è grave. In pratica io stavo sentendo sotto. Porco Dio, come lo risolviamo questo problema?
1: Non auricolare?
0: Impossibile.
1: Sai messo un auricolare?
0: Per cosa?
1: Per sentire.
0: No, le casse del portatile.
1: Ma loro
0: Quindi
1: stanno per chi
0: rimandano.
1: c'è l'ascolto?
0: Mi ascolta c'è Voyager da Rimini.
1: Come che non si sente?
0: Poi c'è. No, lui non riesce a sentirlo. In che senso non si sente?
1: Lui che
0: Lui sta
1: risponde,
0: ascoltando.
1: sta ascoltando.
0: Sono io che trasmetto. Scusate, pardon. Ciao Voyager! Poi c'è Jaromil in Austria che sta lavorando a casa sua, bello comodo, che sta codando. E poi c'è un gruppo di utenti di Rimini che ci sta ascoltando e che io saluto, non li conosco ma li saluto. E abbiamo un grave problema. Abbiamo il problema che i cavi che passano assieme ai segnali dei terminali prendono un sacco di disturbi. Questo non è bello.
1: Forse ci vorrebbero
0: Sarebbe il cavo di
1: dei
0: chiamata
1: cavi
0: che va. Ci
1: RG58,
0: vuole il cavo che va fino giù, e quello è il problema. Dove cazzo lo
1: Ma
0: troviamo?
1: un grosso deve
0: No, ma è troppa la distanza, non ce la fa.
1: essere. Che ore sono?
0: Sono le 6, perché?
1: Andarla a comprare?
0: No, no, ma non è un problema di comprare il cavo adatto, il problema è troppo lungo. Niente, come facciamo? Non possiamo mandare il concerto.
1: Diciamo ti può mandare in rete?
0: Ma
1: Ma giù hai visto se ci sono cavi per la sala prove?
0: servo di rete? No, non ci sta la rete giù. Dovremmo tirare un cavo di rete al volo, ma non ce l'abbiamo così lungo. Sarebbe un cavo con un hub. Non so come possiamo risolvere questo pezzo di problema. Se qualcuno di voi ha qualche idea, me lo faccia sapere qua sul talk, per favore. Minchia, il radiomicrofono io ce l'ho a casa. Porco Dio. Sì, ma chi ci va fino a casa?
1: Ma già, se con questo regolatore si sente abbastanza bene, va bene pure. Ma
0: Sì, ma
1: invece
0: qua
1: un cavo
0: dentro
1: non ce
0: senti.
1: l'hai, un cavetto per poter mandare il concerto?
0: Potremmo prendere i segnali direttamente dal mixer.
1: Dal mixer che c'è giù?
0: Sì.
1: Ma dove viene fatto? Dove c'è la rotativa?
0: Sì.

0: No, degli articoli molto interessanti su questo mondo di analogia.
1: Hola!
2: Ciao!
1: Matteo, questo è quello che non è il condizione animatica.
3: Ciao, dillo a tutti quanti, stiamo trasmettendo in diretta, grazie.
4: Sono arrivato da
5: meno.
0: Una volta la mia professoressa di latino e greco ha avuto il coraggio di dare uno meno meno alla mia compagna di classe.
3: Eir, che cosa ti è successo oggi di bello?
4: Ma ti hanno calato un bel palo.
3: Dove?
4: In matematica.
3: Ah,
4: cavolo. Conti in classe. Consegno foglio bianco. Anzi, non foglio bianco, sono i disegni.
1: Ancora meglio. E poi mi accorgo che la soluzione del problema era una minchiata.
3: Questa ti costerà una sigaretta, lo sai?
1: Bastardo.
3: No, vabbè, c'ho il tabacco, quindi se non me lo vuoi offrire.
0: Tabacchio!
5: Ma questa è una delle mie.
3: Sì, una delle tue fa schifo.
5: Ottime sigarette queste.
3: Che sigarette fumi, HKS1?
5: Io fumo dell'esportazione senza filtro.
3: Wow. Puoi farti del male, HKS1.
1: Mi piace il dolore.
5: Mi piace il dolore.
3: Abbiamo un problema. Stasera c'è il concerto, io volevo trasmetterlo dal vivo.
5: Wow.
3: Ho pensato, uso due fili inutilizzati del cavo seriale che va da qua fino a giù. Ci attacco un microfono e vediamo che succede. L'ho fatto.
5: Due fili, se diciamo quella della...
3: L'ho fatto. E il risultato è che si sente in lontananza quello che succede di sotto, ma c'è un bordello di disturbi.
5: Questa è colpa di Dio, ovviamente.
1: Per colpa di Dio.
3: Porca puttana. Cioè io sotto sento quelli che danno le martellate che stanno montando il palco, però ci sono un mare di disturbi.
5: Sì.
3: Come cazzo si può fare? E il cavetto per giunta è schermo. Ma se io schermo tutto e lo butto a terra? Il cavo seriale non ha lo schermo a terra. Forse quello è il problema.
4: Cioè, per esempio, stai usando un cavo seriale. Per come il microfono. Al posto del.
5: Al posto del tuo ano.
3: C'è anche un problema. Il mio portatile non è schermato.
1: Mi serve una fine.
5: Guarda il tuo di aereo, ce ne vuole di pure.
1: E come? Si sente a cavo.
3: No, poi ci devo lavorare.
5: Oh, stavo leggendo. Che?
3: Leggi dal posto tuo, coglione. Adesso io farò un altro tipo di. No, lo posi per favore? Grazie. Vediamo se riesco.

0: No, ma perché mi rompono il cazzo? Ma perché mi rompono il cazzo al cellulare? No, 6515 non mi ricordo chi è. Vabbè,
1: con il telefono. Ciao. Senti, ho avuto un contrattempo. Sono a Nigra. Sì, sono a Catania comunque. Sono al nostro laboratorio. Senti, non è escluso che te li porti io stasera lì. Cercherò di finanziare lì. Ok, allora cercherò di portare tutti voi. Sì. Va bene. Ciao. Ok, ciao. Praticamente ho calato il pacco a un mio amico che mi aspettava.
0: Dove
1: che bello! No, a casa dovevo dargli delle cose, non mi sono fatto trovare perché sono venuto qua. Adesso staccherò l'alimentazione del portatile, sperando che le batterie funzionino. Per cui se cade la connessione, mi dispiace. Ecco fatto. In questo momento stiamo usando le batterie. Porco Dio, per poco non tagliavo il cavo del microfono.
2: Questa coppola.
1: Che cazzo è che per di giadalla?
2: Bello a coppola di minchia.
1: Bene, bene.
2: Bene, bene. Tutto bene, sempre. Mettere che tutta, noi proviamo questo bene, quindi si sente.
1: Devo ridere oppure.
2: Devi sucarmela! Teste in giù!
1: Sinceramente non lo so. Le batterie sono già al 98%, 97%. Stanno calando vertiginosamente.
0: Durano, reggono niente praticamente queste batterie. Un'oretta, nemmeno.
1: C'hanno un difetto merdoso che non capisco, le devo portare alla Compaq perché sono ancora in garanzia.
0: Che... perché questo è un Compaq, allora sì. Che difetto hanno?
1: Che non durano.
0: Sì, ma anche le mie. Il mio è un Toshiba. Se fra giapponesi e americani non sono stati in grado di fare le batterie decenti che durano almeno 3-4 ore.
1: Sì, ma tu quando l'hai comprato?
0: Io l'ho comprato l'anno scorso, questa estate prima di partire. In offerta, quindi è appena uscito.
1: È ancora in garanzia, fatele cambiare.
0: Mm-hmm.
1: Certo.
0: Vediamo. Quello che dura poco, ma anche perché bisogna tenerle sempre sotto carica.
1: Invece io non lo faccio.
0: Probabilmente anche tu hai lo stesso problema.
1: No, io le tengo sempre in
0: casa. Sì.

0: Perfetto, quasi cablato la nuova spina elettrica con il polo di massa che ho dovuto spaccare quando sono andato in Austria, perché quei bastardi hanno le spine di massa di merda, quelle tedesche del cazzo del porco dio, che non hanno il polo centrale, quindi tutte le spine col polo centrale non entrano. Bastardi austriaci del cazzo, bastardi.
1: Interrompiamo la trasmissione.
0: Bastardi di austriaci e bastardo chi vive in Austria.
1: Sovraccarico nevrotico.
2: Bastardo!
0: Bastardo!
2: Bastardo, porco dio!
0: Qualcuno mi sa spiegare cosa c'entra Dio con la Madonna?
1: Qua fanno domande.
0: Erano legati da... parentele, da rami del

0: pedigrì o il pedigrì?
1: Il piedi grosso, una proiezione del nostro
0: ego. Allora, qui mi chiedono di dare notizie di Roma, il Papa che incontra Heider. Bene, siamo su Radio Cavallo.
1: Ho collegato l'alimentazione, adesso vediamo come va il segnale del microfono del piano terra. Adesso proverò.

0: ho un annuncio da darvi. Funziona. Quelle che avete sentito erano le martellate. Quindi adesso tocca andare giù, fare un cavetto più lungo e posizionarlo in modo da prendere il segnale del concerto. Come facciamo? Serve un pezzo di filo. Bellissimo.
1: Certo, c'è qualche rifiuto, ma il cazzo se ne incula. Oh. Prendiamo un po' filo, va.

0: contrario non si può dare anche il corpo, non si deve essere solo l'ultimo. Non si fa male se avete un posato.
1: E dà un posato, poi il mio.
0: La perché per la tana.
2: Questa è la fede del vino. Io la ma di questo sto pensando. Questo dovrebbe essere il contenitore di questi fiumi. Lo penso che la carnificata, con il fronte di questi fiumi dovrebbe essere fuori.
0: Vabbè, andiamo in un cavo bipolare.
1: Muovi.
0: Dobbiamo multipolare da 40 poli per passare due segnali di microfono di minuti.
1: Minuti.
0: Così lo troviamo nella stanza di là. Anzi, adesso lo dispello prima di andare giù.
1: No. Dispelli il cazzo, dai. Il cazzo, dai.
3: Pare che ci siano degli scontri a Roma in questo momento.
4: A Roma?
3: Sì, tre feriti. Cariche.
4: Per cosa?
3: Italyindymedia.org. Per la visita di Haider al Papa. In questo momento dovrebbe esserci il corteo dei centri asociali.
4: Yeah.
3: Se non riescono mai a fare nulla di pacifico, porca madonna, loro però. Qui poi si sta dando la notizia sul Restream. C'è praticamente la pagina web http://www.tmcrew.org/no-hider/index.htm. Però potete andare a vedere anche italy.indymedia.org, agenzia di stampa indipendente che raccoglie le voci dei dannati. Mentre io spello cavi e mi tirano le palle.

0: Ma là il cazzo!
1: Il cazzo, così duro da mangiare, così turbido da amare.
0: Il cazzo non ti lascerà mai.
2: Ma è anche bloccata la macchina da
1: là. Perché si tramanda la generazione?
2: Perché sei
0: vedendo alcune cose anche sul viso.
1: In questo periodo
0: prendi due e tutti uno. È una campagna che guardava l'aria del viso.
2: Ringraziamo HK per questi spot pubblicitari. Meno male che abbiamo gli sponsor.

0: e io spello figli.
1: Bella, stella, coglione.

0: Allora, venite giù a darmi una cazzo di mano? Chi viene giù?
1: Io.
0: Allora datti una mossa, va. Adesso attacco il microfono di sotto, eh.

0: Si sentiva sotto quando ho chiamato? Sentiva quando ho chiamato qua?
1: Si è sbagliato.
0: Bene o male? Bene o male? Ok, sto per staccare un attimo il microfono, avrete qualche attimo di silenzio e poi il cablaggio sarà sistemato.

0: Ok, dovreste già sentire.
1: È grosso questo microfono.
0: Paranoia 1, prova, sta.

Porco Dio, è caduto. Trasmettiamo il concerto su internet.

Ale, direi che ti sente. Ci sono le prove. Mentre adesso direi di andare con un po' di notizie. È il momento delle notizie. E vediamo cosa dice l'ANSA. Haider, scontri tra polizia e dimostranti. Ci sono stati scontri nei pressi di Via della Conciliazione, però con questo eco non capisco più un cazzo. I dimostranti hanno cercato di forzare il blocco attuato dalla polizia. Scontri molto violenti, polizia lancia lacrimogeni. Stanno avvenendo in questo momento in largo Giovanni XXIII, grande estinzione con l'immagine dei deportati di Auschwitz è stato distrutto e gettato a terra. I dimostranti hanno formato barricate mettendo in mezzo alla strada i bagni chimici. Almeno una persona è rimasta ferita, un potenziale messaggero che è stato coinvolto negli scontri, colpito alla destra con il magazzino di un poliziotto. Da un poliziotto. Gli stavo mostrando il tesserino professionale, ma lui ha risposto: non me ne frega niente, se ne devi andare. Ha cominciato a colpirmi. Complimenti alla polizia. Gli scontri si sono spostati nei giardini di Castel Sant'Angelo. La polizia è avanzata verso i dimostranti facendoli arretrare. Le ragazze dei centri sociali lanciano sassi contro le forze dell'ordine che rispostano con lacrimogeni. Dunque, la polizia davanti al portone di Castel Sant'Angelo, dopo una trattativa con i parlamentari di Rifondazione, era indietreggiata. Dietro la sessione c'erano ragazzi coperti di gomma piuma. In pratica l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile all'albero di Haider. Vabbè. In prima fila tra i tanti c'era anche il giornalista Sandro Curti, il consigliere regionale Salvatore Bonadonna e alcuni partigiani. Quindi sono attualmente, ci sono degli scontri. A quanto pare sta succedendo un vero macello. Noi vorremmo avere dei link, vediamo su Indymedia. Vediamo un po' su italy.indymedia.org che cosa sta succedendo. C'è God Dog che praticamente ci sta ascoltando, noi lo salutiamo. C'è Smilso che ci ascolta, ciao Smilso. Smilso ci dice: possiedimi. Allora, Indymedia, Parigi, inizio, ultima ora da Castel Sant'Angelo, vediamo un po'. Ultime notizie. Ultima ora da Castel Sant'Angelo. Al momento la manifestazione rimane compatta, ore 17.40, ma costretta nei giardini di Castelsan. Molti compagni hanno risposto con determinazione alle cariche della polizia. Sono sicuri alcuni manganellamenti accaniti della polizia durante le cariche, è molto probabile anche qualche fermo. Ok, questa è l'unica notizia che finora ci è arrivata, speriamo che qualcuno riesca a... 17. Dunque, polizia carica a Roma, vediamo un po' quali sono. Allora, ore 17, cariche della polizia contro la dimostrazione antifascista a Castel Sant'Angelo. Attualmente la manifestazione è compatta, questa è una notizia delle ore 17, che allora c'è poca roba effettivamente. Il grosso delle notizie arriverà comunque più tardi e sicuramente noi vi daremo degli aggiornamenti durante la nostra trasmissione. Mi dispiace che non ci sia il link sulla pagina di Radio Cybernet per quanto riguarda Indymedia, ma è una cosa a cui provvederemo appena possibile. Poi vedremo un po' come fare. Allora, Wikipedia, senti, live now, perfetto, siamo un po' di topic qua e là.

ebbe diamo un po'. Zuccherino, Gesù Cristo uno è Torino. Vabbè, è certo che sto parlando. Coglione, che fanno, mi senti?

0: tenga el acceso, ¿verdad? No sé si hasta acabas de irme, ¿verdad? Ma è sì. Gabri, senti, si può navigare, vero?
1: Sì.
0: Ma mi puoi dire
1: la nocciola? Sì. Dobbiamo volgerti a cacare.
0: Oh! Funziona il microfono? Hai colto l'ego?
1: Mm-hmm.

Oh, le consolamo. Bene, bene.

Beh, torniamo in locale. Prova. Ah. Mica la lentezza. Ah sì? Ah. E poi siamo sempre al Media Lab. Vediamo un po' se speaker riesco a regolare i volumi in modo da evitare questo cazzo di effetto Larsen. Ah. Ah. Ah. Ma allora vaffanculo però. Vaffanculo. Ah. Ah. Cazzo di programma. Bene.

0: cosa cerchi Marco in rete?
1: Sto cercando il mio vestito della mia facoltà e poi è un'altra cosa che ora mi sta sfuggendo. Quale
2: cosa sta studiando?
1: Sociologia.
2: Qua a Catania?
1: No, a Roma.
2: A Roma.
1: Mm-hmm. Studio qui e vado a Roma a sostenere gli esami.
2: Studi qua e vai a Roma a fare gli esami?
1: Mm-hmm. Quando sono pronto. No, è via Salaria.
2: Via Salaria?
1: Sì. Vicino, sempre vicino a Cento, vicino a Piazza Fiume. Andiamo un po' di musica.
2: Ultimamente abitavo a Roma, forse via Ligurizia.
1: Ah, sì. Okay, vicino a San Giovanni.
2: Via Roberto. No, quello è zona di Via
1: Salaria. Ah, via Ligurizia, certo. Sì. Allora, dietro la Piazza Fiume. Abitavo io da questo.

0: non come qua, sempre lì.
1: C'è un altro ascoltatore, noi lo salutiamo.
0: Questo tempo sempre i termiconi devono essere accesi.
1: Cioè i termiconi?
0: Sì, ma come qua, si fa
1: freddo. Sì, no, cioè, le montagne sono più alte che in Sicilia, in Calabria.
0: Ma sempre ieri pronto per il giorno, la poca qua si può stare senza la luce, Sant'Ello, questa cosa non l'ho visto mai, dite me, solo qua.
1: Oh, salutiamo Lobo. Lobo che ci ascolta da Firenze.
0: Turisti non come questi, no, turisti di alta qualità.
1: Stasera trasmetteremo un concerto dal vivo. Sì. Sta in invernale, ma non ce n'è.

0: hacer todo eso en casa. Ci troviamo al Freaknet Media Lab di Catania.
1: Allora, se c'è una presenza da me, si può trovare molti lavori, io sono sicuro, sì.
0: Ah.
1: Sì. Sì, si possono trovare molti lavori, perché la zona è un'università, molti professori, molti studenti, c'è molto uso di computer, tutto
2: questo. Ok, lo so. Grazie, Riccardo.
0: Vabbè, chiudila.
2: Sto
0: Stai caricando? Limitati con gli scaricamenti, perché sennò va male la trasmissione.
2: Come acqua, quando si ha
0: Beh,
2: un'ora e mezza.
0: Insomma, ma che cos'è?
2: Una ragione.
0: Che palle. Vabbè, io sto mandando, non sto ricevendo, quindi sono su canali separati. Dovrebbe.
2: No, perché sono i furbi, non so.
0: Vediamo, dai. Vale. Fabbrica assorbenti sud. FAS, Federazione Anarchici Siciliana. Ma cosa stai cercando? FAS, se hanno fatto qualche cosa in rete. Tu la conosci la Federazione Anarchici Siciliana? No. Mi senti giù? Che senso mi senti giù?

0: anche lì le cose ci sono molti strane, non come qua, anche più di Roma, ci sono per esempio, no, vengono da, non come Roma, per esempio, africani o arabi, no, no, no, da noi ci sono cinesi, greci, molti, sempre si viene sempre in Tunisia, sì, insomma, sì.
1: Ale, beviamoci questa birra. Oh, adesso vediamo un po' come va la situazione qui. Colleghiamo l'audio del concerto, vediamo se stanno provando o che cos'altro.

0: prega molto, vedi? Allora qua si prega molto la fine di Siracusa,
1: vabbè, Siracusa, sì, certo. Siracusa dove sono nato.
0: No, questa cultura qua in Sicilia è un po' strana, ma verso Roma, verso Calabria, ci sono molte persone che non fregano la loro lingua, perché sono italiani fatti, sì. Capito? E possono vivere. Anche ci sono persone che parlano inglese, anche inglese, non italiani.
1: Da Haider e gli anarcocapitalisti, a tutto c'è un limite. Se stai leggendo notizie interessanti le puoi anche dire al microfono.

0: Puttana di era questa bolletta di merda.
1: Male. Vediamo un po' cosa si dice sotto.

0: Sì, stavo sentendo sotto. Allora, abbiamo delle informazioni e delle notizie. Vai pure.
1: Si sta svolgendo a Milano, all'Hotel Duomo, un convegno indetto da alcuni lofti figuri autodefiniti sia anarchici di centro, che vede tra i relatori il pennivendolo berlusconiano Feltri, tra parentesi recentemente indagato per delle foto...
0: Beh, indagato, all'ordine dei giornalisti l'hanno espulso.
1: L'hanno espulso, non so, avrà il processo, tra queste foto che ha pubblicato. Sul, non so su che giornale. Qual è questo giornale che sta dirigendo nuovo?
0: Non mi ricordo.
1: Una ventata di aria fresca, c'è un titolo. Ricossa, che è quello che doveva divenire il ministro dell'economia dopo il golpe e sogno. E ciliegina sulla torta, il nazista Haider. Questi sporchi individui usano la A cerchiata per coprire la loro adesione al più sfrenato liberismo e la loro simpatia per fascisti e leghisti. Si dicono libertari ma si adoperano per negare ogni libertà. Per costoro è necessaria la massima vigilanza e la più netta intransigenza. Riportiamo a seguito un articolo. Anarchici di centro. Che si richiamano esplicitamente al cosiddetto anarcocapitalismo americano. Che strano questo sito, carino questo sito che ho trovato. Vediamo cosa è successo a Nizza. Lo sapete che hanno creato a Taormina una nuova card? Una card che funziona praticamente come nei villaggi turistici. Si chiama Tao Card, puoi pagare ovunque. Cioè, qualsiasi negozio di Taormina paghi con questa carta magnetica, che equivale praticamente ai soldi, a una carta di credito. E si chiama Tao Card.
0: Ah, Tao Card.
1: Sì, assurdo. Vabbè, cioè, come quando nei villaggi turistici paghi con le palline,
2: Gabriele,
1: con le collane.
2: Sai che cosa significa drift in italiano? Dici corrente di drift, questa cosa. Hai incontrato mai questa parola?
1: No? Drift?
2: Drift, sì.
0: Drift vuol dire scorrimento.
2: Sì.
0: Ma si dice drift comunque in italiano, eh?
2: Sì?
0: Sì, sì, sì, sì. Perché il termine tecnico non si traduce.
2: Oh.
0: È meglio non tradurlo perché tutti lo studiano comunque come drift.
2: Drift, il portatore.
0: Corrente di drift, la corrente di scorrimento, o cose del genere.

0: creato un sito degli anarchici siciliani.
1: No.
0: Beh, magari lo creiamo, lo facciamo noi, glielo facciamo noi.
1: No, perché allora, per come li conosco io, gli anarchici siciliani hanno sempre dimostrato come posizione proprio presa ufficialmente un totale distacco e allontanamento dalla tecnologia. Cioè dicono no, a noi non piace usare il computer, perché non è una cosa che tutti possono avere.
0: Beh, a noi poi che l'abbia detto qualcuno, magari non è che
1: strano,
0: tutti
1: però
0: fanno...
1: loro lo ritengono, almeno i ragazzi con cui parlo, Natale Musar no, ma altri di Ragusa sì. Dicono proprio che il discorso di usare il computer e la tecnologia secondo loro è sbagliato, non si deve fare perché la tecnologia comunque ti viene dalle multinazionali, i computer li producono.
0: Fanno un discorso primitivistico,
1: fanno un discorso
0: proprio estremo.
1: Oltranza, sì, un po' estremo.
0: Un po' esagerato, sì, beh.
1: Per
0: però hanno anche loro ragioni, non... certo che le radiazioni di un tubo catodico possono fare. Non siano troppo salutari, questo sono d'accordo anch'io. Però una società tecnocratizzata come la nostra è anche normale, opportuno forse. Specialmente per chi è abbastanza borghese, per chi vive spesso in città, sapere utilizzare anche un computer spesso.
1: Salutiamo anche la
0: se non perdersi di fronte alla televisione, almeno fandolo.
1: Ma non farlo.
0: Per radiazioni.
1: Orecchioni.
0: Sarò di fronte allo schermo di un computer.
1: Vado a vedere cosa si sente dalla finestra di là.
2: Sono paranoico.
0: Gaffaglia degli anarcocapitalisti.

0: quando appare con
1: va bene, io vado a fare la piscia, tu se vuoi intrattieni pure.
0: Sì.
1: Vedi se sono informazioni sugli scontri di Roma, che ne so, ANSA oppure
0: No, però la sto guardando per gli scontri che ci sono stati.
1: Il tabello è italy.indymedia.org.
0: italy.indymedia.org.
1: Indy con la Y. Facci,
2: facci.
0: Sì, ora ci vado. Oppure posso usare questo, il Sun?

ammizza mille manifestanti. Dice che si sono avvicinati ai celerini con le mani alzate, cioè pacificamente, li hanno caricati i celerini francesi.

Mi sa che si stanno sentendo da Rimini o da Recanati, forse da Rimini. E siamo pure con le connessi con l'Austria. La piattaforma anarchica internazionale Flag Blackened. Vediamo cos'è questa piattaforma.

0: unità ideologica. Cos'è l'unità ideologica? La coscienza di gruppo. Unità ideologica. What is anarchism? Thinking about anarchy. Tarara. Ma dai, ma anch'io sono primitivista. Abbastanza anche all'estremo. Più per il baratto che per altro. Penso a un villaggio rurale, un villaggio in campagna. Tutti collegati con i terminali, vecchi terminali messi ognuno in un angolo di ogni casa. Ad Agira hanno fatto una sperimentazione, un utilizzo sperimentale di software Windows con touchscreen. In alcune case di vecchi, di anziani, hanno montato questi della Jetson, questa fabbrica italo-giapponese, siculo-giapponese che c'è giù a, dov'è, a Priolo, mi pare. Hanno in alcune case hanno fatto delle installazioni sperimentali con dei touchscreen per controllare, che ne so, la spesa del frigo, che cosa c'è nel frigorifero, per accendere la luce, per accendere il gas a distanza soltanto toccando lo schermo. Sarebbe una cosa anche alquanto pericolosa. Boh.
1: Bene.
0: Andiamo a vedere questo titolo. Sito
1: www.italy. No, senza www. Italy.indimedia.org.
0: Bene, perfetto. Anche www.italy.
1: Solo 3 ascoltatori finora. No, 5. 4. 4 ascoltatori.
0: Da dove stanno?
1: Ma c'è l'Obo da Firenze, c'è il Lone Star da Ragusa, c'è. E poi non riesco a vedere. C'è da Università di Palermo, c'è un collegamento. Poi dovrebbe esserci Voyager a Rimini. E se mi ascolta c'è pure Gianni.
0: Oh. Che ci sta fornendo il server?
1: No,

0: server è nostro adesso. Stiamo trasmettendo con il nostro server.
1: Austriaco?
0: Sì. Uh-huh. Ed è il nostro.
1: No, fa sempre accesso per noi?
0: Sempre.
1: Solo per noi?
0: Bello. Mi sono distrutto le mani, guarda qua. Non so come cazzo pulirmele.
1: Ma che combina? Che hai fatto?
0: Sai quella cazzo di schiuma che si espande, tu schiacci, è uno spray, no?
1: Mm-hmm.
0: È la schiuma poliuretanica espansa per tappare i buchi, le infiltrazioni di aria, queste cose qua.
1: Mm-hmm.
0: Mi si è schifata
1: sulle mani. Quella che fa tipo gomma piuma?
0: Sì, quella che diventa poi rigida.
1: Sì.
0: Mi si è attaccata le mani, dovevo pulirla con il... con l'acetone?
1: Col cisto ammoniacal, che c'ha dei microgrammi.
0: Il problema è che con l'acetone non si scioglie più.
1: Se è granuloso, lo toglie il grasso.
0: Ma non si scioglie più. Non è grasso, è un collante bestiale. Allora qual è il problema?
1: Usi l'acetone e ti diventano le mani... rosa, bianche, con tanti peli sui polpastrelli. Anthony information, nome sec again. E quindi praticamente Omnes che cazzo è sentito. Vabbè, sai sul web.

0: looks more. L'hai visto le bighe, quante bighe che ci sono in giro? Quelle a motore, a motorino, a motore elettrico credo che siano. Con i Babbi Natale che girano per la città.
1: Ah, questo. Del supermercato, sì.
0: Sì, andiamo un po' come fanno giri così. Credo che non so se distribuiscono roba. Volantini, non so cosa. La lentezza.
2: Università di Palermo.
0: Come Università di Palermo? Se non c'è anche la. Così per dire.
3: No, tanto per dire. Tanto per dirlo forte.
0: Università di Firenze. Centro didattico televisivo.
3: Visto in media.
0: Televisivo. Televisivo. Lo sto cercando, ma.
3: Ma sei un cazzone, vai. Vai su.
0: Allora.
3: Italy. Punto indimedia.org, non indie.org.
0: Allora
3: sì, Adri,
0: Adriano Emanuele.
3: Mamma mia.
0: Che è il sito che mi ha caricato lui,
3: sì,
0: allora
3: www. Quante volte te lo devo
0: allora
3: dire?
0: Così senza nulla.
3: Italy dot indimedia. Indy con la Y media.
0: Ah, Indy media.
3: Te l'ho detto Indy media.
0: No, l'ho capito. India
3: org. Yeah.
0: A Wanda.
3: Minchia org, ma perché gli metti maiuscoli e minuscoli? Ma come sei composto?
0: Perché si è attaccato orgasm.
3: Sì.
0: Si è attaccato il cazzo. Minchia, le mie mutandine di Ethernet, ah! Molto comode, eh!
3: Ma che stai facendo?
0: Mio padre, c'ha una fabbrica di Ethernet. Mi sono fatto un paio di mutandine personalizzate, customizzate in Ethernet. Minchia, il materiale ipoallergenico. Minchia, News, Independent Media Center. Pa pa pa pa pa.
1: Io ho lavorato una volta in una fabbrica per mutandini e questa roba, sì.
0: In Ethernet?
1: No, no, molti anni fa in Sudan, sì.
0: È vero?
1: Sì, sì, fabbrica per vestiti intimi, sì.
0: Ma che fabbrica era? Europea? No,
1: ma fanno tutte queste cose tipo come.
3: Tu lo sai che ho vissuto fino all'età di 15 anni? Proprio a due passi dalla Ethernet siciliana.
0: In una fabbrica di Ethernet.
3: Sono nato lì praticamente. Non sono nato in ospedale. Non nella fabbrica, però.
0: Sul macchinario per fare. In un banco di Ethernet.
3: Sì, probabilmente.
0: Partorito a crudo su un banco di Ethernet.
3: Per cui il mio nome è Beppe, in effetti deve avere qualche origine.
0: Ci sta.
3: Sì, qualche origine strana.
0: Una lega di Ethernet e amianto e rame.
3: Sì.
0: Ma
3: che opzione.
0: Fetal.
3: C'entra amianto e rame.
0: Amianto, rame e ottone.
3: Cosa c'entra?
0: No, amianto, ottone e. E Ethernet.
3: E pulviscolo atmosferico.
0: E pulviscolo di PVC. Le scuole sono pieni i nordici.
3: Perché i nordici sono pieni di pulviscolo di PVC?
0: Ci sono noi i nordici in Puglia, ho sentito, in Lombardia, in Piemonte ci sono delle fabbriche di PVC che praticamente sono, non rispettano determinate norme europee sulla emissione di gas tossici come l'anilene, il fo, non so, mi ricordo come si chiama, comunque sono alcuni gas cancerogeni e poi ci sono delle fabbriche in Puglia vicino Brindisi che hanno chiuso di PVC. Che dopo essere state chiuse, praticamente dopo aver rilasciato tutto questo pulviscolo in per tonnellate, in quantità, cioè quantificabili in tonnellate,
3: tonnelli e tonnelli,
0: nelle aree tutte litorane, no? Vicine. Per cui con anche grazie a piogge e vento ci sono questo pulviscolo è arrivato a prendere la rete idrica
3: e stiamo parlando di inquinamento radio Cybernet grazie al contributo di Marco. Tu fai parte di Lega Ambiente,
0: sì,
3: diciamo che sei un
0: attivista sì. Reporter di Lega Ambiente.
1: Io sono membro della nostra società sudanese per protezione dell'environment, come si dice environment in italiano? Ecologica sempre, quindi perché per proteggere tutte le cose come la fauna, la flora del paese, le cose come monumenti.
0: Una cosa tipo l'ACMOR?
1: No, come Lega Ambiente, ma una cosa molto a livello molto alto, perché si formano nelle università, nelle scuole, capito?
0: Sì.
1: Grandi professori sono queste cose.
0: Tu studi? Fai studi universitari?
1: Sì, qua in Italia. Anche prima io studiavo a Politecnico, no, professori sono
0: ciao.
3: Gli studenti. Ciao.
1: Per esempio,
3: bene.
1: Noi dobbiamo
3: stiamo facendo una trasmissione dal vivo
1: come Civitiana Nazionale,
3: il concerto di stasera.
1: I piramidi, come i monumenti storici.
3: Sto ritrasmettendo. Ti è stato un microfono troppo per andare in concerto. Anzi, no, diciamo, meglio un po' altro.
1: Siamo
3: la
1: sudanesi per
3: una bella storia.
1: Sì, sì, come
3: quella davanti al centro documentazione, va bene? Se volete sedie volete prendere da qua.
1: Come questi cose, per esempio, come ambientato, tutta questa roba sono temi culturali e ambientali, capito?
0: Intendo
1: con la cosa che viene.
0: Ma questa mobilitazione che c'è stata a Roma di cui parlavi e non altri è su Tactical Media Crew praticamente un altro bel organizzazione telematica, un bel network.
3: Grandi informazioni oggi qui su Radio Cybernet.
0: Mobilitazione antinazi a Roma, iniziata la mobilitazione antifascista il 16-12-2000, cioè oggi, ai giardini di Castel Sant'Angelo, dove sono presenti più di 2000 compagni e compagne, compagni barra E-I-I-E, che dir si voglia. Atmosfera tranquilla, la polizia è presente con elicotteri, classico schieramento da grandi occasioni, sì. Palloncini con scritte anti-hider, clown, gente con frisbee, clown suppongo alternativi al clown McDonald's, anti-McDonald's.
3: C'è un grande
0: Natale di Roma.
3: C'è un bel logo rosso, combatti i fascisti.
0: Sì, Gegen Nazis con... Ma che vuol dire Gegen in tedesco?
3: Anti, contro.
1: È una cosa portata anche qui, Gegenheim, portato, sì.
0: Seth Nazis must die.
3: Parli il tedesco?
1: Io capisco molte cose.
3: Molte lingue?
1: No, io lo so lingua olandese, ci sono molte parole quindi anche come dialetti, capito? Io lo so il dialetto della zona del Rai, in queste zone da Bonn e andando verso nord. Quando parlo in dialetto io capisco molte parole, sì. Siccome ho la testa, quindi. Tedesco dialettale, sì.
0: Quindi c'è questo fatto, sì.
1: Come marocchini, quindi qua capisco il dialetto siciliano, capito? Capisco come funziona.
3: Ah sì?
1: Come funziona qua.
3: Che molte
1: poi,
3: parole, sì.
1: Sì, sono... anche io conosco come funziona nord, la zona nord della Germania, sì.
3: Sono molte parole arabe qui.
1: Ci andavo spesso dall'Olanda in queste zone, Aachen, Bonn, queste zone, fino a Francoforte. Sì. Capisco come parlano, come, capito? Le loro mentalità, capito?
3: Sì, sì. C'è un sacco di parole arabe nel siciliano.
1: Sì, sì.
3: Cicchino è arabo, se non mi sbaglio. Sì, Gebbia.
1: Allora questa è la maniera dei tedeschi di parlare, come Gegenheit, questa roba, capito? Hanno un po' di quando parlano i tedeschi, quando parlano tra di loro, sono intellettuali, parlano in maniera molto intellettuale, capito?
3: Sì.
1: Allora sempre usano questa cosa, come gli Stein, parlano nello spazio-tempo, sì.
0: Anche a Brescia c'è la medesima manifestazione, sempre antinazi. Si è accolata contro Haider, mentre a Bologna c'è una manifestazione dell'MSI, del Movimento Sociale Italiano, fiamma tricolore.
1: Allora per olandesi odiano molti tedeschi, allora questi olandesi pensano così che il miglior tedesco è il tedesco morto, capito? Migliori, capito? I migliori, sì. Questo è quando un tedesco muore, questo è il miglior tedesco. Perché hanno sofferto molto.
0: Sai con i tedeschi?
1: No, olandesi hanno molto con i tedeschi, perché hanno sofferto molto durante la guerra, capito? Allora gli olandesi proteggevano gli ebrei, questa cosa, capito? Anche la mentalità olandese è molto capitalista, un regno, capito?
0: I boeri, basta vedere quello che hanno fatto già in Sudafrica.
1: No, ma
0: in cui si sono manifestati, in tutta la loro.
1: No, perché questo è un regno e sono vicini, capito? Allora parlano dei tedeschi che sono persone che abitano sulle montagne, perché il loro paese parte, capito? Sotto il livello del mare. Tedeschi, persone che sono aggressivi, che abitano sulle montagne, capito? Sì, così. Non hanno buon cuore quei tedeschi.
0: Arlacchi a Palermo dice la mafia è finita.
1: Allora, gli olandesi sono spacciatori di droga, sì, conosciuti in tutto il mondo, allora spacciano molto in Olanda, capito? Anche grandi persone spacciano anche, capito? Spacciano in Germania, spacciano droga.
0: Noi siamo sapere che quasi l'80% dell'eroina che circola in Europa proviene dalla Turchia, dalla penisola anatolica.
1: Olandesi sono questi primi che hanno introdotto la droga qua in Europa, opio, tutta questa roba, hanno portato dalla Cina. Sono capitalisti.
0: Strike contro la pena di morte per il 30 novembre, che già c'è stato.
3: Il 15 gennaio c'è il strike contro la CIA.
0: Questo è interessante.
3: Molto importante.
0: Fuck mafia CIA. Music Mafia. Ma su che canale, su che network?
3: In che senso?
0: Cioè, è un net strike
3: su internet, no?
0: Sì, ma su che, su una chat o...